0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 8 minuti.
1: Questa sera nel collegamento con Cristiani Online abbiamo Corrado Camagna che tratterà il tema Il vero amico. Buon ascolto.
2: Adesso passiamo alla meditazione della parola del Signore. Magari chiedo di se potete mettermi lo schermo così guardo qualcosa anch'io, abbiamo avuto un piccolo problemino ma subito siamo riusciti a risolverlo, ormai i nostri tecnici sono bravi e siamo grati al Signore per questo. Allora, il tema che volevo trattare, un tema di riflessione effettivamente, era per quanto riguarda questo tema, il migliore amico. Viviamo in una situazione dove ormai questa parola è diventata così semplice, no? Siamo amici, spesso siamo amici su YouTube, ma effettivamente persone che non conosci li dichiari amici, persone che non sai quello che fanno. Ma nel contesto sociale dei media di oggi, di quello che viviamo, questo termine amico è spesso usato per poter magari descrivere non tanto la conoscenza profonda di una persona, ma un contatto. Io ho un contatto, siamo amici su Facebook, su altre piattaforme, ma non c'è nessun rapporto, nessun modo per poterci conoscere effettivamente o approfondire l'amicizia. Quindi questa cosa di dichiarare amico qualcuno non è per come lo intende la scrittura, perché la scrittura pone un grande enfasi su questo termine amico, tant'è che Gesù stesso, dopo vedremo, ha citato questa parola. Allora, inviare messaggi a qualcuno o sapere che io posso leggere quello che scrive o lui possa leggere quello che scrivo, non è avere un rapporto individuale con quella persona, confrontarsi, trovarlo disponibile nei momenti difficili. Gli amici che abbiamo, perché anch'io ho un profilo Facebook, sui social, quelli non saranno, per la maggior parte, non saranno disposti a venire la sera se ti sente male o a soccorrerti quando sei nel bisogno. Un vero amico è quello che si mette al primo posto nei bisogni di un altro. Quindi significa essere rigorosi, attenti a quell'altra persona, sapere come sta, informarsi, impegnarsi verso l'amico. E questo è importante, la vera amicizia. Noi crediamo che sia quella che la parola di Dio ci fa comprendere, ci spiega e ci fa intuire. Allora, qual è la vera aspettativa di un amico o di un'amica? E soprattutto nell'ambito della fede di coloro che credono, in che modo noi sviluppiamo l'amicizia? Vero è che con alcuni riusciamo a capirci di più, con altri di meno, ma l'importante è sapere di essere un solo corpo, di essere amici, far parte di un gruppo che è salvato, nato di nuovo, che è membro della famiglia di Dio. Questo è importante, assolutamente è importante, e questi rapporti devono essere genuini, devono essere unici, devono essere veri. Gesù ha detto che i credenti sarebbero stati riconosciuti da un qualcosa. Da cosa? Vi ricordate? Sicuramente voi già state citando il versetto. Saremo riconosciuti dall'amore che noi avremo gli uni degli altri. Gli altri si accorgeranno che noi siamo figli di Dio, oltre che amici, fratelli, sorelle, sorelle, da questo amore che sarebbe uscito dal nostro modo di fare, dal nostro modo di rapportarci, di agire gli uni con gli altri. In questo si sarebbe manifestato l'amore di Dio e quindi assolutamente l'amicizia. Com'è possibile che a volte questa non riesce ad emergere? Com'è possibile che a volte anche io so che una persona, una famiglia, sta con me, si siede vicino a me, ma io non riesco a avere simpatia addirittura? Oppure conosco che qualcuno fa parte della famiglia di Dio ma frequenta un'altra chiesa, ma io non riesco a guardarlo come amico, anzi cerco di guardarlo in questo modo. Perché deve succedere questo? Questo non dovrebbe succedere, perché quando succede qualcosa del genere è sempre causa di qualcosa, di un peccato, di uno sbaglio che si sta evidenziando e il quale non si riesce né a perdonare o non si riesce a chiarire. Se ci ricordiamo nella parola di Dio, i primi, no? Dopo Adamo ed Eva, vi ricordate? Caino e Abele, due fratelli che vivevano insieme, sicuramente facevano tante cose insieme, sono cresciuti insieme, forse dormivano l'uno a fianco all'altro, figli dello stesso padre, della stessa madre, sicuramente non è che si sono sempre odiati, ma è arrivato un certo momento, poi quando c'è stata gelosia per quando Abele ha offerto al Signore dei doni migliori di Caino. Allora questo mi ha fatto un po' riflettere. Può accadere ancora oggi questo tipo di gelosia? Cioè, io vedo qualcuno che dà di più, io vedo qualcuno che fa meglio, potrei essere mosso addirittura a gelosia, o dovrei essere felice che un mio amico, un mio fratello, sta facendo questo per il Signore, che sta dando per il Signore? Io penso che noi dobbiamo stare attenti a non poter essere catturati, ecco, dallo spirito di invidia che ha catturato Caino, il quale poi a sua volta sappiamo che ha ucciso il fratello, che è stato da Dio marchiato e tante altre cose. Non voglio parlare di questo, ma voglio prendere spunto. Noi invece dobbiamo essere guidati, dobbiamo essere spinti, coinvolti dal vero amico, che dopo andremo a leggere chi è per noi. Allora, attenzione quando ci comportiamo, non in una sola fase della vita, ma in tutte le fasi che noi viviamo nella nostra vita, che può essere, non lo so, andare a fare la spesa, visitare qualcuno, nei rapporti che abbiamo, dobbiamo sempre porre attenzione per come ci comportiamo, da amici o da nemici, da coloro che amano e guardano con favore il lavoro degli altri oppure no. Sapete, succede che quando tu fai parte di una squadra, allora tifi per quella squadra. Non parlo di squadra di calcio, ma si potrebbe anche parlare di questo, va bene. Fai parte di un gruppo, di una squadra, tifi di quel gruppo. Appena ricevi, secondo anche, bisogna anche capire quale torto, quale danno, ma appena ricevi, secondo la mente umana, un piccolo scherzo, una piccola mancanza, se così fosse, ma bisogna andare a vedere sempre in quale posizione questa è successa, allora diventi nemico, incominci a parlare, a sparlare, a dire delle cose non vere, a giudicare. Secondo voi questo è uno spirito che viene da Cristo o è ciò che ha addirittura avvolto Caino per avere nemicizia contro il fratello? Dobbiamo stare attenti. Noi dobbiamo imparare dal nostro maestro a condurci e dobbiamo sapere cosa lui ha fatto. Gesù ha preso il nostro posto, lui ci ha amati mentre eravamo peccatori, lui ha dato la sua vita perfetta, giusta, in sacrificio per noi, e sapeva che avevamo sbagliato, sapeva che l'avevamo giudicato, sapeva che l'avevamo offeso, sapeva che noi eravamo lontani, sapeva che eravamo nelle tenebre, molti bestemmiatori. Io personalmente non ho mai, grazie a Dio, avuto questo difetto, ma c'era gente che aveva il coraggio anche di bestemmiare contro Dio, eppure Dio li ha amati, voleva manifestarsi per poter essere suo amico, per poter vivere e avvicinarsi. Allora dobbiamo stare molto attenti, ognuno di noi, durante il corso della nostra vita, a come ci comportiamo e a che cosa trasparisce, da che cosa si vede dai nostri atti, dalle nostre parole. Ovviamente l'umanità, noi se vogliamo tra virgolette sottolineare il mondo, questo discorso non nemmeno lo afferrerebbe, perché ognuno nel mondo fa e agisce come vuole. E molti dicono io penso così e basta, io vedo così e basta. Noi ogni volta sottomettiamo invece il nostro pensiero, il nostro volere, dobbiamo sottometterlo agli insegnamenti del Signore. Allora, l'umanità che è separata da Dio a causa del peccato, noi sappiamo che può essere riconciliata solo ed esclusivamente attraverso l'opera di Gesù Cristo. E questo dobbiamo sottolinearlo. Perché? Perché nessun amore più grande di quello, come dice in Giovanni capitolo 15, leggiamo qualche verso, regia. Giovanni capitolo 15, dal verso 13 a 15, Evangelo di Giovanni: nessuno amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Gesù dice: voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. E io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre. Allora, io credo che queste parole, questi versetti, dovrebbero scendere in profondità della nostra anima, nei posti più segreti che abbiamo nel nostro cuore, e fermarci un attimo e pensare: Gesù, tu mi chiami amico, tu mi chiami e mi definisci una persona col quale tu vuoi stare. Ricordate, negli Atti degli Apostoli è scritto che prese i discepoli e li prese con sé, li ha portati a sé, il Signore ha voluto stare con loro. E allora quanti preziosi siamo noi per essere chiamati amici di Gesù. E un'altra domanda: per chi non lo è, ma è solo conoscente di così come lo si conosce sui social, no? Come contatto, non come Signore e Salvatore, chi lo conosce solo come storia a Gesù non può essere suo amico. Perché? Perché non hai un rapporto personale con Gesù. E se tu non hai un rapporto personale con Gesù, non puoi chiamarlo padre, non puoi chiamarlo amico. O se lo fai, ma tu non lo stai seguendo, lo chiami Signore, ma non ti sottometti a Lui, allora ti avvali di un diritto che non hai. Ma nel Vangelo di Giovanni è scritto che chiunque lo riceve, egli dà il diritto di diventare, di essere figli di Dio, e con questi anche amico. Ma non ti sottometti a Lui, allora ti avvali di un diritto che non hai. ma nel Vangelo di Giovanni è scritto che chiunque lo riceve, egli dà il diritto

colui che abita nella pienezza di Dio, colui che è Dio manifestato a noi uomini, ci chiama amici. Colui che si è fatto carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi, ha avuto una vita perfetta, ci chiama amici. Fatti coraggio, come dicevano a quell'uomo, alzati, egli ti chiama, vai a lui. E Gesù, con la sua morte in croce, ha manifestato tutto il suo amore, dando la sua vita per noi. E noi a sua volta dovremmo vivere donando la nostra vita per lui e amando i nostri amici. Addirittura la scrittura ci insegna di amare anche i nemici, quelli che ci vogliono male, quindi c'è un esercizio molto forte che noi dobbiamo fare. Egli è il centro, quindi, di tutto questo. Questa amicizia manifestata, incarnata da Gesù, è l'amicizia che ci propone la parola di Dio. Quindi la vera amicizia è l'immagine di Gesù, è lui che ce l'ha fatta vedere. In Matteo capitolo 11, dal verso 16 al verso 29, Gesù ha chiamato dei amici dei peccatori. E leggiamo: ma chi paragonerò questa generazione? È simile ai bambini seduti nelle piazze che gridano a loro compagni e dicono: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. Difatti è venuto Giovanni che non mangiava e non beveva e dicono: ha un demonio. È venuto il figliolo che mangia e che beve e dicono: è un mangione, un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata giustificata dalle sue opere, perché il Signore ha dichiarato con le sue opere quello che effettivamente lui è. E vi ricordate quando Gesù, il paralitico, scese dal tetto e disse: i tuoi peccati ti siano perdonati, e qualcuno mormorava e diceva: per voi è più facile o più difficile dire i tuoi peccati ti siano perdonati o dire a quest'uomo alzati e cammina? Allora, per darvi dimostrazione di quello che ho detto è verità, gli dico e comando: prendi il tuo lattuccio, alzati e cammina. Ma qui lo accusavano di essere amico dei pubblicani, la metà del versetto 19, dei pubblicani e dei peccatori. Perché c'era questo detto verso Gesù? Perché lo indicavano tale? Ovviamente, se Gesù fosse stato lontano dai pubblicani e dai peccatori, sarebbe stato più difficile inventarsi una cosa del genere. È vero che a volte la gente si inventa anche cose che non sono, ma in realtà Gesù stava vicino a loro, stava in mezzo ai peccatori, gli annunciava il regno di Dio, Gesù stava in mezzo ai malati, Gesù avvicinava i lebbrosi, tutto il ceto sociale che gli altri allontanavano, Gesù ci andava e voleva diventare loro amico. Allora io mi faccio una domanda: che cosa faccio io oggi? Assomiglio a Gesù? Vado verso i peccatori? Vado ad annunciare il regno di Dio anche a loro? Oppure me ne sto dietro e dico: no, e allora io testimonierò solo alle persone con giacca e cravatta di un certo livello, e l'occasione deve essere assolutamente propizia, non in mezzo alla strada, non con un piccola pioggerella, no, se c'è troppo freddo lasciamo perdere, è tutto propizio, che qualcosa che poi non accadrà mai in realtà. Che cosa facciamo noi per andare a incontrare delle persone, per poter farceli amici? O solo gli amici sono quelli che magari scaturiscono dal lavoro degli altri, o qualcuno che ci dà senza che noi abbiamo dato? Riflettiamoci bene. Siamo alla ricerca di nuovi amici, persone da amare, persone a cui possiamo dare, non solo ricevere. I veri amici non sono quelli che ti danno, ma sono anche quelli che cui tu ami e dai. Ci sono amici che non ti possono dare niente perché non hanno niente, ma devono essere lo stesso tuoi amici. Devi farti amici anche loro. Gesù faceva questo. Era nominato come un uomo che stava in mezzo ai pubblicani e ai peccatori. Ecco, si fa amici queste persone, quindi noi siamo di un certo sociale più alto.

chi pensi di essere. Io non lo so di quale ceto sociale tu pensi di essere, ma io so una cosa, che Gesù, il mio maestro, andava a visitare i poveri, gli ammalati, andava con loro, mangiava con loro. E quando anche le prostitute andavano da lui, lui non li rifiutava, ma li ha accolti, li ha aiutati. Non li rifiutava, non li giudicava, ma perdonava. Aveva sempre una parola di perdono, pronta a dare. In Proverbi 18:24 è scritto: chi ha molti amici può essere sopraffatto, ma c'è un amico che è più affezionato di un fratello. È vero, ci può essere diversità di amicizia. Ci sono quelli con cui stringi di più, stai più vicino a loro. È un vero amico, ama in ogni tempo, sempre. Proverbi capitolo 17, versetto 17, è scritto: l'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. Allora, questa sera, parlando dell'amicizia, ma parlando della vera amicizia, a che cosa siamo spronati a fare da Gesù? Di stare al nostro livello? Purtroppo, girando molto in Italia, all'estero, vedi queste cose. Vedi che se tu sei di un certo rango, ti accolgono in un modo diverso, ma se non sei vestito bene, se magari hai sofferto un po', non trovi quelli che vengono ad abbracciarti, a avvicinarti e dire che cosa hai di bisogno. Ma trovi persone che magari ti allontanano. Gesù non ha fatto così. Il nostro maestro non ha fatto così. Nessun amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Giovanni 15:14, voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Non vi chiamo più servi, versetto 15, dove Giovanni 15:15, non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il Signore, l'abbiamo letto. Ma vi ho chiamato amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre. Queste parole a me mi penetrano tantissimo nel cuore e nell'anima, perché comprendo quello che Gesù vuole da me, perché comprendo in che modo Gesù vuole che io mi comporti. E attenzione a misurare le nostre parole quando parliamo di qualcuno, perché Gesù ama quella persona. Gesù ama quella persona come ha amato me e come ama te. Quando leggiamo in Galati 2:20, quando l'apostolo Paolo dichiara in questo meraviglioso versetto: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e la vita che io ora vivo nella carne, cioè la mia vita, il mio tempo adesso, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Adesso la mia vita vuole assomigliare

Gesù. Quello che io faccio e che io dico vuole riflettere le parole di Gesù, gli insegnamenti di Gesù. E quando questo non traspare nella mia vita, ahimè, gli altri se ne accorgono. Se ne accorgono subito. Ma Corrado, cosa stai facendo? E poi ci sono le correzioni del Signore, no? Ebrei 12,6, perché il Signore corregge quelli che ama, li corregge i suoi figli. Io questa sera voglio mettere questo come un pennarello, voglio sottolineare questa parola. Essere amici di Gesù è un privilegio straordinario e non dobbiamo assolutamente sottovalutarlo. Caro fratello, sorella, sei un figlio, una figlia di Dio, ma non devi dimenticare anche in che modo Gesù ti vede. Gesù ti ama così come sei, vuole lavorare nella tua vita, certo, ma non ti rifiuta perché sei così. Ti ama così come sei significa che non ti rifiuta, ma lavorerà nella tua vita. Forse noi non amiamo i nostri figli così come sono, li amiamo, ma le cose che non vanno bene li aiutiamo a cambiarli, ma li amiamo con tutta la nostra anima, così come sono, con tutti i loro difetti. E nel corso del tempo io ho capito di aver avuto tanti difetti, capii che il mio comportamento era da aggiustare, ma tanti anni fa, diversi anni fa, ebbi una grande liberazione quando personalmente potei parlare con mio padre a tu per tu. Mio padre adesso sta in paradiso, ma gli dissi: papà, ho bisogno di chiederti perdono. No, ma cosa dici? Io ho bisogno di fare questo. Ho bisogno di chiederti perdono. Nella mia vita ho commesso tanti errori anche contro di te. E iniziai a piangere anche lui, abbracciandomi, dicendo: ti voglio bene, figlio mio. E io credo che questo è importante che noi realizziamo nella nostra vita. Dobbiamo vivere con questo sentimento di amare, di crearci vere amicizie nel Signore. La critica, l'odio, lasciamolo stare a chi vive nelle tenebre. Noi siamo della luce. È vero che il Signore ci chiama anche a discernere delle cose, ma quando diremo una cosa non lo diremo per odio, ma lo diremo per riprendere con amore, così come ci insegna di fare la Scrittura. In Efesini capitolo 2, al versetto 4, l'apostolo Paolo scrive, dice: ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore che ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, ed è per grazia che siamo stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che egli ha avuta per noi. Un amico come il Signore Gesù salva, e a volte noi possiamo fare la differenza per i nostri amici. Dobbiamo predisporci per loro. Questa sera io penso che dobbiamo riflettere tutti noi, soprattutto del fatto che se crediamo che noi presto vedremo Gesù, lo vedremo come Egli è, dobbiamo cercare adesso la santificazione, oltre la salvezza. Siamo stati salvati, certo, ma dal momento che siamo stati salvati, ciò che è peccato dobbiamo abbandonarlo, dobbiamo bandirlo, buttarlo via.
o comunque sforzarci a vivere nella santificazione. Dobbiamo metterci il nostro impegno a poterlo fare e chiedere a Dio l'aiuto di poterci riuscire. Non vivere dissolutamente nel mondo offendendo Dio. Quando parliamo, quando agiamo, quando ci vestiamo, attenzione, attenzione a tutto questo, perché il nemico, lui è bravo a farci cadere nel peccato, ma noi non dobbiamo chiedere la forza a Dio. Noi non dobbiamo vivere nel peccato, ma chiedere la forza a Dio di vincere il peccato. Questa sera, com'è la tua situazione davanti al Signore? Forse sei abituato a frequentare una chiesa, forse sei abituato o abituata a cantare i canti della chiesa, ma poi ritorni alle tue vesti naturali e vivi questa doppia vita, una in chiesa, un'altra a casa. Attenzione! A volte noi vogliamo che gli altri facciano la scelta per poter arrendersi a Gesù, ma noi non ci arrendiamo in molte cose. Ci sono dei passi da fare anche noi ogni giorno e riconoscere il nostro peccato e confessare i nostri peccati, anche se lui non si ricorda. Ma io devo chiedere perdono a Dio, perché chiedendo perdono a Dio io mi ricorderò di non fare più quell'errore. Ma dice nelle note di questo canto: se ti sei deciso a seguire Cristo, non devi guardare indietro, devi prendere la sua croce ed andare avanti. Cosa vuoi fare stasera? Vuoi pensarci un attimo? Vogliamo pensarci insieme un attimo? E valutare bene: Signore, qual è la mia posizione di fede questa sera? Sto vivendo, sto camminando nella luce? Quello che io faccio glorifica il tuo nome? Qualcuno a volte dice: vabbè, ma è il mio modo di fare. Il tuo modo di fare, se è sbagliato, va cambiato. Vabbè, ma è il mio lavoro. Chi rubava non rubi più, se non onori Dio. Il lavoro che fai non lo devi fare se non onori il Signore. Morirò di fame, conviene morire di fame che offendere il Signore, credimi. Bisogna avere fede e fiducia in Dio, che Egli opererà, non morirai di fame. Perché ogni volta che noi abbiamo glorificato Dio nella nostra vita, Egli non si è mai tirato indietro. Ha provveduto, è l'Iddio dell'impossibile, colui che provvede, colui che ha tante possibilità per poterci aiutare. Ti fidi di Lui? E molto spesso questa domanda veniva, echeggiava nel mio orecchio: ti fidi di Lui? E per istinto dicevi: sì, Signore, mi fido di te. Ah, ok, ti fidi di me? Allora ti chiamo a mio servizio. Devi lasciare la tua città, i tuoi parenti, il tuo lavoro, la tua casa, i tuoi terreni. E allora il fatto di aver detto ti fidi di Lui incominciava a diventare trasparente, e Lui ripeteva: ti fidi di me? E con lacrime abbiamo detto: sì, Signore, ci fidiamo di te. Andremo dove tu ci chiami a fare. E Dio non ha mai mancato nella sua grazia, dopo 21 anni, di provvedere alla nostra vita, alla nostra famiglia. Questo è un miracolo di Dio. E io ho una domanda da farti questa sera: ti fidi di Dio? Non rispondere velocemente, perché Lui poi ti metti alla prova. Ti fidi di Dio? Se ti fidi di Dio, lasciati guidare e fai quello che Egli ti mette davanti di fare. Ama
perdona, rispetta i tuoi fratelli, i tuoi amici, vivi una vita nella luce, perché presto vedrai Dio. Investi per il regno di Dio, sostieni l'opera di Dio. Io voglio anche dire una parola per qualcuno che magari non ha fatto ancora l'esperienza della nuova nascita, ma parla di Gesù, come dicevo prima, ascolta i canti, forse legge anche, ma non ha un rapporto intimo col Signore. Il suo rapporto è solo un rapporto di contatto, ma non gli appartiene. Non lasciare passare questa sera senza avere il diritto, prenditi il diritto di chiamarlo padre, papà, Abba. Prenditi questo diritto, grida al Signore, digli: Signore, io voglio la conferma, la certezza di sapere che sono tuo, che tu sei mio. Voglio chiamarti padre nella piena convinzione della mia anima, del mio cuore. Se non l'ha mai fatto, caro amico, amica, non so dove sei, ma Dio lo sa. Credo che sia arrivato il tempo che tu ti possa arrendere e fai una preghiera questa sera. Con tutte le tue forze chiedi a Gesù di perdonarti, di lavarti. Fa che entri nella tua vita, che sia il tuo vero amico, Signore e Salvatore. Amalo quanto Egli ti ama. Sii pronta a vivere per colui che è morto per te. E vedrai che il Signore ti inonderà di benedizioni. E se qualcuno è interessato a fare questo, e se volete anche un contatto di una chiesa, volete parlare o pregare, contattateci. Il numero 350 152 20 21, se volete contattarci attraverso il telefono, anche WhatsApp, oppure potete scriverci a cristianoonline@gmail.com. preghiamo insieme. Io chiedo a tutti i credenti in questo momento di non andare via fermi. Preghiamo insieme che lo Spirito Santo possa convincere qualcheduno questa sera e farci riflettere per una crescita spirituale. Preghiamo. Padre, la tua parola è meravigliosa e noi vediamo che la tua parola ci mostra e ci fa conoscere quanto ci ami, ci chiami amici, figli. Questa sera, Signore, vogliamo prendere un impegno, vogliamo rivedere la nostra vita, vogliamo amare, vogliamo incoraggiare a posto di giudicare. Vogliamo benedire al posto di maledire, dire male di qualcuno o di qualcosa. Vogliamo essere luce, non vogliamo essere tenebre. Noi siamo nella luce perché tu sei la luce del mondo, caro Padre, nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo. È la vita che viviamo sulla terra, vogliamo viverla a servirti. Magari non avremo molto stretto contatto con qualcuno, ma noi amiamo perché tu ci chiami di fare questo. Ti preghiamo tutti insieme, Padre, anche per quelli che ancora non ti hanno ricevuto come Signore e Salvatore, che questa sera possono trovare la gioia in te, la vita in te, e possono riceverti come Signore. Possono ricevere il perdono dei loro peccati, possono aprire il loro cuore e la loro anima e gridare a te: Signore, salvami. Voglio che la mia anima sia lavata da te. Ti preghiamo tutti insieme, la tua Chiesa, Signore, sparsa in Italia e in altre nazioni dove in questo momento siamo collegati, ti prega che qualcheduno possa venire a ravvedimento. Ti ringraziamo, Signore, per questa nuova opportunità che abbiamo avuto di servizio, questa opportunità che abbiamo avuto insieme nel poterti adorare. Grazie, Padre. Benedici la tua opera, i tuoi figli. Benedici coloro, Signore, che si stanno preparando
all'incontro con te. Presto ti vedremo, e questa è la cosa più meravigliosa che abbiamo nella nostra vita. Grazie Signore per essere stato con noi anche questa sera. Chiediamo la tua benedizione nel nome di Cristo Gesù.

0: Il vero amico, era questo il tema del messaggio di Corrado Camagna nel collegamento con Cristiani Online. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
1: A Radio Logos sono le ore 2 e 49 minuti.
2: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
3: Cari che siete in ascolto, vorrei chiedere a Patrizia di rileggere i versetti da 8 a 11 del capitolo 16 del nostro Evangelo di Giovanni e nello stesso tempo vorrei pregarvi di tutta la vostra attenzione perché queste parole del Signore Gesù possano scendere veramente nei nostri cuori.

Quando sarà venuto, convincerà il mondo. Quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato.

0: L'azione dello Spirito di Dio nei confronti del mondo inizia dal peccato. Convincerà il mondo per quanto concerne il peccato. E questo è il problema principale da cui sorgono una infinità di altri problemi. E questo è il male di fondo che travaglia l'uomo, la causa della sua separazione da Dio, dal bene, il motivo del suo tormento interiore, della sua lotta esteriore, della sua sofferenza e della sua perdizione. Lo Spirito Santo, affermò Gesù, si dirige alla radice del problema. Non percorre strade secondarie, non affronta temi marginali pur collegati alla questione di fondo, ma si indirizza alla causa prima da cui derivano tutte le sofferenze umane. Il peccato possiede una vastità estrema, è grandemente ramificato, colpisce ed inquina tutti gli aspetti astratti e concreti, teorici e pratici del nostro vivere quotidiano. Pervade con la sua presenza, con la sua influenza e forza tutte le espressioni della vita, si impone e si manifesta continuamente, e lo possiamo distinguere e riconoscere nella sua immensa varietà di espressioni. A differenza di tante religioni che hanno formulato minuziosi elenchi catalogando i vari peccati e determinando la loro gravità, lo Spirito Santo, ancora una volta, si indirizza all'essenziale, al sostanziale, mettendo in evidenza il peccato di fondo, rimanendo il quale rimangono inalterati tutti gli altri peccati. Sto parlando del peccato di incredulità. Infatti, non credendo in Cristo, non credendo nella sua divinità e nel valore dell'opera espiatoria compiuta davanti alla giustizia di Dio, quando Gesù ha sostituito l'uomo colpevole davanti al Padre, si finisce per rifiutare l'unica possibilità di salvezza che ci viene offerta. Si finisce per rifiutare il perdono dei nostri molti e gravi peccati. E naturalmente si rimane in una condizione di colpevolezza, di separazione dal Signore. Questa volontà di autonomia da Dio, che fu propria dei giudei contemporanei di Gesù e che ancora oggi è largamente diffusa nell'umanità, questo antico rifiuto di Dio, tipico dei nostri progenitori Adamo ed Eva, che non vollero ascoltare e ubbidire alla voce del Signore, fornisce agli uomini l'illusione di non dover rendere conto al Creatore, oppure di essere in grado di salvarsi da se stessi attraverso una delle tante vie religiose che gli uomini hanno inventato. Lo Spirito di Dio denuncia chiaramente al cuore umano la tragica realtà in cui si trova. È un peccatore. È un peccatore colpevole davanti alla giustizia di Dio e come tale eternamente perduto, eternamente separato dal suo Creatore. L'unica possibilità di salvezza è nel ricevere per fede il dono del perdono che viene offerto da Dio tramite Gesù Cristo. Cari ascoltatori, ascoltiamo e ubbidiamo alla voce dello Spirito Divino che vuole risuonare con amore.
1: Libro dei libri, riflessioni a cura di Carlo.
2: Io Logos, sono 2:50.
3: È arrivato il godì.
4: Punto e a
5: in compagnia di
6: Cirillo.
7: Secondo le statistiche, la donna negli ultimi 10 anni è cresciuta solo dello 0,% il nostro paese ha bassa crescita demografica, anzi è uscita verso un lento e in suicidio. La popolazione del nostro paese in particolare alla fine del secolo scenderà 7 milioni a 40 milioni. Insomma, l'Italia è un paese con un numero di anziani da un numero esiguo. Come mai? Che ha generato un costo cambiamento? Un dato di fatto che anche a molti ali è che la famiglia sgretolando sempre. La nostra società infuce famiglie che nascono quando e si autodistruggono. E con questa visione tante ci si domanda come una società sana se alla base ha delle famiglie dai divorzi con valori materiali che sono quegli spiriti, punti di riferimento dove c'è un codice etico delle nascite a oltre la droga. Via. Cosa rispondere a questa? Tu che cosa? Allora fa sentire, ciao da Gianfranco, a presto.
8: A capo è una produzione voce.

0: A Radio Lo sono le 12.
1: A Tel Aviv, Tel Aviv, non noi, ma Davide che è collegato italiano in Israele, è in tessero per... Benvenuto Davide.
2: Trovata Daniele.
1: Anche per te mi mancano le conversazioni a questo tempo. Tu sei molto impegnato nella radio, no? Che sei...
2: Io sono un po' da parte della carta stampa.
1: La ah, mia sì? Quindi
2: sì,
1: fai, se... fai un po' di stampata. Allora, David, questo periodo mante, ecco perché queste delle feste che studi, che contenuta nella Torah, feste che hanno un enorme Rosh Hashanah che è a Pato e Yom Kippur, voglio che da domenica, novembre, se non...
2: Giustissimo.
1: Allora, ci in maniera molto, diciamo, cosa significano queste feste per il mondo ebraico? Perché poi vorrei che significano per te queste feste.
2: Allora, è un punto solenne. L'anno ebraico è una festività, è vissuta con leggerezza, non ci sono i fuochi di Cioè e i tre, quella leggerezza che invece a volte caratterizza altri anni. È un periodo primis di introspezione e espiazione. L'azione ebraica prevede, si comincia già il mese per Shana e poi per tutti appunto il mese verso Rosh Hashanah e poi culmina in quei 10 giorni che dividono Rosh Hashanah da Kippur, di ciò che viene definito Cheshbon in ebraico, è proprio un'analisi d'anima tradotto in italiano, si auto studiano, hanno sbagliato e cosa possono migliorare. È un periodo quindi c'è Rosh Hashanah che comunque in realtà dice relativamente spenta con lezioni particolari degli aligeno eccetera, e poi si arriva a Kippur che sta molti per il digiuno di Kippur e si dice, e addirittura c'è chi che è Kippur è da Kepurim, come Prim, che è il carnevale ebraico, mm-hmm. E quel tipo di felicità, però è anche appunto
1: forse anche consapevole
2: di se stessi e di trovare parola a consapevolezza di sé con Dio.

0: comunque un momento importante di grande riflessione.
1: Si passa dal Rosh Hashanah, quindi nel quello che è il pasti, ci sono delle cose dolci, hanno dolce, quindi poi si arriva al digiuno, in cui sta anche a riflettere, ci aiuta concentrare all'interno della bocca, ma quello che c'è te, quelle che sono state le nostre, quindi a fare un, diciamo, una verifica dalla dolcezza alla riflessione. Quest'anno è stato un po' particolare, anche difficile. Quest'anno è stato il primo anno tu a Rosh Hashanah hai festeggiato l'ingresso dell'anno senza la tua. So che il Rosh Hashanah è chiamato ricordo, e per te quest'anno senza la tua mamma, ricordi che il tuo cuore ha richiamato quello che era ciò che facevate insieme per Rosh Hashanah?
0: Ti ho accennato che in questo periodo mi sono trovato con alcuni amici che proprio hanno perso in età anche loro e i loro genitori per motivi di salute, e tutti mi hanno non è facile, e capivo ma non capivo la nostalgia nel caso specifico non culmina momenti particolarmente ma proprio di routine, momenti più semplici, anzi a volte mi pare questi momenti che sono così, così importanti, e ci avevano ragione loro. In Rosh Hashanah, in questo che poi tra l'altro anche l'anno lei è andata a Sukkot, che è la festività succede chi è un periodo forse proprio per ciò che abbiamo detto prima, essendo che connetti così spesso riscopri in te i lati anche più vulnerabili, anche più sensibili, che ti portano a vivere masso, e quindi è stato difficile uscire la pillola, molto difficile, ma è stato anche un momento di visione in questo Rosh Hashanah in via. Abbiamo ricordato l'ultimo che abbiamo appunto vissuto mia mamma, ed era anche proprio l'ultimo momento prima che poi ci fossero tempi particolarmente difficili.
1: Mamma, e voi avete combattuto ora, no? Perché è stato un combattimento di famiglia, perché quando abbiamo noi siamo insieme, no? Battaglia.
0: E così, lei è stato diagnosticato morire 5 anni prima, le avevano dato poche possibilità e idealizzarla, perché poi diventano tutte. Ma è stata drastica nel suo approccio, malattia fortissima, molta, e non si è mai lasciata andare, non ha mai gravato, credo che temesse molto su di noi, non solo a livello pratico, tecnico, logistico, ma emotivo, e quindi era sempre lei che su e mutevole. Lei mi diceva, non sono né stupida né genua, sono solo ottimista, e consapevole di quell'artistica, di quella C, ma che alla fine poi va tutto bene. È una fede in Dio, in quello che lui sarebbe per lei, sarebbe per noi. E credo che questo ottimismo ci abbia conservato 5 anni, mm-hmm. quindi molto più di quante.
1: Certo, i medici avevano pensato. Certo. Vorrei farti ascoltare, ci segue una Tata Angelo che lei ha dedicato alla sua mamma, la più bella, perché è un canto molto, un brano molto profondo. Quando dico mamma, le mie labbra si baciano per te. Bellissimo questo brano, a me piace tantissimo. Mi sono sempre commossa quando ho ascoltato questo brano, perché credo che la mamma sia la figura, una delle figure più importanti, sono la più importante della nostra vita. Quindi continuiamo il nostro dialogo con David Zebulon. Allora David, stiamo parlando di queste feste che tu vivi insieme alla tua famiglia quest'anno senza la tua mamma. Volevo chiederti quali cose, no, che faceva la tua mamma in questi giorni ti vengono in mente, che tu vuoi fare, cioè tu vuoi diventare come un come passare il testimone, cosa vuoi passare di ciò che la mamma ha passato a te. Come si chiamava intanto la mamma?
0: Mia mamma si chiamava Ora, che in ebraico significa luce.
1: Ok.
0: E credo che fosse abbastanza azzeccato, i miei nonni hanno fatto un buon lavoro. E mia mamma metteva al primo posto la famiglia, era proprio una mamma, e di professione faceva la mamma e rivendicava questa professione e sosteneva essere il lavoro più bello e anche più difficile del mondo. Ed era appunto una mamma a 360 gradi, e la sua più grande gioia e anche la sua più grande aspirazione e ambizione era sempre quella di riunire la famiglia, e appunto anche l'ultimo Rosh Hashanah che vive nei miei ricordi come un momento un po' agrodolce, perché appunto era l'ultima festività trascorsa insieme, vissuta insieme, bellissima, felicissima, ma anche l'inizio poi di un periodo molto difficile, che proprio è cominciato quel giorno, forse il giorno prima, dei dolori che non c'erano prima, e nonostante ciò ci tenevo molto.

che la famiglia ci fosse la prima sera di Rosh Hashanah, e quindi ha cucinato tutto lei, ha fatto tutto lei, non voleva l'aiuto di nessuno, e vedevo che soffriva, vedevo che stava male, ma poi ho anche riconosciuto il suo sorriso quando si è seduta a tavola e c'erano tutti, figli, nipoti, il mio papà, e per lei era un momento di felicità pura, proprio essenziale, tutto ciò di cui aveva bisogno. E prendo questo con me, innanzitutto la consapevolezza che la famiglia è davvero la cosa più importante. Quando i medici ci hanno detto che mancava davvero poco tempo, gli ho chiesto se volesse, ricordo che le ho detto, non succede, ma se succede c'è qualche sogno che vuoi realizzare, c'è qualcosa che vuoi che facciamo, un viaggio che... E le ho detto no, voglio trascorrere quanto più tempo in famiglia, e questo è un qualcosa che porto con me. Ma porto con me anche la consapevolezza che per riunire la famiglia così come per raggiungere ogni obiettivo bisogna spesso, c'è qualche sogno che vuoi realizzare, c'è qualcosa che vuoi che facciamo, un viaggio che... E le metto no, voglio trascorrere quanto più tempo in famiglia, e questo è un qualcosa che porto con me. Ma porto con me anche la consapevolezza che per riunire la famiglia così come per raggiungere ogni obiettivo bisogna spesso impegnarsi, ormai ognuno ha la propria vita e

0: praticamente organizziamo delle serate o dei giorni di volontariato o un qualcosa che ci permette di trascorrere del tempo insieme, ricordandola, ricordando anche noi stessi, la versione di noi bambini cresciuti insieme nella stessa casa. Ti dicevo prima che non voglio idealizzare mia mamma, quindi anche le sgridate, anche le punizioni, tutto ciò che fa
1: Che fanno
0: parte
1: parte, no? dell'essere mamma, bisogna anche
0: dell'essere
1: correggere i figli.
0: genitore. E quindi sì, riassumendo, la famiglia e la famiglia non solo intesa come qualcosa di dato per scontato che c'è, ma l'impegno anche di incontrarsi attorno allo stesso tavolo, di trascorrere del tempo prezioso insieme che purtroppo non torna più, e credo che le festività siano poi il momento per riunirsi tutti intorno allo stesso tavolo e trascorrere del tempo che è importante per tutti.
1: Poi la maggior parte delle festività ebraiche sono festività che sì, si vivono anche nella comunità, no? Nella sinagoga, ma la maggior parte si vivono in famiglia, quindi sono feste in cui appunto il nucleo familiare è fondamentale, è il protagonista.
0: È verissima questa cosa, tra l'altro noi abbiamo parlato a lungo negli anni precedenti dello Shabbat. Lo Shabbat appunto è il sabato, il giorno più sacro della settimana secondo la tradizione ebraica ed è un giorno che per definizione si trascorre in famiglia, non si usano i telefonini, non si guarda la televisione, non si usa la corrente elettrica, proprio si torna a uno stato primordiale dell'uomo allineato con la natura. Senza nulla di artificiale, di artificioso, e tutto ciò che si ha è l'un l'altro. E quindi è un momento trascorso in famiglia nel quale si parla, si chiacchiera, perché poi durante la settimana, appunto, ognuno con i propri impegni, e a volte si va a dormire senza aver scambiato una parola con il proprio genitore, con il proprio coniuge, e invece a Shabbat ci si siede intorno allo stesso tavolo, ci si guarda negli occhi, si chiacchiera, si racconta, si condivide. È un momento particolare. E poi ci sono queste festività scandite nel tempo con una frequenza, non dico mensile, ma quasi, che sono un altro pretesto, un altro stimolo, un'altra occasione nella quale rincontrarsi, riabbracciarsi, ritrascorrere del tempo importante insieme.
1: Quindi è come un po' riconnettersi, quello che fa lo Shabbat settimanalmente ci riconnette alle origini perché presida tutto in corsa sempre, ecco, questo stacco, questo fermarsi, non per essere inattivi, ma per cambiare, ecco, cessare da quelle che sono le attività della settimana per fare altre attività e quindi stare insieme alla famiglia, pregare, lodare, meditare sulla parola. C'è una benedizione che la tua mamma magari pronunciava?
0: Allora, a inizio cena, prima di cominciare a mangiare, si benedice il vino e si benedice il pane. E tra il vino e il pane abbiamo questa usanza che in realtà è molto comune in molte famiglie, lo vedo fare anche i miei zii, i miei cugini, che i figli ricevono una benedizione da parte dei genitori, ti mettono la mano in testa e ti benedicono. Solo che questa benedizione viene sussurrata. Quindi io mi sono sempre chiesto cosa mi auguravano in quei momenti, in quei secondi di benedizione. Poi io per scherzare dicevo sempre: mi raccomando, impegnatevi, una benedizione, proprio investite in questa benedizione perché mi serve. Le vostre parole mi sono necessarie. E quindi sì, lei mi ama scherzare, cioè sì, no, mi impegno tranquillo, ti do una benedizione bellissima. Però erano sempre sussurrate. E poi c'erano alcune benedizioni che forse non venivano formulate in quanto benedizioni, ma che di fatto lo erano. E mia mamma teneva sempre moltissimo, così come anche il mio papà, che ci tengo a citare perché ultimamente si parla moltissimo da noi, famiglia di mia mamma, e mio papà è altrettanto meritevole.
1: Certo.
0: C'è sempre, e parlo al plurale perché di nuovo sono io, ma anche i miei fratelli. Ci ha sempre augurato di percorrere delle strade buone, è qualcosa che usava dire, e inteso come intraprendere dei percorsi giusti, ma anche di affrontarli in modo giusto. L'approccio era importante, e quindi questo è un qualcosa che ci augurava sempre all'inizio di ogni esperienza, all'inizio di ogni viaggio, all'inizio di ogni nuovo.

0: all'inizio e ci augurerà sempre poi di intraprendere queste strade giuste.
1: E noi lo auguriamo a noi stessi e a quanti ci stanno ascoltando, quindi delle strade giuste percorse, percorse poi nel modo giusto. Ci lasciamo con un brano cantato da Amanda dal titolo Donna Virtuosa, che prende spunto proprio dai proverbi, quindi dalla donna virtuosa che è descritta nel libro dei proverbi. Quindi grazie David, alla prossima.
0: A voi, grazie infinite.
2: E come abbiamo annunciato, siamo insieme al pastore teologo evangelico Pavel Gajewski. Buongiorno Pavel, grazie per essere con noi ancora una volta.
3: Buongiorno, grazie a voi, saluto naturalmente tutte le persone in ascolto.
2: Allora, come facciamo spesso con Pavel, parliamo della riflessione biblica che proporrà alla comunità evangelica di Napoli, di cui è pastore. E quest'oggi prendiamo in considerazione il Salmo 23, che forse è il salmo più celebre tra i salmi del Salterio, insomma.
3: Concordo con te,
2: mi hanno costretto a impararlo a memoria da bambino, devo dire che lì per lì non è proprio l'esperienza più bella riuscire a imparare, però devo dire che a distanza di ormai tanti decenni e rimane nel cuore, ecco, un salmo come questo nella memoria e nel cuore, forse appunto poi sentiremo perché è così popolare, ecco, questo salmo, almeno
3: ecco, molto volentieri, sì.
2: Senti, io direi leggiamo una prima parte, poi commentiamo insieme e poi successivamente leggeremo l'ultima parte. Allora, il salmo viene definito Salmo di Davide, così la tradizione lo presenta, e si legge quel che segue: il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Allora, un salmo che certamente offre consolazione, però non mancano alcuni elementi, come dire, che necessitano una spiegazione, ecco.
3: Sicuramente Roberto, tu hai detto che è uno dei testi biblici più conosciuti, più imparati a memoria, e forse qualche volta vale la pena riflettere, approfondire proprio i testi biblici che ci accompagnano sin dalla nostra infanzia, li conosciamo a memoria, leggiamo questo salmo in particolare in tante circostanze belle, come può essere ad esempio il battesimo di una persona credente, l'accoglienza di un nuovo membro di chiesa, ma leggiamo questo salmo anche durante le liturgie dei funerali, momenti in cui ci congediamo in qualche modo dalle persone amate. Leggiamo questo salmo quando ci sentiamo ansiosi, sfiduciati, addirittura depressi. Infatti nella mia comunità, anche partendo dalla predicazione di domenica scorsa, Matteo 6, cioè abbiamo chiamato questi testi disintossicanti, o come si dice oggi, detox nei confronti delle nostre ansie esistenziali. E l'immagine del pastore, devo dire che a distanza di almeno, non vorrei adesso essere inesatto, attirarmi le critiche delle colleghe, dei colleghi biblisti, ma siamo di fronte ad un testo che ha una storia decisamente più lunga di, diciamo così, a spanne, arriviamo quasi a 3000 anni.
2: Ecco. Poi tra l'altro, Pavel, una cosa impressionante è vedere l'iconografia cristiana primitiva.
3: Infatti.
2: Dove uno si aspetterebbe, no? Crocifissi e Madonne, e invece no, abbiamo l'immagine del pastorello, del pastore
3: famosissima, di un giovane ragazzo molto bello che porta sulle spalle appunto la pecora. Questo è già l'Evangelo, questo è Gesù che prende in prestito questo salmo per parlare dell'amore di Dio, l'amore di Dio che si incarna proprio nella figura di Gesù, nel suo insegnamento e nella sua anche azione. Gesù va a cercare chi è smarrito, va a riportare all'ovile chi si è perso, magari anche molto consapevolmente, non solo per caso, però questa metafora è molto potente. Io ho l'impressione che magari tra i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, chi è più giovane, chi è nato o nata, cresciuto in città, questa immagine dice molto meno. Chi ha vissuto almeno per un po' in campagna, chi ha visto questi pastori veri, chiedo scusa per la battuta, non solo i pastori evangelici, quelli okay. della predicazione, ma quelli pastori veri, ecco, coglie immediatamente il senso profondo di questa grande parabola, senza neanche sprecare troppe parole.
2: Allora, però, Pavel, devo dire che anche coloro che sono nati, vissuti in un ambiente urbano, quest'idea dei pascoli verdeggianti che ti offre riparo e ristoro, credo che sia un'immagine potente anche per la civiltà urbana attuale.
3: Quello che, molto potente.
2: Quello che
3: molto
2: invece
3: potente.
2: Può risultare complicato capire è come mai il tuo bastone, la tua verga mi danno sicurezza. Questo è quanto afferma il salmista, perché normalmente il bastone e la verga sono utilizzati, insomma, in senso punitivo, mettiamola così, perché si può, e allora lì forse veramente l'immagine del pastore, come lavora un pastore vero, tra virgolette, quello ci può aiutare. Quindi come la spieghi, ecco?
3: No, ci può aiutare perché si tratta sostanzialmente della difesa da ogni pericolo, cioè non sono strumenti di punizione, ma sono strumenti di protezione, e anche qui il testo si rende veramente molto molto significativo. Dio non è colui che ci punisce, purtroppo sopravvivono ancora queste immagini terribili di un Dio che punisce. Al contrario, ciò che può sembrare appunto bastone, verga, altri sostantivi di questo genere, ciò che potrebbe sembrare uno strumento di punizione, anzi in questa ottica diventa uno strumento di protezione. Possiamo sentirci al sicuro, non sono armi offensive, semmai c'è un aspetto, ma quello difensivo.
2: Claudio voleva chiedere o aggiungere qualcosa?
4: No, ci sono i tre verbi che mi piacciono molto: mi guida, mi ristora, mi conduce.
2: Certo, mi conduce per sentieri di giustizia, per giusti sentieri, e qui si capisce come l'elemento consolatorio del Salmo si unisce a una appello di carattere etico, possiamo dire così, o ci leggo troppo in questa cosa?
3: No, non ci leggi troppo affatto, è un appello sicuramente etico, però anche un appello sociale, cioè la tzedakah, la giustizia, nel vocabolario biblico ebraico è un concetto, come praticamente tutti i concetti ebraici, molto molto inclusivo, quindi include in qualche modo la condotta individuale della persona, ma include anche la giustizia sociale, l'equità, un'organizzazione della vita quotidiana in cui nessuno rimane fuori dell'ovile, nessuno rimane emarginato rischiando addirittura qualche volta la sua vita. Ecco, questo è il senso inclusivo della giustizia, quindi una dimensione etica, però io direi anche una dimensione spirituale molto profonda, perché questa giustizia non è una giustizia puramente umana, fatta di leggi, divieti, precetti, ma è una giustizia che si fonda proprio su questa grande benevolenza di Dio che viene raccontata in questo salmo.
2: Allora ci fermiamo per una breve pausa musicale, poi continuiamo la nostra riflessione sul Salmo 23, ci sono ancora due versetti che leggeremo tra breve.
3: Infatti.
2: E lo commenteremo con il pastore Pavel Gajewski. State con noi qui su RWS, ci ascoltiamo di Tracy Chapman, Talking About Revolution. Mi è venuto in mente un brano di Tolstoi che abbiamo già commentato con un altro ospite, che Tolstoi che diceva sono in tanti a volere cambiare il mondo, ma pochissimo, nessuno addirittura che vuole cambiare se stesso, a proposito della rivoluzione. Va bene, allora Pavel Gaglie,
3: se posso aggiungere una cosa su Tolstoi, cioè, consiglio a tutti il suo romanzo intitolato La risurrezione, che è anche di notevole carico etico. Un consiglio per la lettura. Bene, un po' fuori tema, ma...
2: benissimo, se poi avete tanto tempo a disposizione, Guerra e Pace, che capolavoro.
3: Siamo un capolavoro assoluto.
4: Di Resurrezione c'è anche un film bellissimo, sì, che mi ha fatto piangere tutta la notte.
2: Wow, allora
3: ecco,
4: ma non un pianto di dolore.
2: Sì. Allora, torniamo a parlare con Pavel Gajewski del Salmo 23. Io direi, riprendiamo dal versetto 4, dove si legge: «Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni». Ecco, a proposito di questa espressione molto bella, anche quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, sono diverse le versioni moderne che traducono quando anche camminassi in una valle oscura. Per carità, va benissimo, però insomma... la poesia la lascerei com'è, ecco, nella valle dell'ombra della morte, vero? Sei d'accordo,
3: questa
2: Paolo?
3: Poesia è stupenda, questa poesia è stupenda, perché l'ombra della morte è l'espressione forse più vicina al testo ebraico, quindi non parla della morte come tale, ma sì, della sua ombra, che non dimentichiamo, quell'ombra anche nel mondo in cui viviamo è molto presente. È presente la morte, è presente la morte anche di decine di migliaia di persone, e quindi quell'ombra è veramente molto molto ci raggiunge ed è anche molto sinistra. Però ecco, la fede rappresentata, raccontata in questo salmo, non nega il dolore, la malattia, la solitudine, non nega la morte. Però ecco, il punto è, il salmo dice: però tu sei con me. Io non sono solo nel dolore, nella malattia, nella solitudine. E poi, anche, diciamo la verità, la nostra vita finirà, arriverà il momento della morte fisica. Però il Salmo, come anche poi diversi documenti importanti della tradizione delle chiese della Riforma, parlano chiaramente che anche nella morte Dio è con noi, e Gesù, appunto, anche Gesù è entrato in questa valle dell'ombra della morte, una valle appunto profonda, oscura, ha attraversato la morte fisica. E questo, ovviamente, il Salmo va oltre. Parlavamo di questa identificazione di Gesù con la figura di buon pastore che troviamo nel Vangelo secondo Giovanni. Però Gesù è risorto, questo che conta.
2: Certo, e questo fa tutta la differenza, ovviamente. Però vorrei chiederti, il Salmo 23 può essere anche facilmente usato per sottolineare, ecco, un'immagine della fede, quella che noi chiamiamo la teologia della prosperità, no? Tu, Signore, imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, come dire, i miei nemici non mi possono far nulla. Cospargi di olio il mio capo, che a quel tempo era una sorta di unguento che proteggeva anche dal forte,
3: infatti,
2: calore, insomma. La mia coppa trabocca, quindi,
3: da tante,
2: esatto,
3: cose.
2: La mia coppa trabocca, e significa, insomma, io ho sempre un certo benessere. Ecco, tutto questo rischia di essere fuorviante, però in parte tu ci hai già risposto, ma insomma, rispetto a queste parole, a questo testo, cosa ti senti di dire come uso corretto, diciamo?
3: Io sono pienamente d'accordo, Roberto, con il rischio, cioè la teologia della prosperità. Questo sarebbe un argomento per un'altra conversazione, perché è un argomento complesso, ma esiste anche molto diffusa nelle chiese di origine, ad esempio, africana, però anche nelle nostre chiese italiane ogni tanto ricompare. Ma io non penso che nell'intera Bibbia dell'Antico e del Nuovo Testamento ci siano testi così forti da legittimare la prosperità. Non dimentichiamo che l'immagine del regno di Dio, già anche nel libro del profeta Isaia, nella parte finale, ma anche il Vangelo secondo Luca ce lo ricorda, la parabola del figlio prodigo. Qual è l'immagine del regno di Dio? L'immagine del regno è un grande banchetto, un banchetto inclusivo. E questi nemici io non li leggo come avversari nel senso molto ristretto del termine, che guardano con invidia al mio benessere, al bellissimo banchetto al quale partecipo, ma leggo più i miei nemici interni, le mie ansie, le mie inclinazioni al male, alla menzogna. Ecco, cedono posto, spariscono di fatto di fronte a questa potenza, ripeto, dell'amore che si manifesta, che si rivela in un grande banchetto. E qui di nuovo i miei consigli, il breve romanzo di Karen Blixen, o poi anche il film Il pranzo di Babette, che è una potente metafora della riconciliazione, di un grande banchetto in cui veramente si manifestano sia la giustizia di cui parlavamo, sia anche questo amore, l'amore che vince ogni forma di risentimento, di odio, di pregiudizio.
2: E quindi anche qui comunque il nemico rientra, che l'abbiamo espulso, sì. Ma rientra. Senti, un'ultima battuta, perché poi purtroppo non abbiamo più tempo. Quando il Salmo finisce con certo, certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Allora, che cosa va inteso con questa idea che beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita? Perché lo possiamo leggere qui in Italia, lo possiamo leggere in Etiopia, lo possiamo leggere
3: certamente
2: nelle favelas brasiliane. Allora, che cosa va inteso qui?
3: No, bisognerebbe ritornare un attimo all'inizio di questo salmo, cioè non manco di nulla, perché è una sorta di parentesi. Non significa ovviamente che avremo tutto ciò che desideriamo, anzi anche i nostri capricci, no, significa che nella visione cristiana, appartenendo a Cristo, o nel senso più ampio ebraico, già possediamo ciò che nulla può sostituire. Sono altri beni, il perdono, la pace con Dio, una speranza viva e appunto una certezza di non essere mai abbandonate, abbandonati. Questi sono i beni, i promessi. Guardando un po' meglio anche il testo ebraico, c'è la, come dire, bontà. C'è anche la fedeltà, in effetti, quindi il Salmo nella sua versione originale non è che alluda tanto ai beni materiali, ma ad un benessere totale, anche se qui la parola shalom, pace, armonia, non viene pronunciata in maniera esplicita, però l'orizzonte è questo, della perfetta armonia, della fedeltà reciproca e di questo benessere che non dipende soltanto da ciò che si possiede nel senso materiale, certo, poco o tanto che sia.
2: Allora, siamo in conclusione. Claudio, una battuta e poi dobbiamo
4: lasciare. No, ho citato Resurrezione, è dei Fratelli Taviani, è del 2002, un film di 3 ore e 7 minuti.
2: Quindi
4: che parla della Russia, perfetto, un mondo che deve morire perché deve nascere un mondo nuovo.
2: Un mondo nuovo.
3: Grazie, grazie.
2: Bene, allora grazie a Pavel Gajewski per aver commentato con noi il Salmo 23. Naturalmente tu approfondirai questo tema nella chiesa evangelica. Dove esattamente? A Napoli? In quale?
3: A Napoli Vomero, ma poi grazie in anticipo per il podcast che poi cercheremo come sempre. Benissimo. Anche di diffondere.
2: Grazie, sì. Allora Pavel, a risentirci la prossima settimana e buon lavoro anche nella tua comunità. Grazie mille.
3: Buon proseguimento a voi.

Vai, fratello, vai de bateria. Questa è la strana storia di Sergio e JB. Io sono JB, naturalmente. Ma Sergio non sa più nulla. Sergio non c'è, come Laura. Ma Sergio, sono partito da Texas. Ero triste perché non c'era più il mio cavallo PJ, miei amici, miei fratelli, ma soprattutto mia piccola chiesa in Texas. Mi sentivo solo, come pulcino in pozzanghera di fango. Non essere triste, io adesso felice. Anche qui a Italia c'è chiesa bella, fratelli, musica che mi piace. Io mangio pizza e spaghetti, ma soprattutto mio padre è sempre con me. Una cosa mi manca, mio cavallo PJ. Nel frattempo ho comprato

0: Ciao JB.
1: Ciao Sergio, cosa fai da queste parti?
0: Io sono venuto a dirti una cosa.
1: Dimmi tutto.
0: Tu ti ricordi di tuo cavallo PJ?
1: PJ
0: è morto.
2: Radio Logos, grazie per averci scelto.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con il commento curato da Maria Giulia Verga, oggi leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 15, versetto 6. La tua destra, o Signore, è ammirevole per la sua forza. Mosè e i figli di Israele hanno appena vissuto un'esperienza straordinaria. L'esercito del faraone è stato distrutto, sommerso dal Mar Rosso, mentre l'intero popolo di Dio è riuscito a mettersi in salvo attraversando un fondale marino reso miracolosamente asciutto. E può ora constatare quanto sia potente la mano del Signore che si è mossa per soccorrerlo. Ci sono tanti momenti e circostanze della vita in cui possiamo sentirci come i figli di Israele, in viaggio nel deserto verso un avvenire incerto, incalzati da nemici potenti e minacciosi, essendo talvolta dubbiosi e timorosi. Il verso di oggi ci ricorda quanto sia potente la mano di Dio e come Egli possa intervenire per ribaltare l'esito di situazioni apparentemente senza speranza. Non importa quanto siano grandi i nostri problemi e quanto sia opprimente la nostra situazione, quello stesso Dio che ha risuscitato Gesù dalla morte può salvarci e può trasformare in un istante ogni problema e difficoltà della nostra vita, se la affidiamo nelle sue mani.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo dal libro di Isaia, capitolo 12, versetto 1. Io ti lodo, Eterno. Infatti la tua ira si è calmata e tu mi hai consolato. E ancora prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 9. Dio non ci ha destinati ad ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Ira distolta. Fin dall'inizio della sua storia, l'uomo si è distolto da Dio. Ribelli e disubbidienti, noi tutti, è scritto in Efesini capitolo 2, versetto 3, eravamo per natura figli d'ira. A motivo di questa natura di peccato, viene l'ira di Dio sui figli ribelli, è scritto in Colossesi capitolo 3, versetto 6. L'uomo dunque è peccatore e colpevole davanti a Dio. La sua condanna è stabilita. Certamente morirai, aveva detto Dio ad Adamo. Così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Romani capitolo 5, versetto 12. Ma Dio è un Dio di perdono. Tutte le mie compassioni si accendono. Io non sfogherò la mia ira ardente, perché sono Dio e non un uomo. Osea capitolo 11, versetti da 8 e 9. Ma come potrebbe distogliersi l'ira di Dio, visto che ogni uomo è peccatore? Per questo occorreva un sacrificio, quello di una vittima perfetta, e non poteva essere altri che Gesù Cristo, il Santo Figlio di Dio. Egli si è offerto al posto dei peccatori, ha sopportato la morte per dare loro la vita. È su di lui che l'ira di Dio è caduta mentre alla croce portava il peso dei nostri peccati. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Romani capitolo 5, versetti 8 e 9. Cristo è morto per noi, cioè per tutti. Nessuno è escluso, ma per essere al riparo della giusta ira divina occorre accettare oggi questo dono gratuito di Dio. Giovanni capitolo 3 versetto 36 dice: chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 27 settembre e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 15 leggiamo il verso 1 dove è scritto così: Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Gesù ha sempre usato metafore legate all'ambiente in cui si muoveva per spiegare le grandi verità legate al suo mandato, per far sì che chi lo ascoltava non dovesse fare troppo sforzo per capire concetti tanto importanti. Ed è proprio in questo suo modo di non distaccarsi mai dal nostro modo di vivere che possiamo riconoscere il tipo di relazione che vuole avere con noi. Per far comprendere l'importanza di essere innestati in Lui, per portare frutto, Gesù non si è identificato in una pianta qualunque, ma era una pianta molto familiare al mondo agricolo di quel tempo, la vite. Se stacchiamo un tralcio da questa pianta, seccherà subito. E già questo la dice lunga sulla necessità di vivere la fede, non con l'intelligenza o per tradizione o per forza, ma innestati in Lui. Attaccati a Lui. Perché proprio la vite? Penso sia una metafora molto amata da Dio, che già in Isaia, al capitolo 5, dice: La vigna del Signore è la casa di Israele. Oppure quando nel libro di Geremia, al capitolo 2, nel verso 21, dice: Ti avevo piantato come vigna scelta. Quindi la vite è una pianta che costituisce il vigneto e quel vigneto è il popolo eletto, Israele. Dio ha piantato la vigna, la protegge e si aspetta che porti frutto. E la vigna il frutto lo produce, ma non sempre è buono. A volte gli acini sono aspri e allora il vignaiolo pota la pianta perché produca un frutto migliore. Il ramo tagliato si secca e muore. Così come lontano da Dio e indifferenti alla sua volontà, diventiamo uva aspra che va solo buttata. Ma Dio, che è un bravo vignaiolo, sa come curare la sua vigna e lo fa con amore, pazienza e competenza. Che ognuno di noi possa interrogarsi su quale tipo di frutto siamo e possiamo quindi reinnestarci in Cristo per tornare a portare un frutto degno del padrone della vigna.
2: E per l'appunto il titolo di oggi dice: Senza la vite nessun frutto. Lo scopo principale di un albero è che dopo la sua crescita, attraverso le radici, il fusto, i rami e i fiori, produca frutto. Il frutto è il risultato di un lungo processo di crescita e sviluppo e si ottiene solo se il ramo rimane attaccato al tronco principale, da dove scorre la linfa che mantiene in vita l'intero albero, dalla radice alle foglie. Se ad un certo punto del processo il ramo si spezza, sarà impossibile per lui portare frutto. Quando iniziamo il nostro cammino cristiano, siamo innestati in quella vite e la linfa di Cristo inizia a fluire in noi e attraverso di noi. Proprio come un ramo può avere tutto il potenziale per prosperare e dare frutto, ma senza la vite non riesce in nulla, così noi possiamo avere doni, talenti e una vocazione, ma se non dimoriamo in Cristo, tutto sarà infruttuoso. Forse all'inizio non ci accorgiamo del danno che deriva dall'esserci allontanati dal Signore, ma a poco, come una foglia o un ramo che si stacca dall'albero e inizia ad appassire, anche noi iniziamo a seccarci spiritualmente. La vita cristiana non consiste solo nel fare cose per Dio, ma nel vivere uniti a Lui. Caro amico, cara amica, non illuderti. Senza la vite non esiste frutto. Se vogliamo portare frutto nel nostro carattere, nella nostra famiglia, nella nostra vita, l'unico modo è rimanere attaccati alla vite. Non c'è altro modo. Oggi dobbiamo chiederci: sono veramente unito a Cristo come un ramo alla vite? O sto solo cercando di fare le cose con le mie forze? Se è così, chiediamo al Signore di darci la sua grazia per capire che senza di Lui non possiamo fare nulla. Che Dio ti benedica e ti renda fruttifero. Amen.
3: Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Gesù pronuncia queste parole in un momento molto delicato, perché deve rassicurare i suoi discepoli e trasmettere loro gli ultimi importanti insegnamenti. Deve cercare di far capire loro che da lì a poco la sua morte non sarà un abbandono, e per rassicurarli usa l'esempio della vite e del vignaiolo. Il senso di questa frase è che lui c'è e ci sarà sempre, come unico fondamentale punto di riferimento. Le sue ultime parole non sono, a parte fate questo in memoria di me, un testamento con le istruzioni da seguire quando non ci sarà più, perché in effetti lui c'è e ci sarà sempre. E sarà sempre la linfa vitale che nutrirà i discepoli di oggi come quelli di ieri. Poi sposta lo sguardo sul padre, il vignaiolo. Con questa immagine bellissima ci mostra un Dio che non è distante, troppo occupato da non prendersi cura di noi. L'esempio del vignaiolo calza a pennello. Il vignaiolo è uno che cammina sul terreno, si sporca le mani, cura e conosce la sua vigna. Dio fa lo stesso, si prende cura di noi con la stessa passione. Anche se tra i suoi compiti c'è anche la potatura. Ma Dio non la usa per ferirci, assolutamente. Nella logica dei suoi piani, dei suoi pensieri, di bene per darci un futuro e una speranza, come dice in Geremia, la potatura non è una punizione, è una cura. Tutto questo ci ricorda che siamo tralci nelle mani di un Dio sapiente e buono, che sa sempre cosa fa, anche quando non lo comprendiamo. E soprattutto siamo innestati in una vite forte che non si secca mai, Cristo Gesù. Il nostro impegno deve essere quello di non staccarci mai da questa vite, per essere nutriti della linfa che ci attraversa, ci fa crescere e ci prepara giorno dopo giorno a compiere le opere a cui siamo stati chiamati. Impegniamoci per questo, cari amici, a tutti voi un caro saluto e a risentirci domani. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: E facciamo un volo nella storia del MAF, missione aerea di fratellanza. Questo volo lo facciamo insieme a Graziano D'Alemmo. Benvenuto Graziano.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, Graziano, tu sei stato per 5 anni direttore del MAF, giusto?
2: Sì,
1: e oggi sei volontario all'interno sempre di questa squadra e presti sempre il tuo servizio perché ormai insomma fa parte di te, tante cose ormai le hai fatte per tanto tempo e quindi contano tutti su di te perché tu porti avanti ancora questa missione qui dall'Italia, ecco, parliamo appunto dell'Italia, ma appunto la missione è una missione internazionale. Di cosa ci parli oggi? Cosa ci racconti oggi?
2: Allora, guarda, oggi volevo raccontare di una storia che non tutti conoscono, ma è molto interessante perché la MAF è stata all'avanguardia sotto tanti punti di vista e tra questi punti di vista c'è anche l'apertura, diciamo, a quello che è il mondo dell'aviazione alle donne. La nostra prima pilota donna, Betty Green, ha veramente fatto da apripista in un periodo in cui, insomma, era immaginabile per il gentil sesso fare l'attività di pilota.
1: Siamo
2: nella seconda guerra mondiale.
1: Ah, quindi proprio prestissimo.
2: Prestissimo. Mm-hmm. Presta servizio durante la seconda guerra mondiale nei reparti di aviazione dell'esercito dell'aviazione statunitense e poi subito dopo il congedo dalla guerra decide di mettersi a servizio della Chiesa e quindi della missione, dell'aviazione missionaria.
1: Quindi molti di questi piloti venivano da un'esperienza di guerra, quindi post-guerra.
2: Sì, la MAF nasce in quel periodo fondamentalmente, quindi nasce contemporaneamente sia negli Stati Uniti che in Europa, quindi in Inghilterra, subito dopo la seconda guerra mondiale. Abbiamo già detto nelle altre puntate quando abbiamo avuto questa rubrica. Quindi subito dopo il 45, quindi i primissimi periodi del 46, alcuni piloti hanno questa forte chiamata da parte del Signore, piloti cristiani, di utilizzare l'aviazione come strumento per portare la parola di Dio a quei popoli appunto remoti.
1: Forse perché provo a mettermi nei loro panni, dopo aver vissuto l'esperienza di volo in guerra c'era il bisogno, il desiderio di staccare da quel ricordo e invece portare vita, non portare morte, perché sappiamo che in guerra ci sono le vittime, forse c'è stato anche questo desiderio di voler rompere, certo, con quello che era stato un recente passato.
2: Certo, avevano vissuto, diciamo, sulla loro pelle, non questa situazione veramente di morte, distruzione, quindi avevano visto l'inferno sulla terra attraverso anche, come dire, la distruzione aerea, perché loro poi, insomma, lavorando nell'aviazione militare erano stati a diretto contatto con quelle che poi erano le sofferenze delle bombe, no, lanciate dagli aerei. Quindi hanno questa forte chiamata da parte del Signore di portare la vita laddove, insomma, c'era stata la morte e la distruzione. Ecco,
1: e quindi come un'esperienza, questo succede anche nella vita di tutti i giorni. Abbiamo a volte delle esperienze che sono negative, abbiamo fatto anche a volte delle scelte sbagliate che ci hanno condotto a delle esperienze, ma quelle esperienze possono essere un terreno fertile per esperienze nuove. Quindi non buttiamo ciò che è stato ed è negativo, perché possiamo trarre da quell'esperienza, anche da quella che può essere una carriera, una professionalità, possiamo utilizzare quello per il bene, se prima magari è stato utilizzato non per la vita, ma in quel caso era per la morte.
2: Soprattutto, ma dobbiamo anche capire che fondamentalmente il Signore ha dei piani che vanno oltre la nostra comprensione umana. Noi a volte pensiamo di vivere una determinata situazione, ma il Signore invece che ci sta preparando per portarci dove Lui ci vuole. Quindi non è detto che magari vivere un'esperienza negativa non è un modo per farci capire dove il Signore ci vuole effettivamente, quindi dove ci vuole condurre, no, effettivamente. Io l'ho vissuto personalmente sulla mia vita, sulla mia, insomma, esperienza da cristiano. Io facevo l'avvocato prima, quindi preparando per portarci dove Lui ci vuole. Quindi non è detto che magari vivere un'esperienza negativa non è un modo per farci capire dove il Signore ci vuole effettivamente, quindi dove ci vuole condurre, no, effettivamente. Io l'ho vissuto personalmente sulla

0: l'etica lì a volte, l'etica a volte scricchiola.
1: Scricchiola, quindi alla fine ti trovi in un tunnel dove poi il signore ti trae fuori e ti dice: ok, adesso hai visto questo, mi servi da un'altra parte.
0: Usa queste competenze, quelle che hai acquisito, però vai in un altro ambito, ecco.
1: Esatto, esatto. È quello che è successo a Betty Green, fondamentalmente. Quindi lei, dopo la Seconda Guerra Mondiale, sente fortemente questa chiamata, insomma, a utilizzare l'aviazione per aiutare il prossimo. Lei viene da una famiglia cristiana presbiteriana, quindi la famiglia è fortemente, come dire, credente, e quindi Betty Green riceve un'istruzione cristiana sin da bambina, da giovanissima, e quindi questa chiamata del Signore è innata dentro di lei, insomma, la porta effettivamente a diventare poi la prima donna pilota della storia MAF, ma penso anche di tutta l'aviazione missionaria.
0: Mi immagino come sarà stato per lei, no, questa esperienza, e chissà, non so se, diciamo, hai modo di aver avuto qualche cenno di quello che è stato poi l'accoglimento di una donna all'interno del MAF da parte di tanti uomini piloti. Cioè, sai se c'è stata qualcosa, è stato difficile, o se invece l'hanno accolta con gioia, anche un po' con forse meraviglia, stupore?
1: Beh, sicuramente era inusuale per i tempi, voglio dire, parliamo del 1945-1946, non era da tutti. Cioè, oggi siamo abituati a vedere le donne in qualsiasi posto di lavoro, in qualsiasi, come dire,
0: ruolo,
1: ambiente, mm-hmm, luogo, ruolo e quant'altro. All'epoca no, vedere una donna pilota missionaria era veramente qualcosa di eccezionale. Sicuramente ci sarà stato stupore, meraviglia, ammirazione anche da parte di tante donne, da parte di tanti anche uomini che hanno visto, insomma, in Betty Green un esempio, e lei non si è fatta scoraggiare, insomma, è andata avanti per la sua strada e quindi ha portato la prova di Dio, insomma, dove il Signore l'ha chiamata.
0: Fino a quanto tempo, no, è stata impegnata nella missione? Fino, diciamo, per alcuni anni o per...
1: Allora, lei ha lavorato in MAF fino al 62 e poi nel 67 è venuta a mancare, quindi, insomma, quindi ha dedicato quasi tutta la sua vita
0: ecco.
1: Sì, al servizio missionario con MAF. È stata anche fonte di ispirazione poi di tanti altri piloti che sono venuti.
0: E oggi, ad oggi, Graziano, avete delle donne pilota?
1: Ora ce ne sono tantissime donne pilota, sì, il MAF è pieno.
0: Ormai è una cosa naturale, ok.
1: Esatto, è la normalità, anche proprio in virtù di questa storia di Betty Green. Quindi, insomma, siamo stati apripista, ecco, su questo punto di vista, sia in MAF che nelle altre agenzie missionarie, di aviazione missionaria, perché ricordiamo che MAF è la più grande compagnia aerea umanitaria al mondo, ma ci sono tante altre organizzazioni di aviazione missionaria che collaborano molte anche con MAF, perché hanno magari dimensioni molto più ridotte e quindi hanno bisogno del nostro supporto per raggiungere alcuni luoghi.
0: Certo, ci ascoltiamo Chris Tomlin, un brano in cui parla di Dio che è veramente buono. E riprendiamo il nostro volo con il MAF. Stiamo parlando di Betty Green, questa donna giovanissima che, appunto, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale sente questa chiamata di esprimere le sue competenze, la sua esperienza, ma anche la sua fede attraverso, l'associazione, questa missione che portava non bombe, ma portava cibo, viveri, aiuti, medicine e tutto il resto. Cosa ci sai dire ancora di Betty Green?
1: Allora, Betty Green, come dicevo, fu la prima donna pilota missionaria della storia dell'aviazione MAF, ma in generale dell'aviazione. E come dicevamo, insomma, ebbe la sua prima esperienza missionaria subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, parliamo del 1946, per l'esattezza il 23 febbraio del 1946. Si imbarcò su un volo MAF, quindi pilotò un bimotore, partendo da Los Angeles in California con destinazione Città del Messico, e fu la sua prima esperienza. Consideriamo anche che in quel periodo c'erano anche tensioni a livello geopolitico, insomma, tra i due stati, non era semplice anche attraversare i confini aerei. Non è oggi semplice, ma anche all'epoca, subito dopo, insomma, ridosso della guerra, e fece questa prima esperienza con MAF proprio per poter portare poi nelle zone remote del Messico la parola di Dio. Ma non fu solo la sua unica esperienza, lei continuò l'attività missionaria, è stata l'esempio per tanti. Fu la prima donna a raggiungere l'Africa dagli Stati Uniti con gli aerei della MAF, quindi, insomma, un'esperienza entusiasmante, ma anche ripetibile, perché

0: non partì da una base africana per l'Africa, ma partì proprio dagli Stati Uniti, quindi attraverso l'oceano, andando dall'altra parte, insomma, del
1: Quindi
0: mondo,
1: un bel volo, ecco, è stato un bel
0: un
1: volo
0: bel
1: anche.
0: volo, sì. Quindi ha aperto veramente le strade all'aviazione missionaria, poi a tanti altri piloti che hanno voluto seguire il suo esempio. E poi ha portato avanti la sua testimonianza anche in tarda età, quando non poteva più pilotare, abbiamo detto prima, insomma, che ha smesso di lavorare in MAF nel 62, nel 67 è venuto a mancare, ma quando non ha più pilotato ha comunque continuato la sua attività di, come dire, promozione di quella che era l'aviazione missionaria. Quindi, insomma, una vita piena. Una vita al servizio del Signore, una vita al servizio dell'aviazione missionaria, in MAF, e soprattutto un'icona, insomma, di attualità.
1: Assolutamente, per quel
0: Ecco.
1: tempo è veramente stata veramente un apripista, è stata all'avanguardia e ha potuto dare, credo, anche degli stimoli alle donne di quel tempo che potevano raggiungere dei traguardi che ancora per loro erano stati un po' bloccati questi traguardi. Questa donna ha avuto una famiglia, ha avuto dei figli?
0: Allora, lei veniva da una famiglia numerosa, come ti dicevo, insomma, aveva un fratello gemello, e, insomma, è una famiglia abbastanza numerosa, ma ha dedicato la sua vita fondamentalmente alla missione, quindi non credo si sia mai sposata, almeno notizie in MAF non ne abbiamo, era molto comunque, come dire, riservata su questo punto di vista, ma ha dedicato tutta la sua vita al Signore, quindi l'impegno missionario non è da poco, l'impegno
1: Certo.
0: soprattutto nella navigazione missionaria non è da poco. E questa situazione, insomma, sicuramente l'ha portata o non sposarsi, non abbiamo fonti certe, oppure a trovare, come dire, un coniuge impegnato come lei nella missione. O tuttora i nostri piloti, uomini o donne che siano, partono in missione solo quando il proprio coniuge è consapevole di questo impegno e quindi segue il coniuge, quindi il pilota, nell'esperienza dell'aviazione missionaria.
1: Anche perché questa missione, questo tipo di missione può essere a volte anche rischiosa, perché si vanno anche in
0: Tantissimo.
1: zone dove non solo ci sono guerre, comunque ci sono delle difficoltà a livello civile, no? Nelle popolazioni, o comunque possono essere zone povere, quindi ci si può contagiare con qualche malattia. Quindi chi fa la missione sa che non è solo volare. Ecco,
0: Esatto,
1: c'è
0: esatto.
1: tanto altro. Ci lasciamo qui, Graziano, ma ci sentiamo il prossimo mese, quindi ad ottobre, ci racconterai altre cose che il MAF fa. E so che ci sono delle cose carine che vuoi condividere con noi.
0: Certo, abbiamo tante novità quest'anno in MAF, è un anno molto ricco, in questo periodo stiamo ospitando noi nella sede italiana un nostro pilota che è venuto a trovarci dall'Australia e che ha finito il suo addestramento e partirà a breve per la Papua Nuova Guinea, quindi insomma abbiamo tante novità da raccontarci.
1: Perfetto, quindi alla prossima e buon volo.
0: Grazie, a presto a tutti.
1: Buona giornata.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento. Non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 3 minuti.
1: RWS, accendi la speranza, e come abbiamo annunciato siamo in compagnia a questo punto del pastore avventista Nino Plano. Buongiorno Nino, ben trovato, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
1: E come facciamo frequentemente con Nino, prendiamo in considerazione alcuni testi biblici che ci sono suggeriti per la giornata di oggi dal lezionario evangelico Un giorno, una parola. Due testi, uno dal Primo Testamento e un altro dal Nuovo Testamento. Sono due testi che dovrebbero avere, però anche qui la sfida, dovrebbero avere un filo conduttore, cioè un qualcosa che li unisce. Vediamo di che cosa si tratta oggi.
2: Sì, quello di Geremia, versetto 35 del capitolo 23, dice: direte così, ognuno al suo vicino, ognuno al suo fratello. Che ha risposto il Signore? Che ha detto il Signore?
1: E questo è dal profeta Geremia.
2: Esatto. E poi appunto la risposta la troviamo probabilmente in Matteo, almeno chi ha voluto mettere assieme questi due versetti, capitolo 26, versetto 75. Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E, andato fuori, pianse amaramente.
1: Allora, il nesso non è proprio così evidente tra questi due testi, però sono due testi molto interessanti, cominciando dal primo, in cui insomma le persone si interrogano, o almeno il profeta vede in prospettiva questa dimensione. Insomma, le persone si interrogano l'uno con l'altro: ma il Dio che cosa ci dice, che cosa vuole? E questo è un po' il senso.
2: Certo.
1: Mi viene in mente la famosa frase, dice: ma Gesù che cosa farebbe al posto mio in questa circostanza? Non è sempre semplice trovare una risposta di questo tipo. Tu sei sempre convinto che cosa Dio vuole per te in ogni circostanza?
2: No, però intanto già l'interrogativo è importante, cioè già porsi questa domanda nelle circostanze ti permette intanto di riflettere, di non essere impulsivo e di non dare sfogo magari al tuo istinto immediato.
1: Perché non è che c'è sempre nel testo biblico la soluzione specifica per ogni singolo argomento e difficoltà della vita. Insomma, sentiamo Claudio.
3: Secondo me infatti il testo biblico va letto all'incontrario, cioè nel senso che te lo leggi e lo incorpori. Non è che vai a trovare lì le soluzioni, lo incorpori. Quando l'hai però incorporato, l'hai letto, l'hai decantato dentro, ti arriva nel momento opportuno.
1: Quindi lo spirito che in qualche maniera suggerisce anche...
3: In quel momento si ricorda, come succede a Pietro.
2: Esatto. E tra l'altro questo interrogativo che uno si pone è l'interrogativo di chi crede e tendenzialmente vuole ubbidire alla parola. La parola ovviamente non è semplicemente letta, ma è una parola che addirittura ti legge, che legge la tua coscienza, che legge le tue emozioni, e reagisci a te stesso, diciamo, con Gesù davanti a te, cercando appunto di non arrivare a tradire, ad abbandonare o a vivere tutte quelle situazioni che noi comunque come umani conosciamo bene.
3: Non è una risposta ma un ascolto diversa.
1: Sì.
3: Che molti
1: ora
3: pensano,
1: sai,
3: di trovare sempre la risposta, no? La Bibbia. E allora se la piglia a pezzettini, la Bibbia può dare anche risposte.
1: Ah, beh, può dare tutte le risposte che vuoi, anche a giustificare le guerre, la schiavitù, quello che vuoi, insomma. Quindi non è lì chiaramente il sistema. Però io sto pensando a tutti gli aspetti etici che anche nella vita di tutti i giorni incontriamo, nei rapporti con i familiari, per esempio, no? Con i figli. Lo devo bastonare mio figlio? No? Scherzo, ovviamente, ma insomma qualche volta la tentazione c'è di alzare la voce sempre a sproposito.
3: Mi sembra che ora abbia fatto una battuta, ma invece bisogna
1: c'è anche l'altro aspetto, anzi per me prevale il fatto che a volte si è anche troppo indulgenti in certe situazioni. Qual è la strada? C'è una strada che il Signore ci indica nelle piccole circostanze della vita? Forse siamo uomini e siamo tenuti anche a usare il nostro cervello, l'intelligenza, però a volte veramente siamo un po' smarriti, ecco, non so se...
2: Dobbiamo utilizzare l'intelligenza. La fede richiede l'intelligenza. E la fede richiede anche
1: la sensibilità, anche è lì il problema.
2: Ma infatti l'intelligenza, sia quella cognitiva sia quella emotiva, cioè mettere assieme tutti quegli elementi che fanno sì che tu possa interpretare bene quella situazione. Ovviamente all'interno di questa intelligenza inserisci anche la parola, quindi non solo la parola, ma la parola insieme all'esperienza, alla vita, al carattere del figlio, al carattere tuo.
1: Però tu che sei un genitore, un padre cristiano, che vorresti che delle cose, insomma, in una certa direzione, devi anche rispettare chi ancora deve fare un processo di maturazione.
2: Forse è ancora peggio, Roberto. Cioè, nel senso che le volte poi ha vissuto il processo, tuo figlio, un amico, insomma, un processo di maturazione, e lo devi accettare nella sua diversità, che forse proprio non rispecchia neanche quello che tu avresti voluto nella tua vita. E quindi accettare l'altro, addirittura tuo figlio o una persona cara, e rompe, diciamo, lo schema nel quale tu avevi immaginato quell'individuo, accettare è complessissimo.
1: Dio agisce così con noi?
2: Dio agisce così, assolutamente. Io leggo insomma, scusate la digressione, forse c'entra poco, il racconto del diluvio, no? Interpretandolo in questa maniera, cioè se il Signore avesse voluto togliere il male dal mondo, avrebbe dovuto togliere l'essere umano. E allora decide di tenerlo con la sua malvagità. Ecco, anche il Signore sostanzialmente addirittura ha accettato l'essere umano con la sua malvagità, che è la malvagità è l'opposto di Dio, insomma. Ecco.
1: Sì, sì. Allora, ci fermiamo un attimo per riflettere anche sulle parole del pastore avventista Nino Plano. Ci ascoltiamo di Taia, Gonna Be Good, e poi torniamo a parlare su questi due testi che ci propone per oggi il lezionario evangelico. Un giorno una parola, un testo dal libro del profeta Geremia e un altro dal Vangelo secondo Matteo. Ci soffermeremo in particolare sull'esperienza di Pietro, che a un certo punto, insomma, è un momento doloroso, perché il pentimento è anche un momento doloroso, ma è indispensabile nella vita. Ma ne parliamo fra poco. It's gonna be good, le cose vanno bene, andranno bene. Questo è un auspicio, una speranza, ma anche la fiducia che comunque nella nostra esperienza, che conosce tante difficoltà, però lì dove c'è il Signore, insomma, si va verso una conclusione positiva. Certo, qualcuno potrebbe dire, boh, guardando un po' con la mia vita, non mi pare che si vada in questa maniera. Non lo so, ecco, su questo ottimismo che a volte è un po' a buon mercato, cosa ne pensi, Nino Plano? Cioè, a volte i cristiani hanno un po' questo ottimismo.
3: No, la frase, come era il Covid, andrà tutto bene. Sì. Cioè, queste frasi sono slogan.
1: Un po' troppo
3: mentre
1: superficiali.
3: Noi possiamo dire, il mondo è complesso, difficile, però avere, sentire la presenza del Signore a fianco mi fa essere un pochino più fiducioso.
1: Sentiamo Nino come la vede. Poi ognuno ha il suo carattere, la sua personalità, quindi c'è anche una sensibilità, ognuno diversa, insomma. Però
2: certo, ricordo le parole di Fulvio Ferrario, no? Che spesso ho intervistato in questa radio, il professore della cattedra di dogmatica alla Facoltà Valdese, che dice: è un po' problematico un cristiano che dovrebbe sentirsi e vedersi graziato, sempre triste e arrabbiato col mondo.
3: Ah, l'ha detto ultimamente, anche l'antica giovedì.
2: Certo, fa un po' strano.
3: Sì.
2: Ecco, io sono d'accordo, nel senso che dobbiamo mantenere comunque una dimensione di gioia nella nostra vita. Gioia non significa stupidità, non significa superficialità, significa comunque
3: frasi fatte,
2: come dicevi tu, appunto.
3: Però, insomma.
2: Però diciamo, avere dentro di sé questa, appunto, fiducia, fiducia.
1: Bene.
2: Nella vita.
1: E allora, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte, aveva detto Gesù a Pietro. Se ne ricorda, è andato fuori, pianse amaramente. Facci capire come funziona. Allora, qui c'è una persona che piange.
2: È il tradimento, è la fiducia tradita. E quello è proprio, forse, no? È l'istinto di dire: sì, Signore, questa apoteosi della fede, io ci sarò sempre lì, non ti tradirò mai, la mia fede è certa, assoluta. No?
1: E poi Gesù gli dice: guarda, che in realtà, prima che il gallo canti, tu mi avrai rinnegato tre volte, cosa che puntualmente avviene. Pietro lo capisce solamente, ecco, in questo momento in cui sente un gallo cantare.
2: Ma e questa è la bellezza del patto cristiano, no? Il patto cristiano non è un patto
3: forte.
2: Che sostanzialmente il patto umano
1: da
2: è
1: notaio, insomma.
2: Da notaio, due contraenti, si firma, ci si stringe la mano e ognuno ha la sua parte, no? Il patto cristiano sostanzialmente è la garanzia di Dio di mantenere patto a una relazione che senza dubbio tu tradirai, senza dubbio.
1: In qualche momento.
2: In tanti momenti della vita.
3: Tra l'altro lì c'è uno sguardo,
2: E quindi il patto cristiano in sostanza è una promessa. È la promessa di Dio che decide di esserci.
1: Di misericordia.
3: Lì c'è lo sguardo, no? Lui
1: Gesù
3: incrocia lo sguardo di Gesù e in quel momento, secondo me,
1: capisce tante cose, almeno ecco, una esperienza del genere però non è l'esperienza di Giuda.
2: No.
1: Avrebbe potuto esserla.
2: Avrebbe potuto esserlo, ma
1: lasciamo perdere.
2: Mi emoziona Giuda.
1: Ok, entriamo un terreno scivoloso.
2: Quella incapacità di guardare quel volto di Gesù e forse quel gesto che ha fatto di togliersi la vita è più profondo, cioè non è più profondo, è comunque eloquente, ci dice tanto anche delle nostre
3: queste due, perché poi non c'è una diversità grandiosa,
1: no, però da una parte no? C'è il pianto, dall'altra no. C'è la disperazione,
2: esatto,
1: che non è la stessa cosa,
2: sì, la disperazione, ma hanno comunque un peso sulla coscienza, sull'individuo. È la disperazione di chi pensa che quel rapporto sia
3: oltre,
2: irrecuperabile.
1: Appunto, disperazione senza più alcuna speranza.
2: Esatto, irrecuperabile.
3: E sono belli tutti e due messi, perché fanno parte.
2: Però alcune volte noi abbiamo anche questo sentimento.
3: Certo.
2: E noi abbiamo un po' troppo demonizzato Giuda.
1: Allora, mettiamola così e andiamoci in punta di piedi su queste vicende, che comunque è una vicenda umana.
2: Esatto.
1: Che a noi non sta a noi il giudizio.
3: Forse
1: c'è chi se ne occupa
3: di rifletterci su queste due. Cioè, un invito a riflettere sul fatto che a un certo punto, pensando di aver compiuto una cosa impossibile umanamente, e invece Dio purtroppo.
2: Ma questo è anche importante per noi, perché anche noi possiamo alle volte pensare che un rapporto sia irrecuperabile tra noi esseri umani. Ecco, io direi, lasciamo sempre la porta aperta.
1: Ok, la fede è anche una porta aperta che lasciamo anche nei momenti più bui della nostra vita, in cui ci troviamo in una situazione anche di contraddizione personale. È un tema interessante, tra l'altro ci piacerebbe anche conoscere il parere, la testimonianza dei nostri ascoltatori, per cui, come spesso facciamo, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp per le vostre riflessioni: 348 222 72 94. Intanto ringraziamo il pastore avventista Nino Plano per essere stato in nostra compagnia.
2: Grazie a voi.
1: Torneremo a parlare di questi testi e del lezionario evangelico, Un giorno una parola, che ci propone giorno per giorno appunto questi testi. È una delle pubblicazioni evangeliche più vendute, vero?
2: Sì, assolutamente le più vendute, perché è bello essere accompagnati da un testo per tutto l'anno.
1: Un giorno una parola, se avete in mente, ora fra un poco finisce l'anno, quindi
3: a Natale può essere un regalo di Natale
1: da fare e da farsi.

0: glömde mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento. Perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione!

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: Sono le ore 6 e un minuto.
1: E iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Essere tutti responsabili. Beh, è una idea che scaturisce proprio dallo scritto, dalla parte di Lettera ai Filippesi che oggi commenteremo, lettera dell'Apostolo Paolo. Siamo giunti alla fine del capitolo 1, alcuni versetti li vedremo proprio da questo capitolo e ne vedremo alcuni all'inizio del capitolo 2. Lettera ai Filippesi che, lo ricordiamo, l'abbiamo detto già nelle puntate precedenti, Paolo scrive a Roma mentre si trova chiuso in prigione e ha scritto tante cose importanti che abbiamo visto nelle puntate precedenti, lo dicevamo, che se volete potete recuperare dalla nostro podcast su hopmedia.it. E nella trasmissione di oggi, questa responsabilità collettiva, questo essere tutti responsabili è il tema conduttore, perché Paolo pensava, lo dicevamo nella puntata precedente, che prima o poi sarebbe appunto uscito di prigione, avrebbe avuto la possibilità di recarsi a Filippi, in questa città dell'antica Grecia, della Macedonia per l'esattezza, della regione della Macedonia, per visitare direttamente questi fratelli e queste sorelle, e avrebbe avuto piacere invece a passare un periodo insieme a loro. Lui che era un predicatore e un missionario itinerante che apriva chiese, che diffondeva il Vangelo di Cristo nel mondo allora conosciuto prevalentemente nella parte dell'Asia Minore, diciamo così. E quindi nel brano di oggi c'è questa idea, questa possibilità che Paolo intravede dicendo: io spero prima o poi di venirvi a trovare, e sia che io possa venire oppure anche no, voi restate fermi insieme nella comunione fraterna, nel rispetto, nell'amore fraterno e uno stesso spirito, uno spirito coeso, una lotta in cui possiate essere uniti per la fede che nasce dal Vangelo, senza avere alcun timore qualunque cosa facciano i vostri nemici. Nemici del Vangelo, indubbiamente, nemici della verità, nemici del bene. E qui Paolo, come a volte fa, probabilmente mette in atto un esempio che trae da quello che è l'esercito romano, che in quegli anni, in quel secolo, diciamo, in qualche modo copre e ha sotto la propria dominazione il mondo allora conosciuto. Ripeto ancora questa frase: Paolo è cittadino romano nonostante sia ebreo, cittadino romano per diritto di nascita, e quindi è intriso anche a livello umano da tutti quelli che sono i concetti che derivano dall'essere cittadino romano. E gli esempi che fa molte volte riguardano la lotta nello sport, diciamo così, quello che oggi chiamiamo sport, oppure anche la lotta che riguarda l'esercito. E qui è un esercito diverso, è un esercito del bene, la Chiesa, è un gruppo di persone che deve imparare, dice Paolo, ad avere fiducia gli uni negli altri, a collaborare gli uni con gli altri, ad essere un gruppo e non una singola persona che cerca di ottenere le cose solo per sé. Ma bisogna essere coesi, bisogna essere uniti, bisogna avere questa coesione, e la forza che viene dalla coesione è una forza veramente tale. È quella che come singoli a volte riteniamo una forza, poi alla fine si rivela qualcosa di molto diverso. Ma essere tutti uniti, spendersi per gli altri, spendersi gli uni per gli altri, tutti insieme. Ecco che qui nasce qualcosa di veramente potente, e se questo qualcosa è potente per il bene, è potente per il Vangelo di Cristo, è potente per fare in modo che tutti coloro che abbiamo attorno siano sereni, siano tranquilli, siano gioiosi insieme a noi, cosa c'è di più bello, cosa c'è di più forte, cosa c'è di più grande di questo? E allora Paolo in qualche modo, credo, esorta anche noi oggi ad avere un comportamento di questo tipo, e credo che faremmo bene a seguire il suo consiglio, e fra poco ne continueremo ancora a parlare. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: essere tutti responsabili. Abbiamo già visto nel segmento precedente, nella prima parte di questo momento di riflessione estemporaneo, abbiamo già visto Paolo alla fine del primo capitolo e all'inizio del secondo della lettera che scrive ai credenti di Filippi, dare alcuni consigli che sono validi anche per noi, cioè la coesione, la collaborazione, essere uniti nel portare avanti innanzitutto il Vangelo di Gesù, il Vangelo di Cristo, ma poi portare avanti una esperienza di vita e un progetto di vita che deve essere legato necessariamente al bene, al benessere proprio e al benessere degli altri. E ho voluto marcare questa parola benessere, quasi come a staccarla, benessere, proprio per legarla al bene, perché non ci può essere benessere, scusate questo gioco voluto di parole, se non c'è anche il bene, benessere vero, e bene vero. Volersi bene, amarsi, questo è amarsi fraternamente, questa è l'idea che qui Paolo vuole fare trasparire, vuole portare avanti. E Paolo dice che il fatto di credere in Gesù è in qualche modo è già un privilegio. È un privilegio conoscere Gesù, è un privilegio stare uniti insieme, volersi bene, è un privilegio in qualche modo anche soffrire per Cristo, perché si soffre per una buona causa, si soffre per realizzare qualcosa di vero, di serio, di importante, di definitivo. E Paolo, mentre scrive, lo ricordavamo poc'anzi, è in prigione e quindi ne sa qualcosa della sofferenza, ma fosse solo quello sarebbe nulla. Altre volte Paolo ricorderà di essere stato frustato, di essere è stato preso a sassate, quindi la famosa lapidazione per farlo morire, di avere sofferto tante volte in prigione, stenti, fame, nudità, insomma, tante cose, naufragi per mare, e tutto per amore di Cristo. Quindi sa bene di cosa parla, sa bene Paolo cosa sia la sofferenza, ma senza arrivare a questi estremi. Sicuramente se si fanno dei sacrifici per ottenere dei risultati in bene, questo è certamente qualcosa di importante che Paolo propone, credo, anche a noi oggi. E poi dice all'inizio del secondo capitolo di questa lettera ai Filippesi di imitare l'amore di Cristo. Cristo è un esempio di umiltà per noi. Cristo si è spogliato della sua divinità per diventare uomo, si è abbassato. Paolo lo ricorderà più avanti, poi lo vedremo in dettaglio sempre in questa lettera ai credenti della città di Filippi. E quindi quale esempio più grande ci può essere se non quello dato da Cristo con il suo amore? E quindi Paolo insiste, insiste ancora con questi concetti importantissimi e dice: beh, che cosa ci può essere di più prezioso dell'incoraggiamento reciproco fra cristiani? Trovate conforto in questo amore di Cristo? Non significa niente per voi il fatto che siamo fratelli e sorelle nel Signore e che abbiamo lo stesso Spirito, lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, lo Spirito di Gesù? E allora, se veramente c'è in voi affetto e comprensione, allora fatemi davvero felice, dice Paolo, amandovi a vicenda e vivendo in perfetto accordo, collaborando insieme, uniti da uno stesso sentimento, una stessa anima e uno stesso scopo. Non siate egoisti, continua qui l'Apostolo, non fate niente per fare buona impressione agli altri, siate umili come Gesù, invece, considerando gli altri migliori di voi. Ecco, non pensate soltanto al vostro interesse, ma preoccupatevi piuttosto di quello degli altri. Ecco. Lo dico ironicamente, ma mi sembra di sentire qualcuno che dica: vabbè, però se penso all'interesse degli altri, io cosa faccio e io come rimango? Lo dico ironicamente, sì, lo ripeto, perché in effetti, se ciascuno di noi pensa all'interesse degli altri, tutti penseremo all'interesse degli altri, tutti aiuteremo gli altri, tutti ameremo gli altri. Certo, è una situazione per assurdo, diciamo così, purtroppo, eh? Però pensiamo a rompere la routine in cui ognuno è egoista, in cui ognuno pensa a se stesso, a se stessa. Pensiamo di interrompere questo comportamento, questo modus operandi, dicevano i latini, e cerchiamo di fare la differenza nella nostra vita rispetto alla vita degli altri. E allora, se non penseremo soltanto a noi stessi, se non penseremo all'ipocrisia facendo le cose per fare buona impressione, anche quello è sbagliato, interessarsi degli altri per per piaggeria, forse a volte per cercare di far buona impressione in chi ha più potere di noi, oppure cercare di fare buona impressione invece per altri motivi, nei confronti di chi magari è al nostro stesso livello, perché ci serve che quella persona poi faccia qualcosa per noi. No, Paolo non intende certo questo tipo di comportamenti, intende qualcosa che si sviluppi dalla sincerità dei propositi, che si sviluppi dalla trasparenza, che si sviluppi anche da uno sguardo trasparente, da una mente trasparente, da un cuore trasparente. E allora perché non seguire il suo consiglio? Siamo forse stufi di vivere una vita in cui ci sentiamo legati, bloccati, in cui ci sentiamo schiacciati. E allora cambiamo vita, cambiamo modo di intendere la vita. E chissà che questo dell'Apostolo Paolo, e chissà che questo del Signore non sia un buon consiglio da seguire. Che ne dite? Lo sarà?

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici. Per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con il commento curato da Maria Giulia Verga, oggi leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 15, versetto 6. La tua destra, o Signore, è ammirevole per la sua forza. Mosè e i figli di Israele hanno appena vissuto un'esperienza straordinaria. L'esercito del Faraone è stato distrutto, sommerso dal Mar Rosso, mentre l'intero popolo di Dio è riuscito a mettersi in salvo attraversando un fondale marino reso miracolosamente asciutto, e può ora constatare quanto sia potente la mano del Signore che si è mossa per soccorrerlo. Ci sono tanti momenti e circostanze della vita in cui possiamo sentirci come i figli di Israele, in viaggio nel deserto verso un avvenire incerto, incalzati da nemici potenti e minacciosi, essendo talvolta dubbiosi e timorosi. Il verso di oggi ci ricorda quanto sia potente la mano di Dio e come Egli possa intervenire per ribaltare l'esito di situazioni apparentemente senza speranza. Non importa quanto siano grandi i nostri problemi e quanto sia opprimente la nostra situazione. Quello stesso Dio che ha risuscitato Gesù dalla morte può salvarci e può trasformare in un istante ogni problema e difficoltà della nostra vita se la affidiamo nelle sue mani.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo dal libro di Isaia, capitolo 12, versetto 1. Io ti lodo, Eterno. Infatti la tua ira si è calmata e tu mi hai consolato. E ancora prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 9. Dio non ci ha destinati ad ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Ira distolta. Fin dall'inizio della sua storia, l'uomo si è distolto da Dio. Ribelli e disubbidienti, noi tutti, è scritto in Efesini capitolo 2, versetto 3, eravamo per natura figli d'ira. A motivo di questa natura di peccato, viene l'ira di Dio sui figli ribelli, è scritto in Colossesi capitolo 3, versetto 6. L'uomo dunque è peccatore e colpevole davanti a Dio. La sua condanna è stabilita. Certamente morirai, aveva detto Dio ad Adamo. Così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Romani capitolo 5, versetto 12. Ma Dio è un Dio di perdono. Tutte le mie compassioni si accendono. Io non sfogherò la mia ira ardente, perché sono Dio e non un uomo. Osea capitolo 11, versetti da 8 e 9. Ma come potrebbe distogliersi l'ira di Dio, visto che ogni uomo è peccatore? Per questo occorreva un sacrificio, quello di una vittima perfetta, e non poteva essere altri che Gesù Cristo, il Santo Figlio di Dio. Egli si è offerto al posto dei peccatori, ha sopportato la morte per dare loro la vita. È su di lui che l'ira di Dio è caduta mentre alla croce portava il peso dei nostri peccati. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Romani capitolo 5, versetti 8 e 9. Cristo è morto per noi, cioè per tutti. Nessuno è escluso. Ma per essere al riparo della giusta ira divina occorre accettare oggi questo dono gratuito di Dio. Giovanni capitolo 3, versetto 36 dice: chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 27 settembre e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 15 leggiamo il verso 1 dove è scritto così: Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Gesù ha sempre usato metafore legate all'ambiente in cui si muoveva per spiegare le grandi verità legate al suo mandato, per far sì che chi lo ascoltava non dovesse fare troppo sforzo per capire concetti tanto importanti. Ed è proprio in questo suo modo di non distaccarsi mai dal nostro modo di vivere che possiamo riconoscere il tipo di relazione che vuole avere con noi. Per far comprendere l'importanza di essere innestati in Lui, per portare frutto, Gesù non si è identificato in una pianta qualunque, ma era una pianta molto familiare al mondo agricolo di quel tempo, la vite. Se stacchiamo un tralcio da questa pianta, seccherà subito. E già questo la dice lunga sulla necessità di vivere la fede, non con l'intelligenza o per tradizione o per forza, ma innestati in Lui, attaccati a Lui. Perché proprio la vite? Penso sia una metafora molto amata da Dio, che già in Isaia, al capitolo 5, dice: «La vigna del Signore è la casa di Israele». Oppure quando nel libro di Geremia, al capitolo 2, nel verso 21, dice: «Ti avevo piantato come vigna scelta». Quindi la vite è una pianta che costituisce il vigneto, e quel vigneto è il popolo eletto, Israele. Dio ha piantato la vigna, la protegge e si aspetta che porti frutto. E la vigna il frutto lo produce, ma non sempre è buono. A volte gli acini sono aspri e allora il vignaiolo pota la pianta perché produca un frutto migliore. Il ramo tagliato si secca e muore. Così come lontano da Dio e indifferenti alla sua volontà, diventiamo uva aspra che va solo buttata. Ma Dio, che è un bravo vignaiolo, sa come curare la sua vigna e lo fa con amore, pazienza e competenza. Che ognuno di noi possa interrogarsi su quale tipo di frutto siamo e possiamo quindi reinnestarci in Cristo per tornare a portare un frutto degno del padrone della vigna.
2: E per l'appunto il titolo di oggi dice: senza la vite nessun frutto. Lo scopo principale di un albero è che dopo la sua crescita, attraverso le radici, il fusto, i rami e i fiori, produca frutto. Il frutto è il risultato di un lungo processo di crescita e sviluppo e si ottiene solo se il ramo rimane attaccato al tronco principale, da dove scorre la linfa che mantiene in vita l'intero albero, dalla radice alle foglie. Se ad un certo punto del processo il ramo si spezza, sarà impossibile per lui portare frutto. Quando iniziamo il nostro cammino cristiano, siamo innestati in quella vite e la linfa di Cristo inizia a fluire in noi e attraverso di noi. Proprio come un ramo può avere tutto il potenziale per prosperare e dare frutto, ma senza la vite non riesce in nulla, così noi possiamo avere doni, talenti e una vocazione, ma se non dimoriamo in Cristo, tutto sarà infruttuoso. Forse all'inizio non ci accorgiamo del danno che deriva dall'esserci allontanati dal Signore, ma a poco, come una foglia o un ramo che si stacca dall'albero e inizia ad appassire, anche noi iniziamo a seccarci spiritualmente. La vita cristiana non consiste solo nel fare cose per Dio, ma nel vivere uniti a Lui. Caro amico, cara amica, non illuderti. Senza la vite non esiste frutto. Se vogliamo portare frutto nel nostro carattere, nella nostra famiglia, nella nostra vita, l'unico modo è rimanere attaccati alla vite. Non c'è altro modo. Oggi dobbiamo chiederci: sono veramente unito a Cristo come un ramo alla vite? O sto solo cercando di fare le cose con le mie forze? Se è così, chiediamo al Signore di darci la sua grazia per capire che senza di Lui non possiamo fare nulla. Che Dio ti benedica e ti renda fruttifero. Amen.
3: Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Gesù pronuncia queste parole in un momento molto delicato, perché deve rassicurare i suoi discepoli e trasmettere loro gli ultimi importanti insegnamenti. Deve cercare di far capire loro che da lì a poco la sua morte non sarà un abbandono, e per rassicurarli usa l'esempio della vite e del vignaiolo. Il senso di questa frase è che lui c'è e ci sarà sempre, come unico fondamentale punto di riferimento. Le sue ultime parole non sono, a parte fate questo in memoria di me, un testamento con le istruzioni da seguire quando non ci sarà più, perché in effetti lui c'è e ci sarà sempre. E sarà sempre la linfa vitale che nutrirà i discepoli di oggi come quelli di ieri. Poi sposta lo sguardo sul padre, il vignaiolo. Con questa immagine bellissima ci mostra un Dio che non è distante, troppo occupato da non prendersi cura di noi. L'esempio del vignaiolo calza a pennello. Il vignaiolo è uno che cammina sul terreno, si sporca le mani, cura e conosce la sua vigna. Dio fa lo stesso, si prende cura di noi con la stessa passione. Anche se tra i suoi compiti c'è anche la potatura. Ma Dio non la usa per ferirci, assolutamente. Nella logica dei suoi piani, dei suoi pensieri, di bene per darci un futuro e una speranza, come dice in Geremia, la potatura non è una punizione, è una cura. Tutto questo ci ricorda che siamo tralci nelle mani di un Dio sapiente e buono, che sa sempre cosa fa, anche quando non lo comprendiamo. E soprattutto siamo innestati in una vite forte che non si secca mai, Cristo Gesù. Il nostro impegno deve essere quello di non staccarci mai da questa vite, per essere nutriti della linfa che ci attraversa, ci fa crescere e ci prepara giorno dopo giorno a compiere le opere a cui siamo stati chiamati. Impegniamoci per questo, cari amici, a tutti voi un caro saluto e a risentirci domani. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Un saluto a tutti voi, amici ed amiche. Benvenuti ancora a questo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono sempre Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Malati di nostalgia. Voglio leggere un passo della parola di Dio, esattamente nel capitolo 12 della lettera ai Romani, al versetto 1. Dice: «Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale». Il titolo di questa meditazione lascia un po' perplessi. Malati di nostalgia. Canto e piango pensando che un uomo si butta via, che un drogato è soltanto un malato di nostalgia. Così recita ad un certo punto la canzone Più su di Renato Fiacchini, in arte Renato Zero. Sono in molti a pensare che chi fa uso di sostanze stupefacenti sia un malato o comunque affetto da una patologia, magari dovuta ad alcuni fattori. La domanda è: perché molta gente fa uso di droga? Quali sono le motivazioni che inducono a drogarsi? Sapete, ci sono almeno due fattori importanti, quelli esteriori e quelli interiori. I fattori esteriori sono, e d'altronde è il modo più semplice con cui un individuo diventa tossicodipendente, è proprio il contatto che ha con un gruppo che fa uso di droghe e nel quale, in una maniera più o meno consapevole, sperimenta il desiderio di divertirsi, di provare sensazioni fuori dalla norma. E se vogliamo, c'è anche un forte desiderio di emulazione da parte e verso i personaggi quali cantanti, attori, attrici e così via. Poi ci sono i fattori interiori. La teoria di origine psicologica, che cerca di spiegare la dipendenza dell'alcol e che ha fatto scuola proprio nell'analisi delle altre forme di dipendenza, vuole che il consumo di sostanze stupefacenti serva a rinforzare le esperienze piacevoli e ad allontanare quelle negative. Sotto gli effetti della dipendenza, il soggetto perde la consapevolezza che nessuna droga può farlo star meglio se non sta bene con se stesso, e che la droga altro non fa che amplificare i propri stati d'animo. Depressione, ansia, impulso alla trasgressione, eccessiva sensibilità o insoddisfazione verso la propria vita, paura di affrontare la vita stessa con le sue difficoltà e le sue responsabilità. Sono tutte motivazioni queste che possono spingere a cercare una soluzione nella droga. La stessa cosa vale anche per l'alcol, anzi, le cifre, le statistiche dicono che la patologia o la dipendenza, se vogliamo, dall'alcol è superiore a quelle delle sostanze stupefacenti.
E quindi chi fa uso sia di droghe che dell'alcol ottiene, tra virgolette, una risposta artificiale al proprio disagio. Le sostanze che influiscono sui sensi, sapete amici, risalgono ai primordi dell'umanità. Ben presto l'uomo scoprì che alcune sostanze naturali agivano sul sistema nervoso, ad esempio le foglie della coca, per aumentare la resistenza fisica e intorpidire. Poi ci sono piante oppiacee per favorire magari il sonno e alleviare il dolore. E poi c'è l'alcol per rilassare la mente stanca. Tutte accomunate queste da un senso di evasione dalla realtà. Questo forse voleva dire Renato Zero nella sua canzone, che il malato non è altro che un malato di nostalgia. A nostro parere la Bibbia ha la risposta a questo disagio che per molti è un vero e proprio non ritorno alla vita. Molti hanno trovato scampo da questo suicidio, possiamo dire di massa, con l'aiuto di persone qualificate e soprattutto con la loro disponibilità e desiderio di uscire da questo circolo vizioso. La terapia che hanno seguito queste persone che sono uscite fuori dalla droga non è altro che un ascolto della parola di Dio che dona dignità all'uomo e mette a disposizione un amore che certamente i soggetti affetti non avevano mai provato. E sto parlando dell'amore di Dio che si è dato per la salvezza delle sue creature. Bene amici, il programma termina qui, ma domani parleremo più approfonditamente sull'aspetto spirituale e su quello che può fare verso le persone che hanno questo disagio e hanno le dipendenze di cui abbiamo parlato prima. Bene, allora amici, vi ringrazio per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Cielo dentro me di Nico Battaglia. Da Cielo dentro me, nostro disco Highlight, ascoltiamo adesso un brano dalle note di una ballata romantica in cui il cantante Nico Battaglia, ispirato dai primi versetti di Deuteronomio 28, presta la sua voce al Signore. Se il tuo cuore mi ubbidirà, vedrai, ti benedirò e porterò in alto. Così si apre questo splendido brano, in cui l'Eterno annuncia al suo popolo le benedizioni che ricadranno su di lui nel momento in cui sarà pronto a cercare il volto del suo Signore, Salvatore e Creatore, per ubbidirgli con la gioia nel cuore. Vedrai è ripetuto in molte strofe della canzone, a rafforzare che il Figlio di Dio, che decide di camminare fedelmente con il Signore, attesta anche la potenza della benedizione del Padre Celeste nel quotidiano. È arrivato il momento di fermarci ad ascoltarla. Aprirò il cielo. Nico Battaglia.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce, Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte. Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: Sono le ore 8 e 3 minuti.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Luca, capitolo 9, versetto 57. Io ti seguirò ovunque tu andrai.

0: La risposta del Signore fu volutamente scoraggiante, poiché egli sa che cosa si nasconde nel cuore dell'uomo. Non rammaricarti per quello che il Signore fa. Le sue parole colpiscono e feriscono fino a che non c'è più nulla da colpire e ferire. Gesù Cristo non ha nessuna indulgenza per quello che alla fine conduce alla rovina una creatura al servizio di Dio. Le risposte del Signore non sono mai dettate da un capriccio, ma sono sempre basate sulla conoscenza del cuore umano. Se lo Spirito di Dio ti fa venire in mente una parola del Signore che ti fa male, puoi star sicuro che in te c'è qualcosa che Egli vuol colpire a morte. Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Queste parole tolgono dal cuore ogni idea di poter servire il Signore perché la cosa piace. Il rifiuto è così severo che spazza via ogni illusione e mi fa ritrovare solo, con accanto a me il Signore e una speranza ormai quasi spenta. Abbandona i tuoi programmi complicati. La tua stella polare deve essere solo la tua relazione personale con me, ed io non ho dove posare il capo. A un altro disse, «Seguimi». Ed egli rispose, «Permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse, «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio». Quest'uomo non voleva dispiacere a Gesù e nemmeno fare un torto a suo padre. Noi sostituiamo una morbosa fedeltà ai nostri parenti alla fedeltà che dobbiamo avere per Gesù Cristo, e così facendo lo releghiamo all'ultimo posto. Se vi è un conflitto di fedeltà, ubbidisci a Gesù Cristo ad ogni costo. Un altro ancora gli disse, «Ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia». Ma Gesù gli disse, «Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio». Chi dice «Sì, Signore, ma...» è sempre pronto a partire pieno di baldanza, però non parte mai. Quest'uomo ha sempre qualche riserva da fare, qualche condizione da porre. La chiamata di Gesù è intransigente. Non lascia tempo per gli addii, che spesso per il modo in cui sono dati, sono addii pagani, non cristiani. Quando Dio ti chiama, va, muoviti subito senza più fermarti.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Cielo dentro me di Nico Battaglia. Il disco Highlight Cielo dentro me di Nico Battaglia contiene 13 brani che rispecchiano in massima parte lo stile madre del cantautore pugliese, come nel brano che ascoltiamo adesso e che si intitola Contemplando. In esso l'artista narra la bellezza dei momenti in cui si porta in preghiera davanti al Signore. Come dice il testo, nella stanza chiusa per cercare il silenzio che porta il Signore, in cui Nico ricerca e vive la comunione intima con il suo Signore Salvatore Gesù. Questa comunione, il contemplare il volto dell'Altissimo, lo cattura per ore e gli scalda il cuore. Gli dà di vivere nel profondo intensa gioia, grazia, amore e vera speranza, tutte caratteristiche del Dio vivente. Ascoltiamo adesso Contemplando. Nico Battaglia.
1: Disco Highlight.

l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Rieccoci insieme, cari amici all'ascolto. Io sono Roberto e come ogni mattina sono qui anche per oggi, in questo 27 settembre, per intraprendere insieme a te un nuovo incontro mattutino, quello del buongiorno.

un buongiorno un po' diverso, se così vogliamo chiamarlo. Un buongiorno in cui vogliamo affrontare quotidianamente un soggetto di vita pratica, di attualità, che ci coinvolge nel bene o nel male in prima persona. E quest'oggi, intervallato da buonissima musica classica in compagnia dei Notturni di Chopin, andremo a trattare quello che è il profilo.

La vita quotidiana ci presenta, in un certo senso, una serie di considerazioni riguardo al profilo al quale corrisponde la nostra personalità. Se vogliamo fare un esempio, le aziende vogliono fare in modo di avere le idee chiare e quindi attraverso test attitudinali, attraverso dei colloqui informativi, attraverso una valutazione di quelli che sono i gradi di preparazione del candidato, hanno modo di tracciare quello che è il profilo del candidato, verificando se quindi questo candidato ha delle carte in regola per essere assunto in azienda. Ma lo stesso lo possiamo vedere anche in altri campi della vita sociale, come nella politica. Si cerca sempre il profilo di una persona, ad esempio, che possa essere diplomatica, ma nello stesso tempo portare a casa il massimo dei risultati. Quest'oggi vogliamo vedere il profilo di una persona in particolare. La persona le cui caratteristiche andrò elencandovi dopo aver ascoltato questo notturno tratto dall'opera numero 9 di Chopin, precisamente il numero 2 in Mi bemolle, andante. Buon ascolto.

Se la tua vita ti sembra vuota, scialba, inutile, se sei ansioso ed hai poche gioie perché i problemi ti sommergono, se sei disgustato dai venditori di illusioni che promettono una felicità materiale ingannevole, se le persone del tuo ambiente ti hanno deluso, se hai paura della morte e la vivi come una scadenza terrificante, e ancora, se non hai certezze per il tuo avvenire eterno, allora sei la persona che Dio sta cercando. Certamente il tuo profilo non sarebbe l'ideale per un ufficio di ricerca del personale di un'azienda. Tuttavia, Gesù Cristo è venuto a morire proprio per degli uomini travagliati. Senti cosa ha da dire la Sacra Scrittura attraverso l'Evangelista Matteo, che al capitolo 11 al versetto 28 ci propone questo invito di Gesù: venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, ed io vi darò riposo. Per mezzo del suo sangue versato sulla croce, Cristo ha acquistato degli esseri senza valore per farne dei figli di Dio. Molte persone considerano la religione come una scappatoia che impedisce all'uomo di essere responsabile ed affrontare i suoi problemi, ma non è una religione che ti propone, attraverso quello che sono i suoi dogmi e le sue tradizioni, l'aiuto concreto nella vita quotidiana. È Cristo stesso. Lui ti ama, Lui ti capisce, Lui desidera stabilire una relazione personale con te. Se accetti Cristo come tuo personale salvatore, il tuo profilo cambierà sicuramente. Cristo dona la sua gioia, la sua pace, la sua speranza ed anche un senso alla vita a coloro che si affidano a Lui. L'invito quindi che emerge dalla trasmissione di quest'oggi è il seguente: vai a Lui, come Lui stesso ti invita attraverso le parole che abbiamo lette poc'anzi. Nessuno, ripeto, nessuno di coloro che gli hanno affidato la sua vita ha mai avuto di che pentirsene.

E così, caro mio amico all'ascolto, la parola di Dio vuole toccare te personalmente. Che tipo di rapporto hai con Dio? Mentre stai pensando a quale risposta dare, ti invito di essere in mia compagnia per un breve attimo di raccoglimento. Padre nostro e Dio nostro, ti ringraziamo. Ancora una volta quest'oggi hai voluto farci comprendere che il nostro profilo è adatto alla tua ricerca. Ed il nostro invito è quello di poter far entrare te come unico nostro Signore, Salvatore, guida della giornata di oggi e per l'intera nostra vita. Grazie, Padre, per come hai voluto parlarci in questo 27° giorno del mese di settembre e che tali parole possano accompagnarci lungo l'arco di tutta la giornata. Grazie, nel nome del tuo figliolo.

Dunque anche per oggi il tempo a mia disposizione è sparito. Devo lasciarti e nel ringraziarti di essere rimasto con me fino alla fine, ti rinnovo l'invito per un nuovo buongiorno per domani. Io sarò presente e tu? Ciao dunque e buona giornata.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce, Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

0: Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Notiziario del 27 settembre 2026, una buona domenica. Tre persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhzhia. Ci sono anche diversi feriti. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo ad interim dell'amministrazione militare della regione. Secondo quanto riportato da Ucriform, il nemico ha colpito un'auto che stava attraversando il villaggio. L'auto ha preso fuoco, ha scritto. Sono morti un uomo e una donna. Sempre il funzionario ha fatto sapere che a seguito di un attacco delle truppe russe nella medesima area, una persona è rimasta uccisa e quattro ferite. Una casa è stata distrutta e diverse altre nelle vicinanze hanno subito danni. Il presidente americano Trump ha respinto una proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e il ritorno ai negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Sul fronte israeliano, The Atlantic riferisce che il capo dell'intelligence egiziana avrebbe avvertito Israele già il 26 settembre 2023 di una possibile offensiva di Hamas, secca la smentita dell'ufficio di Netanyahu. Iran, le nostre condizioni sono chiare, qualsiasi passo verso l'apertura dello stretto di Hormuz è subordinato al rispetto di queste condizioni, lo ha affermato il ministro degli esteri iraniano Araghchi all'agenzia di stampa ufficiale IRNA. L'Iran ha ricevuto una prima reazione dal presidente statunitense Trump alla sua proposta per la risoluzione della crisi, ma non ha ancora ricevuto una risposta definitiva da Washington tramite i mediatori, ha precisato Araghchi. Vediamo in Italia, urne aperte in Calabria. Oggi e domani si vota infatti per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Canizza, lo segretario regionale di Forza Italia. Dentro lo scatolone una pelle di tigre con tanto di testa danneggiata e segnata dal tempo e poi una lettera scritta a computer. Una scoperta alquanto misteriosa e inquietante, quella fatta davanti alla porta del Museo delle Scienze dell'Università di Camerino, provincia di Macerata, nei giorni scorsi. A trovarla è stato il responsabile della struttura, che ha subito coinvolto le autorità competenti. Il tappeto è stato sequestrato e ora sono in corso indagini per ricostruirne la provenienza. L'ipotesi è che possa trattarsi di un reperto acquistato molti anni fa e che l'animale possa essere stato ucciso in Africa e poi la sua pelle venduta. Due uomini di 76 anni hanno perso la vita in un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a San Paolo di Piave, in provincia di Treviso. Lo schianto è avvenuto ad un incrocio dove la Fiat Panda su cui viaggiavano le due vittime si è scontrata con una Mercedes con a bordo due 25enni. Per i passeggeri della Panda non c'è stato nulla da fare, mentre i giovani dell'altra auto sono stati trasportati all'ospedale di Conegliano. Uno è già stato dimesso, l'altro è stato trattenuto per ulteriori accertamenti anche in relazione alle condizioni di guida. Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di San Paolo di Piave per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Un ventenne senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri a Portacannone, in provincia di Campobasso, con l'accusa di avere tentato di rubare un'automobile e di avere sottratto alcuni oggetti dall'interno di un'altra vettura. L'uomo, di nazionalità straniera, è stato inoltre denunciato per porto abusivo di arma bianca dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. L'arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Termoli. Addosso al ventenne sono stati trovati inoltre gli oggetti sottratti dall'altra automobile. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone che domina l'intero paese, la giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Infatti ci sarà un ampio soleggiamento, dato che il sole potrà splendere indisturbato in un cielo che sarà prevalentemente sereno o solo occasionalmente poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti deboli che soffieranno da direzioni variabili, temperature massime in aumento. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, augurando a tutti voi naturalmente un buon proseguimento di domenica.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono l'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: Sono le ore 9 e 33 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Allora, rientrato in sé, Luca 15:17. Il figlio prodigo di cui parla il Signore Gesù non è proprio un modello da seguire. Al contrario, giovani così instabili, che si lasciano guidare impotenti dalle loro pulsioni e che pensano ancora di essere molto interessanti, sono una vera sciagura per tutti coloro che hanno a che fare con loro. Eppure, nella vita di questo giovane spericolato arriva un momento in cui si eleva di colpo al di sopra di molti che sono così convinti di se stessi. Il nostro testo parla di questo momento, poi rientrato in sé, come riporta letteralmente il testo greco. Cosa era successo? Il figlio prodigo aveva fatto un viaggio alla scoperta del proprio cuore e ciò che vide lo spaventò enormemente. Non vide solo la sua miseria lontano dalla casa di suo padre, vide anche la sua colpa. Vide quanto fosse misero il suo scopo nella vita. Scoprì quanto aveva trattato vergognosamente suo padre. Si rese conto di quanto fosse stato patetico per tutto il tempo, guardando solo a se stesso, al suo piacere, al suo diritto, al suo benessere. Vide il suo cuore come un deserto, senza fede, senza amore, senza speranza, senza misericordia. Un simile viaggio alla scoperta del proprio cuore è una cosa grandiosa. Viviamo in un misero autoinganno finché non abbiamo intrapreso questo viaggio esplorativo. Certo, è una strada difficile, una via amara, ma è l'unica via per trovare la salvezza di Dio e il Salvatore. Il Signore Gesù accetta solo i peccatori che si pentono. Per loro egli è morto, per salvarli. Signore, mostrami il mio cuore. Amen.

Amici e fratelli all'ascolto, buongiorno. Anche oggi insieme scopriamo quale riflessione il calendario il buon seme ci suggerisce e ci porta alla lettura di alcuni versetti tratti dal libro di Matteo, esattamente dal capitolo 11, i versetti 25 e 26. In quel tempo Gesù prese a dire: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto».

Billy e Jerry Morris, una coppia di giovani missionari americani, avevano scelto un campo di lavoro particolarmente difficile dove pochi avevano il coraggio di rischiare, alla frontiera del Tibet. La popolazione era totalmente immersa nella più grossolana idolatria. I costumi e le condizioni di vita erano semplicemente deplorevoli. Ascoltiamo Bill raccontare la loro esperienza. Per ben 7 anni abbiamo evangelizzato senza vedere una sola conversione. Abbiamo studiato intensamente per imparare la lingua locale e abbiamo tentato di tutto per dimostrare a quelle popolazioni che le amavamo, ma esse non ci hanno mai testimoniato la benché minima fiducia. Eppure il 7° anno avvenne qualcosa di importante: la nascita della nostra primogenita, una bambina. Quando la nostra piccola Grazia incominciò a trascinarsi a 4 zampe, la gente del villaggio l'osservava sorridendo, e quando iniziò a parlare, lei si espresse nella lingua locale con la stessa facilità con cui si esprimevano i figli degli indigeni. Un giorno scoprimo che ripeteva ai suoi piccoli amici i versetti della Bibbia e i cantici che le insegnavamo. Fu come un miracolo. Nel momento in cui avevamo pressoché perso ogni speranza di toccare il cuore di quella gente, una testimonianza mirabile dell'esistenza di Cristo uscì dalla bocca della nostra bambinetta. Dio si era servito di quella bambina per ottenere la prima conversione. Attualmente, 8 giovani credenti cristiani leggono insieme l'Evangelo e si preparano ad annunciarlo alla loro tribù. Mentre invece noi, cari fratelli, molte volte facciamo orecchie da mercante e anziché evangelizzare ce lo teniamo dentro. Invece, con tutto il cuore, con tutta la nostra forza, con tutta la nostra anima, annunciamo che Gesù è il Signore, che Gesù è il Dio vivente. E con questa riflessione Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, a Dio piacendo. A domani!

0: Una parola per oggi.
1: Con il commento curato da Maria Giulia Verga, oggi leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 15, versetto 6. La tua destra, o Signore, è ammirevole per la sua forza. Mosè e i figli di Israele hanno appena vissuto un'esperienza straordinaria. L'esercito del faraone è stato distrutto, sommerso dal Mar Rosso, mentre l'intero popolo di Dio è riuscito a mettersi in salvo attraversando un fondale marino reso miracolosamente asciutto, e può ora constatare quanto sia potente la mano del Signore che si è mossa per soccorrerlo. Ci sono tanti momenti e circostanze della vita in cui possiamo sentirci come i figli di Israele, in viaggio nel deserto verso un avvenire incerto, incalzati da nemici potenti e minacciosi, essendo talvolta dubbiosi e timorosi. Il verso di oggi ci ricorda quanto sia potente la mano di Dio e come Egli possa intervenire per ribaltare l'esito di situazioni apparentemente senza speranza. Non importa quanto siano grandi i nostri problemi e quanto sia opprimente la nostra situazione. Quello stesso Dio che ha risuscitato Gesù dalla morte può salvarci e può trasformare in un istante ogni problema e difficoltà della nostra vita se la affidiamo nelle sue mani.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo dal libro di Isaia, capitolo 12, versetto 1. Io ti lodo, Eterno. Infatti la tua ira si è calmata e tu mi hai consolato. E ancora prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 9. Dio non ci ha destinati ad ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Ira distolta. Fin dall'inizio della sua storia, l'uomo si è distolto da Dio. Ribelli e disubbidienti, noi tutti, è scritto in Efesini capitolo 2 versetto 3, eravamo per natura figli d'ira. A motivo di questa natura di peccato, viene l'ira di Dio sui figli ribelli, è scritto in Colossesi capitolo 3 versetto 6. L'uomo dunque è peccatore e colpevole davanti a Dio. La sua condanna è stabilita. Certamente morirai, aveva detto Dio ad Adamo. Così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Romani capitolo 5 versetto 12. Ma Dio è un Dio di perdono. Tutte le mie compassioni si accendono. Io non sfogherò la mia ira ardente, perché sono Dio e non un uomo. Osea capitolo 11 versetti da 8 e 9. Ma come potrebbe distogliersi l'ira di Dio visto che ogni uomo è peccatore? Per questo occorreva un sacrificio, quello di una vittima perfetta, e non poteva essere altri che Gesù Cristo, il Santo Figlio di Dio. Egli si è offerto al posto dei peccatori, ha sopportato la morte per dare loro la vita. È su di lui che l'ira di Dio è caduta mentre alla croce portava il peso dei nostri peccati. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Romani capitolo 5 versetti 8 e 9. Cristo è morto per noi, cioè per tutti. Nessuno è escluso. Ma per essere al riparo della giusta ira divina occorre accettare oggi questo dono gratuito di Dio. Giovanni capitolo 3 versetto 36 dice: chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 27 settembre e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 15 leggiamo il verso 1 dove è scritto così: Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Gesù ha sempre usato metafore legate all'ambiente in cui si muoveva per spiegare le grandi verità legate al suo mandato, per far sì che chi lo ascoltava non dovesse fare troppo sforzo per capire concetti tanto importanti. Ed è proprio in questo suo modo di non distaccarsi mai dal nostro modo di vivere che possiamo riconoscere il tipo di relazione che vuole avere con noi. Per far comprendere l'importanza di essere innestati in Lui, per portare frutto, Gesù non si è identificato in una pianta qualunque, ma era una pianta molto familiare al mondo agricolo di quel tempo, la vite. Se stacchiamo un tralcio da questa pianta, seccherà subito, e già questo la dice lunga sulla necessità di vivere la fede, non con l'intelligenza o per tradizione o per forza, ma innestati in Lui. Attaccati a Lui. Perché proprio la vite? Penso sia una metafora molto amata da Dio, che già in Isaia al capitolo 5 dice: la vigna del Signore è la casa di Israele. Oppure quando nel libro di Geremia al capitolo 2 nel verso 21 dice: ti avevo piantato come vigna scelta. Quindi la vite è una pianta che costituisce il vigneto e quel vigneto è il popolo eletto, Israele. Dio ha piantato la vigna, la protegge e si aspetta che porti frutto. E la vigna il frutto lo produce, ma non sempre è buono. A volte gli acini sono aspri e allora il vignaiolo pota la pianta perché produca un frutto migliore. Il ramo tagliato si secca e muore. Così come lontano da Dio e indifferenti alla sua volontà, diventiamo uva aspra che va solo buttata. Ma Dio, che è un bravo vignaiolo, sa come curare la sua vigna e lo fa con amore, pazienza e competenza. Che ognuno di noi possa interrogarsi su quale tipo di frutto siamo e possiamo quindi reinnestarci in Cristo per tornare a portare un frutto degno del padrone della vigna.
2: E per l'appunto il titolo di oggi dice: senza la vite nessun frutto. Lo scopo principale di un albero è che dopo la sua crescita, attraverso le radici, il fusto, i rami e i fiori, produca frutto. Il frutto è il risultato di un lungo processo di crescita e sviluppo e si ottiene solo se il ramo rimane attaccato al tronco principale, da dove scorre la linfa che mantiene in vita l'intero albero, dalla radice alle foglie. Se ad un certo punto del processo il ramo si spezza, sarà impossibile per lui portare frutto. Quando iniziamo il nostro cammino cristiano, siamo innestati in quella vite e la linfa di Cristo inizia a fluire in noi e attraverso di noi. Proprio come un ramo può avere tutto il potenziale per prosperare e dare frutto, ma senza la vite non riesce in nulla, così noi possiamo avere doni, talenti e una vocazione, ma se non dimoriamo in Cristo, tutto sarà infruttuoso. Forse all'inizio non ci accorgiamo del danno che deriva dall'esserci allontanati dal Signore, ma a poco, come una foglia o un ramo che si stacca dall'albero e inizia ad appassire, anche noi iniziamo a seccarci spiritualmente. La vita cristiana non consiste solo nel fare cose per Dio, ma nel vivere uniti a Lui. Caro amico, cara amica, non illuderti. Senza la vite non esiste frutto. Se vogliamo portare frutto nel nostro carattere, nella nostra famiglia, nella nostra vita, l'unico modo è rimanere attaccati alla vite. Non c'è altro modo. Oggi dobbiamo chiederci: sono veramente unito a Cristo come un ramo alla vite? O sto solo cercando di fare le cose con le mie forze? Se è così, chiediamo al Signore di darci la sua grazia per capire che senza di Lui non possiamo fare nulla. Che Dio ti benedica e ti renda fruttifero. Amen.
3: Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Gesù pronuncia queste parole in un momento molto delicato, perché deve rassicurare i suoi discepoli e trasmettere loro gli ultimi importanti insegnamenti. Deve cercare di far capire loro che da lì a poco la sua morte non sarà un abbandono, e per rassicurarli usa l'esempio della vite e del vignaiolo. Il senso di questa frase è che lui c'è e ci sarà sempre, come unico fondamentale punto di riferimento. Le sue ultime parole non sono, a parte fate questo in memoria di me, un testamento con le istruzioni da seguire quando non ci sarà più, perché in effetti lui c'è e ci sarà sempre. E sarà sempre la linfa vitale che nutrirà i discepoli di oggi come quelli di ieri. Poi sposta lo sguardo sul padre, il vignaiolo. Con questa immagine bellissima ci mostra un Dio che non è distante, troppo occupato da non prendersi cura di noi. L'esempio del vignaiolo calza a pennello. Il vignaiolo è uno che cammina sul terreno, si sporca le mani, cura e conosce la sua vigna. Dio fa lo stesso, si prende cura di noi con la stessa passione. Anche se tra i suoi compiti c'è anche la potatura. Ma Dio non la usa per ferirci, assolutamente. Nella logica dei suoi piani, dei suoi pensieri, di bene per darci un futuro e una speranza, come dice in Geremia, la potatura non è una punizione, è una cura. Tutto questo ci ricorda che siamo tralci nelle mani di un Dio sapiente e buono, che sa sempre cosa fa, anche quando non lo comprendiamo. E soprattutto siamo innestati in una vite forte che non si secca mai, Cristo Gesù. Il nostro impegno deve essere quello di non staccarci mai da questa vite, per essere nutriti della linfa che ci attraversa, ci fa crescere e ci prepara giorno dopo giorno a compiere le opere a cui siamo stati chiamati. Impegniamoci per questo, cari amici, a tutti voi un caro saluto e a risentirci domani. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Cielo dentro me di Nico Battaglia. Il lavoro discografico Cielo dentro me di Nico Battaglia, nostro disco highlight, è unico. È anche impreziosito dal bonus track Run to You, Correre verso te, cantato da Nico Battaglia in duetto con il gruppo neozelandese dei Parachute Band e cantato in inglese con ripresa del ritornello in italiano. Il bisogno che il credente ha del Signore è costante. Questo è il messaggio che vuole trasmettere. Ascoltiamoli. I Parachute Band e Nico Battaglia in Run to You.
4: Disco Highlight.

Notiziario del 27 settembre 2026, una buona domenica. Tre persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhzhia. Ci sono anche diversi feriti. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo ad interim dell'amministrazione militare della regione. Secondo quanto riportato da Ucriform, il nemico ha colpito un'auto che stava attraversando il villaggio. L'auto ha preso fuoco, ha scritto. Sono morti un uomo e una donna. Sempre il funzionario ha fatto sapere che a seguito di un attacco delle truppe russe nella medesima area, una persona è rimasta uccisa e quattro ferite. Una casa è stata distrutta e diverse altre nelle vicinanze hanno subito danni. Il presidente americano Trump ha respinto una proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e il ritorno ai negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Sul fronte israeliano, The Atlantic riferisce che il capo dell'intelligence egiziana avrebbe avvertito Israele già il 26 settembre 2023 di una possibile offensiva di Hamas, secca la smentita dell'ufficio di Netanyahu. Iran, le nostre condizioni sono chiare, qualsiasi passo verso l'apertura dello stretto di Hormuz è subordinato al rispetto di queste condizioni, lo ha affermato il ministro degli esteri iraniano Araghchi all'agenzia di stampa ufficiale IRNA. L'Iran ha ricevuto una prima reazione dal presidente statunitense Trump alla sua proposta per la risoluzione della crisi, ma non ha ancora ricevuto una risposta definitiva da Washington tramite i mediatori, ha precisato Araghchi. Vediamo in Italia, urne aperte in Calabria. Oggi e domani si vota infatti per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Canizza, lo segretario regionale di Forza Italia. Dentro lo scatolone una pelle di tigre con tanto di testa danneggiata e segnata dal tempo e poi una lettera scritta a computer. Una scoperta alquanto misteriosa e inquietante, quella fatta davanti alla porta del Museo delle Scienze dell'Università di Camerino, provincia di Macerata, nei giorni scorsi. A trovarla è stato il responsabile della struttura, che ha subito coinvolto le autorità competenti. Il tappeto è stato sequestrato e ora sono in corso indagini per ricostruirne la provenienza. L'ipotesi è che possa trattarsi di un reperto acquistato molti anni fa e che l'animale possa essere stato ucciso in Africa e poi la sua pelle venduta. Due uomini di 76 anni hanno perso la vita in un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a San Paolo di Piave, in provincia di Treviso. Lo schianto è avvenuto ad un incrocio dove la Fiat Panda su cui viaggiavano le due vittime si è scontrata con una Mercedes con a bordo due 25enni. Per i passeggeri della Panda non c'è stato nulla da fare, mentre i giovani dell'altra auto sono stati trasportati all'ospedale di Conegliano. Uno è già stato dimesso, l'altro è stato trattenuto per ulteriori accertamenti anche in relazione alle condizioni di guida. Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di San Paolo di Piave per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Un ventenne senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri a Portacannone, in provincia di Campobasso, con l'accusa di avere tentato di rubare un'automobile e di avere sottratto alcuni oggetti dall'interno di un'altra vettura. L'uomo, di nazionalità straniera, è stato inoltre denunciato per porto abusivo di arma bianca dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. L'arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Termoli. Addosso al ventenne sono stati trovati inoltre gli oggetti sottratti dall'altra automobile. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone che domina l'intero paese, la giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Infatti ci sarà un ampio soleggiamento, dato che il sole potrà splendere indisturbato in un cielo che sarà prevalentemente sereno o solo occasionalmente poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti deboli che soffieranno da direzioni variabili, temperature massime in aumento. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, augurando a tutti voi naturalmente un buon proseguimento di domenica.

Buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Logos anche per questa domenica mattina. Oggi è 27 settembre 2026, sono le ore 10 e 18 in questo momento. Un caro saluto a tutti i nostri radioascoltatori, sia quelli in FM per Foggia e provincia, sia quelli in DAB per tutta la Puglia, e sia quelli in internet che ci ascoltano un po' da tutte le parti d'Italia e anche volendo del mondo. Naturalmente laddove ci sia una postazione internet, un computer, uno smartphone, un tablet, Alexa, anche perché potete anche memorizzarvi su Alexa, basta che dite Radio Logos e subito potete ascoltarci. I moderni strumenti della tecnica. Siamo ancora qui domenica mattina, come facciamo ormai da tanti anni, in diretta per trasmettere il culto evangelico. È una comunità evangelica di Foggia dove siamo, quindi trasmetteremo il culto della comunità evangelica di Foggia questa mattina. Come sapete, all'interno del culto c'è sempre, oltre ai simboli, la cena del Signore che facciamo ogni domenica rispettando un comandamento del Signore: fate questo in memoria di me. Quindi noi lo facciamo ogni domenica, quindi i simboli, la cena del Signore, e poi ci sarà un messaggio biblico, un messaggio, uno studio biblico questa mattina da parte di Nino Di Nunzio. Quindi ascolteremo la parola del Signore tramite Nino Di Nunzio. Allora, approfitto per ricordarvi i nostri recapiti audio, quindi potete ascoltarci in FM sui 97.300 MHz, ci ascolterete per radio FM in MHz naturalmente per la zona di Foggia e parte della provincia raggiunta dall'FM. Poi siamo anche in DAB per quanto riguarda l'area nord della Puglia fino a Bari, siamo sul canale 5A, poi da sud, Salento, siamo con 5 postazioni nel Salento o la parte sud della Puglia sul canale 5B. Quindi se vi trovate da quelle parti, avete una radio anche in macchina che abbia la funzione DAB, potete attivare o i canali 5A per quanto riguarda l'area nord della Puglia, oppure il canale 5B per quanto riguarda l'area sud della Puglia, in DAB, il digitale terrestre, Digital Audio Broadcasting, la sigla del DAB. Quindi già da qualche anno siamo anche in DAB. E voglio approfittare a ringraziare tutti i nostri ascoltatori, soprattutto quelli che pregano per noi ma anche ci aiutano a sostenere quest'opera. Naturalmente sapete, non trasmettiamo pubblicità e quindi andiamo avanti con i vostri doni. Quindi grazie veramente di cuore a tutti coloro che donano per Radio Logos. Allora, ho detto canali 5A e 5B. Poi naturalmente abbiamo il sistema internet in streaming audio. Fino a ieri avevamo dei problemi sul canale 1, cioè se andate sul nostro sito radiologos.it ci sono due link sopra, uno diretta live canale 1 e uno Radio Italiane, che è l'app di Radio Italia sul quale possiamo anche, potete anche ascoltarci. Fino a ieri avevamo dei problemi sul canale 1, forse ce ne siamo accorti anche un po' tardi, non manteneva il segnale. Invece ieri il nostro webmaster è intervenuto e quindi ha ripristinato il tutto. Potete andare benissimo cliccando su canale 1, il primo link, e immediatamente potete ascoltare Radio Logos. Quindi sul nostro sito radiologos.it in alto ci sono due link, uno Radio Diretta Live Canale 1 oppure Radio Italiane. Se andate su Diretta Live Canale 1 dal vostro smartphone potete, o anche computer naturalmente, tutti i sistemi che abbiano internet,
potete ascoltarci benissimo. E quindi ringrazio anche il nostro Vincenzo, il nostro webmaster, che ha ripristinato il tutto. Allora, sono le 10:23, quindi tra qualche minuto devo fare silenzio, un paio di minuti, perché poi dobbiamo rispettare almeno i 5 minuti di silenzio iniziale. E quindi vi ripeto che siamo in diretta su Radio Logos e stiamo per trasmettere la diretta del culto evangelico dalla Chiesa Evangelica di Foggia. Oggi all'interno del culto il messaggio biblico, lo studio biblico, sarà da parte di Nino Di Nunzio. Allora, mentre continuiamo ad ascoltare qualche motivo, qualche canto da parte di Alessio Coppola dal CD Capitolo Primo, io lascio ora il posto a Deborah, che curerà la parte tecnica e poi i saluti anche finali. E quindi auguro un buon ascolto del culto evangelico su Radio Logos. Un buon ascolto per questi 90 minuti e poi ci risentiamo intorno alle ore 12 per i saluti finali. Buon ascolto.

0: culto di adorazione al Signore. E stamattina siamo qui perché vogliamo adorarlo e ringraziarlo per quanto ha fatto nella nostra vita. Vogliamo salutare anche quanti ci ascoltano attraverso Radio Logos, e prima di iniziare questo incontro vogliamo chiedere la sua guida. Signore, vogliamo lodarti e ringraziarti per quanto hai fatto nella nostra vita sacrificando il tuo unico figlio. Grazie per la vita eterna, per la grazia che hai riversato su di noi senza che avessimo alcun merito, ma noi, Signore, siamo consapevoli che di tutto questo, che anche il nostro sacrificio stesso non sarebbe valso a riavvicinarci al Padre, e per questo, Signore, vogliamo esprimerti tutta la nostra riconoscenza. Vogliamo chiedere la tua guida su questo incontro, nel quale eleveremo dei canti, pregheremo, Signore, ma ascolteremo anche parte della tua parola, e vogliamo chiederti pregarti perché tutto risulti per la tua gloria, nel nome di Gesù. Amen.
1: Leggo dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 1. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. E la parola è stata fatta carne e abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto dal Padre. Infatti dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia sopra grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Prima di elevare la nostra lode al Signore, riflettiamo su questa meravigliosa verità. Gesù è la parola eterna di Dio. Colui che era nel principio ha scelto di farsi carne e abitare in mezzo a noi. Giovanni aggiunge: dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia sopra grazia. Non una grazia limitata, non una grazia per pochi, ma una grazia inesistente.

Orribile. La legge mostrava ciò che l'uomo doveva essere, ma Gesù è venuto a donare ciò che l'uomo non poteva ottenere da solo, la grazia e la verità. Noi ci presentiamo davanti a Dio, non ci presentiamo davanti a Dio per i nostri meriti, ma grazie a ciò che Cristo ha compiuto in noi e per noi. Mentre iniziamo questo tempo di lode, ricordiamoci quindi chi stiamo adorando. Il Verbo fatto carne, il Figlio di Dio che è venuto tra noi e che ancora oggi riempie la nostra vita della sua grazia. Apriamo il cuore quindi alla sua presenza e lodiamolo con gratitudine, perché dalla sua pienezza continuiamo a ricevere grazia sopra grazia. E quindi vogliamo innalzare al Signore questo canto che dice: questa è la grazia tua.

0: 있습니다. 우리나라
1: dove le colpe abbondano, la grazia è di più.

0: grazie alla sua grazia, grazie al sacrificio del nostro
1: Signore Gesù. Noi possiamo dire: la tua grazia mai mi manca, e i giorni miei sono tenuti nelle tue mani.

0: questa bontà
1: che il Signore ha avuto verso di noi, mandando il Signore Gesù, la giustizia del Signore.

0: possiamo continuare l'adorazione al Signore elevando la nostra lode attraverso le preghiere.
1: Grazie, Padre. Benedici questo. Nel nome di Gesù.

0: mattina, Padre Santo, portare a te la lode e l'adorazione che solo a te spettano. Grazie Padre per la tua bontà, per il tuo amore che hai dimostrato nei confronti dell'umanità donando il tuo unigenito figlio, Padre. Signore, lo hai dato per noi, per i nostri peccati, lo hai sacrificato al posto nostro, Padre. E un amore così grande che, Signore, è inconcepibile alla mente umana, ma Signore, il tuo piano era perfetto sì dalla fondazione del mondo. Tu sapevi che l'uomo è fallibile, l'uomo è peccatore, e Signore, lo hai preparato per noi come l'agnello sacrificale. Il suo sangue, Padre, ci purifica. Se noi, Padre, con sincerità di cuore veniamo a te chiedendo perdono per i nostri peccati, perché solo tu puoi donarci la salvezza, Padre. Grazie, grazie perché un giorno abbiamo fatto nostre queste parole del Vangelo. Abbiamo fatto di Gesù il nostro Salvatore e, Signore, vogliamo rendere a te la gloria, l'onore che ti spettano. Nel nome di Gesù. Amen.
1: Amen.

0: pensando ad adorarti, ti ringraziamo, Padre, per tutto ciò che tu, nella persona amata di Cristo Gesù, hai fatto in noi, Padre Santo. Grazie che Egli si è dato interamente, Padre, alla morte atroce della croce, per salvare me, per salvare noi, peccatori perduti. Oh Padre Santo, grazie. Solo il tuo amore e il sacrificio che Egli ha compiuto poteva salvarci dai nostri peccati. E tu, Padre, l'unico tuo figlio, l'hai sacrificato per me, per noi, Padre. Perciò i nostri cuori questa mattina vengono davanti a te ripieni, Padre, di gioia per la salvezza che abbiamo ottenuto. E oltre alla salvezza, Padre, abbiamo l'onore di essere diventati dei tuoi figli. E ciò è ancora poco, Padre, perché un giorno verremo a godere l'eternità lassù nel cielo con te e con colui che è stato tradito a causa dei nostri peccati. Perciò i nostri cuori questa mattina non fanno altro che esprimerti la gloria, l'onore ed il ringraziamento più sincero. Accettalo, Padre, perché te lo offriamo nel nome santo e prezioso di Cristo Gesù. Amen.
1: Amen. Maestà e splendore nel nome di Gesù Cristo e per mezzo di lui. Tutta la terra, o Eterno, parla di te, della tua presenza e ti adora. Noi ti ringraziamo, Santo Padre, perché tu ci hai amati di un amore eterno, perché tu ci hai liberato dal regno delle tenebre e ci hai fatto entrare nel regno della grazia attraverso il sacrificio di salvezza compiuto da Gesù Cristo, nostro Signore. Noi ti ringraziamo, Santo Padre, perché tu hai lavato le nostre vesti nel sangue del lavacro della salvezza, nel sangue di nostro Signore Gesù Cristo, e le rese pure, splendenti, di vino purissimo, che noi vogliamo offrire, Signore, alla tua presenza, come sacrificio eterno di lode. O Dio Padre Onnipotente, continua a benedirci con la presenza del tuo Santo Spirito. Dio Santo Padre, cospargi sempre il nostro capo con l'olio della salvezza e rendi traboccante la nostra coppa, rendi la nostra faretra piena della presenza del tuo Santo Spirito fino al giorno in cui ritornerà il nostro Gesù Cristo Signore per liberarci per sempre da tutti i mali di questo mondo. Noi te lo chiediamo, Padre Santo, riuniti qui in assemblea, nell'assemblea dei tuoi figli, Signore, che ti amano e ti adorano, te lo chiediamo nel nome prezioso di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

0: non abbiamo oro, non abbiamo argento, Padre, non abbiamo nulla, se non noi stessi, Padre, che desideriamo offrirti ogni giorno come sacrificio vivente, per onorare e per glorificare il tuo nome. Aiutaci in questa testimonianza che ci doni da vivere, e voglio tu gradire il nostro grazie dal profondo del nostro cuore per la tua infinita grazia che ci manifesti ogni giorno. Grazie Padre, perché dove il peccato è abbonda, la grazia è sovrabbondante. Ti ringraziamo per questo meraviglioso atto di amore e di perdono che hai nei nostri confronti. Ti adoriamo e continuiamo a benedirti nel nome di Gesù.
1: Amen.
2: Perché tu sei morto sulla croce per i nostri peccati, Signore. Noi non eravamo degni, ma tu ci hai redento, Signore, con il tuo grande sacrificio, Signore. O Signore Padre nostro celeste, vuoi tu benedire questa assemblea, o vuoi benedire tutti quanti noi, o Signore, in questo giorno, Signore, che stiamo adorando e glorificando te, Signore. Signore, ti ringraziamo per questo, in nome di Gesù Cristo, che benedetti.
3: Amen. Amen.

0: senza, e attraverso la tua grazia, o Signore, ci fai degni di poterci avvicinare a te con un cuore puro, con un cuore lavato, con un cuore perdonato, Signore, attraverso quell'atto sublime che il tuo figliolo Gesù ha mostrato all'umanità intera, Signore, lì alla croce, versando il suo sangue, Signore. Quel sangue che è servito per la nostra purificazione dei nostri peccati. E grazie perché abbiamo la certezza di essere diventati dei tuoi figli per il tempo e per l'eternità, oh Signore, perché tu ce l'hai detto nella tua parola. E realizziamo, Signore, questo piano di salvezza nella nostra vita giorno per giorno, testimoniando di te a coloro che ancora non hanno fatto di Gesù il loro personale ed unico Salvatore. E grazie, Signore, perché in questo momento, Signore, siamo davanti a questi simboli, oh Signore, che ci ricordano quel sacrificio stupendo, meraviglioso, Signore, che il tuo figliolo Gesù ha fatto lì alla croce per la mia e la nostra salvezza. E grazie, Signore, perché ancora questa mattina, attraverso questi simboli, testimoniamo, Signore, della certezza, Signore, che tu sei venuto qui sulla terra per darci e perdonarci, oh Signore, ancora di più la vita eterna, accettando te nel proprio cuore. E grazie, Signore, perché tu purifichi i nostri cuori, elimini da noi ogni cosa, ogni peccato, Signore, che in questo momento non ti fa onore, proprio attraverso il sangue del tuo figliolo Gesù. E vogliamo lodarti, adorarti, ringraziarti dal profondo dei nostri cuori, oh Signore, perché tu sei diventato il nostro Signore e il nostro Salvatore. Ti ringraziamo nel nome prezioso e meraviglioso di Cristo Gesù. Amen.
1: Amen.

Leggo da l'epistola di Paolo ai Romani al capitolo 8, i versi 1 a 4. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne lo rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio Figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo Spirito. In questi versi la parola di Dio precisa chiaramente che se non siamo più condannati in eterno è perché Dio ha mandato il suo unico Figlio che ha condannato il peccato nella carne prendendo il nostro posto sulla croce, anche se non aveva commesso mai peccato. Ed è per la fede riposta nel suo nome che chi crede viene liberato e cammina secondo lo Spirito. Con le nostre forze non saremmo mai stati capaci di osservare tutta la legge, perché come scrive Giacomo nella sua epistola, chi infatti osserva tutta la legge ma la trasgredisce in un punto solo si rende colpevole su tutti i punti. Ora noi che abbiamo creduto e camminiamo secondo lo Spirito, questa mattina come primo giorno della settimana, abbiamo in cuore di osservare l'ordinamento che Gesù ci ha lasciato, cioè di ricordare, di rammemorare quello che ha fatto per noi attraverso i semplici simboli del pane e del vino che ci ricordano il suo corpo straziato e il suo sangue versato per noi. Luca 22, 14 a 20. Quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e gli apostoli con lui. Egli disse loro: «Ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché io vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio». Poi prese un calice e dopo aver rese grazie disse: «Prendete questo e distribuitelo fra di voi, perché io vi dico che da ora in poi non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio». Poi prese del pane, dopo aver rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi». Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti ancora una volta questa mattina, perché tu che sei Dio un giorno hai preso un corpo e hai adempiuto il piano del Padre soffrendo come avrebbe sofferto ognuno di noi. E vogliamo, Signore, ringraziarti perché siamo consapevoli che non avevamo nessuna speranza di adempiere alla legge, Signore, ma Tu hai vinto la morte e il peccato sulla croce, subendo in mani sofferenze a posto nostro. Grazie, vogliamo dirti ancora una volta, nel nome di Gesù. Amen.

Vogliamo cantare l'inno Stringimi, Signor, mentre passa la borsa per la colletta.

0: Signore, abbiamo sempre mille motivi per ringraziarti, soprattutto per il dono della salvezza, per il tuo amore che riversi su di noi, per tutto quello che fai giorno per giorno per noi, Signore, e che farai anche in futuro. Ti ringraziamo perché ci sentiamo protetti da te, ti ringraziamo anche per questo momento che stiamo insieme e ti preghiamo anche per il vino che ci parlerà. Possono essere i nostri cuori pronti per ascoltare quello che ti parlate per noi. Nel nome di Gesù.
1: Amen.
2: Allora, fratelli, apriamo la scrittura e leggiamo un salmo nel libro dei Salmi, ed è il numero 71. Salmo 71.

Salmo 71, versetto 1. In te confido, o Signore, fai che io non sia mai confuso. Per la tua giustizia liberami, mettimi al sicuro. Porgi a me il tuo orecchio e salvami. Sii per me una rocca in cui trovo scampo, una fortezza dove io possa sempre rifugiarmi. Tu hai dato ordine di salvarmi, perché sei il mio baluardo e la mia fortezza. Mio Dio, liberami dalla mano dell'empio, dalla mano del perverso e del violento, poiché tu sei la mia speranza, Signore Dio, sei la mia fiducia, sin dalla mia infanzia. Tu sei stato il mio sostegno fin dal grembo materno. Tu mi hai tratto dal grembo di mia madre. A te va sempre la mia lode. Io sono per molti come un prodigio. Tu sei il mio rifugio sicuro. Sia la mia bocca piena della tua lode ed esalti ogni giorno la tua gloria. Non respingermi nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando le mie forze declinano, perché i miei nemici sparlano di me e quelli che spiano l'anima mia tramano insieme dicendo Dio l'ha abbandonato, inseguitelo e prendetelo, perché non c'è nessuno che lo liberi. O Dio, non allontanarti da me. Mio Dio, affrettati a soccorrermi. Siano confusi, siano annientati gli avversari dell'anima mia, siano coperti di vergogna e disonore quelli che desiderano il mio male. Ma io spererò sempre e a tutte le tue lodi ne aggiungerò altre. La mia bocca racconterà ogni giorno la tua giustizia e le tue liberazioni, perché sono innumerevoli. Proclamerò i prodigi di Dio, il Signore. Ricercherò la tua giustizia, la tua soltanto. O Dio, tu mi hai istruito sin dalla mia infanzia e io, fino a oggi, ho annunciato le tue meraviglie. E ora che sono giunto alla vecchiaia e alla canizie, o Dio, non abbandonarmi finché non abbia raccontato i prodigi del tuo braccio a questa generazione e la tua potenza a quelli che verranno. Anche la tua giustizia, Dio, è eccelsa. E tu hai fatto cose grandi, o Dio, chi è simile a te? Tu che ci hai fatto vedere molte gravi difficoltà, ci darai di nuovo la vita e ci farai risalire dagli abissi della terra. Tu accrescerai la mia grandezza e ritornerai a consolarmi. Allora ti celebrerò con il salterio, celebrerò la tua verità, o mio Dio. A te salmeggerò con la cetra, o Santo di Israele. Le mie labbra esulteranno quando salmeggerò a te, e così l'anima mia che tu hai riscattata. Anche la mia lingua parlerà tutto il giorno della tua giustizia, perché sono stati svergognati, sono stati umiliati quelli che desideravano il mio male. Che tema possiamo dare a questo salmo? Se non passano gli anni, ma forti nella fede. Passano gli anni, ma forti nella fede. Sebbene il testo ebraico non specifichi esplicitamente l'autore, ma la maggior parte dei commentatori sono dell'avviso che nelle parole del Salmo c'è lo sfondo storico del re Davide in età avanzata. Il Salmo, come abbiamo notato, è la preghiera fiduciosa a Dio nei suoi ultimi anni, durante la crisi della ribellione di Absalom, suo figlio, sostanzialmente l'insorgenza di nemici opportunisti, Ciò che fa ritenere anche che sia stato proprio Davide
a comporre questo Salmo è il fatto che numerose espressioni che troviamo nel Salmo 71 si riscontrano anche in altri alcuni salmi, e questo lo possiamo vedere con calma a casa, nei Salmi 22, 31 e 35. Questi salmi sono stati composti dal re Davide. Ma nel salmo oggetto delle nostre riflessioni, il salmista si esprime a Dio esponendo a lui la propria ansia per la sua condizione. E gli anni sono passati, è ormai vecchio, è ormai vecchio. Versetto 9. Non respingermi nel tempo della vecchiaia. Non respingermi nel tempo della vecchiaia. A questo punto apro una parentesi, affinché non pensiamo che quanto è scritto nel Salmo riguardi solo chi ha una certa età, vecchiaia. Non respingermi nel tempo della vecchiaia. A questo punto apro una parentesi, affinché non pensiamo che quanto è scritto nel Salmo riguardi solo chi ha una certa età, vecchiaia.

anziani, ovvero più vecchi. È brutto, eh? Chiedere a una persona quanto sei vecchio. In Italia non si ha mai, si dice così o si chiede così a una persona. Quanti anni hai? Ma in Inghilterra sì, quanto sei vecchio. Quando sei, questo ci apre un po' la mente nel considerare che gli anni passano inesorabilmente, inesorabilmente, per tutti. Ebbene, a qualsiasi età, è bene ricordare sempre la richiesta fatta da Mosè al Signore, una richiesta sublime. Mosè chiese al Signore queste cose, questa cosa. Insegnaci dunque a contare, attenzione, a contare bene, bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. La vita è difficile, la vita è breve, presenta molte problematicità e penso che siamo tutti d'accordo su questo fatto. Ma essendo Mosè consapevole che finiamo i nostri giorni come un soffio, io ho 73 anni, nascevo, no? Mamma mia, guardando indietro sono passati 73 anni, ma è possibile? Sì. Ebbene, Mosè chiedeva al Signore per se stesso e per il popolo di insegnargli a contare bene i giorni per avere un cuore saggio. Contare bene i nostri giorni non significa fare calcoli perfetti. Però c'è stato un fratello qui della nostra assemblea, ora da anni con il Signore, il fratello Giuseppe Falla, che quando qualcuno gli chiedeva quanti anni ha, non diceva ho 50 anni, 60, 40, no, diceva il numero dei giorni. Io ho 1000, 2000, eccetera, eccetera, giorni di età. Ora, l'obiettivo di cantare bene, di contare bene i nostri giorni, qual è l'obiettivo? È quello di acquistare, ottenere, avere un cuore saggio, una mente saggia. La saggezza è la capacità di vivere in modo autentico, in modo veritiero. La saggezza aiuta a capire, a valutare, rende consapevole, a dare valore a ciò che davvero conta ed evitare di sprecare il tempo in cose futili, in cose futili. Il saggio è una persona che sa compiere le giuste scelte al momento giusto. Penso che sui social abbiamo ben capito qual è il verbo più importante. Non è comprare, non è vendere, non è mangiare, no. No, è scegliere, è scegliere, è scegliere. Sapere compiere le giuste scelte nel momento giusto. Qualcuno di noi si chiede, ma io manco di saggezza. Manchiamo di saggezza? Sì? No? Allora, se sì, ci viene l'invito dal Signore a chiedere a Lui con fede la saggezza che dona a tutti, che la dona a tutti generosamente, senza rinfacciare. Pertanto, fratelli, occhi, mente e cuore aperti, perché le riflessioni che faremo su questo salmo e le lezioni che trarremo sono per tutti, sono per tutte le età. Non c'è qualcuno qui che potrà dire no, questo salmo non mi interessa, io non sono vecchio, non sono neanche anziano, no, io sono di mezza età, ma io sono giovane, cioè

23 anni, 24, 25, no, no, questo salmo è per tutti. Il salmista credeva che, avendo raggiunto un'età ragguardevole, fosse esentato da certe preoccupazioni, da certe difficoltà, ma tanto, che mi importa, ormai sono vecchio. Ma sì, le difficoltà, ne ho passate tante, ormai sono vecchio. No, ma suo malgrado si rese conto che non era così. Ma che cosa gli causava confusione, disorientamento, smarrimento, mortificazione? Abbiamo letto, l'abbiamo capito, l'insorgenza alla sua età di nuovi nemici, di quei nemici opportunisti. Egli è nuovamente attaccato da nemici avversari, uomini malvagi. Ma vedi un po', vedi che uno dei nuovi nemici era proprio suo figlio, un familiare, era proprio suo figlio Absalom, quello lì che aveva una chioma esuberante. Io c'ho un po' di invidia, chioma esuberante, tanto che rimase impigliato mentre cavalcava in un ramo d'albero dalla chioma. Quanto era folta. Ecco perché il salmista si espresse con le parole del versetto 1: in te confido, o Signore, fa che io non sia confuso, fa che io non sia confuso. Ci sono mani nemiche che mi vogliono fare del male. Versetto 4. Mio Dio, liberami dalla mano dell'empio, dalla mano del perverso, dalla mano del violento. E sappiamo bene che ai nostri giorni, dalle cronache, apprendiamo che ci sono anziani, persone avanti nell'età, e non solo loro ma anche giovani, colpiti da mani crudeli, da uomini malvagi, anziani che vengono oltraggiati, persino uccisi dai figli per questione di eredità. Rileggiamo il versetto 1. Io in te confido, o Signore, fa che io non sia mai confuso. Versetti 10 e 11. I miei nemici sparlano di me, e quelli che spiano l'anima mia tramano insieme dicendo: oh, Dio l'ha abbandonato, inseguitelo e prendetelo, perché non c'è nessuno che lo liberi. Bene, il salmista con queste parole descrive una situazione veramente tragica, opprimente, tanto che saliva la tensione in lui, l'ansia, l'agitazione, e tutte queste cose l'avrebbero portato alla frustrazione, se non addirittura alla depressione. Ebbene, in quella situazione, cosa fa il salmista? Cade in depressione? Si abbatte? No, no, non accade nulla di tutto questo. Ma cosa fa? Cosa fa? In primo luogo apre il suo cuore e parla a Dio in preghiera. Apre il suo cuore e parla a Dio in preghiera. Parla a Dio in modo chiaro, parla a Dio in modo schietto, sostanzialmente dà parole al suo stato di tensione. Dà parole al suo stato di tensione. E ho elencato 4 richieste del salmista al Signore. Prima richiesta: chiede a Dio di non essere sopraffatto, di non essere schiacciato da uno stato di confusione, disorientamento, turbamento e insicurezza
a motivo degli avvenimenti contingenti. Versetto 1. In te confido, Signore, fa che io non sia confuso, mai confuso. Questa espressione è un atto di profonda fede nel Signore, profonda fede del salmista nel Signore perché restasse sempre lucido, lucido davanti agli avvenimenti davvero incomprensibili. Ma come? Mio figlio Absalom ambisce a togliermi il trono. Ma com'è questo fatto? È una cosa incomprensibile. Seconda richiesta. Chieda a Dio di essere liberato dalla difficoltà incombente. Versetto 2. Per la tua giustizia liberami, mettimi al sicuro. Il salmista, come abbiamo appena detto, è in difficoltà, ha bisogno ancora una volta della protezione di Dio. Nel corso della vita abbiamo sempre bisogno del Signore, senza di Lui. Senza di me, ha detto Gesù, non potete fare nulla. Non potete fare nulla. Il salmista è in difficoltà e ha bisogno ancora una volta della protezione di Dio, protezione dai nemici, malvagi e crudeli. Ebbene, per quella situazione che stava vivendo, la terza richiesta, ebbene, chiede a Dio di non allontanarsi da lui. Versetto 12. O Dio, non allontanarti da me. Ovvero, non mi lasciare solo, non stare lontano da me. No. Quarta richiesta. Chiede a Dio di non essere abbandonato ora che era giunto alla vecchiaia e alla canizie. Versetto 18. E ora che sono giunto alla vecchiaia e alla canizie, o Dio, non abbandonarmi finché non abbia raccontato i prodigi del tuo braccio a questa generazione e la tua potenza a quelli che verranno. Che dite? È una bella richiesta al Signore. È una bella richiesta. Finché non abbia raccontato i prodigi del tuo braccio a questa generazione e la potenza tua a quelli che verranno. È una dichiarazione, una richiesta molto bella. Che dite? Faremo questa richiesta solo quando arriveremo alla pensione? Oppure quando il Signore ci permetterà di raggiungere i 70 anni, i 60? Nel corso del mio lavoro, l'età lavorativa, dicevo, ma passati 20 anni di servizio, 20, 30, 35, 38, servizio militare, qua là, ma la vedrò la pensione? Sì, il Signore me l'ha fatta vedere. Sono 10 anni circa che sono in pensione. Forse qui c'è qualcuno che deve lavorare ancora. Forse 10 anni, micri quanti? 20? Bene. Il Signore sa tutto, il Signore provvederà, non è vero? Allora, come possiamo personalizzare la richiesta del salmista a Dio, se non dicendogli: alla mia età e negli anni che mi darai di vivere, Signore Dio, non abbandonarmi, cioè non allentare la tua cura da me o per me. Voglio raccontare la salvezza che tu mi hai dato in Cristo agli altri. Voglio raccontare quante cose tu hai operato nella mia vita, liberandomi da pericoli, provvedendo alle mie necessità contingenti. Voglio raccontare queste cose alla questa generazione, alla generazione che è con me, e la tua potenza a quelli che verranno.
Ci ricordiamo bene le istruzioni che Mosè, ormai avanti nell'età, diede alla generazione giovane del popolo di Israele, quella che poi sarebbe entrata nella terra di Canaan e l'avrebbe preso in possesso. Bene, fra le tante istruzioni che sono descritte nel libro del Deuteronomio, leggiamo queste cose. Prendete a cuore tutte le parole che oggi pronuncio solennemente davanti a voi. Queste parole le prescriverete, cioè le indicherete, le raccomanderete ai vostri figli affinché abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. E beh, questa raccomandazione vale più per i genitori, non è vero? Ma i nonni non sono esclusi, no, non sono esclusi. Questa esortazione o questa raccomandazione vale per tutti, nessuno escluso. Allora, personalizziamo ancora una volta la richiesta del salmista al Signore. Alla mia età e negli anni che mi darai di vivere, Signore, non allentare la tua cura per me. Voglio raccontare quello che tu hai fatto per me in salvezza a questa generazione e la tua potenza a quelli che verranno. Ebbene, il salmista non si abbatte, non cade in depressione a motivo degli eventi. In primo luogo apre il suo cuore e parla a Dio. In secondo luogo, cosa fa il salmista? Ricorda. Io credo fermamente che non si può vivere il presente in modo educato, fino, onorevole, rispettabile, confacente, senza ricordare. Ci sono delle cose che ci aiutano a ricordare meglio i particolari, per esempio le fotografie, non è vero? Ci aiutano meglio a ricordare i momenti, chi era con noi e così via. Ma il verbo ricordare ha significato di richiamare al cuore. E la parola cuore in ebraico nella Bibbia non ha un riferimento, non è riferito solamente alle emozioni, ma più spesso è riferito all'intelletto come comprensione, riflessione, discernimento, volontà di seguire l'esempio. C'è un'espressione nel libro dei Proverbi che è scritto un'esortazione: figliol mio, dammi il tuo cuore. Bene, questa espressione fa appello a che cosa? Fa appello ai pensieri, fa appello ai valori morali, affinché lo stile di vita del figlio, ma vorremmo vederlo nella generazione Z di oggi, la cosiddetta generazione Z, segua quella del padre. Ma quale padre? Segue la via del padre che ha timore del Signore, che segua le vie del padre che ha timore del Signore. Il timore del Signore è odiare il male. E nel Salmo 143, versetto 5, c'è un trittico di verbi da tenere conto. Io ricordo i giorni antichi, io medito su tutte le tue azioni, io rifletto sull'opera delle tue mani. Tre verbi importantissimi da ricordare, da memorizzare: ricordare, meditare, riflettere. Se facessimo così ogni giorno per delle cose giornaliere, bene, agiremmo in modo giusto, santo. La stanchezza e lo scoraggiamento a volte ci fanno perdere il controllo della nostra vita. Ma qual è
la svolta decisiva e risolutiva allo stato proprio di stanchezza, allo stato di scoraggiamento, ebbene inizia proprio quando incominciamo, ripetiamo i verbi, a ricordare, a meditare e riflettere sulla persona di Dio, del Signore, e sulle sue opere potenti, su quello che Egli ha operato per noi. Ebbene, il salmista ricorda proprio la fedeltà di Dio manifestata nel passato, versetti 5 e 6. Sei la mia fiducia, sin dalla mia infanzia, addirittura dal grembo materno. Versetto 6. Tu sei stato il mio sostegno fin dal grembo materno. E conosciamo bene le espressioni di Davide, registrate nel Salmo 139, dove è scritto: io celebrerò, ti celebrerò perché sono stato fatto in modo meraviglioso. E quando ci andiamo a fare la cataratta, comprendiamo che siamo stati fatti in modo meraviglioso, da vedere bene chiaro. Poi, ebbene, andando avanti nell'età, delle cose cominciano a non andare, ma grazie a Dio perché c'è il rimedio, perché possiamo vedere bene anche dopo. Meraviglioso sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Ebbene, il salmista ricorda anche la giustizia di Dio, ricorda anche le liberazioni del Signore. Versetti 15 e 16. La mia bocca racconterà ogni giorno la tua giustizia e le tue liberazioni, perché sono innumerevoli. Non poche liberazioni. Non in pochi momenti il Signore è intervenuto in suo favore, no, sono innumerevoli, Signore, le tue liberazioni che hai operato in mio favore. Ebbene, ricordare ciò che il Signore ha compiuto per noi nel passato e avere presente in che modo Egli ha agito per salvarci dalla perdizione eterna e dai innumerevoli pericoli, infonde in noi proprio il coraggio, il sostegno di cui abbiamo bisogno, di cui abbiamo bisogno. Ebbene, il ricordo dell'opera di Dio in favore del salmista lo spingeva a dichiararla, a proclamarla. Versetto 16, di nuovo: proclamerò i prodigi di Dio, il Signore. Proclamare, annunciare, testimoniare. Che bei verbi, non è vero? Ricordo quando nei convegni per giovani, questo l'ho detto un'altra volta, lo ripeto oggi, negli anni 60, 70, forse 80, ma siccome nel 79 sono andato a lavorare a Milano, non ho più frequentato convegni di giovani, ma sicuramente c'è stato anche questo dopo. Ebbene, anche nella nostra assemblea di San Nicandro, quella che oggi si raduna in via dei Gerani, in alcune riunioni settimanali si incoraggiavano i credenti a dare le loro testimonianze di conversione al Signore e a condividere, non solo dare testimonianze di conversione, ma a condividere le esperienze fatte con il Signore nel cammino cristiano. Che bello! E ricordo quando nelle riunioni, nei convegni dei giovani, nessuno si alzava quando si apriva questo momento, nessuno si alzava. Ebbene, chi conduceva quel momento diceva a un certo punto: ma adesso chiamo io. Ah, speriamo che non mi chiama. C'è un po' di timidezza, ecco, per la testimonianza, rendere la propria testimonianza di salvezza e rendere testimonianza delle esperienze fatte con il Signore. Ebbene, raccontare la propria testimonianza di conversione al Signore
Condividere le esperienze vissute con il Signore è uno dei modi più potenti di edificazione e di incoraggiamento. Non so se ci abbiamo pensato a questo fatto meraviglioso. Momenti di gioia, sapete, favorisce la conoscenza gli uni degli altri. E a questo punto, a questo riguardo, dobbiamo anche essere consapevoli che non ci conosciamo come dovremmo conoscerci. Non ci conosciamo come dovremmo conoscerci. Non conosciamo l'esperienza di conversione al Signore gli uni degli altri, se non per alcune testimonianze riportate nei numeri dell'allora giornalino L'Insieme. Ci ricordiamo? Qualcuno ha fatto la raccolta? Vedo pochi sì. O in occasione dei battesimi, testimonianze di conversione al Signore data personalmente da chi si è battezzato o per delega o per niente. Ebbene, se abbiamo conservato i numeri dell'insieme possiamo rileggere le varie testimonianze dei credenti, ebbene, che hanno fatto riportare la loro testimonianza. E un poco di tempo fa, aprendo un file dell'insieme, ho letto la testimonianza della sorella ormai con il Signore, Angela Corvino Berarducci. Lei si era convertita sotto la tenda eretta dai fratelli di via Marinaccio in via Benedetto Croce. Ebbene, apparteniamo alla famiglia cristiana, ma non ci conosciamo come dovremmo conoscerci. Dovremmo dare la nostra testimonianza prima o poi, non è vero? Ritenete utile questo fatto? Sì. Io più volte ho raccontato, anche se qualche volta in breve, della mia testimonianza. Avevo 9 anni, ma avevo ben capito il bisogno di Gesù per la mia vita, per la mia salvezza. Ebbene, farlo sarebbe di incoraggiamento per tutti e quindi ha un fine nobile, quello di conoscerci meglio, edificarci nella fede comune, gioire insieme. Quante esperienze! Se io dovessi raccontare l'iter lavorativo di come il Signore ha operato in ogni stadio, ci vorrebbe del tempo, ma il Signore ha operato. È un modo per esprimere gloria e ringraziamento al Signore, anche di edificazione per i credenti. Ebbene, i versetti 15, 16, 17 e 18 del Salmo descrivono proprio il vivo desiderio del salmista di volere a tutti i costi raccontare le liberazioni del Signore, annunciare le meraviglie del Signore fino a che fosse vivo. La mia bocca racconterà ogni giorno la tua giustizia e le tue liberazioni, perché sono innumerevoli. Fin qui abbiamo riflettuto che il salmista in primo luogo apre il suo cuore e parla a Dio. In secondo luogo ricorda l'opera di Dio e le azioni di Dio nei suoi confronti e come conseguenza in terzo luogo confida, ha piena fiducia in Dio per il futuro, per quello che il Signore gli avrebbe dato da vivere. Il salmista può a questo punto riguardare, dopo che si è espresso al Signore, dopo che ha aperto il suo cuore al Signore, parlando con Lui, può guardare serenamente agli anni che il Signore gli concederà ancora di vivere e chiede ancora la grazia di proteggerlo, salvaguardarlo, tutelarlo. Versetti 9, versetti
salmo 120 e versetto 14 che rileggiamo. Non abbandonarmi quando le mie forze declinano. Versetto 20. Tu che ci hai fatto vedere molte gravi difficoltà, ci darai di nuovo la vita e ci farai risalire dagli abissi della terra. Versetto 14. Ma io spererò sempre e a te e a tutte le tue lodi ne aggiungerò altre. La fiducia del salmista nel Signore è disarmante, sì, ha molto da insegnarci. Allora, fratelli, siamo chiamati ad alzare la testa, allora quando attraversiamo momenti difficili, di difficoltà, momenti in cui siamo abbattuti, afflitti, scoraggiati, siamo chiamati ad alzare la testa verso il cielo, guardare in alto e ascoltare quello che il Signore ci dice. Non temere, non temere, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente, ero morto, ma ecco, sono vivo per i secoli dei secoli. Queste parole del Signore Gesù rivolte all'Apostolo Giovanni in esilio per la testimonianza del Signore sull'isola di Patmo sono state di grande incoraggiamento. Il Signore gli ha fatto capire che io nelle tue difficoltà, nei tuoi problemi, io ci sono, io sono il Signore, il tuo Dio, abbi fiducia in me. Abbi fiducia in me. Allora, fratelli, l'evangelista Moody non si stancava di ripetere che ci sono tre manifestazioni di fede del Signore in Gesù Cristo. C'è la fede che arranca, è l'immagine di una persona che annaspa, una persona che si agita, una persona che si dibatte nell'acqua buia e profonda. Sostanzialmente è la fede in una persona che sta vivendo una fase di stanchezza, una fase di dubbi. Ma come il Signore può intervenire in questa situazione? Ma, dubito, eh? È di fatica interiore, fede che arranca. Poi c'è la fede che si afferra, è l'immagine di una persona aggrappata a un lato della barca per non annegare, ed è la fede saldamente ferma nelle promesse divine. È lì che si aggrappa alle promesse divine. Poi c'è la fede che si riposa. La fede che si riposa è l'immagine di una persona che è salva all'interno della barca, ormai è dentro, si riposa, ma è abbastanza forte e sicura da sporgersi e allungare la mano per aiutare qualcun altro. La fede che si riposa nel Signore, sostanzialmente la fede che riposa nella fiducia in Dio anche quando la vita è difficile e presenta delle difficoltà. Allora, a primo acchito sembra che questo salmo, le parole del salmista, sembra qualcosa di pessimistico. No, al contrario, il salmista è fiducioso, ottimista, poteva guardare avanti. Apre il suo cuore e parla a Dio in preghiera, espone a Dio la sua condizione. Poi ricordò, quindi aprì il suo cuore, ricordò l'operato e le azioni di Dio del passato, la fedeltà del Signore, la sua giustizia, le sue liberazioni e le benedizioni. Perseguitato da Saul, quante volte, più di una volta è scampato alla morte, perché Saul lo voleva morto a tutti i costi. E il salmista ricordò queste liberazioni. Poi confidò in Dio, nel Signore, per il futuro. Allora, fratelli, sorelle, forse qualcuno di noi
si trova nelle difficoltà, sta affrontando un momento difficile. Ma una cosa dobbiamo ricordarci, che il Signore è fedele e non mancherà di operare il nostro favore. Dobbiamo ricordare una cosa importantissima, ferma, che in Cristo Gesù abbiamo tutto pienamente, tutto. Gesù è Dio con noi, cioè l'Emanuele. Gesù è Dio per noi, il Salvatore. Gesù Cristo è Dio accanto a noi, intorno a noi, in noi, per lo Spirito Santo. In Cristo Gesù abbiamo tutto pienamente. Pertanto possiamo esprimerci come il salmista si proponeva di fare, versetto 8. Sia la mia bocca piena della tua lode ed esalti ogni giorno la tua gloria. Ed esalti ogni giorno la tua gloria. Passano gli anni. Fratelli, rimaniamo forti, saldi nella fede. Così sia. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la tua bontà infinita, per la tua misericordia, per il tuo amore manifestato in Cristo Gesù, per la tua grazia che manifesti ogni giorno per la vita quotidiana. Grazie per il sostegno che tu ci doni, per quello che hai operato in passato, per quello che operi nel presente e per quello che opererai in nostro favore nel futuro, nei giorni che tu ci darai di vivere, da vivere. Grazie Signore, perché abbiamo te. Fuori di te non c'è nessun altro Dio. Abbiamo bisogno. Grazie Signore per il tuo intervento nella nostra vita in salvezza e per quello che tu operi giornalmente. Ti preghiamo anche per quanti non hanno fatto del Signore Gesù il proprio personale Salvatore, che Signore la tua voce possa giungere e possa tu continuare a parlare al cuore di quella persona. Grazie Signore, perché il tuo braccio non è raccorciato nel salvare, ma la tua parola è proclamata anche oggi. Vuoi tu benedire tutti i tuoi figlioli, benedire ognuno di noi, e grazie perché ci hai accompagnati qui, e grazie perché ci riaccompagnerai alle nostre case. Grazie, nel nome di Gesù. Amen.

Allora, come notizie volevo solo ricordare dell'incontro sorelle e fratelli che si terrà ad Apricena il 17 ottobre e abbiamo ricevuto pure le due locandine sul gruppo. E l'inizio è alle 9.30 e la chiusura è prevista più o meno per le 17, la fine è prevista per le 17.30. E a questo punto salutiamo anche quanti ci hanno ascoltato attraverso la radio e l'appuntamento per noi tutti è per martedì alle 19.30 per l'incontro di preghiera. Il Signore ci benedica.

Abbiamo trasmesso il culto in diretta dalla comunità evangelica di Foggia. Abbiamo appena ascoltato il messaggio questa mattina da parte di Nino Di Nunzio. Il Salmo 71 è stato il verso preso in considerazione stamattina da appunto Nino Di Nunzio. Come ogni domenica vi ricordo questa sera alle 19:30 la replica, una replica di Cristiano Online con Paolo Moretti. Vi ricordo inoltre che potete ascoltarci dal sito www.radiologos.it. E vogliamo anche, sarebbe anche carino se vi va avere un riscontro, anche perché spesso abbiamo problemi tecnici, quindi se volete potete contattarci e abbiamo anche delle pagine social, la pagina Facebook Radio Logos e la pagina Instagram Radio Logos FG. Io non ho nient'altro da dirvi oltre che augurarvi una buona giornata, una buona domenica e anche un buon appetito. Grazie a tutti per averci ascoltato e un saluto da Eliseo e da me, da Deborah. Ciao a tutti!

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: Sono le ore 12 e 42 minuti.
1: Da Gloria, ascoltiamo il motivo. Ora ho deciso.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Notiziario del 27 settembre 2026, una buona domenica. 3 persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhzhia. Ci sono anche diversi feriti. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo ad interim dell'amministrazione militare della regione. Secondo quanto riportato da Ukrinform, il nemico ha colpito un'auto che stava attraversando il villaggio. L'auto ha preso fuoco, ha scritto. Sono morti un uomo e una donna. Sempre il funzionario ha fatto sapere che a seguito di un attacco delle truppe russe nella medesima area, una persona è rimasta uccisa e 4 ferite. Una casa è stata distrutta e diverse altre nelle vicinanze hanno subito danni. Il presidente americano Trump ha respinto una proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e il ritorno ai negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Sul fronte israeliano, The Atlantic riferisce che il capo dell'intelligence egiziana avrebbe avvertito Israele già il 26 settembre 2023 di una possibile offensiva di Hamas, secca la smentita dell'ufficio di Netanyahu. Iran, le nostre condizioni sono chiare, qualsiasi passo verso l'apertura dello stretto di Hormuz è subordinato al rispetto di queste condizioni, lo ha affermato il ministro degli esteri iraniano Araghchi all'agenzia di stampa ufficiale IRNA. L'Iran ha ricevuto una prima reazione dal presidente statunitense Trump alla sua proposta per la risoluzione della crisi, ma non ha ancora ricevuto una risposta definitiva da Washington tramite i mediatori, ha precisato Araghchi. Vediamo in Italia, urne aperte in Calabria. Oggi e domani si vota infatti per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Canizza, lo segretario regionale di Forza Italia. Dentro lo scatolone una pelle di tigre con tanto di testa danneggiata e segnata dal tempo e poi una lettera scritta a computer. Una scoperta alquanto misteriosa e inquietante, quella fatta davanti alla porta del Museo delle Scienze dell'Università di Camerino, provincia di Macerata, nei giorni scorsi. A trovarla è stato il responsabile della struttura, che ha subito coinvolto le autorità competenti. Il tappeto è stato sequestrato e ora sono in corso indagini per ricostruirne la provenienza. L'ipotesi è che possa trattarsi di un reperto acquistato molti anni fa e che l'animale possa essere stato ucciso in Africa e poi la sua pelle venduta. 2 uomini di 76 anni hanno perso la vita in un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a San Paolo di Piave, in provincia di Treviso. Lo schianto è avvenuto ad un incrocio dove la Fiat Panda, su cui viaggiavano le due vittime, si è scontrata con una Mercedes con a bordo 2 25enni. Per i passeggeri della Panda non c'è stato nulla da fare, mentre i giovani dell'altra auto sono stati trasportati all'ospedale di Conegliano. Uno è già stato dimesso, l'altro è stato trattenuto per ulteriori accertamenti anche in relazione alle condizioni di guida. Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di San Paolo di Piave per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Un 20enne senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri a Portacannone, in provincia di Campobasso, con l'accusa di avere tentato di rubare un'automobile e di avere sottratto alcuni oggetti dall'interno di un'altra vettura. L'uomo, di nazionalità straniera, è stato inoltre denunciato per porto abusivo di arma bianca dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. L'arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Termoli. Addosso al ventenne sono stati trovati inoltre gli oggetti sottratti dall'altra automobile. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone che domina l'intero paese, la giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Infatti ci sarà un ampio soleggiamento, dato che il sole potrà splendere indisturbato in un cielo che sarà prevalentemente sereno o solo occasionalmente poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti deboli che soffieranno da direzione variabili, temperature massime in aumento. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, augurando a tutti voi naturalmente un buon proseguimento di domenica.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 27 settembre e ritorna anche oggi il nostro almanacco radiofonico, dove a tutti voi rinnovo il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: 27 settembre 1825. Apertura della ferrovia Stockton-Darlington, prima locomotiva a spingere un treno passeggeri. 1854. La nave a vapore Arctic affonda con 300 persone a bordo e il primo grande disastro nell'Oceano Atlantico. 1915. La nave da battaglia italiana Benedetto Brin viene sabotata e affondata nel porto di Brindisi, uccidendo oltre 400 marinai. 1922. Abdicazione di Costantino I di Grecia. 1928. La Repubblica Cinese viene riconosciuta dagli Stati Uniti. 1939, Seconda Guerra Mondiale, la Polonia si arrende alla Germania nazista e all'Unione Sovietica. 1940, il patto tripartito viene firmato a Berlino da Germania nazista, Impero giapponese e Italia fascista. 1942, Glenn Miller e la sua orchestra si esibiscono per l'ultima volta prima che Miller entri nell'esercito statunitense. 1943, nella Napoli occupata dai tedeschi scoppia una insurrezione popolare che nel giro di 4 giorni obbliga gli occupanti a lasciare la città e a lasciare posto agli alleati. 1964 viene pubblicato il rapporto della Commissione Warren che conclude che Lee Harvey Oswald, agendo da solo, assassinò il presidente John Fitzgerald Kennedy. 1996 in Afghanistan i talebani catturano la capitale Kabul dopo aver scacciato il presidente Rabbani e avere giustiziato Mohammad Naibulham. 1997. La Mars Pathfinder termina il suo straordinario compito su Marte. È stato il primo rover a viaggiare sul pianeta. 1998. Nasce il motore di ricerca Google. 2001. A Zugo, in Svizzera, il killer Friedrich Leibacher fa irruzione nell'aula del Parlamento cantonale, uccidendo 14 persone. E per chiudere questa pagina, 27 settembre 2008, l'astronauta cinese Cai Zhigang effettua la prima passeggiata spaziale di 15 minuti nella storia dell'astronautica cinese. Le sue parole sono state: saluto i cinesi e la gente di tutto il mondo.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Oggi in questa rubrica parliamo dell'energia radioattiva. Il fenomeno delle radiazioni venne scoperto da Becquerel ed ebbe poi un interesse anche da parte di Rutherford e dei coniugi Curie. E questi non solo avevano misurato l'intensità della radiazione emessa dal composto di uranio, ma nel corso del 1898 individuarono due nuovi elementi, il polonio e il radio, che per via delle intense radiazioni diedero nome a questi elementi con il termine radioattivi. E proprio sul radio i Curie si soffermarono nel corso del 1901, calcolando il calore che ogni grammo di questo elemento emetteva con le radiazioni. Il risultato fu sorprendente: 140 calorie ora, di molto superiore a qualsiasi altra sostanza con le normali trasformazioni chimiche. Dunque, all'interno dell'atomo esisteva una fonte di energia ancora del tutto sconosciuta. E i Curie indicarono che questa energia era stata originata dall'atomo, quindi un'energia atomica. Ma non andarono oltre, ancora nulla si sapeva infatti della struttura interna dell'atomo, né si era compresa la natura delle trasformazioni che davano origine alla radioattività. Purtroppo questa radioattività era anche pericolosa, ma non se ne resero conto. Pierre Curie morì 5 anni dopo e la moglie nel 1934 nel sanatorio di Saint-Sélemoz, morte dovuta alle conseguenze del lungo assorbimento di radiazioni di corpi radioattivi attraverso i loro esperimenti. Si pensi che un solo grammo di radio emette 37 miliardi di particelle al secondo e dopo 1600 anni la quantità di emissione di energia è ancora la metà di quella iniziale. Loro, al momento della scoperta, si erano chiesti solo perché l'atomo possedesse tanta energia. Una risposta venne da Rutherford e da Bohr, accertando che l'atomo ha una sua struttura ed è formato da un nucleo, nel quale è concentrata quasi tutta la massa, e dall'involucro elettronico nel quale in orbite fisse girano gli elettroni. E venne poi da Einstein stesso. La conclusione derivata dalla sua teoria sulla relatività fu che tra la massa e l'energia sussiste un profondo legame, cosicché un grammo di qualsiasi sostanza, qualora si trasformasse tutta in energia, darebbe 25 milioni di kilowattora.
0: Gospel Jukebox,
1: attraverso il quale oggi risentiremo la voce del compianto Sergio Cesario in Amore Sincero.

0: Nuovo dizionario biblico.
1: Dove vediamo insieme chi fosse Amos, cioè un profeta che svolse la sua attività durante il regno di Geroboamo II, intorno al 786 avanti Cristo. Era un allevatore ed un raccoglitore e incisore di sicomori. Viveva a Tecoa, non lontano da Gerusalemme. Denunziò severamente la vita lussuriosa e frivola dei samaritani, esortò gli israeliti ad abbandonare l'idolatria e a tornare a Dio, predisse la cattività di Israele. Nel suo libro, che consta di 9 capitoli, egli mette sotto accusa le nazioni straniere, Giuda ed Israele, condanna l'iniqua Samaria e predice il giudizio, promettendo restaurazione e prosperità.
0: Avete ascoltato? A come almanacco.
1: Il programma è giunto infatti al termine. Grazie ancora per l'ascolto e come sempre appuntamento a domani qui alla stessa ora. Ciao!

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: E facciamo un volo nella storia del MAF, missione aerea di Fratellanza. Questo volo lo facciamo insieme a Graziano D'Alemmo. Benvenuto Graziano.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, Graziano, tu sei stato per 5 anni direttore del MAF, giusto?
2: Sì,
1: e oggi sei volontario all'interno sempre di questa squadra e presti sempre il tuo servizio perché ormai insomma fa parte di te, tante cose ormai le hai fatte per tanto tempo e quindi contano tutti su di te perché tu porti avanti ancora questa missione qui dall'Italia, ecco, parliamo appunto dell'Italia, ma appunto la missione è una missione internazionale. Di cosa ci parli oggi? Cosa ci racconti oggi?
2: Allora, guarda, oggi volevo raccontare di una storia che non tutti conoscono, ma è molto interessante perché la MAF è stata all'avanguardia sotto tanti punti di vista e tra questi punti di vista c'è anche l'apertura, diciamo, a quello che è il mondo dell'aviazione alle donne. La nostra prima pilota donna, Betty Green, ha veramente fatto da apripista in un periodo in cui, insomma, era immaginabile per il gentil sesso fare l'attività di pilota.
1: Siamo
2: nella Seconda Guerra Mondiale.
1: Ah, quindi proprio prestissimo.
2: Prestissimo. Mm-hmm. Presta servizio durante la Seconda Guerra Mondiale nei reparti di aviazione dell'esercito dell'aviazione statunitense e poi subito dopo il congedo dalla guerra decide di mettersi a servizio della Chiesa e quindi della missione, dell'aviazione missionaria.
1: Quindi molti di questi piloti venivano da un'esperienza di guerra, quindi post-guerra. Quindi...
2: Sì, la MAF nasce in quel periodo fondamentalmente, quindi nasce contemporaneamente sia negli Stati Uniti che in Europa, quindi in Inghilterra, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo già detto nelle altre puntate quando abbiamo avuto questa rubrica. Quindi subito dopo il 45, quindi i primissimi periodi del 46, alcuni piloti hanno questa forte chiamata da parte del Signore, piloti cristiani, di utilizzare l'aviazione come strumento per portare la parola di Dio a quei popoli, appunto remoti.
1: Forse e anche perché, scusami che se ti interrompo, forse perché provo a mettermi nei loro panni, dopo aver vissuto l'esperienza di volo in guerra c'era il bisogno, il desiderio di staccare da quel ricordo e invece portare vita, non portare morte, perché sappiamo che in guerra ci sono le vittime, forse c'è stato anche questo desiderio di voler rompere, certo, con quello che era stato un recente passato.
2: Certo, avevano vissuto, diciamo, sulla loro pelle, non questa situazione veramente di morte, distruzione, quindi avevano visto l'inferno sulla terra attraverso anche, come dire, la distruzione aerea, perché loro poi, insomma, lavorando nell'aviazione militare erano stati a diretto contatto con quelle che poi erano le sofferenze delle bombe, no, lanciate dagli aerei. Quindi hanno questa forte chiamata da parte del Signore di portare la vita laddove, insomma, c'era stata la morte e la distruzione. Ecco,
1: e quindi come un'esperienza, questo succede anche nella vita di tutti i giorni. Certo, abbiamo a volte, certo, delle esperienze che sono negative, abbiamo fatto anche a volte delle scelte sbagliate che ci hanno condotto a delle esperienze, ma quelle esperienze possono essere un terreno fertile per esperienze nuove. Quindi non buttiamo ciò che è stato ed è negativo, perché possiamo trarre da quell'esperienza, anche da quella che può essere una carriera, una professionalità, possiamo utilizzare quello per il bene, se prima magari è stato utilizzato non per la vita, ma in quel caso era per la morte.
2: Soprattutto, ma dobbiamo anche capire che fondamentalmente il Signore ha dei piani che vanno oltre la nostra comprensione umana. Noi a volte pensiamo di vivere una determinata situazione, ma il Signore invece che ci sta preparando per portarci dove Lui ci vuole. Quindi non è detto che magari vivere un'esperienza negativa non è un modo per farci capire dove il Signore ci vuole effettivamente, quindi dove ci vuole condurre, no, effettivamente. Io l'ho vissuto personalmente sulla mia vita, sulla mia, insomma, esperienza da cristiano. Io facevo l'avvocato prima, quindi ero in tribunale tutti i giorni, e la figura dell'avvocato è, insomma, è molto particolare, soprattutto se poi si lavora a stretto contatto con, io facevo comunque molto commerciale, quindi con aziende, con situazioni dove c'è sempre il

0: tipo, no? Sulla, come dire,
1: l'etica lì a volte, l'etica a volte scricchiola.
0: Scricchiola, quindi alla fine ti trovi in un tunnel dove poi il signore ti trae fuori e ti dice: ok, adesso hai visto questo, mi servi da un'altra parte.
1: Usa queste competenze, quelle che hai acquisito, però vai in un altro ambito, ecco.
0: Esatto, esatto. È quello che è successo a Betty Green, fondamentalmente. Quindi lei, dopo la Seconda Guerra Mondiale, sente fortemente questa chiamata, insomma, a utilizzare l'aviazione per aiutare il prossimo. Lei viene da una famiglia cristiana presbiteriana, quindi la famiglia è fortemente, come dire, credente, e quindi Betty Green riceve un'istruzione cristiana sin da bambina, da giovanissima, e quindi questa chiamata del Signore è innata dentro di lei, insomma, la porta effettivamente a diventare poi la prima donna pilota della storia MAF, ma penso anche di tutta l'aviazione missionaria.
1: Mi immagino come sarà stato per lei, no, questa esperienza, e chissà, non so se, diciamo, hai modo di aver avuto qualche cenno di quello che è stato poi l'accoglimento di una donna all'interno del MAF da parte di tanti uomini piloti. Cioè, sai se c'è stata qualcosa, è stato difficile, o se invece l'hanno accolta con gioia, anche un po' con forse meraviglia, stupore?
0: Beh, sicuramente era inusuale per i tempi, voglio dire, parliamo del 1945-1946, non era da tutti. Cioè, oggi siamo abituati a vedere le donne in qualsiasi posto di lavoro, in qualsiasi, come dire,
1: ruolo,
0: ambiente, luogo, ruolo e quant'altro. All'epoca no, vedere una donna pilota e pilota missionaria era veramente qualcosa di eccezionale. Sicuramente ci sarà stato stupore, meraviglia, ammirazione anche da parte di tante donne, da parte di tanti anche uomini che hanno visto, insomma, in Betty Green un esempio. E lei non si è fatta scoraggiare, insomma, è andata avanti per la sua strada, e quindi ha portato la parola di Dio, insomma, dove il Signore l'ha chiamata.
1: Fino a quanto tempo, no, è stata impegnata nella missione? Fino, diciamo, per alcuni anni o per...
0: Allora, lei ha lavorato in MAF fino al 62, e poi nel 67 è venuta a mancare, quindi, insomma, quindi ha dedicato quasi tutta la sua vita
1: ecco.
0: Sì, al servizio missionario con MAF. È stata anche fonte di ispirazione poi di tanti altri piloti che sono venuti.
1: E oggi, ad oggi, Graziano, avete delle donne pilota?
0: Ora ce ne sono tantissime donne pilota, sì, il MAF è pieno.
1: Ormai è una cosa naturale, ok.
0: Esatto, è la normalità, anche proprio in virtù di questa storia di Betty Green. Quindi, insomma, siamo stati apripista, ecco, su questo punto di vista, sia in MAF che nelle altre agenzie missionarie di aviazione missionaria, perché ricordiamo che MAF è la più grande compagnia aerea umanitaria al mondo, ma ci sono tante altre organizzazioni di aviazione missionaria che collaborano molte anche con MAF, perché hanno magari dimensioni molto più ridotte e quindi hanno bisogno del nostro supporto per raggiungere alcuni luoghi.
1: Certo, ci ascoltiamo Chris Tomlin, un brano in cui parla di Dio che è veramente buono. E riprendiamo il nostro volo con il MAF. Stiamo parlando di Betty Green, questa donna giovanissima che, appunto, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale sente questa chiamata di esprimere le sue competenze, la sua esperienza, ma anche la sua fede attraverso, diciamo, l'associazione, questa missione che portava non bombe, ma portava cibo, viveri, aiuti, medicine e tutto il resto. Cosa ci sai dire ancora di Betty Green?
0: Allora, Betty Green, come dicevo, fu la prima donna pilota missionaria della storia dell'aviazione MAF, ma in generale dell'aviazione, e come dicevamo, insomma, ebbe la sua prima esperienza missionaria subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, parliamo del 1946, per l'esattezza il 23 febbraio del 1946. Si imbarcò su un volo MAF, quindi pilotò un bimotore, partendo da Los Angeles in California con destinazione Città del Messico, e fu la sua prima esperienza. Consideriamo anche che in quel periodo c'erano anche tensioni a livello geopolitico, insomma, tra i due stati, non era semplice anche attraversare i confini aerei. Non è oggi semplice, ma anche all'epoca, subito dopo, insomma, ridosso della guerra, e fece questa prima esperienza con MAF proprio per poter portare poi nelle zone come dire, remote del Messico la parola di Dio. Ma non fu solo la sua unica esperienza, lei continuò l'attività missionaria, è stata l'esempio per tanti. Fu la prima donna a raggiungere l'Africa dagli Stati Uniti con gli aerei della MAF, quindi, insomma, un'esperienza entusiasmante, ma anche come dire, ripetibile, perché non partì da una base africana per l'Africa, ma partì proprio dagli Stati Uniti, quindi attraverso l'oceano, andando dall'altra parte, insomma, del mondo.
1: Quindi un bel volo, ecco, è stato un bel volo.
0: Un bel
1: anche.
0: Volo, sì, sì, sì. Quindi ha aperto veramente le strade all'aviazione missionaria e poi a tanti altri piloti che hanno voluto seguire il suo esempio. E poi ha portato avanti la sua testimonianza anche in tarda età, quando non poteva più pilotare, abbiamo detto prima, insomma, che ha smesso di lavorare in MAF nel 62, nel 67 è venuto a mancare, ma quando non ha più pilotato ha comunque continuato la sua attività di, come dire, promozione di quella che era l'aviazione missionaria. Quindi, insomma, una vita piena, una vita al servizio del Signore, una vita al servizio dell'aviazione missionaria in MAF, e soprattutto una, un'icona, insomma, di attualità.
1: Ecco. Assolutamente, per quel tempo veramente è stata veramente una apripista, è stata all'avanguardia e ha potuto dare, credo, anche degli stimoli alle donne di quel tempo che potevano raggiungere dei traguardi che ancora per loro erano stati un po' bloccati, questi traguardi. Questa donna ha avuto una famiglia, ha avuto dei figli?
0: Allora, lei veniva da una famiglia numerosa, come ti dicevo, insomma, aveva un fratello gemello, e, insomma, una famiglia abbastanza numerosa, ma ha dedicato la sua vita fondamentalmente alla missione, quindi non credo si sia mai sposata, almeno notizie in MAF non ne abbiamo, era molto comunque, come dire, riservata su questo punto di vista, ma ha dedicato tutta la sua vita al Signore, quindi l'impegno missionario non è da poco, l'impegno soprattutto nella navigazione missionaria non è da poco, e questo, e questa situazione, insomma, sicuramente l'ha portata a o non sposarsi, non abbiamo fonti certe, oppure a trovare, come dire, un coniuge impegnato come lei nella missione. O tuttora i nostri piloti, uomini o donne che siano, partono in missione solo quando il proprio coniuge è consapevole di questo impegno e quindi segue il coniuge, quindi il pilota, nell'esperienza della, insomma, dell'aviazione missionaria.
1: Anche perché questa missione, questo tipo di missione può essere a volte anche rischiosa, perché si vanno anche in zone dove non solo ci sono guerre, comunque ci sono delle difficoltà a livello civile, no? Nelle popolazioni, o comunque possono essere zone povere, quindi si possono anche, ci si può contagiare con qualche malattia. Quindi chi fa la missione sa che non è solo volare.
0: Esatto,
1: ecco, c'è tanto altro. Ci lasciamo qui, Graziano, ma ci risentiamo il prossimo mese, quindi ad ottobre, ci racconterai altre cose che il MAF fa, e so che ci sono delle cose carine che vuoi condividere con noi.
0: Certo, abbiamo tante novità quest'anno. Il MAF è un anno molto ricco, in questo periodo stiamo ospitando noi nella sede italiana un nostro pilota che è venuto a trovarci dall'Australia e che ha finito il suo addestramento e partirà a breve per la Papua Nuova Guinea, quindi, insomma, abbiamo tante novità da raccontare.
1: Perfetto, quindi alla prossima e buon volo.
0: Grazie, a presto a tutti.
1: Buona giornata.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 54 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con il commento curato da Maria Giulia Verga, oggi leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 15, versetto 6. La tua destra, o Signore, è ammirevole per la sua forza. Mosè e i figli di Israele hanno appena vissuto un'esperienza straordinaria. L'esercito del faraone è stato distrutto, sommerso dal Mar Rosso, mentre l'intero popolo di Dio è riuscito a mettersi in salvo attraversando un fondale marino reso miracolosamente asciutto. E può ora constatare quanto sia potente la mano del Signore che si è mossa per soccorrerlo. Ci sono tanti momenti e circostanze della vita in cui possiamo sentirci come i figli di Israele, in viaggio nel deserto verso un avvenire incerto, incalzati da nemici potenti e minacciosi, essendo talvolta dubbiosi e timorosi. Il verso di oggi ci ricorda quanto sia potente la mano di Dio e come Egli possa intervenire per ribaltare l'esito di situazioni apparentemente senza speranza. Non importa quanto siano grandi i nostri problemi e quanto sia opprimente la nostra situazione. Quello stesso Dio che ha risuscitato Gesù dalla morte può salvarci e può trasformare in un istante ogni problema e difficoltà della nostra vita, se la affidiamo nelle sue mani.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo dal libro di Isaia, capitolo 12, versetto 1. Io ti lodo, Eterno. Infatti la tua ira si è calmata e tu mi hai consolato. E ancora prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 9. Dio non ci ha destinati ad ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Ira distolta. Fin dall'inizio della sua storia, l'uomo si è distolto da Dio. Ribelli e disubbidienti, noi tutti, è scritto in Efesini capitolo 2, versetto 3, eravamo per natura figli d'ira. A motivo di questa natura di peccato, viene l'ira di Dio sui figli ribelli, è scritto in Colossesi capitolo 3, versetto 6. L'uomo dunque è peccatore e colpevole davanti a Dio. La sua condanna è stabilita. Certamente morirai, aveva detto Dio ad Adamo. Così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Romani capitolo 5, versetto 12. Ma Dio è un Dio di perdono. Tutte le mie compassioni si accendono. Io non sfogherò la mia ira ardente, perché sono Dio e non un uomo. Osea capitolo 11, versetti da 8 e 9. Ma come potrebbe distogliersi l'ira di Dio, visto che ogni uomo è peccatore? Per questo occorreva un sacrificio, quello di una vittima perfetta, e non poteva essere altri che Gesù Cristo, il Santo Figlio di Dio. Egli si è offerto al posto dei peccatori, ha sopportato la morte per dare loro la vita. È su di lui che l'ira di Dio è caduta mentre alla croce portava il peso dei nostri peccati. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Romani capitolo 5, versetti 8 e 9. Cristo è morto per noi, cioè per tutti. Nessuno è escluso. Ma per essere al riparo della giusta ira divina occorre accettare oggi questo dono gratuito di Dio. Giovanni capitolo 3, versetto 36 dice: chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 27 settembre e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 15 leggiamo il verso 1 dove è scritto così: Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Gesù ha sempre usato metafore legate all'ambiente in cui si muoveva per spiegare le grandi verità legate al suo mandato, per far sì che chi lo ascoltava non dovesse fare troppo sforzo per capire concetti tanto importanti. Ed è proprio in questo suo modo di non distaccarsi mai dal nostro modo di vivere che possiamo riconoscere il tipo di relazione che vuole avere con noi. Per far comprendere l'importanza di essere innestati in Lui, per portare frutto, Gesù non si è identificato in una pianta qualunque, ma era una pianta molto familiare al mondo agricolo di quel tempo, la vite. Se stacchiamo un tralcio da questa pianta, seccherà subito, e già questo la dice lunga sulla necessità di vivere la fede, non con l'intelligenza o per tradizione o per forza, ma innestati in Lui, attaccati a Lui. Perché proprio la vite? Penso sia una metafora molto amata da Dio, che già in Isaia al capitolo 5 dice: la vigna del Signore è la casa di Israele. Oppure quando nel libro di Geremia al capitolo 2 nel verso 21 dice: ti avevo piantato come vigna scelta. Quindi la vite è una pianta che costituisce il vigneto, e quel vigneto è il popolo eletto, Israele. Dio ha piantato la vigna, la protegge e si aspetta che porti frutto. E la vigna il frutto lo produce, ma non sempre è buono. A volte gli acini sono aspri e allora il vignaiolo pota la pianta perché produca un frutto migliore. Il ramo tagliato si secca e muore. Così come lontano da Dio e indifferenti alla sua volontà, diventiamo uva aspra che va solo buttata. Ma Dio, che è un bravo vignaiolo, sa come curare la sua vigna e lo fa con amore, pazienza e competenza. Che ognuno di noi possa interrogarsi su quale tipo di frutto siamo e possiamo quindi reinnestarci in Cristo per tornare a portare un frutto degno del padrone della vigna.
2: E per l'appunto il titolo di oggi dice: senza la vite nessun frutto. Lo scopo principale di un albero è che dopo la sua crescita, attraverso le radici, il fusto, i rami e i fiori, produca frutto. Il frutto è il risultato di un lungo processo di crescita e sviluppo e si ottiene solo se il ramo rimane attaccato al tronco principale, da dove scorre la linfa che mantiene in vita l'intero albero, dalla radice alle foglie. Se ad un certo punto del processo il ramo si spezza, sarà impossibile per lui portare frutto. Quando iniziamo il nostro cammino cristiano, siamo innestati in quella vite e la linfa di Cristo inizia a fluire in noi e attraverso di noi. Proprio come un ramo può avere tutto il potenziale per prosperare e dare frutto, ma senza la vite non riesce in nulla, così noi possiamo avere doni, talenti e una vocazione, ma se non dimoriamo in Cristo, tutto sarà infruttuoso. Forse all'inizio non ci accorgiamo del danno che deriva dall'esserci allontanati dal Signore, ma a poco, come una foglia o un ramo che si stacca dall'albero e inizia ad appassire, anche noi iniziamo a seccarci spiritualmente. La vita cristiana non consiste solo nel fare cose per Dio, ma nel vivere uniti a Lui. Caro amico, cara amica, non illuderti. Senza la vite non esiste frutto. Se vogliamo portare frutto nel nostro carattere, nella nostra famiglia, nella nostra vita, l'unico modo è rimanere attaccati alla vite. Non c'è altro modo. Oggi dobbiamo chiederci: sono veramente unito a Cristo come un ramo alla vite? O sto solo cercando di fare le cose con le mie forze? Se è così, chiediamo al Signore di darci la sua grazia per capire che senza di Lui non possiamo fare nulla. Che Dio ti benedica e ti renda fruttifero. Amen.
3: Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Gesù pronuncia queste parole in un momento molto delicato, perché deve rassicurare i suoi discepoli e trasmettere loro gli ultimi importanti insegnamenti. Deve cercare di far capire loro che da lì a poco la sua morte non sarà un abbandono, e per rassicurarli usa l'esempio della vite e del vignaiolo. Il senso di questa frase è che lui c'è e ci sarà sempre, come unico fondamentale punto di riferimento. Le sue ultime parole non sono, a parte fate questo in memoria di me, un testamento con le istruzioni da seguire quando non ci sarà più, perché in effetti lui c'è e ci sarà sempre. E sarà sempre la linfa vitale che nutrirà i discepoli di oggi come quelli di ieri. Poi sposta lo sguardo sul padre, il vignaiolo. Con questa immagine bellissima ci mostra un Dio che non è distante, troppo occupato da non prendersi cura di noi. L'esempio del vignaiolo calza a pennello. Il vignaiolo è uno che cammina sul terreno, si sporca le mani, cura e conosce la sua vigna. Dio fa lo stesso, si prende cura di noi con la stessa passione. Anche se tra i suoi compiti c'è anche la potatura. Ma Dio non la usa per ferirci, assolutamente. Nella logica dei suoi piani, dei suoi pensieri, di bene per darci un futuro e una speranza, come dice in Geremia, la potatura non è una punizione, è una cura. Tutto questo ci ricorda che siamo tralci nelle mani di un Dio sapiente e buono, che sa sempre cosa fa, anche quando non lo comprendiamo. E soprattutto siamo innestati in una vite forte che non si secca mai, Cristo Gesù. Il nostro impegno deve essere quello di non staccarci mai da questa vite, per essere nutriti della linfa che ci attraversa, ci fa crescere e ci prepara giorno dopo giorno a compiere le opere a cui siamo stati chiamati. Impegniamoci per questo, cari amici, a tutti voi un caro saluto e a risentirci domani. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Essere tutti responsabili. Beh, è una idea che scaturisce proprio dallo scritto, dalla parte di Lettera ai Filippesi che oggi commenteremo, lettera dell'Apostolo Paolo. Siamo giunti alla fine del capitolo 1, alcuni versetti li vedremo proprio da questo capitolo e ne vedremo alcuni all'inizio del capitolo 2. Lettera ai Filippesi che, lo ricordiamo, l'abbiamo detto già nelle puntate precedenti, Paolo scrive a Roma mentre si trova chiuso in prigione e ha scritto tante cose importanti che abbiamo visto nelle puntate precedenti, lo dicevamo, ma che se volete potete recuperare dalla nostro podcast su hopmedia.it. E nella trasmissione di oggi, questa responsabilità collettiva, questo essere tutti responsabili è il tema conduttore, perché Paolo pensava, lo dicevamo nella puntata precedente, che prima o poi sarebbe appunto uscito di prigione, avrebbe avuto la possibilità di recarsi a Filippi, in questa città dell'antica Grecia, della Macedonia per l'esattezza, della regione della Macedonia, per visitare direttamente questi fratelli e queste sorelle, e avrebbe avuto piacere invece a passare un periodo insieme a loro. Lui che era un predicatore e un missionario itinerante che apriva chiese, che diffondeva il Vangelo di Cristo nel mondo allora conosciuto prevalentemente nella parte dell'Asia Minore, diciamo così. E quindi nel brano di oggi c'è questa idea, questa possibilità che Paolo intravede dicendo: io spero prima o poi di venirvi a trovare, e sia che io possa venire oppure anche no, voi restate fermi insieme nella comunione fraterna, nel rispetto, nell'amore fraterno e uno stesso spirito, uno spirito coeso, una lotta in cui possiate essere uniti per la fede che nasce dal Vangelo, senza avere alcun timore qualunque cosa facciano i vostri nemici. Nemici del Vangelo, indubbiamente, nemici della verità, nemici del bene. E qui Paolo, come a volte fa, probabilmente mette in atto un esempio che trae da quello che è l'esercito romano, che in quegli anni, in quel secolo, diciamo, in qualche modo copre e ha sotto la propria dominazione il mondo allora conosciuto. Ripeto ancora questa frase: Paolo è cittadino romano nonostante sia ebreo, cittadino romano per diritto di nascita, e quindi è intriso anche a livello umano da tutti quelli che sono i concetti che derivano dall'essere cittadino romano. E gli esempi che fa molte volte riguardano la lotta nello sport, diciamo così, quello che oggi chiamiamo sport, oppure anche la lotta che riguarda l'esercito. E qui è un esercito diverso, è un esercito del bene, la Chiesa, è un gruppo di persone che deve imparare, dice Paolo, ad avere fiducia gli uni negli altri, a collaborare gli uni con gli altri, ad essere un gruppo e non una singola persona che cerca di ottenere le cose solo per sé. Ma bisogna essere coesi, bisogna essere uniti, bisogna avere questa coesione, e la forza che viene dalla coesione è una forza veramente tale, è quella che come singoli a volte riteniamo una forza, poi alla fine si rivela qualcosa di molto diverso. Ma essere tutti uniti, spendersi per gli altri, spendersi gli uni per gli altri, tutti insieme. Ecco che qui nasce qualcosa di veramente potente e se questo qualcosa è potente per il bene, è potente per il Vangelo di Cristo, è potente per fare in modo che tutti coloro che abbiamo attorno siano sereni, siano tranquilli, siano gioiosi insieme a noi, cosa c'è di più bello, cosa c'è di più forte, cosa c'è di più grande di questo? E allora Paolo in qualche modo credo esorta anche noi oggi ad avere un comportamento di questo tipo e credo che faremmo bene a seguire il suo consiglio e fra poco ne continueremo ancora a parlare. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi, il titolo Essere tutti responsabili. Abbiamo già visto nel segmento precedente, nella prima parte di questo momento di riflessione estemporaneo, abbiamo già visto Paolo alla fine del primo capitolo e all'inizio del secondo della lettera che scrive ai credenti di Filippi e dare alcuni consigli che sono validi anche per noi, cioè la coesione, la collaborazione, essere uniti nel portare avanti innanzitutto il Vangelo di Gesù, il Vangelo di Cristo, ma poi portare avanti una esperienza di vita e un progetto di vita che deve essere legato necessariamente al bene, al benessere proprio e al benessere degli altri. E ho voluto marcare questa parola benessere quasi come a staccarla, benessere, proprio per legarla al bene, perché non ci può essere benessere, scusate questo gioco voluto di parole, se non c'è anche il bene, benessere vero, è bene vero. Volersi bene, amarsi, questo è amarsi fraternamente, questa è l'idea che qui Paolo vuole fare trasparire, vuole portare avanti. E Paolo dice che il fatto di credere in Gesù è in qualche modo è già un privilegio. È un privilegio conoscere Gesù, è un privilegio stare uniti insieme, volersi bene, è un privilegio in qualche modo anche soffrire per Cristo, perché si soffre per una buona causa, si soffre per realizzare qualcosa di vero, di serio, di importante, di definitivo. E Paolo, mentre scrive, lo ricordavamo poc'anzi, è in prigione e quindi ne sa qualcosa della sofferenza, ma fosse solo quello sarebbe nulla. Altre volte Paolo ricorderà di essere stato frustato, di essere è stato preso a sassate, quindi la famosa lapidazione per farlo morire, di avere sofferto tante volte in prigione, stenti, fame, nudità, insomma, tante cose, naufragi per mare, e tutto per amore di Cristo. Quindi sa bene di cosa parla, sa bene Paolo cosa sia la sofferenza, ma senza arrivare a questi estremi. Sicuramente se si fanno dei sacrifici per ottenere dei risultati in bene, questo è certamente qualcosa di importante che Paolo propone, credo, anche a noi oggi. E poi dice all'inizio del secondo capitolo di questa lettera ai Filippesi di imitare l'amore di Cristo. Cristo è un esempio di umiltà per noi. Cristo si è spogliato della sua divinità per diventare uomo, si è abbassato, Paolo lo ricorderà più avanti, poi lo vedremo in dettaglio sempre in questa lettera ai credenti della città di Filippi. E quindi quale esempio più grande ci può essere se non quello dato da Cristo con il suo amore? E quindi Paolo insiste, insiste ancora con questi concetti importantissimi e dice: beh, che cosa ci può essere di più prezioso dell'incoraggiamento reciproco fra cristiani? Trovate conforto in questo amore di Cristo? Non significa niente per voi il fatto che siamo fratelli e sorelle nel Signore e che abbiamo lo stesso Spirito, lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, lo Spirito di Gesù? E allora, se veramente c'è in voi affetto e comprensione, allora fatemi davvero felice, dice Paolo, amandovi a vicenda e vivendo in perfetto accordo, collaborando insieme, uniti da uno stesso sentimento, una stessa anima e uno stesso scopo. Non siate egoisti, continua qui l'Apostolo, non fate niente per fare buona impressione agli altri, siate umili come Gesù, invece, considerando gli altri migliori di voi. Ecco, non pensate soltanto al vostro interesse, ma preoccupatevi piuttosto di quello degli altri. Ecco, beh, lo dico ironicamente, ma mi sembra di sentire qualcuno che dica: vabbè, però se penso all'interesse degli altri, io cosa faccio e io come rimango? Lo dico ironicamente, sì, lo ripeto, perché in effetti, se ciascuno di noi pensa all'interesse degli altri, tutti penseremo all'interesse degli altri, tutti aiuteremo gli altri, tutti ameremo gli altri. Certo, è una situazione per assurdo, diciamo così, purtroppo, eh? Però pensiamoci, pensiamo a rompere la routine in cui ognuno è egoista, in cui ognuno pensa a se stesso, a se stessa. Pensiamo di interrompere questo comportamento, questo modus operandi, dicevano i latini, e cerchiamo di fare la differenza nella nostra vita rispetto alla vita degli altri. E allora, se non penseremo soltanto a noi stessi, se non penseremo all'ipocrisia facendo le cose per fare buona impressione, anche quello è sbagliato, interessarsi degli altri per per piaggeria, forse a volte per cercare di far buona impressione in chi ha più potere di noi, oppure cercare di fare buona impressione invece per altri motivi, nei confronti di chi magari è al nostro stesso livello, perché ci serve che quella persona poi faccia qualcosa per noi. No, Paolo non intende certo questo tipo di comportamenti. Intende qualcosa che si sviluppi dalla sincerità dei propositi, che si sviluppi dalla trasparenza, che si sviluppi anche da uno sguardo trasparente, da una mente trasparente, da un cuore trasparente. E allora perché non seguire il suo consiglio? Siamo forse stufi di vivere una vita in cui ci sentiamo legati, bloccati, in cui ci sentiamo schiacciati. E allora cambiamo vita, cambiamo modo di intendere la vita. E chissà che questo dell'Apostolo Paolo, e chissà che questo del Signore non sia un buon consiglio da seguire. Che ne dite? Lo sarà? Che il Signore ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Cielo dentro me di Nico Battaglia. Per la tua grazia è il prossimo brano del nostro disco Highlight, Cielo dentro me di Nico Battaglia. Il cantante sta dichiarando al Padre Celeste che è solo per la sua grazia che lui vive da figlio di Dio e gioisce alla presenza dell'Altissimo. Tra i riferimenti biblici per la composizione di questo brano troviamo i versetti di Efesini 2 dal 5 all'8. Dio, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete stati salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze per la sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è dono di Dio. Diamo spazio adesso a Nico Battaglia e alla sua musica in Per la tua grazia.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora: vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 4 minuti.
1: Educare al tempo dei social, una sfida inedita per i genitori di oggi, perché per educare i propri figli in questa era dove lo smartphone, i social hanno la meglio, bisogna essere educati, quindi capire, comprendere i social, conoscerli per poter accompagnare i propri figli. E per fare questo, per questa formazione, abbiamo bisogno di un prof. Il prof conosciuto come Freddy Petralia, benvenuto.
2: Ciao Daniele, un saluto anche ai tuoi ascoltatori.
1: Sei un docente, animatore digitale presso i Salesiani di San Francesco di Sales di Catania, responsabile del progetto educativo TecnoSales, socio UCIM. Sei impegnato su vari fronti, hai a che fare con i ragazzi, ma hai a che fare anche con i genitori, hai a che fare un po' con tutti. Quali sono gli effetti dei videogiochi che creano una dipendenza?
2: Sì, grazie per questa domanda. Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che nessuno tenta di demonizzare i videogiochi. Io continuo a essere un videogiocatore, lo sono stato, ho organizzato le prime LAN qui a Catania, quindi i primi incontri in presenza tra la gente che smetteva di giocare diciamo con l'intelligenza artificiale del computer, ma cominciava a giocare con altre persone dal vivo. Quindi parto dal presupposto che io continuo ad essere un videogiocatore e che dentro il videogioco ci sono tanti aspetti positivi: la creatività, la voglia di migliorarsi, la costanza. È un passatempo molto gradito sia dai giovani che dai meno giovani oggi. Ovviamente il problema dove sta? Il problema sta quando questo videogioco comincia a prendere troppe ore del tempo, quando il ragazzo o anche l'adulto comincia ad alienarsi dal mondo reale, o quando il gioco diventa un'occasione per adescamenti online o ad esempio per incorrere in problemi finanziari perché magari le spese diventano eccessive. Quindi il problema che ci dobbiamo porre non è il videogioco in sé, ma alcune conseguenze che possono venire fuori dall'uso distorto ed eccessivo dei videogiochi. In questo senso, come abbiamo detto per altre occasioni, è importante il controllo da parte dei genitori, che non deve essere un controllo poliziesco, ma deve essere, diciamo, un'attività di mentoring. Quindi il genitore dovrebbe conoscere quello che il figlio utilizza, dare un'occhiata, farsi raccontare, parlare di quelle che sono le piattaforme, i giochi che lui utilizza, perché no? Magari se
1: anche giocare
2: con il proprio figlio, in modo da condividere con lui questa passione da solo in famiglia. Ecco, fare sempre in modo che quel gioco, quell'occasione non diventi uno strumento di isolamento da parte del figlio, ma che invece, come tante attività, possa essere anche uno strumento di dialogo e, perché no, magari di condivisione con alcuni elementi della famiglia. Certo, ci sono degli aspetti negativi che vanno attenzionati.
1: Quali sono gli effetti e le sfide che dobbiamo come genitori conoscere?
2: Allora, innanzitutto la prima cosa a cui dobbiamo stare attenti è il tempo. Quindi il tempo è un indicatore importante che ci fa capire dove arriva la passione e dove invece si fa oltre, quindi diciamo il limite che c'è tra passione e dipendenza. Questo ovviamente è più difficile se non abbiamo sott'occhio il gioco. Non deve essere per forza un sott'occhio fisico, ma possiamo alcune volte con i sistemi di parental control vedere anche sui nostri cellulari quanto nostro figlio ha giocato a un determinato gioco e quindi mettere determinate regole. Poi è importante sapere a cosa gioca, quindi siamo noi ad acquistare i giochi per i nostri figli, se addirittura non gli abbiamo dato carta bianca con la carta di credito, ma questo è un ulteriore problema che spero non si verifichi. Perché dobbiamo stare attenti all'acquisto? Perché c'è il famoso codice PEGI che ci dice tante cose del gioco, ci dice l'età, ci dice se ci sono delle espressioni cattive, se l'utilizzo di droghe.
1: E questo codice dove si trova?
2: Nei videogiochi italiani sempre dietro la copertina. Alcune le indicazioni per l'età di solito sono davanti, le indicazioni invece più specifiche sui contenuti del gioco di solito si trovano dietro. È stato interessante vedere, confrontandosi col mercato tedesco, ho avuto occasione di parlare in una fiera con un ragazzo tedesco e poi ho visto anche lo stesso gioco italiano in una copertina del mercato tedesco, come ad esempio in Germania questi questi adesivi sono molto più grandi e si fa molta più attenzione a queste indicazioni. Questo sviluppatore tedesco, quando io parlavo appunto di questi problemi, mi diceva come in Germania non esiste l'acquisto di un videogioco da parte di genitori che non rispetti l'età che è stata indicata dal codice PEGI, mentre noi tra qualche mese ci troveremo di fronte a una situazione abbastanza particolare. Il 18 novembre di quest'anno esce GTA 6, che è un gioco che milioni di giocatori stanno aspettando, ed è un gioco che non va bene per una determinata fascia di età. Ecco, sono convinto che moltissimi dei nostri ragazzi della scuola primaria avranno installato sulle loro console o sui loro computer questo gioco, e questo sarà un problema, perché spesso lo chiederanno per il compleanno, per Natale, e il genitore dirà semplicemente sì, senza porsi il minimo problema di che cos'è questo videogioco. Un videogioco che tratta temi di violenza, con un linguaggio scurrile e tutta una serie di tematiche. Quindi abbiamo detto il tempo, abbiamo detto ovviamente i contenuti, e poi può essere un segnale il fatto che i nostri ragazzi perdono interesse verso quelle che sono le attività normali. Quindi il nostro figlio non gioca più, magari inizia a prendere brutti voti a scuola, perché il suo mondo comincia a diventare costantemente quel gioco, che non è sempre il giochino che noi pensiamo, quindi il simulatore di calcio piuttosto che il gioco di strategia, ma è magari un gioco di ruolo, i famosi RPG che adesso si sono trasferiti anche online. Quando parlo di RPG parlo di Role Personal Game, cioè di un gioco di ruolo nel quale i nostri figli assumono un'identità digitale all'interno di una storia e portano avanti il loro personaggio all'interno di alcune avventure condivise con altre persone reali in server online. Ecco, quello è un ulteriore problema a cui dobbiamo attenzionare, perché quello è un gioco senza fine, quello è il classico gioco che può iniziare e che può andare avanti per ore e ore e ore, monopolizzando totalmente l'attenzione e la vita dei nostri ragazzi. C'è poi da fare una riflessione tra il mondo dei videogiochi e come è cambiata la loro fruizione. Una volta le aziende vendevano il bel gioco affinché il videogiocatore potesse avere una bella esperienza videoludica portando a termine determinati livelli o altro. Oggi molte aziende, soprattutto nel settore mobile, dove vengono, diciamo, distribuiti giochi un po' più semplici, per non definirli stupidini, puntano al fatto che i ragazzi stiano sul cellulare e che quindi attraverso una serie di dinamiche stiano sempre collegati al cellulare, o per sviluppare quelle che si chiamano skill, quindi le abilità dei loro personaggi, o per acquistare degli elementi che possono migliorare le abilità del loro giocatore. Il principio è: a me interessano i soldi e questi soldi me li puoi dare in due modi, o comprando le migliorie che il tuo personaggio necessita, oppure stando tanto tempo a giocare e quindi vedendo più pubblicità, acquisendo più punti che poi ti danno la possibilità di prendere quel videogioco. Ecco, da genitori dobbiamo stare attenti a queste dinamiche, perché alcune volte siamo contenti che il videogioco non costa e quindi il nostro figlio lo scarica gratuitamente. In realtà questi costi arrivano dopo e sono costi che vengono pagati o in termini di tempo o in termini di denaro, quando i nostri figli ci chiedono il Robux o qualche altra moneta virtuale che serve loro per comprare skill e miglioramenti nei vari giochi.
1: Torniamo a parlare di giochi, di videogiochi. Ricordo che in passato, quando la mia figlia maggiore era ragazzina, che siamo andati in un negozio dove c'erano tanti videogiochi, e quello che notai, che guardando dietro ci sono un po' alcune indicazioni del gioco, e in molti di questi giochi c'era proprio scritto che potevano essere scene violente, scene di abusi, anche parole insomma scurrili, eccetera eccetera. Io mi chiedo: ma perché vengono prodotti questi giochi? Quindi, oltre al fatto che sì, è vero, loro ti mettono già l'avviso, quindi un po' si scaricano la coscienza, ma è proprio necessario fare dei giochi che sono quasi tutti votati alla violenza, all'uccisione dell'altro? Tu vinci se uccidi, più persone uccidi, più violenza agisci e più sei un vincitore, no?
2: Possiamo dire che è un po' il fascino del male, no? Che viviamo in tanti contesti. Ci sono tanti giochi di questo tipo, no? Dagli picchiaduro agli si chiamano FPS, cioè first person shooter, quando tu spari e sei in prima persona, poi con varie ambientazioni. Beh, si vendono, cioè, c'è mercato perché c'è una domanda di questi giochi. I giochi hanno una grafica molto bella, spingono il giocatore a determinati percorsi, la gente vuole questi giochi e quindi le aziende non fanno altro che rispondere a questa domanda che viene dal mercato. Oggi il mondo dei videogiochi ha un mercato molto più grande, molto più diciamo ricco dei film o della musica. Oggi dietro un videogioco possono essere investiti diversi miliardi, perché poi questo è il ritorno economico. Il gioco di cui parlavo, GTA 6, già per ordini per decine di milioni di euro in tutto il mondo. È un gioco che si sta aspettando, credo, ormai da 6 anni, e sono stati fatti investimenti importanti, quindi la sua forma di realismo e altro coinvolge di più i ragazzi. Sappiamo benissimo il tema che mi hai posto, è un po' il tema che tocca la pastorale giovanile di tanti percorsi, no? Perché i nostri ragazzi sono affascinati alcune volte da attività rischiose o altro? Ce lo domandiamo, no? E allo stesso modo, così come il fascino del mare attira i ragazzi in determinati contesti della vita reale, li attira anche nel mondo videoludico. Devo dire che non sono così, ci sono anche tante simulazioni sportive, tanti giochi divertenti, tanti giochi di strategia, però è vero che continua a esserci picchiaduro, continua a esserci tanti giochi nei quali comunque, come hai detto tu, si va avanti o si vince uccidendo l'avversario o killando, diciamo, il mio antagonista.
1: Ricordo che uno di questi giochi io rimasi così sconvolta perché dovevamo fare un regalo a un ragazzo e quindi siamo andati a cercare un gioco in questi negozi. Allora abbiamo guardato tutte le schede dietro di cosa parlava, perché magari se tu guardi solo la copertina non sempre riesci a capire bene. Quando giri e ti fa capire quali sono i contenuti, c'erano alcuni dove dicevano che c'erano scene di stupro. E io mi chiedo perché... Ma non c'è assolutamente un codice etico?
2: Purtroppo a livello di business dovrebbe intervenire la censura a questi livelli. Cioè quando questi giochi poi vengono proposti a un determinato pubblico, anche se di solito il problema grosso è che questi giochi sì, arrivano con i codici PEGI, ma poi in determinati contesti questi codici PEGI la gente neanche riconosce, no? E quindi poi arrivano nelle mani di preadolescenti, di minori che poi assistono a questi chiamiamoli spettacoli o giochi, e non hanno assolutamente contezza nel capire ciò che sta avvenendo. Purtroppo non è altro che una parte del mondo, no? Se noi pensiamo che una gran parte dei siti internet sono siti pieni di pornografia o altro, dobbiamo farci questa domanda e darci una risposta. No? Allora, purtroppo è un mercato che vende poi in vari ambiti, quindi dai siti ai giochi nei quali vengono riproposti poi alcuni di questi gesti. L'unica cosa che possiamo fare noi è arginare l'acquisto con consapevolezza e quindi renderci conto che quel prodotto non è un prodotto adatto ai nostri figli. Ovviamente poi lì subentra la fatidica domanda: ah, ma il mio figlio è l'unico che non ci gioca. Ecco, riprendiamo la fase che abbiamo già detto in tante puntate, è il villaggio che educa il ragazzo, no? Quindi dovrebbe essere un insieme di persone, un insieme di scelte condivise anche con altri genitori, il fatto di non portare i nostri figli a giocare con determinati giochi.
1: Sarebbe l'ideale che nelle scuole ci possano essere veramente dei club, dei genitori in cui ci si confronta e si agisce insieme, perché se è una decisione comune sicuramente più accettata dai ragazzi, perché i genitori di una classe hanno preso una decisione. Però a volte può succedere di non trovare questa uniformità, lì il genitore deve prendere le proprie decisioni e a volte deve essere un po' duro. Ma torneremo a parlare di questo in una prossima puntata, perché mi piacerebbe capire come genitori possiamo essere dei mentori, non dei poliziotti, non dei controllori, perché il confine potrebbe essere varcato e le conseguenze non sarebbero per il bene dei nostri figli. Grazie per quello che ci hai detto e alla prossima.
2: Grazie a te, Daniela. Ciao ciao.
1: Movimento antibullismo animato da studenti adolescenti. Questo è il Ma Basta. Il Ma Basta è questo movimento che di volta in volta conosciamo grazie a coloro che ce ne parlano, e in genere in questi ultimi appuntamenti è stato con noi Diego Celammare, che è proprio responsabile dei team leader. Benvenuto Diego.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Allora Diego, ci siamo sentiti in estate e ci avevi raccontato dell'esperienza che avete fatto anche nei centri estivi, quindi non solo nelle scuole ma anche in un luogo dove si è in maniera forse con meno frenesia, quindi forse si è anche più attenti o comunque l'ambiente è diverso, quindi si possono creare momenti di dialogo forse più leggeri e quindi più spontanei. Cosa avete in mente? Quindi siamo già a settembre, la scuola è iniziata e chiedo anche quelle che sono le iniziative che avete un po' in cantiere.
3: Certo, allora sì, la scuola è iniziata e noi ovviamente con l'inizio della scuola inizia anche al 100% il nostro anno, anche perché noi pure andiamo seguendo l'anno scolastico. E, diciamo che in questo periodo abbiamo tantissime formazioni da fare, quindi c'è il team che si sta allargando sempre di più, anche perché poi l'anno scorso abbiamo avuto anche diversi ragazzi che giustamente si sono diplomati e quindi servono delle nuove forze, nuovi ragazzi all'interno del team che stanno arrivando. Qui su Lecce stiamo aprendo, diciamo, appunto un'altra convenzione con un'altra scuola grazie a un progetto con Fondazione per il Sud. Inoltre abbiamo dobbiamo rifare anche una nuova formazione nelle scuole che appunto hanno sempre fatto parte di una basta, e questo sicuramente ci rende felici, perché questo ci vuol dire che le scuole si fidano di noi e soprattutto i ragazzi, perché anche abbiamo una grandissima richiesta di partecipazione da parte appunto proprio dei ragazzi stessi che dalle classi o comunque magari anche con il loro amico durante le lezioni parlano di Mabasta e chiedono: ma non è che puoi chiedere se posso entrare anch'io? E quindi questa è una cosa bellissima e che sicuramente è una spinta, una forte spinta che continua a farci andare avanti e a farci apprezzare soprattutto quello che facciamo ogni giorno.
1: Quanti siete lì, diciamo, nella sede principale come gruppo?
3: Allora, adesso su Lecce arriveremo a toccare i 100, quindi solo su Lecce. Inoltre abbiamo anche ragazzi da Torino e da Treviso, ma non finirà qui quest'anno.
1: Quindi bello il nord, no? Dal nord al sud, quindi...
3: Esatto, anzi dal sud al nord.
1: Quindi... Del sud al nord, vero, vero.
3: e quindi sì, noi in realtà non finirà qui quest'anno, perché avremo anche altre formazioni in giro per l'Italia. E adesso non dico ancora niente, però posso magari menzionare la regione Sicilia, che appunto dove noi faremo sicuramente una formazione. Avremo dei ragazzi, creeremo un team anche lì in Sicilia. Ma in realtà l'obiettivo di quest'anno è proprio far arrivare e avere quanti più team in
1: tante regioni. Sarebbe bello che ogni regione avesse il proprio esatto. team.
3: Esatto, e serve proprio a questo, serve proprio per dare anche una figura presente alle varie regioni di Mabasta, in maniera tale che se ci dovesse essere qualche tipo di problema possono contattarci direttamente a noi e poi noi operare abbattendo completamente qualsiasi tipo di costo, e quindi è quello il nostro obiettivo e il motivo per cui facciamo queste tante formazioni nella parte iniziale dell'anno.
1: Chi vi contatta, gli studenti o gli insegnanti, per chiedervi di fare una visita, una formazione?
3: Allora, principalmente gli insegnanti o comunque le varie dirigenti o i vari dirigenti delle scuole, ma principalmente anche terzi, magari aziende terze alla scuola che, non lo so, hanno il figlio per esempio che fa le scuole medie in un determinato posto d'Italia e dice: ok, come possiamo fare magari per far sì che Mabasta possa raggiungere la scuola di mio figlio? E quindi diciamo che principalmente ci contattano un po' tutti, da associazioni a aziende, a insegnanti, a dirigenti. Quindi su quello, come anche noi siamo molto spesso, contattiamo alcune scuole, perché esistono anche vari bandi che permettono alle scuole di avere dei fondi da poi reinvestire per quanto riguarda il bullismo, il cyberbullismo, e quindi anche a noi capita di magari metterci in contatto con determinate scuole. Mm-hmm. Quindi tutti potenzialmente possono contattarci.
1: C'è un indirizzo mail, una pagina che possiamo dare se qualcuno volesse avere informazioni o vivesse qualche situazione di bullismo nella propria scuola, o perché la vive o perché vede, no, che altri la vivono?
3: Sì, l'indirizzo email è info@mabasta.org, ma in realtà basta andare sul nostro sito e si trovano tutte le varie informazioni lì, quindi per contattarci è completamente seguito. La mail è attiva praticamente ogni giorno, esclusa appunto sabato e domenica, ma per il resto è attiva ogni giorno, e con Alex, il ragazzo che appunto se ne occupa. E dicevo, sul nostro sito si può trovare tutto, che il nostro sito è www.mabasta.org. Anche lì, se si cerca su Google Mabasta tutto unito, esce appunto il nostro sito e lì ci potete contattare.
1: E lì c'è anche la vostra storia, come siete nati, quando siete nati, qual è stata l'intuizione. È stato un insegnante, se non sbaglio, no, che ha portato avanti questo progetto a causa, in conseguenza della morte di una ragazza, se non sbaglio. Quindi da lì poi gli studenti si sono lasciati coinvolgere da questo insegnante e la cosa è andata avanti. Era l'anno, mi ricordi l'anno in cui siete nati?
3: Era il 2016.
1: Quindi 10 anni, allora festeggiamo. Sì. Siete nati a febbraio, qual è stata la data della vostra nascita?
3: Il 7 febbraio del 2016 siamo nati, appunto a seguito di una notizia letta sul giornale da parte di un professore, che ha deciso poi di comunicare ai ragazzi questa notizia e di capire anche un po' cosa magari i ragazzi ne pensassero, anche perché oggi si sente magari parlare tanto di bullismo e comunque non è mai abbastanza, però nel 2016 si sentiva veramente poco niente, cioè nasceva un problema che ancora era un po' un attimino sottotono, era un attimino nascosto forse, anche per il vario magari distacco generazionale che c'era tra la generazione per esempio dei nostri genitori e la mia generazione, si faceva fatica bene a capire magari cosa fosse il bullismo, quando ci fosse magari un caso di bullismo, ma soprattutto come uscirne e come risolverlo, perché poi tante varie leggi sono arrivate tutte dopo il 2016, comunque si iniziava già a mettere qualcosa che potesse tutelare la vittima del bullismo già magari dal 2015 o comunque un poco prima, però le leggi, diciamo quelle importanti, sono arrivate dal 2017 in poi, quindi era ancora un fenomeno di cui non se ne parlava tantissimo.
1: Perché non se ne vuole parlare, nel senso che è qualcosa di cui ci si vergogna, raccontare ad esempio che siamo vittime di bullismo. Ci ascoltiamo Non è abbastanza e torniamo fra poco. Torniamo a parlare con Diego Cellamare di Ma Basta. Allora Diego, ci parlavi del compleanno, no, di Ma Basta, quindi nato proprio il 7 febbraio del 2016, giusto?
3: Sì.
1: Quindi è stata una data importante, perché diciamo una decisione che è venuta a seguito di una notizia che veniva riportata sui giornali. Oggi queste notizie probabilmente sono anche più frequenti, ma c'è anche più consapevolezza. Fuori onda mi dicevi che anche tu hai un passato, no, di vittima del bullismo. Ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza?
3: Sì, allora anche per riprendere il discorso di prima, dico semplicemente che effettivamente molte persone, cioè quello che magari sto per raccontare è una cosa molto personale, anche perché ripeto, fortunatamente i tempi sono cambiati oggi a distanza di praticamente 10 anni, perché poi alla fine io ho subito bullismo nel periodo principalmente delle scuole medie, e il mio non era un bullismo come magari si vede nei film, perché molto spesso si tende a immaginare il bullismo come una persona che o più persone violente nei confronti di solo una persona, ma in realtà non è proprio così, perché sì, ci saranno sicuramente casi di violenza, però oggi sono molto più rari, oggi diciamo che si è spostato molto più sui social, e in realtà già ai tempi quando io andavo alle scuole medie, quindi parlo periodo 2016 fino al 2019 più o meno, c'è stato un forte incremento dei social in quegli anni, e questo magari ha portato anche a me una sorta di cyberbullismo fatto sui social, gruppi magari fatti alle mie spalle per organizzarsi o per comunque gruppi dove mi insultavano in qualche modo, e c'era tanta esclusione, quello sì, quello diciamo che è una cosa che è sempre rimasta purtroppo, l'esclusione nei confronti della vittima, e credo che forse non ci sia niente di peggio, perché ok, tu puoi anche insultare una persona, la puoi prendere in giro, però io sono convinto che se questa persona che viene presa in giro attorno a lei ha delle persone che comunque le vogliono bene, o comunque degli amici, difficilmente riuscirà a credere alle parole dei bulli. Se invece una persona viene lasciata completamente da sola e viene esclusa anche dal resto della classe, sarà molto più semplice.
1: Quindi quasi quasi crede, no, di poter insomma essere forse inferiore, di avere dei limiti. Quindi certo, era più che altro sui social, quindi non era di presenza, quindi non era un attacco di presenza.
3: No, era anche. Sì. Diciamo che poi molto spesso bullismo e cyberbullismo vanno insieme. Quando c'è bullismo è molto facile trovare anche cyberbullismo.
1: Quindi continuava in rete, quindi quello che si viveva di presenza poi continuava anche in rete nei tuoi confronti.
3: Certo, sì, assolutamente. Perché comunque diciamo che meno male anche l'esclusione, no? L'esclusione è un qualcosa di continuo. L'esclusione non è che succede solo magari in classe, quando devi fare un progetto o quando devi fare un lavoro di gruppo. Sei l'ultimo che viene scelto, ma non succede solo lì. Succede anche in qualsiasi cosa che può venire fuori. Se gli altri escono, tu non esci con gli altri, perché
1: quindi
3: gli altri non
1: ti isolavano fuori. Allora, quindi ti isolavano,
3: sì.
1: Quindi
3: sì.
1: Creavano un po' il vuoto attorno a te.
3: È quello che purtroppo succede a tantissime vittime, ed è anche uno dei casi, secondo me, principali, che poi una delle situazioni principali che poi porta al suicidio o alla scelta di togliersi la vita da parte della vittima di bullismo.
1: Cosa si è sbloccato in te poi? Quindi tu hai subito sia bullismo che cyberbullismo. Cosa è successo poi per cui ne sei venuto fuori?
3: Allora, io fortunatamente poi cambiai scuola, e comunque dopo io non parlavo, ecco. Non mi sono mai confrontato con qualcuno proprio per vergogna o per paura di non essere capito. L'unica cosa avvenne dopo con appunto Ma Basta, che paradossalmente ai tempi venne nella mia scuola.
1: Ah, quindi sei stato salvato da Ma Basta, quindi
3: sì. Infatti è assurdo. però sì, mi aiutò tanto, e diciamo soprattutto fece uscire il mio caso. E da lì poi insomma queste persone furono allontanate, però poi fortunatamente finì la scuola, finì la terza media, andai alle superiori e trovai una situazione completamente diversa. E diciamo che passare da come ho vissuto le medie a come ho vissuto le superiori è stato secondo me veramente, e diciamo soprattutto fece uscire il mio caso. E da lì poi insomma queste persone furono allontanate, però poi fortunatamente finì la scuola, finì la terza media, andai alle superiori e trovai una situazione completamente diversa. E diciamo che passare da come ho vissuto

0: Sei fruitore di Ma Basta, ad essere tu poi uno del team. Quanto tempo è passato?
1: Io grazie al fatto che proprio la scuola che avevo scelto inconsapevolmente, perché non lo sapevo, era la scuola di Ma Basta.
0: Mm-hmm.
1: Cioè era la scuola dove era nata l'associazione di Ma Basta e il professore Magni, tra l'altro, che è il professore che ha portato quella famosa notizia di quella
0: Sì.
1: ragazza, e era il professore coordinatore della mia classe.
0: Quindi tu sei
1: quindi ho
0: entrato
1: avuto
0: proprio
1: proprio
0: all'inizio, sei entrato nel centro, nel cuore di Ma Basta, quindi
1: sì,
0: proprio quelli che l'hanno ideato.
1: Una fortuna immensa. Io ho appena saputo che Ma Basta stava cercando nuove persone, quando andavo a scuola appunto subito ho detto no, io devo andare perché voglio fare questo, cioè.
0: Hai capito quanto è stato importante per te, quindi potevi essere tu ora diciamo in un secondo tempo, potevi essere tu ad aiutare a far parlare, anche a far sentire a loro agio le vittime, che spesso, come succedeva a te, non parlano.
1: Certo, anche perché Ma Basta poi a me è stato un doppio aiuto, sia magari quando andavo a scuola, appunto alle scuole medie, che mi ha salvato da quella situazione, ma anche dopo, perché io ero comunque rimasto un ragazzo molto molto chiuso, nel senso ero tanto tanto tanto introverso, talmente introverso da non salutare nemmeno, perché ovviamente poi sono cose che ti rimangono, no? Dopo il bullismo lascia dei traumi che se non affronti con un percorso psicologico giustamente rimangono.
0: Restano, certo.
1: E quindi quello mi ha portato poi a andare a parlare per esempio nelle classi. Quello mi ha portato ad aprirmi comunque.
0: Sei uscito dal guscio come la farfalla,
1: esatto.
0: Che alla fine dal bozzolo, no?
1: Ha rotto questo scudo che mettevo davanti, anche perché vuoi non vuoi, una volta che sei in classe devi parlare, devi aiutare qualcuno. Quindi ripeto, cioè, per me Ma Basta è stato veramente tanto tanto importante.
0: Quindi
1: durante...
0: ti ha fatto fare quel salto, quindi fatto venire fuori ciò che tu già avevi dentro, ma che era tanto nascosto anche a te stesso, probabilmente l'hai scoperto solo strada facendo. Grazie per aver condiviso questa tua esperienza, che ci fa capire il motivo per cui tu metti tanto cuore in quello che fai, perché tu hai sperimentato come Ma Basta ti ha salvato, e quindi anche tu vuoi fare la stessa cosa con altri ragazzi. Quindi grazie, ci sentiamo ad ottobre per sapere qualcosa in più rispetto ai vostri lavori.
1: Va benissimo.
0: Buona giornata.
1: Ciao.

Non mi indurre in tentazione, semmai non c'è trasformazione né manifestazione. La mancanza dell'amore fa sì che la mia opera sia morta senza una ragione. Non posso dire, mi libera dal male se al peccato non riesco a rinunciare. Ciò che dimostro per questo presupposto, non posso dire amen se non rispetto il Padre nostro.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo rimanere ancora come tema dell'Apocalisse. L'Apocalisse è un libro che ognuno di noi dovrebbe conoscere, le cose che Dio ha preparate per quelli che l'amano. Il Signore è andato, come ha detto lui, in un posto dove un giorno accoglierà la sua Chiesa. Bene, vogliamo dare un titolo a questo messaggio che è i sette grandi privilegi dei redenti. Quali privilegi noi come credenti e tutti quelli che hanno creduto nel Signore ha riservato per loro? Ed è bello saperlo perché queste cose un giorno noi li vivremo. Non sto parlando di fantascienza, ma stiamo parlando della parola di Dio. Perché se parlassimo di fantascienza basati su quelle che sono le idee o le ideologie degli uomini, saremmo degli illusi. Ma noi non siamo degli illusi perché crediamo nella parola di Dio. E abbiamo detto anche altre volte che queste parole, dice il Signore, sono fedeli e veraci. Ebbene, vorrei leggere con voi Apocalisse capitolo 22, quali sono questi sette privilegi che riguardano i redenti. Apocalisse 22, versetto 3 a 5 dice: "E non ci sarà più alcuna cosa maledetta, e in essa sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servitori gli serviranno, ed essi vedranno la sua faccia e avranno in fronte il suo nome. E non ci sarà più notte, ed essi non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché li illuminerà il Signore Dio. Ed essi regneranno nei secoli dei secoli." Abbiamo studiato un po' ciò che riguarda la Gerusalemme celeste. Abbiamo visto che la struttura di questa città è di oro e di pietre preziose. Quindi tutto splende in una luce divina, in una luce eterna. Non abbiamo la minima idea di quello che Dio ha preparato per i suoi figlioli. Non meno saranno i redenti che abiteranno in questa città meravigliosa. E vogliamo vedere ad uno quali sono questi privilegi che il credente avrà nel cielo. Primo, dice qua che e non ci sarà più alcuna cosa maledetta. Quindi qui vediamo che i redenti godranno la piena redenzione. Leggo, e non ci sarà più alcuna cosa maledetta. Quando Dio creò questo mondo, abbiamo visto che lui pose Adamo ed Eva nel giardino d'Eden. E fin quando non c'era il peccato, questa coppia godeva di una perfetta comunione con il Signore. C'era un'armonia perfetta. E anche questo c'era fra marito e moglie, no? Fra Adamo ed Eva c'era una perfetta armonia. Ma quando il peccato è entrato nel mondo, vediamo che Dio lancia tre maledizioni. Quali sono queste tre maledizioni che Dio lancia? La prima maledizione è stata contro il serpente. Perché il serpente è stato lo strumento di Satana per far entrare il peccato nel mondo. E lo voglio leggere. In Genesi 3,14 dice: "Allora l'Eterno Dio disse al serpente: perché hai fatto questo? Sii maledetto fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita." Quindi la prima maledizione Dio l'ha lanciata contro il serpente. E io credo che la maledizione su questo tipo di animale dura fino ad oggi. Perché i serpenti noi sappiamo che strisciano sulla terra. Forse prima del peccato questo animale non strisciava, ma camminava in un altro modo. Questa è la prima maledizione che Dio lanciò contro il serpente. La seconda maledizione, il Signore l'ha lanciata contro
contro il suolo. E leggo in Genesi capitolo 3, versetto 17, dice così: ed ad Adamo disse: perché hai dato ascolto alla voce della tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo dato quest'ordine, non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Ripeto, il suolo sarà maledetto per causa tua e ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Dio ha maledetto questa terra perché il peccato era entrato in questo mondo. E infatti questa condanna, questa sentenza che Dio ha dato, dura persino fino ad oggi, non è così? L'uomo lavora con affanno, con fatica, con pene, con sudore, tutto questo perché è caduto sul suolo la maledizione. E Dio, quando creò Adamo ed Eva, aveva dato questo comandamento di coltivare anche il giardino. Quindi il lavoro per l'uomo doveva essere un piacere, una cosa gradevole, un'occupazione piacevole. Mentre oggi il lavoro è soltanto una fatica che l'uomo non riesce a portare avanti, perché c'è la maledizione. La terza maledizione fu lanciata da Dio verso l'uomo, non direttamente su Adamo, ma più avanti, sul suo figliolo. In Genesi capitolo 4, versetto 9 a 11, dice: e l'Eterno disse a Caino: dove è Abele tuo fratello? Ed egli rispose: non lo so, sono io forse il guardiano di mio fratello? E l'Eterno disse: che hai tu fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra, ed ora tu sarai maledetto, condannato ad errare lungi dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue del tuo fratello dalla tua mano. Caino, per aver ucciso suo fratello, fu maledetto dal Signore. E quella maledizione, vediamo che più avanti, oltre che accadere su Caino, è caduta sulla discendenza di Caino. E lo voglio leggere in Genesi capitolo 9, versetto 22-25, riguardante Cam. Dice così: e Cam, padre di Canaan, vide la nudità del padre suo e andò a dirlo fuori ai suoi fratelli. Ma Semme e Giafet presero il suo mantello, se lo misero assieme sulle spalle e camminando all'indietro coprirono la nudità del loro padre. E siccome avevano la faccia volta alla parte opposta, non videro la nudità del loro padre. E quando Noè si svegliò dalla sua ebbrezza, seppe quello che egli aveva fatto il suo figliolo minore e disse: maledetto sia Canaan, sia servo dei servi dei suoi fratelli. Questa maledizione che Noè fece sulla persona di suo figliolo Cam, vediamo che perdura fino ad oggi. Sapete, Cam è l'avo o l'antenato degli africani, perché questi tre figli di Noè, Sem, Cam e Giafet, si sono a un certo punto divisi e ognuno è andato in una direzione diversa. Sem è rimasto nelle parti di Canaan. Sem, gli ebrei discendono da Sem. Da Giafet discendono i popoli della terra, diciamo la parte settentrionale, tutta l'Europa e tutta, diciamo, l'Asia. Mentre gli africani discendono da Cam. E noi vediamo che questa maledizione, sotto un certo aspetto, dura fino a oggi. Perché? Perché gli africani, sappiamo che sono un popolo molto povero, fra i più poveri della terra, e non sappiamo se veramente quella maledizione ancora pesa su questo popolo africano.
però sappiamo che le condizioni della vita africana sono veramente di persone molto molto povere, non si sono mai evoluti e sono passati 5.000 anni. Ebbene, questa maledizione, un giorno Dio la lanciò contro il suo stesso popolo, il popolo di Israele. E lo voglio leggere in Malachia, capitolo 3, versetto 8, dice: l'uomo deve egli derubare Dio, eppure voi mi derubate. Ma voi dite: in che t'abbiamo noi derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti di maledizione, perché mi derubate voi tutta quanta la nazione. Cioè il Signore non benediceva il suo popolo perché era un popolo di ladri, un popolo di ladri, perché Dio ha dei diritti sull'uomo. Non siamo venuti sulla terra per un puro caso, ma siamo stati creati da Dio per Lui, per vivere per Dio. Tutto ciò che Dio ha creato dovrebbe adorare, onorare, servire e amare Dio. Invece l'uomo non fa altro che pensare a se stesso. E un po' questo riguarda anche la nostra vita. A volte noi derubiamo Dio dei suoi diritti e non c'è benedizione. Non c'è benedizione. Qui Dio stava parlando al suo popolo, Israele. E Dio può parlare anche a noi, che la nostra vita, il nostro tempo, i nostri beni che Lui ci ha affidati siano anche al suo servizio. Però vediamo una cosa meravigliosa, che per noi che abbiamo accettato il Signore Gesù non c'è più la maledizione, ma c'è la benedizione. E questo lo possiamo vedere perché con la venuta di Cristo le cose sono cambiate, grazie a Dio. Sapete, nella parola di Dio troviamo un insegnamento meraviglioso, perché non più la maledizione cade sui figlioli di Dio. Perché? Perché qualcuno l'ha portata al posto nostro. E voglio leggere alcuni versetti nella parola del Signore dove ci confermano che veramente la maledizione l'ha portato un altro a posto nostro. Per quale motivo? E voglio spiegarlo attraverso la parola di Dio. In Deuteronomio, capitolo 21, versetto 22-23, leggiamo queste parole: e quando uno avrà commesso un delitto degno di morte e tu l'avrai fatto morire e appiccato a un albero, il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirei senza fallo lo stesso giorno, perché l'ha piccato e maledetto da Dio, e tu non contaminerai la terra che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà come eredità. Presso il popolo di Israele, le persone che vivono impiccate o appese a un albero non potevano rimanere tutta la notte, ma nello stesso giorno dovevano essere tolti e seppelliti. E colui che era appeso o impiccato era maledetto da Dio. Voglio menzionare l'apostolo Pietro e l'apostolo Paolo, che nelle loro prediche hanno detto queste testuali parole. Per esempio in Atti capitolo 5, versetto 29 e 30, quando Pietro si trovava davanti al Sinedrio e davanti anche al sommo sacerdote, leggiamo queste parole: ma Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero: bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. L'Iddio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno. Vedete, qui l'apostolo Pietro menziona il legno. In Prima Pietro capitolo 2 versetto 24 lui disse queste testuali parole: egli, cioè Cristo, ha portato egli stessi i nostri peccati sul suo corpo, sul legno,
affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le cui lividure siete stati sanati. E ancora ciò che disse l'Apostolo Paolo quando si trovava a predicare ai credenti di Antiochia e di Pisidia, disse in Atti 13, versetto 28 e 30, dice: «E benché non trovassero in lui nulla, cioè in Cristo, che fosse degno di morte, chiesero a Pilato che fosse fatto morire. E dopo che ebbe compiute tutte le cose che erano scritte di lui, lo trassero giù dal legno e lo posero in un sepolcro». Vedete, qui l'Apostolo Paolo ancora menziona che Gesù è morto sul legno. Ebbene, l'Apostolo Paolo, parlando di benedizione e di maledizione, in Galate dice così, Galate 3,13: «Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto è chiunque appeso al legno». Questo per noi sono parole di grande conforto, perché noi sappiamo che gli ebrei, quando dovevano uccidere qualcuno, gli era data la pena capitale, l'usanza presso gli ebrei di uccidere persone era per lapidazione. Cioè venivano colpiti con delle pietre finché quella persona fosse uccisa. Un esempio l'abbiamo quando Stefano, il primo martire, l'hanno portato via e l'hanno lapidato perché lui testimoniava di Gesù. Questo non è avvenuto di Gesù, perché Gesù era un giudeo, però non è morto secondo l'usanza degli ebrei. Perché? Perché stava scritto già secoli prima che Gesù doveva morire per crocifissione. Perché quando Davide scrive il Salmo 22, dice: «Mi hanno forato le mani e i piedi, posso contare tutte le mie ossa». E questo era un salmo, si riferiva al Cristo. Davide non parla di se stesso. Nel Salmo 22 lui menziona le parole che poi Gesù l'ha menzionato sulla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Tutto questo era nel piano di Dio, che Gesù doveva morire sulla croce, affinché Gesù, morendo sulla croce, portasse la nostra maledizione, perché la maledizione che era su di noi, sul genere umano, è caduta su di Lui. Possiamo dire: gloria a te, Signore, che Tu hai fatto questo per amore nostro. Per amore nostro Gesù si è caricato della maledizione. E quindi diciamo che con la sua venuta non c'è più la maledizione. La maledizione pesa non su quelli che hanno creduto in Gesù, perché noi siamo stati benedetti in Gesù, ma la maledizione pesa su tutti quelli che non hanno accettato Gesù. Perché dice la parola del Signore, dice: «Maledetto chiunque non persevera nelle cose scritte della legge». Cioè coloro che non perseverano, o meglio coloro che non adempiono perfettamente la legge, sono sotto maledizione. E siccome nessuna persona può adempiere la legge di Dio, perché pensa di guadagnarsi la salvezza osservando i famosi 10 comandamenti, quelle persone sono sotto la maledizione, perché nessuna persona potrà mai e poi mai adempiere la legge di Dio. E aggiungo un altro versetto che dice l'Apostolo Giovanni. Nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 36, dice: «Chi crede nel figliolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui». Sapete, l'ira di Dio rimane sopra tutte quelle persone che non hanno creduto in Gesù. Non hanno creduto in Gesù. Sapete una persona perché è condannata all'inferno? Una persona è condannata all'inferno non perché è stato
un omicida, non perché è stato un adultero, non perché è stato un ladro, non perché ha commesso grandi peccati, ma Dio lo condannerà queste persone perché non hanno creduto, cioè hanno rifiutato, hanno rinunziato ad accettare Gesù nella loro vita. Lo dice coloro che hanno amato le tenebre anziché la luce saranno sotto la condanna e sotto la maledizione. Un secondo privilegio che il credente gode, che fa parte di un regno glorioso, dice qui, abbiamo letto, in essa sarà il trono di Dio e dell'agnello. Il trono di Dio rappresenta il centro della gloria e delle benedizioni. Questo regno non avrà mai fine. Cristo, abbiamo detto altre volte, che regnerà sulla terra, ma sarà per 1000 anni. Ma dopo lui continuerà a regnare nei secoli dei secoli, nel cielo con la sua Chiesa. E quindi in questo regno vi sarà la giustizia, anzi abiterà la giustizia. Dov'è la giustizia oggi? La giustizia, la parola giustizia oggi è scritta nei dizionari, ma nella vita pratica non c'è più. Non c'è più giustizia. E Gesù dice in una delle sue beatitudini: beati quelli che sono affamati e assetati della giustizia, perché si saranno saziati. E questo può accadere solo quando Cristo regnerà. Ma in questo mondo non esiste e non esisterà mai la giustizia, anzi le cose andranno sempre di male in peggio. Terzo privilegio, dice, i suoi servitori li serviranno. Abbiamo parlato di servizio, di lavoro, ma il servizio che noi faremo sarà un servizio piacevole, gradevole. Le persone che servono il Signore sono beate. Sapete, quando la regina di Sheba è andata a visitare Salomone per vedere la gloria di Salomone, le sue ricchezze, vedere la sua sapienza, sapete cosa ha detto questa donna? In Prima Re 10:8 dice: beata la tua gente, beati questi tuoi servi che stanno del continuo dinanzi a te ed ascoltano la tua sapienza. Per noi credenti, quanto inizia il servizio? Quanto inizia il servizio per il Signore? Quando accettiamo Gesù. E collego a quello che dice l'Apostolo Paolo, in Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 9, dice l'Apostolo Paolo ai credenti, non solo di Tessalonica, ma questo possiamo farlo anche nostro, dice: vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire all'Iddio vivente e vero e per aspettare dai cieli il suo figliolo. Quando noi ci convertiamo al Signore, siamo diventati figlioli di Dio. Quindi il servizio dovrebbe iniziare dal giorno in cui noi ci siamo convertiti. Sono io un credente che servo, oppure un credente che voglio essere servito? Gesù disse: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. C'è in noi questo desiderio di servire il Signore? Noi serviamo il Signore in qualche modo? Come lo serviamo? Il servizio inizia dal giorno che abbiamo accettato Gesù. Quando l'Apostolo Paolo sulla via di Damasco vide il Signore, cosa ha detto? Signore, cosa vuoi che io faccia? Cosa vuoi che io faccia? Cioè, sono a tua disposizione. Quando il Signore chiamò Abramo, Abramo, Abramo, come ha risposto Abramo? Eccomi. Quando ha chiamato Mosè, Mosè, Mosè, eccomi. E noi come rispondiamo? Non ho tempo, ho altre cose da fare. Che il Signore ci aiuti in questo.
Qui abbiamo letto che i suoi servitori lo serviranno. In cielo noi serviremo il Signore. Non staremo nell'ozio. Non staremo nella fare i pigri. Sapete, la persona pigra, la persona oziosa, la persona che non vuole muovere un dito, non sono persone gradevoli questi qua. Il quarto privilegio è che tutti i redenti vedranno la sua faccia. Vedremo la faccia del Signore. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio, dice il Signore Gesù. Sapete, nell'Antico Testamento leggiamo che i patriarchi, i profeti, hanno avuto privilegio di vedere Dio. Abramo, quando il Signore è andato con i due angeli in forma umana, e Abramo l'ha ospitati, questi tre messaggeri celesti. O Mosè sul monte Sinai, che vide il Signore, che stette 40 giorni e 40 notti lì a contemplare e a sentire la voce di Dio. E così possiamo dire di altri uomini che hanno visto Dio. Isaia ebbe una visione che il Signore era assiso sul suo trono e che vi erano degli angeli, dei cherubini che dicevano: santo, santo, santo. Ma qua dice che noi contempleremo la sua faccia per sempre, come un figlio che è sempre vicino a sé suo padre. Non sono bellissimi privilegi questi? Quinto privilegio: avranno in fronte il suo nome. Noi siamo proprietà di Dio, apparteniamo a Dio. In passato gli schiavi, voi sapete, che i loro padroni mettevano un marchio sulla pelle, e quel marchio era indelibile, cioè vale dire che non si poteva cancellare più. Cioè tu sei mio schiavo e lo rimarrai sino alla morte. Dio non ci metterà un marchio, ma il suo stesso nome sulla fronte dei suoi figlioli. Noi apparteniamo a Dio, noi siamo figlioli dell'Altissimo, grazie a Gesù, grazie a Gesù. In Apocalisse non soltanto vedete questo sigillo, è una forma di appartenere a qualcuno, ma anche è un privilegio, un favore che noi abbiamo da parte del Signore, una protezione. E lo voglio leggere in Apocalisse capitolo 7, i primi 4 versetti, dove viene detto che 144.000 sono stati suggellati in fronte da Dio. In Apocalisse 7:1-4 dice: dopo questi io vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro canti della terra, ritenendo i quattro venti della terra, affinché non soffiasse vento alcuno sulla terra, né sopra il mare né sopra alcun albero. E vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il suggello del Dio vivente, ed egli gridò con gran voce ai quattro angeli ai quali era dato di danneggiare la terra e il mare, dicendo: non danneggiate la terra né il mare né gli alberi finché abbiamo segnato in fronte col suggello i servitori del Dio nostro. E udì il numero dei segnati: 144.000 segnati di tutte le tribù dei figlioli di Israele. Questi ebrei saranno suggellati o sigillati in fronte col nome di Dio per essere protetti in quel periodo della tribolazione. Prima che gli angeli, questi emissari di Dio, manderanno i castighi sulla terra, questi 144.000 saranno suggellati per essere protetti in quel periodo della tribolazione. Prima che gli angeli, questi emissari di Dio, manderanno i castighi sulla terra, questi

perché avranno la luce di Dio. Voglio leggere ancora un paio di versetti. In 1 Giovanni 1,5 dice che Dio è luce. La luce è sinonimo di verità, di chiarezza, di purezza. Le tenebre è sinonimo di peccato. Infatti, in 1 Giovanni 2,9,11 l'Apostolo dice: chi dice d'essere nella luce e odia il suo fratello è tuttora nelle tenebre. Chi ama il suo fratello dimora nella luce e non vi è in lui nulla che lo faccia inciampare. Ma chi odia il suo fratello è nelle tenebre e cammina nelle tenebre e non sa dove egli vada, perché le tenebre gli hanno ciecato gli occhi. L'odio porta all'omicidio. Abbiamo letto poc'anzi di Caino. Dice: perché Caino uccise suo fratello? Perché era dal maligno. Una persona che uccide un'altra persona è da Satana, è dal diavolo. Non c'è altra risposta. L'odio, diciamo, è il primo passo, il secondo è l'omicidio. Chi odia è paragonata a un omicida. Quindi, nella Nuova Gerusalemme non esisterà il sole, non esisterà una lampada, ma il Dio illuminerà con la sua luce divina, eterna, perfetta, tutti i suoi figlioli. Sarà una cosa meravigliosa. Il settimo privilegio: essi regneranno nei secoli dei secoli. Cioè, il regno di Cristo è un regno eterno, un regno che non avrà mai fine, e i suoi regneranno con lui. E voglio concludere con l'ultimo versetto che l'Apostolo Paolo scrisse al suo figliolo Timoteo, prima che Paolo fosse giustiziato a motivo della sua fede. E lui scrisse queste parole meravigliose. Seconda Timoteo 2, 11-13 dice: certa è questa parola, che se moriamo con lui anche vivremo. Se abbiamo costanza nella prova, con lui altresì regneremo. Se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Se abbiamo costanza, se abbiamo perseveranza, allora noi regneremo con lui. Noi sappiamo benissimo che la vita è segnata da prove, da malattie, dalla sofferenza, non è così? È segnata da queste prove. Però la cosa meravigliosa che ci rallegra è che c'è una fine. Ci sarà una fine. E quindi queste cose non le ricorderemo mai più. Le cose passate sono ormai lontane. Non ci ricorderemo più delle cose passate. Ci ricorderemo delle cose che noi godremo alla presenza di Dio. Gloria a Dio. Che la vita nostra è breve e che un giorno saremo con Lui in eterno. Quindi su questa terra, anche se abbiamo da soffrire un po', non guardiamo alle cose momentanee e passeggere, ma guardiamo oltre questa vita. Qualcuno ha detto: la morte è la porta del cielo. Un credente che muore va alla presenza del Signore. Oppure, quando il Signore tornerà, milioni e milioni e milioni di persone non vedranno la morte, perché saranno portati in cielo e i loro corpi saranno trasformati. Allora con il Signore abbiamo tutto da guadagnare e nulla da perdere. E noi, credo, siamo orgogliosi, felici, soddisfatti di appartenere al Signore. Noi siamo le persone più privilegiate della terra, tutti quelli che credono e accettano e hanno Gesù nella loro vita. In questo noi diciamo: Signore, grazie, grazie, che con te la vita è bella. Amen.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Un saluto a tutti voi, amici ed amiche. Benvenuti ancora a questo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono sempre Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Malati di nostalgia. Voglio leggere un passo della parola di Dio, esattamente nel capitolo 12 della lettera ai Romani, al versetto 1. Dice: vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Il titolo di questa meditazione lascia un po' perplessi. Malati di nostalgia. Canto e piango pensando che un uomo si butta via, che un drogato è soltanto un malato di nostalgia. Così recita ad un certo punto la canzone Più su di Renato Fiacchini, in arte Renato Zero. Sono in molti a pensare che chi fa uso di sostanze stupefacenti sia un malato o comunque affetto da una patologia, magari dovuta ad alcuni fattori. La domanda è: perché molta gente fa uso di droga? Quali sono le motivazioni che inducono a drogarsi? Sapete, ci sono almeno due fattori importanti, quelli esteriori e quelli interiori. I fattori esteriori sono, e d'altronde è il modo più semplice con cui un individuo diventa tossicodipendente, è proprio il contatto che ha con un gruppo che fa uso di droghe e nel quale, in una maniera più o meno consapevole, sperimenta il desiderio di divertirsi, di provare sensazioni fuori dalla norma. E se vogliamo, c'è anche un forte desiderio di emulazione da parte e verso i personaggi quali cantanti, attori, attrici e così via. Poi ci sono i fattori interiori. La teoria di origine psicologica, che cerca di spiegare la dipendenza dell'alcol e che ha fatto scuola proprio nell'analisi delle altre forme di dipendenza, vuole che il consumo di sostanze stupefacenti serva a rinforzare le esperienze piacevoli e ad allontanare quelle negative. Sotto gli effetti della dipendenza, il soggetto perde la consapevolezza che nessuna droga può farlo star meglio se non sta bene con se stesso e che la droga altro non fa che amplificare i propri stati d'animo. Depressione, ansia, impulso alla trasgressione, eccessiva sensibilità o insoddisfazione verso la propria vita, paura di affrontare la vita stessa con le sue difficoltà e le sue responsabilità. Sono tutte motivazioni queste che possono spingere a cercare una soluzione nella droga. La stessa cosa vale anche per l'alcol, anzi, le cifre, le statistiche dicono che la patologia o la dipendenza, se vogliamo, dall'alcol è superiore a quelle delle sostanze stupefacenti. E
quindi chi fa uso sia di droghe che dell'alcol ottiene, tra virgolette, una risposta artificiale al proprio disagio. Le sostanze che influiscono sui sensi, sapete amici, risalgono ai primordi dell'umanità. Ben presto l'uomo scoprì che alcune sostanze naturali agivano sul sistema nervoso, ad esempio le foglie della coca, per aumentare la resistenza fisica e intorpidire. Poi ci sono piante oppiacee per favorire magari il sonno e alleviare il dolore. E poi c'è l'alcol per rilassare la mente stanca. Tutte accomunate queste da un senso di evasione dalla realtà. Questo forse voleva dire Renato Zero nella sua canzone, che il malato non è altro che un malato di nostalgia. A nostro parere la Bibbia ha la risposta a questo disagio che per molti è un vero e proprio non ritorno alla vita. Molti hanno trovato scampo da questo suicidio, possiamo dire di massa, con l'aiuto di persone qualificate, soprattutto con la loro disponibilità e desiderio di uscire da questo circolo vizioso. La terapia che hanno seguito queste persone che sono uscite fuori dalla droga non è altro che un ascolto della parola di Dio che dona dignità all'uomo e mette a disposizione un amore che certamente i soggetti affetti non avevano mai provato. E sto parlando dell'amore di Dio che si è dato per la salvezza delle sue creature. Bene amici, il programma termina qui, ma domani parleremo più approfonditamente sull'aspetto spirituale e su quello che può fare verso le persone che hanno questo disagio e hanno le dipendenze di cui abbiamo parlato prima. Bene, allora amici, vi ringrazio per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Cielo dentro me di Nico Battaglia. Il lavoro discografico Cielo dentro me di Nico Battaglia, nostro disco highlight, è unico. È anche impreziosito dal bonus track Run to You, Correre verso te, cantato da Nico Battaglia in duetto con il gruppo neozelandese dei Parachute Band e cantato in inglese con ripresa del ritornello in italiano. Il bisogno che il credente ha del Signore è costante. Questo è il messaggio che vuole trasmettere. Ascoltiamoli. I Parachute Band e Nico Battaglia in Run to You.
0: Disco Highlight.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 20 minuti.
1: A 20 minuti da Tel Aviv, ecco, siamo a 20 minuti da Tel Aviv, non noi, ma David Zebuloni, che è collegato con noi, giornalista italiano in Israele, corrispondente estero per Libero Quotidiano. Benvenuto David.
2: Ben ritrovata Daniela, è sempre un piacere.
1: Anche per me è un piacere e mi mancano le nostre conversazioni, no? Che abbiamo fatto per diverso tempo. So che tu sei molto impegnato nella radio, mi sembra, no? Che sei particolarmente impegnato.
2: In realtà adesso ho messo un po' da parte la radio e sono tornato alla carta stampa, la mia prima passione.
1: Sì. Quindi
2: però
1: vai sempre
2: un po' di tutto, ecco. Sì.
1: Quindi fai un po' di tutto, dalla carta stampata alla radio. Allora David, questo periodo è un periodo molto importante per il mondo ebraico, perché ci sono delle feste che sono proprio feste bibliche contenute nella Torah, e sono feste che hanno un enorme significato. Rosh Hashanah, che è appena passato, e Yom Kippur, che se non sbaglio cadrà domenica 20 settembre, se non
2: giustissimo.
1: Allora, ci spieghi in maniera molto, diciamo, breve, no? Cosa significano queste feste per il mondo ebraico, perché poi vorrei parlare di quello che significano per te queste feste.
2: Allora, è un periodo molto solenne, nel senso che il Capodanno ebraico è una festività solenne, non viene vissuta con leggerezza, non ci sono i fuochi d'artificio e i trenini e quella leggerezza che invece a volte caratterizza altri capodanni. È un periodo in primis di introspezione e anche di espiazione dei peccati, così come la tradizione ebraica prevede, e si comincia già il mese prima di Rosh Hashanah e poi per tutto il mese di Elul, che appunto è il mese che accompagna verso Rosh Hashanah, e poi culmina in questi 10 giorni che dividono Rosh Hashanah da Kippur. E sono giorni di quello che viene definito Cheshbon Nefesh in ebraico, è proprio un'analisi della propria anima, tradotto in italiano. Le persone si autoanalizzano, si autostudiano, cercano di capire in cosa hanno sbagliato, cosa possono migliorare, cosa devono migliorare. È un periodo particolare, quindi c'è Rosh Hashanah, che comunque è una festività felice, relativamente spensierata, con delle tradizioni particolari, degli alimenti che si mangiano, eccetera eccetera, e però poi si arriva a Kippur, che invece è una festività molti pensano che sia triste perché si digiuna di Kippur. In realtà è una festività felice. E addirittura c'è chi sostiene che Kippur viene da Kepurim, come Purim, che è il carnevale ebraico, quindi okay. È quel tipo di felicità, però è anche appunto un giorno di
1: consapevolezza, forse anche consapevolezza,
2: esatto. Di riconnettersi a se stessi e di trovare, parola azzeccatissima, quella consapevolezza di sé e del proprio rapporto con Dio. E quindi è comunque un momento importante, è un momento di grande riflessione.
1: Quindi si passa da Rosh Hashanah, in cui ci sono anche dolcetti, quindi quelli che sono i pasti, ci sono delle cose dolci perché si vuole un anno dolce, al digiuno. Quindi poi si arriva al digiuno, in cui il digiuno ci aiuta anche a riflettere, ci aiuta a concentrarci non su quello che devo mettere all'interno della nostra bocca, ma quello che c'è nella nostra mente, quelle che sono state le nostre azioni, quindi a fare una verifica di quello che è stato. Quindi dalla dolcezza alla consapevolezza, alla riflessione. E quest'anno per te è stato un anno un po' particolare, anche difficile, e quest'anno è stato il primo anno che tu a Rosh Hashanah hai festeggiato l'ingresso dell'anno senza la tua mamma. E so che Rosh Hashanah è chiamato anche giorno del ricordo, e quindi in questo per te quest'anno senza la tua mamma, quali sono stati i ricordi che il tuo cuore ha richiamato rispetto anche a quello che era ciò che lei faceva, ciò che facevate insieme per Rosh Hashanah?
2: Ti ho accennato prima che in questo periodo mi sono confrontato con alcuni amici che purtroppo hanno perso in giovane età anche loro e i loro genitori, ognuno per i propri motivi di salute, e tutti mi hanno preparato a questa festività dicendomi tieni duro perché non è facile. E capivo ma non capivo, in quanto la nostalgia nel mio caso specifico non culmina in quei momenti particolarmente importanti, particolarmente, non so, cerimoniali, ma è una nostalgia proprio di routine, dei momenti piccoli, semplici della quotidianità. Anzi, a volte mi perdo anche poi in questi momenti che sono così, così importanti. Invece avevano ragione loro, c'è un qualcosa in Rosh Hashanah, in questo mese di festività, che poi tra l'altro è anche il mese del suo compleanno. Lei è nata a Sukkot, che è la festività che poi succede Kippur, quindi è un periodo particolare, è un periodo forse proprio per ciò che abbiamo detto prima, essendo che ti connetti così tanto a te stesso, riscopri in te così tanti lati anche più vulnerabili, anche più fragili, anche più sensibili, che poi ti portano a vivere in modo diverso questo periodo dell'anno. E quindi è stato difficile, non cerco di addolcire la pillola, è stato molto difficile, ma è stato anche un momento di grande condivisione. Abbiamo trascorso la Shoshana in famiglia e abbiamo ricordato lo scorso Rosh Hashanah, che è l'ultimo che abbiamo appunto vissuto con mia mamma, ed era anche proprio l'ultimo momento di autonomia prima che poi ci fossero 3 mesi particolarmente difficili.
1: Quindi tua mamma e voi avete combattuto con il tumore, no? Nel senso che è stato un combattimento di famiglia, perché penso che quando abbiamo un caro che combatte, noi siamo insieme, no? in questa battaglia.
2: È così, le è stato diagnosticato un tumore 5 anni prima, già all'epoca le avevano dato pochissime possibilità e lei, senza idealizzarla, perché poi diventano tutti miti, tutti, ma è stata davvero fantastica nel suo approccio alla malattia, e fortissima, molto ottimista. E non si è mai lasciata andare, non ha mai gravato, credo che temesse molto di gravare su di noi, non solo a livello pratico, tecnico, logistico, ma anche a livello emotivo, e quindi era sempre lei che ci tirava su, e molto consapevole. Lei mi diceva sempre questa frase, diceva: non sono né stupida né ingenua, sono solo ottimista. Molto consapevole di quella che è la statistica, di quello che dicono i medici, ma anche assolutamente convinta che alla fine poi va tutto bene. È una fede cieca nel bene, in Dio, in quello che lui ne sarebbe per lei, che ne sarebbe per noi, e credo che questo ottimismo ci abbia conservato per 5 anni, mm-hmm. quindi molto più di quanto inizialmente,
1: certo, i medici avevano pensato. Certo, vorrei farti ascoltare insieme a chi ci segue un brano di Anna Tatangelo che lei ha dedicato alla sua mamma, La più bella, perché è un brano molto profondo. Quando dico mamma, le mie labbra si baciano per te. Bellissimo questo brano, a me piace tantissimo, mi sono sempre commossa quando ho ascoltato questo brano, perché credo che la mamma sia la figura, una delle figure più importanti, sono la più importante della nostra vita. Quindi continuiamo il nostro dialogo con David Zebulon. Allora David, stiamo parlando di queste feste che tu vivi insieme alla tua famiglia quest'anno senza la tua mamma. Volevo chiederti quali cose, no, che faceva la tua mamma in questi giorni ti vengono in mente, che tu vuoi fare, cioè tu vuoi diventare come un come passare il testimone, cosa vuoi passare di ciò che la mamma ha passato a te. Come si chiamava intanto la mamma?
2: Mia mamma si chiamava Ora, che in ebraico significa luce.
1: Ok.
2: E credo che fosse abbastanza azzeccato, i miei nonni hanno fatto un buon lavoro. E mia mamma metteva al primo posto la famiglia, era proprio una mamma, e di professione faceva la mamma e rivendicava questa professione e sosteneva essere il lavoro più bello e anche più difficile del mondo, ed era appunto una mamma a 360 gradi, e la sua più grande gioia e anche la sua più grande aspirazione e ambizione era sempre quella di riunire la famiglia. E appunto anche l'ultimo Rosh Hashanah che vive nei miei ricordi come un momento un po' agrodolce, perché appunto era l'ultima festività trascorsa insieme, vissuta insieme, bellissima, felicissima, ma anche l'inizio poi di un periodo molto difficile, che proprio è cominciato quel giorno, forse il giorno prima, dei dolori che non c'erano prima, e nonostante ciò ci tenevo moltissimo che la famiglia ci fosse la prima sera di Rosh Hashanah, e quindi ha cucinato tutto lei, ha fatto tutto lei, non voleva l'aiuto di nessuno, e vedevo che soffriva, vedevo che stava male, ma poi ho anche riconosciuto il suo sorriso quando si è seduta a tavola e c'erano tutti, figli, nipoti, il mio papà, e per lei era un momento di felicità pura, proprio essenziale, tutto ciò di cui aveva bisogno. E prendo questo con me, innanzitutto la consapevolezza che la famiglia è davvero la cosa più importante. Quando i medici ci hanno detto che mancava davvero poco tempo, le ho chiesto se volesse, ricordo che le ho detto, non succede, ma se succede c'è qualche sogno che vuoi realizzare, c'è qualcosa che vuoi che facciamo, un viaggio che... E le metto no, voglio trascorrere quanto più tempo in famiglia, e questo è un qualcosa che porto con me. Ma porto con me anche la consapevolezza che per riunire la famiglia, così come per raggiungere ogni obiettivo bisogna spesso impegnarsi, ormai ognuno ha la propria vita, e i propri figli, e le proprie carriere, e abita da un'altra parte, e quindi ci siamo ripromessi, io e i miei fratelli, che non avremmo aspettato spontaneamente di incontrarci, ma settimanalmente, nei periodi più impegnativi, mensilmente, organizziamo delle serate o dei giorni di volontariato o un qualcosa che ci permette di trascorrere del tempo insieme, ricordandola, ricordando anche noi stessi, la versione di noi bambini cresciuti insieme nella stessa casa, e ti dicevo prima che non voglio idealizzare mia mamma, quindi anche le sgridate, anche le punizioni, tutto ciò che fa parte,
1: che fanno parte dell'essere mamma, bisogna anche correggere i figli,
2: genitore. E quindi sì, riassumendo, la famiglia e la famiglia non solo intesa come qualcosa di dato per scontato che c'è, ma l'impegno anche di incontrarsi attorno allo stesso tavolo, di trascorrere del tempo prezioso insieme che purtroppo non torna più, e credo che le festività siano poi il momento per riunirsi, e la famiglia non solo intesa come qualcosa di dato per scontato che c'è, ma l'impegno anche di incontrarsi attorno allo stesso tavolo, di trascorrere del tempo prezioso insieme che purtroppo non torna più.

0: Sono feste in cui appunto il nucleo familiare è fondamentale, è il protagonista.
1: È verissima questa cosa. Tra l'altro, noi abbiamo parlato a lungo negli anni precedenti dello Shabbat. Lo Shabbat, appunto, è il sabato, il giorno più sacro della settimana secondo la tradizione ebraica, ed è un giorno che per definizione si trascorre in famiglia. Non si usano i telefonini, non si guarda la televisione, non si usa la corrente elettrica, proprio si torna a uno stato primordiale dell'uomo, allineato con la natura, senza nulla di artificiale, di artificioso, e tutto ciò che si ha è l'un l'altro. E quindi è un momento trascorso in famiglia nel quale si parla, si chiacchiera, perché poi durante la settimana, appunto, ognuno con i propri impegni, e a volte si va a dormire senza aver scambiato una parola con il proprio genitore, con il proprio coniuge, e invece a Shabbat ci si siede intorno allo stesso tavolo, ci si guarda negli occhi, si chiacchiera, si racconta, si condivide. È un momento particolare. E poi ci sono queste festività scandite nel tempo con una frequenza, non dico mensile, ma quasi, che sono un altro pretesto, un altro stimolo, un'altra occasione nella quale rincontrarsi, riabbracciarsi, ritrascorrere del tempo importante insieme.
0: Quindi come un po' riconnettersi, quello che fa lo Shabbat settimanalmente ci riconnette alle origini, perché presi da tutto, in corsa sempre, ecco, questo stacco, questo fermarsi, non per essere inattivi, ma per cambiare, ecco, cessare da quelle che sono le attività della settimana per fare altre attività, e quindi stare insieme alla famiglia, pregare, lodare, meditare sulla parola. C'è una benedizione che la tua mamma magari pronunciava?
1: Allora, a inizio cena, prima di cominciare a mangiare, si benedice il vino e si benedice il pane, e tra il vino e il pane abbiamo questa usanza che in realtà è molto comune in molte famiglie, lo vedo fare anche i miei zii e i miei cugini, che i figli ricevono una benedizione da parte dei genitori, ti mettono la mano in testa e ti benedicono, solo che questa benedizione viene sussurrata. Quindi io mi sono sempre chiesto cosa mi auguravano in quei momenti, in quei secondi di benedizione. Poi io, per scherzare, dicevo sempre: mi raccomando, impegnatevi, una benedizione, proprio investite in questa benedizione, perché mi serve, le vostre parole mi sono necessarie. E quindi sì, lei mi ama, scherzava, cioè sì, no, mi impegno, tranquillo, ti do una benedizione bellissima, però erano sempre sussurrate. E poi c'erano alcune benedizioni che forse non venivano formulate in quanto benedizioni, ma che di fatto lo erano, e mia mamma teneva sempre moltissimo, così come anche il mio papà, che ci tengo a citare perché ultimamente si parla moltissimo da noi in famiglia di mia mamma, e mio papà è altrettanto meritevole,
0: certo.
1: C'è sempre, e parlo al plurale perché di nuovo sono io, ma anche i miei fratelli, ci ha sempre augurato di percorrere delle strade buone, è qualcosa che usava dire, e inteso come intraprendere dei percorsi giusti, ma anche di affrontarli in modo giusto, e l'approccio era importante, e quindi questo è un qualcosa che ci augurava sempre all'inizio di ogni esperienza, all'inizio di ogni viaggio, all'inizio di ogni nuovo inizio. E ci augurava sempre poi di intraprendere queste strade giuste.
0: E noi lo auguriamo a noi stessi e a quanti ci stanno ascoltando, quindi delle strade giuste percorse poi nel modo giusto. Ci lasciamo con un brano cantato da Amanda, dal titolo Donna Virtuosa, che prende spunto proprio dai proverbi, quindi dalla donna virtuosa che è descritta nel libro dei proverbi. Quindi grazie David, alla prossima.
1: A voi, grazie infinite.
2: E come abbiamo annunciato, siamo insieme al pastore teologo evangelico Pavel Gajewski. Buongiorno Pavel, grazie per essere con noi ancora una volta.
3: Buongiorno, grazie a voi, saluto naturalmente tutte le persone in ascolto.
2: Allora, come facciamo spesso con Pavel, parliamo della riflessione biblica che proporrà alla comunità evangelica di Napoli, di cui è pastore, e quest'oggi prendiamo in considerazione il Salmo 23, che forse è il salmo più celebre tra i salmi del Salterio, insomma.
3: Concordo con te.
2: Me l'hanno gli hanno costretto a imparare.

0: la memoria da bambino. Devo dire che lì, ecco, per lì non è proprio l'esperienza più bella riuscire a imparare, però devo dire che a distanza di ormai tanti decenni rimane nel cuore. Ecco, un salmo come questo nella memoria e nel cuore, forse, appunto, poi sentiremo perché è così popolare, ecco, questo salmo, almeno,
1: ecco, molto volentieri, sì.
0: Senti, io direi leggiamo una prima parte, poi commentiamo insieme e poi successivamente leggeremo l'ultima parte. Allora, il
1: benissimo,
0: salmo,
1: Roberto,
0: il salmo,
1: sì,
0: viene definito Salmo di Davide, così la tradizione lo presenta, e si legge quel che segue: il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Allora, un salmo che certamente offre consolazione, però non mancano alcuni elementi, come dire, che necessitano una spiegazione, ecco.
1: Sicuramente, Roberto, tu hai detto che è uno dei testi biblici più conosciuti, più imparati a memoria, e forse qualche volta vale la pena riflettere, approfondire proprio i testi biblici che ci accompagnano sin dalla nostra infanzia, li conosciamo a memoria, leggiamo questo salmo in particolare in tante circostanze belle, come può essere ad esempio il battesimo di una persona credente, l'accoglienza di un nuovo membro di chiesa, ma leggiamo questo salmo anche durante le liturgie dei funerali, momenti in cui ci congediamo in qualche modo dalle persone amate. Leggiamo questo salmo quando ci sentiamo ansiosi, sfiduciati, addirittura depressi. Infatti, nella mia comunità, anche partendo dalla predicazione di domenica scorsa, Matteo 6, cioè abbiamo chiamato questi testi disintossicanti, o come si dice oggi, detox, nei confronti delle nostre ansie esistenziali. E l'immagine del pastore, devo dire che a distanza di almeno, non vorrei adesso essere inesatto, attirarmi le critiche delle colleghe, dei colleghi biblisti, ma siamo di fronte ad un testo che ha una storia decisamente più lunga di, diciamo così, a spanne, arriviamo quasi a 3000 anni.
0: Ecco. Poi, tra l'altro, Pavel, una cosa impressionante è vedere l'iconografia cristiana primitiva.
1: Infatti,
0: dove uno si aspetterebbe, no? Crocifissi e Madonne, e invece no, abbiamo l'immagine del pastorello, del pastore,
1: famosissima, di un giovane ragazzo molto bello che porta sulle spalle appunto la pecora. Questo è già l'Evangelo, questo è Gesù che prende in prestito questo salmo per parlare dell'amore di Dio, l'amore di Dio che si incarna proprio nella figura di Gesù, nel suo insegnamento e nella sua anche azione. Gesù va a cercare chi è smarrito, va a riportare all'ovile chi si è perso, magari anche molto consapevolmente, non solo per caso, però questa metafora è molto potente. Io ho l'impressione che magari tra i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, chi è più giovane, chi è nato o nata, cresciuto in città, questa immagine dice molto meno. Chi ha vissuto almeno per un po' in campagna, chi ha visto questi pastori veri, chiedo scusa per la battuta, non solo i pastori evangelici, quelli della predicazione, ma quelli pastori veri, ecco, coglie immediatamente il senso profondo di questa grande parabola, senza neanche sprecare troppe parole.
0: Allora, però, Pavel, devo dire che anche coloro che sono nati, vissuti in un ambiente urbano, quest'idea dei pascoli verdeggianti che ti offre riparo e ristoro, credo che sia un'immagine potente anche per la civiltà urbana attuale.
1: Quello che, molto potente.
0: Quello
1: molto
0: che invece
1: potente.
0: Può risultare complicato capire è come mai il tuo bastone, la tua verga mi danno sicurezza. Questo è quanto afferma il salmista, perché normalmente il bastone e la verga sono utilizzati, insomma, in senso punitivo, mettiamola così, perché si può, e allora lì forse veramente l'immagine del pastore, come lavora un pastore vero, tra virgolette, quello ci può aiutare. Quindi come la spieghi, ecco?
1: No, ci può aiutare perché si tratta sostanzialmente della difesa da ogni pericolo, cioè non sono strumenti di punizione, ma sono strumenti di protezione, e anche qui il testo si rende veramente molto molto significativo. Dio non è colui che ci punisce, purtroppo sopravvivono ancora queste immagini terribili di un Dio che punisce. Al contrario, ciò che può sembrare appunto bastone, verga, altri sostantivi di questo genere, ciò che potrebbe sembrare uno strumento di punizione, anzi in questa ottica diventa uno strumento di protezione. Possiamo sentirci al sicuro, non sono armi offensive.
0: Chiarissimo.
1: Semmai c'è un aspetto, ma quello difensivo.
0: Claudio voleva chiedere o aggiunge qualcosa?
2: No, sono i tre verbi che mi piacciono molto: mi guida, mi ristora, mi conduce.
0: Certo, mi conduce per sentieri di giustizia, per giusti sentieri, e qui si capisce come l'elemento consolatorio del Salmo si unisce a un appello di carattere etico, possiamo dire così, o ci leggo troppo in questa cosa?
1: No, non ci leggi troppo affatto, è un appello sicuramente etico, però anche un appello sociale, cioè la tzedakah, la giustizia, nel vocabolario biblico ebraico è un concetto, come praticamente tutti i concetti ebraici, molto molto inclusivo, quindi include in qualche modo la condotta individuale della persona, ma include anche la giustizia sociale, l'equità, un'organizzazione della vita quotidiana in cui nessuno rimane fuori dell'ovile, nessuno rimane emarginato rischiando addirittura qualche volta la sua vita. Ecco, questo è il senso inclusivo della giustizia, quindi una dimensione etica, però io direi anche una dimensione spirituale molto profonda, perché questa giustizia non è una giustizia puramente umana, fatta di leggi, divieti, precetti, ma è una giustizia che si fonda proprio su questa grande benevolenza di Dio che viene raccontata in questo Salmo.
0: Allora ci fermiamo per una breve pausa musicale, poi continuiamo la nostra riflessione sul Salmo 23, ci sono ancora due versetti che leggeremo tra breve.
1: Infatti.
0: E lo commenteremo con il pastore Pavel Gajewski. State con noi qui su RWS, ci ascoltiamo di Tracy Chapman, Talking About Revolution. Mi è venuto in mente un brano di Tolstoi che abbiamo già commentato con un altro ospite, che Tolstoi che diceva sono in tanti a volere cambiare il mondo, ma pochissimo, nessuno addirittura, che vuole cambiare se stesso, a proposito della rivoluzione. Va bene, allora Pavel Gajewski,
1: posso aggiungere una cosa su Tolstoi, cioè consiglio a tutti il suo romanzo intitolato La risurrezione, che è anche di notevole carico etico, un consiglio per la lettura.
0: Bene.
1: Un po' fuori tema, ma
0: benissimo, se poi avete tanto tempo a disposizione, Guerra e Pace, che capolavoro.
1: Ah, allora, siamo
0: pazzesco.
1: Un capolavoro assoluto.
2: Di Resurrezione c'è anche un film bellissimo, sì, che mi ha fatto piangere tutta la notte.
0: Wow, allora
1: ecco,
2: ma non un pianto di dolore.
0: Sì. Allora, torniamo a parlare con Pavel Gajewski del Salmo 23. Beh, io direi, riprendiamo dal versetto 4, dove si legge: «Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni». Ecco, a proposito di questa espressione molto bella, anche quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, sono diverse le versioni moderne che traducono quando anche camminassi in una valle oscura. Per carità, va benissimo, però insomma, la poesia la lascerei com'è, ecco, nella valle dell'ombra della morte, vero? Sei d'accordo,
1: questa
0: Paolo?
1: Poesia è stupenda, questa poesia è stupenda perché l'ombra della morte è l'espressione forse più vicina al testo ebraico, quindi non parla della morte come tale, ma sì, della sua ombra, che non dimentichiamo, quell'ombra anche nel mondo in cui viviamo è molto presente, è presente la morte anche di decine di migliaia di persone, e quindi quell'ombra è veramente ci raggiunge ed è anche molto sinistra. Però ecco, la fede rappresentata, raccontata in questo salmo, non nega il dolore, la malattia, la solitudine, non nega la morte. Però ecco, il punto è, il salmo dice: però tu sei con me, io non sono solo nel dolore, nella malattia, nella solitudine. E poi anche, diciamo la verità, la nostra vita finirà, arriverà il momento della morte fisica, però il Salmo, come anche poi diversi documenti importanti della tradizione delle chiese della Riforma, parlano chiaramente che anche nella morte Dio è con noi, e Gesù, appunto, anche Gesù è entrato in questa valle dell'ombra della morte, una valle appunto profonda, oscura, ha attraversato la morte fisica, e questo ovviamente il Salmo va oltre. Parlavamo di questa identificazione di Gesù con la figura di buon pastore che troviamo nel Vangelo secondo Giovanni, però Gesù è risorto, questo che conta.
0: Certo, e questo fa tutta la differenza, ovviamente. Però vorrei chiederti, il Salmo 23 può essere anche facilmente usato per sottolineare, ecco, un'immagine della fede, quella che noi chiamiamo la teologia della prosperità, no? Tu, Signore, imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, come dire, i miei nemici non mi possono far nulla. Cospargi di olio il mio capo, che a quel tempo era una sorta di unguento che proteggeva anche dal forte, infatti, calore, insomma. La mia coppa trabocca, quindi,
1: da tante,
0: esatto,
1: cose.
0: La mia coppa trabocca, e significa, insomma, io ho sempre un certo benessere. Ecco, tutto questo rischia di essere fuorviante, però in parte tu ci hai già risposto, ma insomma, rispetto a queste parole, a questo testo, cosa ti senti di dire come uso corretto, diciamo?
1: Io sono pienamente d'accordo, Roberto, con il rischio, cioè la teologia della prosperità, questo sarebbe un argomento per un'altra conversazione, perché è un argomento complesso, ma esiste anche molto diffusa nelle chiese di origine, ad esempio, africana, però anche nelle nostre chiese italiane ogni tanto ricompare. Ma io non penso che nell'intera Bibbia dell'Antico e del Nuovo Testamento ci siano testi così forti da legittimare la prosperità. Non dimentichiamo che l'immagine del regno di Dio, già anche nel libro del profeta Isaia, nella parte finale, ma anche il Vangelo secondo Luca ce lo ricorda, la parabola del figlio prodigo. Qual è l'immagine del regno di Dio? L'immagine del regno è un grande banchetto, un banchetto inclusivo. E questi nemici io non li leggo come avversari nel senso molto ristretto del termine, che guardano con invidia al mio benessere, al bellissimo banchetto al quale partecipo, ma leggo più i miei nemici interni, le mie ansie, le mie inclinazioni al male, alla menzogna, ecco, cedono posto, spariscono di fatto di fronte a questa potenza, ripeto, dell'amore che si manifesta, che si rivela in un grande banchetto. E qui di nuovo i miei consigli, il breve romanzo di Karen Blixen, o poi anche il film Il pranzo di Babette, che è una potente metafora della riconciliazione, di un grande banchetto in cui veramente si manifestano sia la giustizia di cui parlavamo, sia anche questo amore l'amore che vince ogni forma di risentimento, di odio, di pregiudizio.
0: E quindi anche qui comunque il nemico rientra, che l'abbiamo espulso, sì. Ma rientra. Senti, un'ultima battuta, perché poi purtroppo non abbiamo più tempo. Quando il Salmo finisce con certo, certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Allora, che cosa va inteso con questa idea che beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita? Perché lo possiamo leggere qui in Italia, lo possiamo leggere in Etiopia, lo possiamo leggere
1: certamente
0: nelle favelas brasiliane. Allora, che cosa va inteso qui?
1: No, bisognerebbe ritornare un attimo all'inizio di questo salmo, cioè non manco di nulla, perché è una sorta di parentesi, non significa ovviamente che avremo tutto ciò che desideriamo, anzi anche i nostri capricci, no, significa che nella visione cristiana, appartenendo a Cristo, o nel senso più ampio ebraico, già possediamo ciò che nulla può sostituire. Sono altri beni, il perdono, la pace con Dio, una speranza viva e appunto una certezza di non essere mai abbandonate, abbandonati. Questi sono i beni, i promessi. Guardando un po' meglio anche il testo ebraico, c'è la, come dire, bontà. C'è anche la fedeltà, in effetti, quindi il Salmo nella sua versione originale non è che alluda tanto ai beni materiali, ma ad un benessere totale, anche se qui la parola shalom, pace, armonia, non viene pronunciata in maniera esplicita, però l'orizzonte è questo, della perfetta armonia, della fedeltà reciproca e di questo benessere che non dipende soltanto da ciò che si possiede nel senso materiale, certo, poco o tanto che sia.
0: Allora, siamo in conclusione. Claudio, una battuta e poi dobbiamo lasciare...
2: No, ho citato Resurrezione, è dei Fratelli Taviani, è del 2002, un film di 3 ore e 7 minuti.
0: Quindi
2: parla della Russia, perfetto, un mondo che deve morire perché deve nascere un mondo nuovo.
0: Un mondo nuovo.
1: Grazie, grazie.
0: Bene, allora grazie a Pavel Gajewski per aver commentato con noi il Salmo 23. Naturalmente tu approfondirai questo tema nella chiesa evangelica. Dove esattamente? A Napoli? In quale?
1: A Napoli Vomero, ma poi grazie in anticipo per il podcast che poi cercheremo come sempre,
0: benissimo,
1: anche di diffondere.
0: Grazie,
1: sì.
0: Allora Pavel, a risentirci la prossima settimana e buon lavoro anche nella tua comunità. Grazie mille.
1: Buon proseguimento a voi.

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.
1: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
2: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
3: È il 27 settembre e ritorna anche oggi il nostro almanacco radiofonico, dove a tutti voi rinnovo il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: 27 settembre 1825. Apertura della ferrovia Stockton-Darlington, prima locomotiva a spingere un treno passeggeri. 1854. La nave a vapore Arctic affonda con 300 persone a bordo e il primo grande disastro nell'Oceano Atlantico. 1915. La nave da battaglia italiana Benedetto Brin viene sabotata e affondata nel porto di Brindisi, uccidendo oltre 400 marinai. 1922. Abdicazione di Costantino I di Grecia. 1928. La Repubblica Cinese viene riconosciuta dagli Stati Uniti. 1939, Seconda Guerra Mondiale, la Polonia si arrende alla Germania nazista e all'Unione Sovietica. 1940, il patto tripartito viene firmato a Berlino da Germania nazista, Impero giapponese e Italia fascista. 1942, Glenn Miller e la sua orchestra si esibiscono per l'ultima volta prima che Miller entri nell'esercito statunitense. 1943, nella Napoli occupata dai tedeschi scoppia una insurrezione popolare che nel giro di 4 giorni obbliga gli occupanti a lasciare la città e a lasciare posto agli alleati. 1964 viene pubblicato il rapporto della Commissione Warren che conclude che Lee Harvey Oswald, agendo da solo, assassinò il presidente John Fitzgerald Kennedy. 1996 in Afghanistan i talebani catturano la capitale Kabul dopo aver scacciato il presidente Rabbani e avere giustiziato Mohammad Naibulham. 1997. La Mars Pathfinder termina il suo straordinario compito su Marte. È stato il primo rover a viaggiare sul pianeta. 1998. Nasce il motore di ricerca Google. 2001. A Zugo, in Svizzera, il killer Friedrich Leibacher fa irruzione nell'aula del Parlamento cantonale, uccidendo 14 persone. E per chiudere questa pagina, 27 settembre 2008, l'astronauta cinese Cai Zhigang effettua la prima passeggiata spaziale di 15 minuti nella storia dell'astronautica cinese. Le sue parole sono state: saluto i cinesi e la gente di tutto il mondo.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Oggi in questa rubrica parliamo dell'energia radioattiva. Il fenomeno delle radiazioni venne scoperto da Becquerel ed ebbe poi un interesse anche da parte di Rutherford e dei coniugi Curie. E questi non solo avevano misurato l'intensità della radiazione emessa dal composto di uranio, ma nel corso del 1898 individuarono due nuovi elementi, il polonio e il radio, che per via delle intense radiazioni diedero nome a questi elementi con il termine radioattivi. E proprio sul radio i Curie si soffermarono nel corso del 1901, calcolando il calore che ogni grammo di questo elemento emetteva con le radiazioni. Il risultato fu sorprendente: 140 calorie ora, di molto superiore a qualsiasi altra sostanza con le normali trasformazioni chimiche. Dunque, all'interno dell'atomo esisteva una fonte di energia ancora del tutto sconosciuta. E i Curie indicarono che questa energia era stata originata dall'atomo, quindi un'energia atomica. Ma non andarono oltre, ancora nulla si sapeva infatti della struttura interna dell'atomo, né si era compresa la natura delle trasformazioni che davano origine alla radioattività. Purtroppo questa radioattività era anche pericolosa, ma non se ne resero conto. Pierre Curie morì 5 anni dopo e la moglie nel 1934 nel sanatorio di Saint-Sélemoz, morte dovuta alle conseguenze del lungo assorbimento di radiazioni di corpi radioattivi attraverso i loro esperimenti. Si pensi che un solo grammo di radio emette 37 miliardi di particelle al secondo e dopo 1600 anni la quantità di emissione di energia è ancora la metà di quella iniziale. Loro, al momento della scoperta, si erano chiesti solo perché l'atomo possedesse tanta energia. Una risposta venne da Rutherford e da Bohr, accertando che l'atomo ha una sua struttura ed è formato da un nucleo, nel quale è concentrata quasi tutta la massa, e dall'involucro elettronico nel quale in orbite fisse girano gli elettroni. E venne poi da Einstein stesso. La conclusione derivata dalla sua teoria sulla relatività fu che tra la massa e l'energia sussiste un profondo legame, cosicché un grammo di qualsiasi sostanza, qualora si trasformasse tutta in energia, darebbe 25 milioni di kilowattora.
0: Gospel Jukebox,
1: attraverso il quale oggi risentiremo la voce del compianto Sergio Cesario in Amore Sincero.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove vediamo insieme chi fosse Amos, cioè un profeta che svolse la sua attività durante il regno di Geroboamo II, intorno al 786 avanti Cristo. Era un allevatore ed un raccoglitore e incisore di sicomori. Viveva a Tecoa, non lontano da Gerusalemme. Denunziò severamente la vita lussuriosa e frivola dei samaritani, esortò gli israeliti ad abbandonare l'idolatria e a tornare a Dio, predisse la cattività di Israele. Nel suo libro, che consta di 9 capitoli, egli mette sotto accusa le nazioni straniere, Giuda ed Israele, condanna l'iniqua Samaria e predice il giudizio, promettendo restaurazione e prosperità.
0: Avete ascoltato? A come almanacco.
1: Il programma è giunto infatti al termine. Grazie ancora per l'ascolto e come sempre appuntamento a domani qui alla stessa ora. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Con il commento curato da Maria Giulia Verga, oggi leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 15, versetto 6. La tua destra, o Signore, è ammirevole per la sua forza. Mosè e i figli di Israele hanno appena vissuto un'esperienza straordinaria. Con il commento curato da Maria Giulia Verga, oggi leggiamo dal libro dell'Esodo, capitolo 15, versetto 6. La tua destra, o Signore, è ammirevole per la sua forza.

Ci sono tanti momenti e circostanze della vita in cui possiamo sentirci come i figli di Israele, in viaggio nel deserto verso un avvenire incerto, incalzati da nemici potenti e minacciosi, essendo talvolta dubbiosi e timorosi. Il verso di oggi ci ricorda quanto sia potente la mano di Dio e come Egli possa intervenire per ribaltare l'esito di situazioni apparentemente senza speranza. Non importa quanto siano grandi i nostri problemi e quanto sia opprimente la nostra situazione. Quello stesso Dio che ha risuscitato Gesù dalla morte può salvarci e può trasformare in un istante ogni problema e difficoltà della nostra vita se la affidiamo nelle sue mani.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo dal libro di Isaia, capitolo 12, versetto 1. Io ti lodo, Eterno. Infatti la tua ira si è calmata e tu mi hai consolato. E ancora prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 9. Dio non ci ha destinati ad ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Ira distolta. Fin dall'inizio della sua storia, l'uomo si è distolto da Dio. Ribelli e disubbidienti, noi tutti, è scritto in Efesini capitolo 2, versetto 3, eravamo per natura figli d'ira. A motivo di questa natura di peccato, viene l'ira di Dio sui figli ribelli, è scritto in Colossesi capitolo 3, versetto 6. L'uomo dunque è peccatore e colpevole davanti a Dio. La sua condanna è stabilita. Certamente morirai, aveva detto Dio ad Adamo. Così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Romani capitolo 5, versetto 12. Ma Dio è un Dio di perdono. Tutte le mie compassioni si accendono. Io non sfogherò la mia ira ardente, perché sono Dio e non un uomo. Osea capitolo 11, versetti da 8 e 9. Ma come potrebbe distogliersi l'ira di Dio, visto che ogni uomo è peccatore? Per questo occorreva un sacrificio, quello di una vittima perfetta, e non poteva essere altri che Gesù Cristo, il Santo Figlio di Dio. Egli si è offerto al posto dei peccatori, ha sopportato la morte per dare loro la vita. È su di lui che l'ira di Dio è caduta mentre alla croce portava il peso dei nostri peccati. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Romani capitolo 5, versetti 8 e 9. Cristo è morto per noi, cioè per tutti. Nessuno è escluso, ma per essere al riparo della giusta ira divina occorre accettare oggi questo dono gratuito di Dio. Giovanni capitolo 3 versetto 36 dice: chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 27 settembre e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 15 leggiamo il verso 1 dove è scritto così: Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Gesù ha sempre usato metafore legate all'ambiente in cui si muoveva per spiegare le grandi verità legate al suo mandato, per far sì che chi lo ascoltava non dovesse fare troppo sforzo per capire concetti tanto importanti. Ed è proprio in questo suo modo di non distaccarsi mai dal nostro modo di vivere che possiamo riconoscere il tipo di relazione che vuole avere con noi. Per far comprendere l'importanza di essere innestati in Lui per portare frutto, Gesù non si è identificato in una pianta qualunque, ma era una pianta molto familiare al mondo agricolo di quel tempo, la vite. Se stacchiamo un tralcio da questa pianta, seccherà subito. E già questo la dice lunga sulla necessità di vivere la fede, non con l'intelligenza o per tradizione o per forza, ma innestati in Lui, attaccati a Lui. Perché proprio la vite? Penso sia una metafora molto amata da Dio, che già in Isaia, al capitolo 5, dice: La vigna del Signore è la casa di Israele. Oppure quando nel libro di Geremia, al capitolo 2, nel verso 21, dice: Ti avevo piantato come vigna scelta. Quindi la vite è una pianta che costituisce il vigneto, e quel vigneto è il popolo eletto, Israele. Dio ha piantato la vigna, la protegge e si aspetta che porti frutto. E la vigna il frutto lo produce, ma non sempre è buono. A volte gli acini sono aspri e allora il vignaiolo pota la pianta perché produca un frutto migliore. Il ramo tagliato si secca e muore. Così come lontano da Dio e indifferenti alla sua volontà, diventiamo uva aspra che va solo buttata. Ma Dio, che è un bravo vignaiolo, sa come curare la sua vigna e lo fa con amore, pazienza e competenza. Che ognuno di noi possa interrogarsi su quale tipo di frutto siamo e possiamo quindi reinnestarci in Cristo per tornare a portare un frutto degno del padrone della vigna.
1: E per l'appunto il titolo di oggi dice: Senza la vite nessun frutto. Lo scopo principale di un albero è che, dopo la sua crescita, attraverso le radici, il fusto, i rami e i fiori, produca frutto. Il frutto è il risultato di un lungo processo di crescita e sviluppo e si ottiene solo se il ramo rimane attaccato al tronco principale, da dove scorre la linfa che mantiene in vita l'intero albero, dalla radice alle foglie. Se ad un certo punto del processo il ramo si spezza, sarà impossibile per lui portare frutto. Quando iniziamo il nostro cammino cristiano, siamo innestati in quella vite e la linfa di Cristo inizia a fluire in noi e attraverso di noi. Proprio come un ramo può avere tutto il potenziale per prosperare e dare frutto, ma senza la vite non riesce in nulla, così noi possiamo avere doni, talenti e una vocazione, ma se non dimoriamo in Cristo, tutto sarà infruttuoso. Forse all'inizio non ci accorgiamo del danno che deriva dall'esserci allontanati dal Signore, ma a poco, come una foglia o un ramo che si stacca dall'albero e inizia ad appassire, anche noi iniziamo a seccarci spiritualmente. La vita cristiana non consiste solo nel fare cose per Dio, ma nel vivere uniti a Lui. Caro amico, cara amica, non illuderti. Senza la vite non esiste frutto. Se vogliamo portare frutto nel nostro carattere, nella nostra famiglia, nella nostra vita, l'unico modo è rimanere attaccati alla vite. Non c'è altro modo. Oggi dobbiamo chiederci: sono veramente unito a Cristo come un ramo alla vite? O sto solo cercando di fare le cose con le mie forze? Se è così, chiediamo al Signore di darci la sua grazia per capire che senza di Lui non possiamo fare nulla. Che Dio ti benedica e ti renda fruttifero. Amen.
2: Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Gesù pronuncia queste parole in un momento molto delicato, perché deve rassicurare i suoi discepoli e trasmettere loro gli ultimi importanti insegnamenti. deve cercare di far capire loro che da lì a poco la sua morte non sarà un abbandono e per assicurarli usa l'esempio della vite e del vignaiuolo. Il senso di questa frase è che lui c'è e ci sarà sempre come unico fondamentale punto di riferimento. Le sue ultime parole non sono, a parte fate questo in memoria di me, un testamento con le istruzioni da seguire quando non ci sarà più, perché in effetti lui c'è e ci sarà sempre. E sarà sempre la linfa vitale che nutrirà i discepoli di oggi come quelli di ieri. Poi sposta lo sguardo sul padre, il vignaiuolo. Con questa immagine bellissima ci mostra un Dio che non è distante, troppo occupato da non prendersi cura di noi. L'esempio del vignaiuolo calza a pennello. Il vignaiuolo è uno che cammina sul terreno, si sporca le mani, cura e conosce la sua vigna. Dio fa lo stesso, si prende cura di noi con la stessa passione. Anche se tra i suoi compiti c'è anche la potatura. Ma Dio non la usa per ferirci, assolutamente. Nella logica dei suoi piani, dei suoi pensieri, di bene per darci un futuro e una speranza, come dice in Geremia, la potatura non è una punizione, è una cura. Tutto questo ci ricorda che siamo tralci nelle mani di un Dio sapiente e buono, che sa sempre cosa fa, anche quando non lo comprendiamo. E soprattutto siamo innestati in una vite forte che non si secca mai, Cristo Gesù. Il nostro impegno deve essere quello di non staccarci mai da questa vite, per essere nutriti della linfa che ci attraversa, ci fa crescere e ci prepara giorno dopo giorno a compiere le opere a cui siamo stati chiamati. Impegniamoci per questo, cari amici, a tutti voi un caro saluto e a risentirci domani. Dio ci benedica.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 51 minuti.
1: Salve, ben ritrovato al nostro appuntamento con Innamorarsi delle Sacre Scritture. Questo è l'appuntamento in cui leggiamo qualcosa, uno stralcio dalle Sacre Scritture e cerchiamo di coglierne qualcosa che potrebbe, perché no, farci scoprire un amore dentro di noi, non solo per questo libro, ma anche e forse soprattutto per il suo autore. Anche in questo appuntamento una parabola, anche oggi una parabola raccontata proprio da Gesù. Dico questo perché in realtà non tutte le parabole che troviamo poi nella Bibbia sono state dette da lui, che è sicuramente il maestro, il grande, insomma, in questo, ma questa sì. Descrive una relazione tra datore di lavoro e operaio. Come sempre dobbiamo tornare non solo indietro nel tempo, ma dobbiamo anche spostarci geograficamente, quindi e culturalmente, insomma, nello spazio, perché questa parabola, come sappiamo, insomma, è stata raccontata circa 2000 anni fa ed è stata raccontata nella Palestina del tempo, insomma in Israele, ed è stata raccontata quindi in un certo così ambiente culturale, insomma, e sociale. Quindi cosa accadeva al tempo? Ecco, riguardo al lavoro, invece di esserci, insomma, il centro collocamento, c'era la piazza, dove chi cercava lavoro andava già dalla mattina presto e aspettava che, appunto, passasse qualcuno che aveva bisogno di operai per un determinato lavoro, che di solito era lavorare la propria terra, e aspettava appunto di essere chiamato. Se veniva chiamato poteva lavorare per il compenso pattuito, insomma, ed essere pagato a fine giornata. Quindi tutt'altro appunto che lavoro a tempo indeterminato, era veramente, appunto, si trattava di persone che non avendo un lavoro si accontentavano un po' di quello che poteva essere offerto in quel momento e quotidianamente. Quindi ecco, già questo ci dà un po' l'idea che del fatto che la parabola sta parlando di persone che avevano un reale bisogno, il bisogno appunto di lavorare, e che erano pronte anche ad affrontare qualsiasi tipo di lavoro. Quindi la predisposizione del cuore, il fatto che erano lì in piazza dalla mattina a cercare lavoro, era perché non erano certamente né persone pigre né persone sfaticate, ma persone che stavano cercando magari di, appunto, racimolare quello che poteva servire per la loro famiglia. E quindi Gesù utilizza questa immagine per parlare di una caratteristica di Dio molto particolare. Quindi lui inizia dicendo il regno dei cieli, e quando dice così è come se Gesù aprisse una parentesi, no? È come, non so, una porta segreta, diciamo così, o che ci fa entrare in una stanza, in un mondo, anzi, in cui le leggi sono completamente diverse da quelle che noi viviamo nella nostra quotidianità di solito e nella nostra società. Un mondo virtuale, potremmo dire oggi. Un mondo virtuale in cui le regole che vengono, appunto, rispettate e secondo le quali tutto accade sono regole a volte diametralmente opposte dalle nostre, regole che noi non vediamo tutti i giorni accadere intorno a noi, ma che esistono in un mondo parallelo al nostro. Oggi questi termini, no, sono diventati un po' di accezione comune. A volte penso che forse tutta questa tecnologia, insomma, e tutta questa nostra fantasia su alcune cose ci aiuta, spirituali, ci aiuta forse a rendere l'idea e a coglierle veramente molto bene. Quindi Gesù dice: il regno dei cieli è simile ad un padrone di casa, quindi un datore di lavoro, il quale sul far del giorno, quindi all'alba, insomma, uscì a prendere a giornata degli uomini per lavorare la sua vigna. Si accordò con i lavoratori perché la ricompensa fosse un denaro al giorno e poi li mandò nella sua vigna. Uscì di nuovo, poi verso l'ora terza, quindi più tardi in mattinata, parliamo delle 9, ne vide altri che stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, vi darò quello che sarà Giusto. Ed essi andarono. Poi uscì ancora verso la sesta e la nona ora, quindi uscì anche a mezzogiorno e poi alle 3 di pomeriggio e fece la stessa cosa, quindi chi trovò, insomma, mandò a lavorare. Uscito verso l'undicesima, ne trovò degli altri, quindi, in piazza e disse loro: "Ma perché ve ne state qui tutto il giorno, disoccupati, inoperosi?" Loro gli dissero: "Veramente nessuno ci ha presi a giornata." Allora disse: "Guarda, andate anche voi nella vigna." Ora, arrivata la sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: "Chiama i lavoratori, dà loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi." Allora vennero quelli dell'undicesima ora, che insomma alla fine avevano lavorato pochissime ore nella vigna, e ricevettero un denaro, quindi ricevettero la paga che era stata pattuita fin dall'inizio con i primi. Quando arrivarono i primi, allora pensavano di ricevere di più, ma anch'essi ebbero un denaro per ciascuno. Perciò ne ricevero, mormoravano contro il padrone di casa, no? Dicendo: "Ma come? Questi ultimi hanno fatto un'ora sola e tu li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo." Ma rispondendo a uno di loro disse: "Amico, io non ti faccio nessun torto. Non ci siamo messi d'accordo che la giornata di lavoro sarebbe valsa un denaro? Prendi il tuo e vai a casa. Ma io voglio dare a quest'ultimo quanto ho dato a te. Non mi ha, scusa, permesso fare del mio quello che voglio? O forse tu vedi di malocchio che io sia buono?" Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. È bella, è così viva questa descrizione della bontà che c'è in questa parabola, della bontà di Dio, perché vedete, la bontà di Dio è proprio un bene che viene fatto non verso chi lo merita, ma proprio verso chi non lo merita. Insomma, i lavoratori che fino a tutta la giornata avevano lavorato, non so, mettiamo oggi, cioè io no, un denaro avevano pattuito, era la ricompensa giusta per una giornata di lavoro, non so, 100 euro. No, vieni, lavora, ti do 100 euro. Ah, benissimo. E i lavoratori sembravano sicuramente molto contenti di andare a lavorare. Quello che gli ha dato fastidio è vedere che il padrone poi dà 100 euro anche a chi aveva lavorato solo un'ora. Ma questa è proprio la bontà di Dio. La bontà di Dio è quella che si rivela verso coloro che appunto forse ai nostri occhi meno la meritano. Eppure è proprio in questo la bellezza. Noi facciamo sempre discorsi di meritocrazia. La nostra società va avanti, insomma, elogiando solo chi in qualche modo ai nostri occhi, agli occhi della società, merita attenzione, ma Dio ha un metro di misura diverso. Lui, per esempio, non ha guardato il fatto che fosse solo un'ora quella che i lavoratori avevano effettuato. Lui ha guardato il fatto che quei lavoratori erano stati a cercare lavoro comunque fin dalla mattina e che non avevano avuto la possibilità di lavorare. Ha guardato il fatto che quei lavoratori, come gli altri, avevano magari a casa una famiglia che aveva bisogno di quella paga. E quindi Dio, come dice lui, ha voluto essere buono, sapeva che un'ora di lavoro non valevano 100 euro, ma ha voluto comunque ricompensarli in quel modo. E poi c'è questo principio, appunto, dove dice: "Gli ultimi saranno i primi." Questo ritorna a quello che dicevo prima, che nel modo in cui Dio tratta l'essere umano ci sono dinamiche, regole, principi completamente diversi. Quindi stiamo attenti anche in questo, non guardiamo il modo in cui la società, ecco, ci tratta, o la vita a volte sembra trattare l'essere umano, perché non è assolutamente vero che questo è il modo in cui Dio desidera appunto trattare con ognuno di noi, ma i termini della relazione con Dio sono dei termini assolutamente straordinari che a volte capovolgono completamente i termini che noi quotidianamente utilizziamo gli uni con gli altri, o sulla base dei quali costruiamo le nostre relazioni. A volte si è detto che proprio una buona relazione con un padre aiuta ad avere una buona relazione con Dio. E questo a volte, appunto, purtroppo è anche il contrario. A volte quando la nostra relazione con nostro padre, per esempio, si è sviluppata su principi non buoni, non costruttivi, non saldi, questo ci rende difficile a volte comprendere questo amore paterno di Dio. Quindi credo che questa parabola ci lanci un po' una sfida. Quella di dare un'occhiata in questo regno dei cieli, come lo chiama Gesù, comunque in questo mondo di relazione con Dio dove le regole e le dinamiche delle relazioni interpersonali possono essere completamente diverse da quelle che siamo abituati a vedere e a sperimentare ogni giorno. Ti saluto, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Ciao!

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori, ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti capitolo 4 versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Il collegamento con Cristiano Online la domenica sera era riservato al compianto Paolo Moretti con la sua rubrica Osservatorio sul Mondo. Continuiamo a dargli spazio anche stasera con uno dei suoi studi, Paolo Moretti.
2: Collegamento con Cristiano Online, oggi ascolteremo Paolo Moretti da Anghiari in provincia di Arezzo. Il tema che tratterà è la seconda parte del suo tema Un padre in attesa. Buon ascolto.
3: Forse qualcuno avrebbe preferito, nell'ascoltare le mie riflessioni iniziate domenica scorsa sulla terza delle tre parabole con le quali Gesù illustra e descrive la realtà della misericordia di Dio nei confronti degli uomini, la parabola conosciuta come del figlio al prodigo. A volte, infatti, riassumendo nel loro insieme tutte le vicende di un racconto, è più facile memorizzarle. Ma questa parabola è talmente ricca di insegnamenti che mi perdonerete se procederò con prudenza, momento dopo momento, prudenza nel senso che non voglio correre lanciando degli insegnamenti affrettati tratti da questa parabola, ma voglio proprio analizzare momento dopo momento le vicende complesse che hanno come protagonisti, come abbiamo già visto domenica scorsa, un padre e i due figli, il figlio maggiore che rimane con lui per aiutarlo nel suo lavoro e il figlio minore invece che decide di prendere la sua parte di eredità e si allontana, se ne va via da casa. Quindi questa sera sarà il secondo momento di queste riflessioni. Vorrei quindi leggere in modo particolare la parte del racconto di questa parabola narrata da Gesù, che la parte che sarà oggetto della nostra ulteriore riflessione stasera. Leggo dal capitolo 15 del Vangelo di Luca, dal versetto 11. Gesù disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E dal versetto 11. Gesù disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre,

Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. I maiali evidentemente arrivavano prima di lui a mangiare i baccelli. Allora, rientrato in sé, disse: «Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame». Fermiamo qui la lettura della parabola. Stavo per dire, ma è giusto che lo ricordi, la lettura della parola del Signore. Infatti attraverso questa parabola è il Signore che ci parla. Io ho cercato proprio di lasciare che il Signore parlasse al mio cuore, per questo anche con Corrado, come lui stesso ricordava qualche momento fa, ci siamo incontrati prima di questo incontro per pregare. Ho chiesto al Signore di parlare al mio cuore attraverso la sua parola, perché quello che sto per trasmettervi possa essere veramente, possa trovare in lui e nella sua parola la fonte ispiratrice. E domenica scorsa ci siamo soprattutto soffermati sulla scelta di un figlio che abbandona il padre. Vi ho anche detto che la cosa che mi colpisce in questa parabola è la figura di questo padre che rimane in attesa, di questo padre che, come vedremo nelle prossime domeniche, appena vede il figlio ritornare a casa gli corre incontro. Mi piace pensare proprio a questo racconto mettendo in luce la figura del padre che aspetta che il suo figlio, la sua creatura, colui che ha generato, ritorni. Questo ci ha fatto pensare, e ne ho parlato a lungo domenica scorsa, alla figura di Dio che, vedendo gli uomini allontanarsi da lui, rimane in attesa che essi ritornino. E la misericordia di Dio, come abbiamo visto anche attraverso le prime due parabole contenute in questo capitolo 15 di Luca, la misericordia di Dio è una misericordia che agisce, che va alla ricerca della pecora perduta, è una misericordia che agisce, che va alla ricerca, come la donna che aveva perso una moneta preziosa, che va alla ricerca di questa moneta, ma la misericordia di Dio è anche una misericordia che attende, che lascia gli uomini fare le loro esperienze. Ma la cosa che vorrei mettere in evidenza questa sera, iniziando le nostre riflessioni, è proprio per ricalcare il fatto che spesso, leggendo questa parabola, noi illuminiamo con il riflettore della nostra mente, della nostra attenzione, la figura del figlio che se ne va, e lasciamo più in ombra la figura del padre, proprio perché io desidero mettere in maggiore evidenza la figura del padre. Vorrei farmi una domanda alla quale la parabola non dà una risposta. Gesù non parla di questo aspetto, l'aspetto relativo alla domanda che ora sto per proporvi. E se non ne parla, perché sicuramente Gesù conosce bene le relazioni che umanamente viviamo fra padre e figlio, e quindi conosce bene quali sono le dinamiche affettive che si vivono e che coinvolgono un padre e un figlio. La domanda è questa: cosa avrà provato il padre nel momento in cui ha visto allontanarsi il figlio? Cosa avrà provato il padre nel momento in cui il figlio gli ha detto: dammi la mia parte di eredità che mi spetta, io non voglio più stare con te, voglio fare la mia vita?

0: voglio fare i fatti miei, voglio andarmene lontano. Sicuramente il desiderio di indipendenza dalla propria famiglia è un elemento che emerge nella vita di tanti ragazzi e di tante ragazze, anche se nella nostra Italia, come sappiamo, con una espressione piuttosto colorita, spesso si parla dei nostri figli che sono troppo mammoni, cioè troppo attaccati alla mamma, ma oserei dire troppo attaccati anche al padre, per cui hanno fatica ad andarsene di casa. Spesso ci sono anche difficoltà economiche per cui i figli non riescono ad essere autosufficienti, difficoltà che li convincono a rimanere in casa con i loro genitori. Ma il desiderio naturale di una persona è quello di fare la propria vita, di essere indipendenti. Ora, qui non ci troviamo in questa parabola davanti ad un figlio che dice papà, voglio non essere più un peso per le tue spalle, non voglio più gravare su di te, voglio trovare il mio lavoro, voglio avere la mia casa, voglio fare la mia vita. Non è il caso del figlio di questa parabola. Qui c'è un figlio che va, come ricordavo domenica scorsa, in un paese lontano, cioè che si allontana il più possibile dal padre. Immagine, come ricordavo, dell'uomo che ancora oggi cerca di allontanarsi sempre più da Dio, non vuole tenere conto di Dio. Viviamo ormai in una società senza Dio, perché è una società formata da uomini e donne che nelle loro scelte, nella loro vita, non tengono più Dio in considerazione. Dio è lontano non perché sia lontano lui, Dio è lontano perché siamo lontani noi, perché siamo lontani noi uomini con le nostre scelte che non hanno tenuto e non tengono conto della sua presenza. Allora mi sono chiesto quali sentimenti avrà provato questo padre vedendo il figlio andarsene con il desiderio di essere totalmente autonomo, anche se autonomo non era, perché in realtà se ne andava con le tasche piene dei soldi del padre, quindi l'autonomia era un'autonomia dovuta alle ricchezze ricevute dal padre. Ma anche per questo proprio questo padre si sarà chiesto: ma che cosa gli ho fatto di male che se ne vuole andare lontano da me? Sarà giusto o non sarà giusto dargli delle ricchezze, dei beni che lui non ha guadagnato perché appartengono a me? Che tristezza avrà provato questo padre nel vedere questo figlio allontanarsi da lui? La tristezza di un padre che vede un figlio esprimere la volontà di stare lontano da lui. Un figlio che per di più nei suoi confronti ha soltanto delle pretese. Padre dammi. Non si pone minimamente il pensiero che il padre avrebbe potuto avere bisogno di lui, avrebbe potuto desiderare qualcosa da lui. Non gli chiede: padre, che cosa vuoi da me? Ma: padre, io voglio da te. Non gli chiede: padre, che cosa vuoi che io ti dia per rispondere con il mio affetto, per corrispondere alle tue cure? Ma è un figlio che gli dice: dammi. Ieri sera, come ricordavo con Corrado, spero che è una speranza, qualcuno di voi dirà sbagliata, che mio figlio non mi ascolti in questo momento, perché conoscendolo sicuramente arrossirà, ma ieri sera abbiamo festeggiato i primi 18 anni di mio figlio, e una delle cose che mi ha più commosso, che ha voluto fare una foto abbracciato a me e poi mi ha schioccato proprio un bacio sulla guancia. ma se mio figlio si fosse avvicinato a me e mi avesse detto, come si dice in Toscana, i fratelli e le sorelle siciliane ormai li sanno anche questo, quindi mi perdoneranno, mi avesse detto: babbo, io non voglio più avere niente a che fare con te, la gioia che ho provato ascoltando le sue parole, ricevendo quel bacio, si sarebbe trasformata in una profonda tristezza. Se mio figlio mi avesse detto: non voglio più aver niente a che fare con te, sarei stato talmente triste che credo non sarei neppure qui davanti a voi a parlarvi. E allora, proprio pensando a questo che grazie al Signore non mi è accaduto, come vi ho detto: ma quale tristezza avrà provato Dio nel vedere il primo uomo, poi la discendenza dal primo uomo e dalla prima donna, la discendenza dai loro figli, dai loro nipoti, fino a giungere a me, fino a giungere a noi. Ma quale tristezza avrà provato Dio nel vedere l'uomo allontanarsi da lui? La tristezza di questo padre che sente il figlio che gli dice: dammi. Ecco, del padre di Dio noi uomini ce ne ricordiamo ancora oggi soltanto in questa funzione, la funzione del pretendere, la funzione del ricevere. Perché Dio non mi dà? Perché Dio non mi guarisce? Perché Dio non mi fa ricco? Perché Dio non mi dà quello che io desidero? Allora, se Dio non mi dà quello che voglio, vuol dire che Dio non c'è, oppure vuol dire che Dio non può, oppure vuol dire che Dio non mi ascolta. Noi viviamo con il nostro padre inteso come creatore, di questo ho parlato diffusamente domenica scorsa, proprio per distinguere che Dio è nostro, è il padre della nostra umanità in quanto ci ha creato, ma perché possa diventare davvero nostro padre, il padre della nostra intera persona, noi dobbiamo in Cristo e per la fede in Cristo diventare suoi figli. Allora mi sono chiesto: quale tristezza avrà provato Dio nel vedere, e quale tristezza prova Dio nel vedere tanti uomini, tante donne che si allontanano da Lui? Tanti uomini, tante donne che vivono lontani da Lui, tanti uomini e tante donne che si ricordano di Lui solo per dire voglio, solo per dire dammi, solo per avere delle pretese nei suoi confronti. Dammi, non che cosa posso darti, voglio, non che cosa tu vuoi, no, non che cosa tu vuoi da me. La sofferenza di Dio. Ora qualcuno potrebbe rimanere stupito nel sentire collegata la parola sofferenza con il nome di Dio. Dio è santo, in Lui non c'è alcuna ombra, alcuna forma di male, di peccato. Allora come è possibile che Dio possa soffrire? Ecco, vi è una sofferenza santa, la sofferenza che è frutto dell'amore. Dio ci ha creato e vuole che noi realizziamo gli obiettivi per i quali siamo stati creati. E quando Dio vede che noi non realizziamo questi obiettivi e che in fondo, come leggerò ora in un bellissimo testo del profeta Geremia, e che in fondo noi ci stiamo facendo male da noi stessi, per amore soffre. La sua sofferenza non scaturisce da esperienze di male o di peccato come la nostra sofferenza e come la sofferenza del figlio protagonista di questa parabola. La sua sofferenza è una sofferenza che scaturisce dall'amore. Ed è anche una nostra sofferenza, la sofferenza che dobbiamo avere per le persone che si sono allontanate da Dio, per le persone perdute, non soltanto per quelle con le quali abbiamo un particolare legame affettivo, perché sono nostro figlio, o nostra madre, o nostro padre, o nostro fratello, o nostra sorella. Quanta sofferenza proviamo quando vediamo che persone che ci sono care, o anche altre persone al di fuori della cerchia familiare, le vediamo lontane dal Signore. Ma questa non è una sofferenza che nasce dal male, è una sofferenza che nasce dall'amore. E il padre della parabola rimane là sulla porta di casa a guardare ogni giorno se questo figlio che si era allontanato per caso stesse ritornando verso casa. Il padre soffre perché amava questo figlio. Allora, questa è la prima considerazione importante. Ricordiamoci sempre che quando noi andiamo davanti a Dio per dirgli dammi, voglio, noi non stiamo rallegrando il Signore. Il Signore si rallegra quando noi andiamo davanti a Lui e diciamo: che cosa posso darti, Signore? Che cosa posso fare per te? Che cosa vuoi da me? La nostra relazione con colui che ci ha creato e che in Cristo, per quanti di noi hanno creduto, la nostra relazione con colui che ci ha ricreato, che ci ha trasformato in nuove creature, non deve passare assolutamente attraverso il dammi e attraverso il voglio e attraverso il desiderio di vivere lontano, cioè questa lontananza è l'immagine del desiderio di essere autosufficienti, di fare la nostra vita senza tener conto di quello che Lui desidera che diamo a Lui, senza tener conto di quello che Lui desidera, di quello che Lui vuole che noi facciamo per Lui. Ecco la prima straordinaria lezione di questa sera. Ricordiamoci nella nostra relazione con il Signore, non trasformiamola anche nelle nostre preghiere in una relazione del dammi e del voglio, ma trasformiamola in una relazione del cosa posso darti, che cosa vuoi da me. Una relazione che non esprima il desiderio di tenerci lontano dal Signore, ma come ci ricorda una parola bellissima di Mosè nelle sue tra le ultime parole pronunciate e rivolte al popolo di Israele, quello che dobbiamo desiderare è di stare stretti a Lui, di stare stretti a Lui. Il salmista Asaf scriveva: chi mai ho in cielo al di fuori di te e sulla terra non desidero che te. Ecco, la prima lezione focalizzando la nostra attenzione sull'immagine del Padre. Passiamo ora a vedere l'immagine di questo figlio. Che cosa succede quando l'uomo davanti a Dio ha soltanto delle pretese, ha soltanto delle richieste, non ha minimamente il sentimento della sottomissione che è dovuta a colui che lo ha creato? Che cosa succede quando un uomo vive la sua vita lontano dal Signore? Dammi i tuoi beni, le tue ricchezze, i beni, come ricordavo domenica, i tanti beni che abbiamo ricevuto dal Signore. Io voglio vivere lontano da te, voglio fare i fatti miei. C'è un testo molto bello che vi ricordavo qualche momento fa e purtroppo mi sono dimenticato di dare a Corrado l'indicazione alla regia. Se potete trovarlo e mandarlo in sovraimpressione, capitolo 2 versetto 19 del libro di Geremia. Ecco che cosa succede, e lo vedremo attraverso le parole di questo testo, a chi desidera vivere indipendente dal Signore. La tua malvagità è quella che ti castiga. Per malvagità non dobbiamo pensare ai delinquenti, ai banditi, ai terroristi, agli omicidi, ai mafiosi, ai malavitosi. Per malvagità dobbiamo intendere in senso biblico la scelta di vivere male, cioè la scelta di vivere lontano da Dio. La tua malvagità è quella che ti castiga. Le tue infedeltà sono la tua punizione. Cioè il tuo non vivere fedelmente nella maniera giusta, come nel caso del figlio minore della parabola, la tua relazione con Dio è la tua punizione. Sappi dunque, quindi devi sapere, è come un imperativo che ci invita a sapere, a tenere ben presente. Sappi dunque e vedi che cattiva e amara cosa è abbandonare il Signore, il tuo Dio, e il non avere di me nessun timore, dice il Signore Dio degli eserciti. Abbandonare il Signore è una cattiva e amara cosa. È una cattiva e amara cosa il non aver timore del Signore, l'andare dal Signore con i nostri dammi e i nostri voglio, e non prendere sul serio la presenza del Signore, la sua signoria sulla nostra testa, sulla nostra vita, con i nostri dimmi che cosa posso darti, dimmi che cosa vuoi da me. Abbandonare il Signore è una scelta cattiva e amara. Quali furono le conseguenze nella vita di questo figlio dell'aver abbandonato il Signore? Partì con le ricchezze del suo padre. Anche noi abbiamo tante ricchezze. Il nostro corpo è una ricchezza straordinaria. I nostri piedi che possono camminare, le nostre mani che possono lavorare, i nostri occhi che possono vedere, le nostre orecchie che possono ascoltare, la nostra bocca che può parlare e comunicare. Le vere ricchezze non sono nel portafoglio, le vere e prime ricchezze sono nelle risorse che Dio ci ha donato, perché se noi non avessimo ricevuto dei beni dal Signore, non potremmo neppure possedere nessun bene. Come potremmo guadagnare se il Signore non ci avesse dato il bene di un corpo, di una mente capace di lavorare? Come avremmo potuto vivere se il Signore non ci avesse dato il dono dell'aria da respirare, il dono di una natura da godere? Ecco, non dobbiamo focalizzare la nostra attenzione, quando parliamo dei beni, soltanto sui soldi o sui beni immobili, sulle case, i mobili che abbiamo in essa, i tesori, i gioielli forse che possediamo. Noi abbiamo dei beni a disposizione che possiamo sintetizzare con una sola parola: la vita che il Signore ci ha donato. E quando noi questo bene, il bene della vita che il Signore ci ha donato, noi lo utilizziamo lontano dal Signore, come abbiamo letto, è una cattiva e amara cosa. Cioè non è soltanto una scelta cattiva, sbagliata, è una scelta che produce amarezza. E vorrei subito dirvi che con Corrado non mi sono assolutamente messo d'accordo, lui non sapeva che cosa avrei detto questa sera. Ma il secondo canto che lui ha cantato è il canto che inquadra in maniera straordinaria l'esperienza del figlio prodigo. Mentre Corrado cantava, mi sono in questo foglietto segnato le parole: la mia vita va a rotoli e a pezzi, non c'è via d'uscita. I giorni col buio nel cuore, tristezza infinita. Cosa aveva realizzato questo figlio, andandosene lontano dalla casa del padre, spendendo i suoi beni, esaurendo la vita, bruciando, come si suol dire oggi, bruciando la propria vita? Quando vediamo delle persone che vivono in maniera moralmente anche socialmente sbagliata, diciamo, che stanno bruciando la loro esistenza, la loro vita, che la stanno perdendo, la stanno dilapidando. Stiamo vivendo, la stanno dilapidando, vivendo in modo dissoluto, come ci ricorda il Signore Gesù nel raccontare questa parabola. Ecco, la mia vita va a rotoli e a pezzi. E sono le stesse parole che avrebbe pronunciato il figlio prodigo, il figlio minore. Era ad un punto tale, come abbiamo letto, che litigava con i maiali per mangiare i loro baccelli, addirittura non aveva più niente da mangiare, perché i beni che aveva ricevuto dal padre li aveva ormai dilapidati, li aveva spesi, non vedeva una via di uscita e i suoi giorni trascorrevano, come le parole del canto ci hanno ricordato, col buio del cuore e sicuramente una tristezza infinita. Penso, come ricordavo anche domenica scorsa, che nel suo significato immediato, cioè nel significato che Gesù voleva dare a questa parabola, il messaggio che il Signore voleva trasmettere attraverso questa parabola nel raccontarla a chi lo stava ascoltando, nel suo significato questa parabola era sicuramente una metafora della situazione di Israele che si era allontanato dal padre, ma vorrei che noi la considerassimo, come la metafora della nostra vita, come un'illustrazione della vita di noi stessi. È possibile che noi non ci siamo trovati in una situazione così disastrata come quella in cui si trovò il figlio minore del padre, in una situazione talmente disastrata, come ricordavo, da essere costretto a litigare con i maiali per mangiare i loro baccelli. È possibile anche che siamo delle persone economicamente agiate, che stiamo bene. Ma come stiamo vivendo la nostra vita? Come stiamo spendendo la nostra vita? Come stiamo vivendo le nostre relazioni, le relazioni all'interno della famiglia, le relazioni all'interno della società? Noi abbiamo bisogno di compiere quella straordinaria operazione che ci ricordava, se non ricordo male, diverse sere fa il fratello Antonio De Benedetto commentando questo stesso testo. Noi abbiamo bisogno di rientrare in noi stessi. Questo che cosa significa? Se abbiamo bisogno di rientrare in noi stessi, che come uomini siamo usciti fuori da noi stessi, viviamo la nostra realtà senza tenere conto dei nostri veri bisogni. Pensiamo che il nostro vero bisogno sia quello di essere indipendenti da qualsiasi autorità, quindi vivere lontano dal padre. Crediamo che il nostro vero bisogno siano i piaceri, i divertimenti, quelli che portarono questo figlio minore a dilapidare tutti i suoi averi. Pensiamo che il nostro vero bisogno sia quello di apparire, di diventare importanti nella società. In realtà ci sono dei bisogni ben più profondi, bisogni che possiamo scoprire soltanto rientrando in noi stessi. Ma perché viviamo? Quale senso ha la nostra vita? Quale futuro ha la nostra vita? Quale scopo ha ogni giorno la nostra vita? Perché sto facendo quello che faccio? Quante domande siamo chiamati a porci quando noi rientriamo in noi stessi, quando noi, come ha detto qualcuno, ci guardiamo davanti allo specchio, cioè ci esaminiamo a nudo, ci mettiamo a nudo, non coprendoci con la maschera dietro la quale spesso purtroppo nascondiamo la nostra vera personalità. Una maschera che spesso ci parla di forza, quando in realtà siamo fragili. Una maschera che ci parla di sicurezze, quando in realtà siamo profondamente insicuri. Una maschera che ci parla di persone, che trasmette l'idea che siamo persone senza problemi, quando in realtà siamo rossi da problemi. Una maschera che ci fa apparire moralmente belli, quando in realtà siamo moralmente e interiormente devastati. Rientrare in se stessi, compiere un esame profondo della nostra situazione di vita. Se noi compissimo in questo momento un esame profondo della nostra situazione di vita, che cosa vedremmo? Che cosa vide il figlio minore rientrando in se stesso? Vide non tanto la sua condizione di miseria, ma vide i suoi errori. Vide l'errore che aveva commesso abbandonando la casa del padre. Di questo parleremo più diffusamente domenica prossima, ma voglio soltanto accennarlo perché è un aspetto sicuramente fondamentale. Quando noi parliamo di peccato, quando soprattutto la parola del Signore ci parla di peccato e noi siamo invitati a prendere consapevolezza del significato di peccato, non dobbiamo pensare che peccato sia prima di tutto disubbidire o non rispettare uno dei 10 comandamenti che Dio ci ha lasciato attraverso la sua parola. Il peccato fondamentale è allontanarsi da Dio. Che cosa disse Mosè al popolo di Israele? Leggiamo questo al capitolo 20 del libro dell'Esodo, un testo che spesso ignoriamo. Io sono il Signore, il Dio tuo. Io sono il Signore, il Dio tuo, cioè quello che vuole stare sempre vicino a te, ma che ti vuole sempre vicino a sé. E allora, il peccato fondamentale, quello che dà origine a tutti i peccati delle nostre scelte sbagliate, qual è? È quello di allontanarsi da Dio. Quale fu l'errore fondamentale del quale si rese conto il figlio prodigo quando rientrò in se stesso? Ho sbagliato a lasciare la casa del padre. Ho sbagliato ad allontanarmi da Dio. Ecco che cosa vide. Che cosa vide? Vide che la sua condizione, la sua miseria, non soltanto morale e spirituale, ma la sua miseria in quel momento anche esistenziale ed economica, era il frutto, la conseguenza dell'aver abbandonato, dell'essersi allontanati dalla casa del padre. Ecco il peccato per eccellenza, il peccato che è la causa di tutti i peccati: allontanarsi da Dio, avere la pretesa di vivere lontano da Dio, avere la pretesa dell'indipendenza, avere la pretesa dell'autosufficienza. Ecco perché anch'io devo, come ho fatto un giorno, dovrei fare ogni giorno questo autoesame, rientrare in me stesso. Paolo, che cosa stai vedendo dentro di te? Stai vedendo un cuore ed una mente che desiderano essere sempre più attaccati al Signore, o che desidera ogni tanto fare qualche scappatella lontano dalla sua signoria, dalla sua sovranità sulla tua vita? Che cosa stai vedendo? Ecco, quando, come il figlio prodigo, noi ci rendiamo conto, rientrando in noi stessi, di essersi allontanati dal Signore, abbiamo due opzioni, cioè abbiamo due possibilità di scelta che si pongono davanti a noi. La scelta di insistere, di rimanere lì dove siamo, possiamo farcela da soli. Posso farcela da soli, è vero che non mi riesce neppure strappare i baccelli ai maiali perché loro arrivano prima di me a mangiarli, però prima o poi posso farcela da soli, voglio restare qui, non voglio umiliarmi, andare dal padre dal quale mi sono allontanato. Che figuraccia farei andare a dirgli ho sbagliato tutto, non sono stato capace di autogestirmi, di vivere da solo. Che figuraccia sarebbe per il mio orgoglio, sarebbe il crollo del mio orgoglio, della mia dignità di uomo. Questa è una scelta possibile, insistere e rimanere lontani dal padre. Ma c'è un'altra scelta possibile, quella di alzare bandiera bianca, quella di arrendersi e di ritornare al padre. Mi rendo conto di aver sbagliato, mi rendo conto che da solo non ce la farò mai ad uscire da questa situazione così, da questa situazione così triste e drammatica. Tutti noi abbiamo due opzioni, come il figlio minore, quella di insistere nella nostra pretesa, nel nostro orgoglio di essere autosufficienti, di rimanere nella nostra posizione, di rimanere nel paese lontano dalla casa del padre, oppure la scelta di arrendersi e di tornare alla casa del padre per dirgli quello che domenica prossima vedremo gli disse il figlio prodigo, per confessargli con un senso profondo di umiliazione, per confessargli che sì, riconosciamo che senza il padre non siamo nulla, che allontanandosi dal padre la nostra vita non ha senso, la nostra vita è una vita bruciata, che la nostra vita può avere valore e dignità soltanto tornando a vivere e vivendo nella casa del padre. Anche l'Apostolo Paolo ci ha parlato di due opzioni possibili, collegandole al concetto di tristezza, un concetto che ci richiama sicuramente all'esperienza del figlio prodigo. Il figlio prodigo era profondamente triste, non soltanto non aveva risorse in sé, ma tutto il paese nel quale viveva era stato colpito dalla carestia, quindi era intorno ad uomini e donne che avevano bisogno di lui, perché lontane come lui dal padre. Nella seconda lettera ai Corinzi, l'Apostolo Paolo ci parla di non di una unica tristezza, ma di due tipi di tristezze. Leggiamo questo testo, Seconda Corinzi, capitolo 7, versetto 20. Scusate, versetto 10. La tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta alla salvezza. Questa è la prima opzione. C'è una tristezza, secondo Dio, che ha dei risultati, porta un ravvedimento che produce, che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi. Poi c'è un'altra opzione, un altro tipo di tristezza, la tristezza del mondo che produce la morte. Se il figlio prodigo fosse rimasto lì, vivendo la tristezza del mondo, sono triste, ma me la cavo da solo, me la so sbrigare da solo, prima o poi questo periodo passerà. Se fosse rimasto lì vivendo la tristezza del mondo, quale sarebbe stata la sua fine? Sarebbe morto. Ed è la triste fine di tutte le persone che, vivendo la tristezza secondo il mondo, cioè vivendo la tristezza guidati dall'orgoglio presente nel mondo, in tutti gli uomini, di non aver bisogno di Dio, di essere autosufficienti, di essere loro a determinare il presente e il futuro della loro vita. Se noi rimarremo ancorati alla tristezza e proveremo la tristezza secondo il mondo, non saremo soddisfatti per la nostra vita, però avremo sempre la speranza, l'orgoglio, prima o poi di spuntarla, di cavarcela da soli. Ma la tristezza secondo il mondo che cosa produce? Produce la morte. E il figlio prodigo sarebbe morto se la sua tristezza fosse stata una tristezza secondo il mondo. Ma la sua fu una tristezza diversa, una tristezza secondo Dio. Rientrato in se stesso, non si lasciò esaminare dagli psicologi, dal suo particolare modo di sentire, non si lasciò esaminare da quello che magari gli amici avrebbero potuto dirgli intorno al suo carattere, alla sua personalità. È evidente che si lasciò esaminare da quello che aveva imparato stando nella casa del padre, si lasciò esaminare dalla parola del padre. La sua fu una tristezza secondo Dio. Questa tristezza secondo Dio, come vedremo domenica prossima, produsse il ravvedimento, cioè il riconoscere il peccato, l'errore di aver vissuto in un paese lontano, lontano dalla casa del padre. E questo ravvedimento, che cosa, quale frutto diede nella sua vita? Diede il frutto della salvezza, la salvezza da una situazione disperata, la salvezza da una situazione di morte, quella salvezza che, come vedremo, ritrovò ritornando alla casa del padre. Allora, se noi rientriamo in noi stessi ed esaminiamo sinceramente a fondo la nostra vita, qual è la tristezza che proviamo per gli aspetti della nostra vita che ci rendono inquieti, insicuri, fragili, insoddisfatti? È la tristezza che viene dal mondo, che ci dice: insisti, resisti, devi avere autostima di te. La parola autostima è una parola oggi di grande moda. Devi avere autostima, vedrai che prima o poi ce la farai. Ma la tristezza secondo il mondo produce la morte. Ma se noi lasceremo che questo esame, questo rientrare in noi stessi, sia guidato dalla parola del Signore, questa parola produrrà il ravvedimento, cioè ci porterà a dire, come mi ha portato un giorno a dire Paolo: hai sbagliato, stai vivendo lontano da Dio. È il più grave errore che tu abbia potuto compiere nella tua vita, frutto di tanti altri errori. Devi tornare a Dio, devi avvicinarti a Lui, stare stretto a Lui. Devi provare a riconoscere che il vivere senza Lui è un errore. Devi riconoscere la tua condizione, devi tornare a Dio, e allora il ritorno a Dio ti permetterà di essere salvato dalla situazione di morte nella quale vivevi e ti permetterà di conoscere veramente la vita. Care sorelle, cari fratelli, che bello aver già vissuto la scelta fra queste due opzioni: essere tornati stretti a Dio, aver conosciuto la sua misericordia, averlo visto pronto a correrci incontro, ad abbracciarci. Quanto è bello vivere stretti a Lui. Care amiche, cari amici, se ancora vivete lontano, in un paese lontano dal Signore, che la vostra tristezza non sia quella determinata dal mondo. Sì, sei triste, sembra che tu non valga niente, ma devi trovare autostima, devi trovare risorse in te, perché prima o poi vedrai che ce la farai. se la tua scelta sarà questa, la conseguenza, te lo dice il Signore, non Paolo, non potrà essere che il vivere in una condizione morale e spirituale di morte, non potrà essere in futuro che di morte eterna. L'opzione che il Signore ti invita a compiere, rientrato in te stesso, è quello di riconoscere l'errore di vivere in un paese lontano, di tornare a Dio, di ascoltare la sua parola e di conoscere il dono della salvezza che vi permetterà, care amiche e cari amici, di conoscere anche il vero senso della vita, di una vita che non finirà in una tomba, ma di una vita che proseguirà per l'eternità. Amen.
1: Il messaggio che abbiamo ascoltato in collegamento con Cristiano Online era di Paolo Moretti da Anghiari, provincia di Arezzo, che ha trattato la seconda parte del tema Un padre in attesa. A risentirci con il prossimo programma su Cristiano Online e su Radio Logos. Grazie per l'ascolto a tutti voi.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

0: a Radio Logos. Sono le ore 20 e 31 minuti.
1: RWS, accendi la speranza, e come abbiamo annunciato siamo in compagnia a questo punto del pastore avventista Nino Plano. Buongiorno Nino, ben trovato, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
1: E come facciamo frequentemente con Nino, prendiamo in considerazione alcuni testi biblici che ci sono suggeriti per la giornata di oggi dal lezionario evangelico Un giorno, una parola. Due testi, uno dal Primo Testamento e un altro dal Nuovo Testamento. Sono due testi che dovrebbero avere, però anche qui la sfida, dovrebbero avere un filo conduttore, cioè un qualcosa che li unisce. Vediamo di che cosa si tratta oggi.
2: Sì, quello di Geremia, versetto 35 del capitolo 23, dice: direte così, ognuno al suo vicino, ognuno al suo fratello. Che ha risposto il Signore? Che ha detto il Signore?
1: E questo è dal profeta Geremia.
2: Esatto. E poi appunto la risposta la troviamo probabilmente in Matteo, almeno chi ha voluto mettere assieme questi due versetti, capitolo 26, versetto 75. Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E, andato fuori, pianse amaramente.
1: Allora, il nesso non è proprio così evidente tra questi due testi, però sono due testi molto interessanti, cominciando dal primo, in cui insomma le persone si interrogano, o almeno il profeta vede in prospettiva questa dimensione, insomma le persone si interrogano l'uno con l'altro: ma il Dio che cosa ci dice, che cosa vuole? E questo è un po' il senso.
2: Certo.
1: Mi viene in mente la famosa frase, dice: ma Gesù che cosa farebbe al posto mio in questa circostanza? Non è sempre semplice trovare una risposta di questo tipo. Tu sei sempre convinto che cosa Dio vuole per te in ogni circostanza?
2: No, però intanto già l'interrogativo è importante, cioè già porsi questa domanda nelle circostanze ti permette intanto di riflettere, di non essere impulsivo e di non dare sfogo magari al tuo istinto immediato.
1: Perché non è che c'è sempre nel testo biblico la soluzione specifica per ogni singolo argomento e difficoltà della vita. Insomma, sentiamo Claudio.
3: Secondo me infatti il testo biblico va letto all'incontrario, cioè nel senso che te lo leggi e lo incorpori. Non è che vai a trovare lì le soluzioni, lo incorpori. Quando l'hai però incorporato, l'hai letto, l'hai decantato dentro, ti arriva nel momento opportuno.
1: Quindi lo spirito che in qualche maniera suggerisce anche...
3: In quel momento si ricorda, come succede a Pietro.
2: Esatto. E tra l'altro questo interrogativo che uno si pone è l'interrogativo di chi crede e tendenzialmente vuole ubbidire alla parola. La parola ovviamente non è semplicemente letta, ma è una parola che addirittura ti legge, che legge la tua coscienza, che legge le tue emozioni. Questo interrogativo che uno si pone è l'interrogativo di chi crede e tendenzialmente vuole ubbidire alla parola. La parola ovviamente non è semplicemente letta, ma è una parola...

0: comunque come umani conosciamo bene.
1: Non è una risposta, ma un ascolto diversa.
2: Sì.
1: Che molti
2: ora
1: pensano
2: sai...
1: di trovare sempre la risposta, no? La Bibbia. E allora se la Bibbia ha pezzettini, la Bibbia può dare anche
2: risposte. Ah, beh, può dare tutte le risposte che vuoi, anche a giustificare le guerre, la schiavitù, quello che vuoi, insomma. Quindi non è lì chiaramente il sistema. Però io sto pensando a tutti gli aspetti etici che anche nella vita di tutti i giorni incontriamo nei rapporti con i familiari, per esempio, no? Con i figli. Lo devo bastonare il mio figlio? No, scherzo, ovviamente. Ma insomma, qualche volta la tentazione c'è di alzare la voce, c'è. Sempre a sproposito.
1: Mi sembra che ora abbia fatto una battuta, ma invece bisogna no. Proprio lì.
2: C'è anche l'altro aspetto. Anzi, per me prevale il fatto che a volte si è anche troppo indulgenti in certe situazioni. Qual è la strada? C'è una strada che il Signore ci indica nelle piccole circostanze della vita. Forse siamo uomini e siamo tenuti anche a usare il nostro cervello, l'intelligenza, però a volte veramente siamo un po' smarriti, ecco, non so se
0: dobbiamo utilizzare l'intelligenza. La fede richiede l'intelligenza. E la fede richiede anche
2: la sensibilità anche, è lì il problema.
0: Ma infatti l'intelligenza sia quella cognitiva sia quella emotiva, cioè mettere assieme tutti quegli elementi che fanno sì che tu possa interpretare bene quella situazione. Ovviamente all'interno di questa intelligenza inserisci anche la parola, quindi non solo la parola, ma la parola insieme all'esperienza, alla vita, al carattere del figlio, al carattere tuo.
2: Però tu che sei un genitore, un padre cristiano, che vorresti delle cose, insomma, in una certa direzione, devi anche rispettare chi ancora deve fare un processo di maturazione.
0: È forse ancora peggio, Roberto. Cioè, nel senso che le volte poi ha vissuto il processo, tuo figlio, un amico, insomma, un processo di maturazione e lo devi accettare nella sua diversità, che forse proprio non rispecchia neanche quello che tu avresti voluto nella tua vita. E quindi accettare l'altro, addirittura tuo figlio o una persona cara, e rompe, diciamo, lo schema nel quale tu avevi immaginato quell'individuo, accettare è complessissimo.
2: Dio agisce così con noi?
0: Dio agisce così, assolutamente. Io leggo insomma, scusate la digressione, forse c'entra poco, il racconto del diluvio, no? Interpretandolo in questa maniera, cioè se il Signore avesse voluto togliere il male dal mondo, avrebbe dovuto togliere l'essere umano. E allora decide di tenerlo con la sua malvagità. Ecco, anche il Signore sostanzialmente addirittura ha accettato l'essere umano con la sua malvagità, che è la malvagità è l'opposto di Dio, insomma, ecco.
2: Sì. Allora ci fermiamo un attimo per riflettere anche sulle parole del pastore avventista Nino Plano. Ci ascoltiamo di Taia, Gonna Be Good, e poi torniamo a parlare su questi due testi che ci propone per oggi il lezionario evangelico. Un giorno una parola, un testo dal libro del profeta Geremia e un altro dal Vangelo secondo Matteo. Ci soffermeremo in particolare sull'esperienza di Pietro, che a un certo punto insomma è un momento doloroso, perché il pentimento è anche un momento doloroso, ma è indispensabile nella vita. Ma ne parliamo fra poco. It's gonna be good, le cose vanno bene, andranno bene. Questo è un auspicio, una speranza, ma anche la fiducia che comunque nella nostra esperienza, che conosce tante difficoltà, però lì dove c'è il Signore, insomma, si va verso una conclusione positiva. Certo, qualcuno potrebbe dire, boh, guardando un po' con la mia vita, non mi pare che si vada in questa maniera. Non lo so, ecco, su questo ottimismo che a volte è un po' a buon mercato, cosa ne pensi, Nino Plano? Cioè, a volte i cristiani hanno un po' questo ottimismo.
1: Frase, come era il Covid, andrà tutto bene. Sì. Cioè, queste frasi sono slogan.
2: Un po' troppo
1: superficiali. Noi possiamo dire, il mondo è complesso, difficile, però avere, sentire la presenza del Signore a fianco mi fa essere un pochino più fiducioso.
2: Sentiamo Nino come la vede, poi ognuno ha il suo carattere, la sua personalità, quindi c'è anche una sensibilità ognuno diversa, insomma. Però
0: certo, ricordo le parole di Fulvio Ferrario, no? Che è spesso intervistato in questa radio, il professore della cattedra di dogmatica alla facoltà Valdese, che dice è un po' un problema.

0: problematico un cristiano che dovrebbe sentirsi e vedersi graziato, sempre triste e arrabbiato
1: Ah,
0: col
1: sì, l'ha detto
0: mondo.
1: anche ultimamente,
0: Ecco,
1: anche
0: no?
1: giovedì.
0: Certo, fa un po' strano.
1: Sì.
0: Ecco, io direi, io sono d'accordo, nel senso che dobbiamo mantenere comunque una dimensione di gioia nella nostra vita. Gioia non significa stupidità, non significa superficialità, significa
1: Frasi
0: comunque
1: fatte.
0: frasi fatte, come dicevi tu, appunto.
1: Però allegri, insomma.
0: Però, diciamo, avere dentro di sé, questa appunto fiducia nella
2: Bene,
0: vita.
2: e allora, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte, aveva detto Gesù a Pietro. Se ne ricorda, è andato fuori, pianse amaramente. Facci capire come funziona. Allora, qui c'è una persona che
0: È il
2: piange.
0: tradimento, è la fiducia tradita, è quello è proprio, forse no, è l'istinto di dire sì, Signore, questa apoteosi della fede, io ci sarò sempre lì, non ti tradirò mai, la mia fede è certa, assoluta, no?
2: E poi Gesù gli dice: guarda che in realtà, prima che il gallo canti, tu mi avrai rinnegato
0: Tre volte.
2: 3 volte, cosa che puntualmente avviene. Pietro lo capisce solamente, ecco, in questo momento in cui sente un gallo cantare.
0: Ma è questa la bellezza del patto cristiano, no? Il patto cristiano non è un
1: La fragilità
0: patto, che
1: forte.
0: sostanzialmente il patto umano
2: Da
0: è
2: notaio, insomma,
0: da
2: che.
0: notaio, due contraenti, si firma, ci si stringe la mano e ognuno ha la sua parte, no? Il patto cristiano sostanzialmente è la garanzia di Dio di mantenere patto a una relazione che senza dubbio tu tradirai, senza dubbio,
2: In qualche momento.
0: in tanti momenti della vita.
1: Tra l'altro lì c'è uno
0: E
1: sguardo,
0: quindi
1: eh?
0: il patto cristiano in sostanza è una promessa, è la promessa di Dio che decide di
2: Di
0: esserci.
2: misericordia
1: Lì
2: di
1: c'è lo sguardo, no? Lui
2: Gesù.
1: incrocia lo sguardo di Gesù e in quel momento, secondo me,
2: Capisce tante cose, almeno è. Ecco, una esperienza del genere, però, non è l'esperienza di Giuda. Avrebbe
0: no,
2: potuto esserla.
0: avrebbe potuto esserlo, ma
2: Lasciamo perdere, entriamo
0: mi emoziona Giuda.
2: un
0: Mi
2: terreno
0: emoziona
2: scivoloso.
0: quella incapacità di guardare quel volto di Gesù e forse quel gesto che ha fatto di togliersi la vita è più profondo, cioè non è più profondo,
1: Sono
0: è comunque eloquente, ci dice
1: interessanti,
0: tanto
1: Danilo.
0: anche delle nostre.
1: Questi due, perché poi non c'è una diversità
2: No,
1: grandiosa,
2: però
1: eh?
2: da una parte c'è il
1: No?
2: pianto, dall'altra
1: No?
2: c'è la disperazione,
0: Esatto.
2: che non è la stessa
0: No?
2: cosa, eh.
0: Sì, la disperazione, ma hanno comunque un peso sulla coscienza, sull'individuo. È la disperazione di chi pensa che quel rapporto
1: È andato
0: sia
1: oltre, troppo
0: irrecuperabile.
2: appunto,
0: Troppo oltre.
2: disperazione
0: Sì,
2: senza più alcuna speranza.
0: esatto, irrecuperabile.
1: E sono belli tutti e due messi,
2: Sì.
1: perché fanno parte
0: Però
1: proprio
0: alcune volte noi abbiamo anche questo sentimento.
1: certo.
0: E noi abbiamo un po' troppo demonizzato Giuda.
2: Allora, mettiamola così e andiamoci in punta di piedi su queste vicende, che comunque è una vicenda umana,
0: Esatto.
2: che a noi non, cioè non sta a noi il giudizio,
1: Forse ci
2: c'è chi se
1: impone
2: ne occupa.
1: proprio di rifletterci su queste due, cioè un
2: Certo.
1: invito a riflettere sul fatto che a un certo punto, pensando di aver compiuto una cosa impossibile umanamente, e invece Dio
0: Ma questo è
1: fortunatamente.
0: anche importante per noi, perché anche noi possiamo alle volte pensare che un rapporto sia irrecuperabile tra noi esseri umani. Ecco, io direi, lasciamo sempre la porta aperta.
2: Ok, la fede è anche una porta aperta che lasciamo anche nei momenti più bui della nostra vita, in cui ci troviamo in una situazione anche di contraddizione, personale. È un tema interessante, tra l'altro ci piacerebbe anche conoscere il parere, la testimonianza dei nostri ascoltatori, per cui, come spesso facciamo, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp per le vostre riflessioni: 348 222 72 94. Intanto ringraziamo il pastore avventista Nino Plano per essere stato in nostra compagnia,
0: Grazie a
2: e
0: voi.
2: torneremo a parlare di questi testi e del lezionario evangelico, Un giorno una parola, che ci propone giorno per giorno appunto questi testi. È una delle pubblicazioni evangeliche più vendute, vero?
0: Sì, assolutamente le più vendute, perché è bello essere accompagnati da un testo per
2: Un
0: tutto l'anno.
2: giorno, una parola, se avete in mente, ora fra un poco finisce l'anno, quindi insomma,
1: A
2: fra un
1: Natale,
2: poco
1: può essere un regalo di
2: un
1: Natale,
2: regalo di
1: potrebbe essere.
2: Natale da fare e da farsi.

0: benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Seminare, mietere, porta alla libertà. La parola di Dio dice: ora dico questo, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Vediamo, la semina e la mietitura funzionano davvero? Sì, Dio fa delle promesse stravaganti in questi passaggi riguardanti le tue finanze. Il Signore dice che se si semina generosamente, Egli ti benedirà oltre ogni limite. Avrai molto da condividere con gli altri. Poi prosegue promettendo: colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare fornirà e moltiplicherà la vostra semenza e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Così, arricchiti in ogni cosa, potrete esercitare una larga generosità, la quale produrrà rendimento di grazie a Dio per mezzo di noi. Dio ci ha insegnato a sostenere i missionari, i pastori, le chiese, insomma a donare nel regno di Dio. Lo dico senza orgoglio, perché questo è stato a volte un processo di apprendimento doloroso, perché la generosità non mi è venuta naturale. Ma l'ho visto più volte. Non puoi dare qualcosa a Dio senza che Lui ti dia molto di più in cambio. Dio ci ha detto di seminare perché vuole che facciamo le cose che arricchiscono la nostra vita, che ci portano in nuovi luoghi di libertà. Dare gli fa piacere e muove la sua mano di benedizione. Il nostro dono deve essere semplicemente intenzionale. In altre parole, fatto per Lui, con il cuore giusto, non a malincuore o sotto pressione. Oggi ringraziamo Dio per la sua generosità e chiediamo a Lui di manifestare la sua natura generosa attraverso di noi. Grazie di esistere. Eric Sellerie.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
3: A Radio Logos sono le ore 21. Buon ascolto! Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
5: Cari che siete in ascolto, vorrei chiedere a Patrizia di rileggere i versetti da 8 a 11 del capitolo 16 del nostro Evangelo di Giovanni e nello stesso tempo vorrei pregarvi di tutta la vostra attenzione perché queste parole del Signore Gesù possano scendere veramente nei nostri cuori.

Quando sarà venuto, convincerà il mondo. Quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato.

0: L'azione dello Spirito di Dio nei confronti del mondo inizia dal peccato. Convincerà il mondo per quanto concerne il peccato. E questo è il problema principale da cui sorgono una infinità di altri problemi. E questo è il male di fondo che travaglia l'uomo, la causa della sua separazione da Dio, dal bene, il motivo del suo tormento interiore, della sua lotta esteriore, della sua sofferenza e della sua perdizione. Lo Spirito Santo, affermò Gesù, si dirige alla radice del problema. Non percorre strade secondarie, non affronta temi marginali, pur collegati alla questione di fondo, ma si indirizza alla causa prima da cui derivano tutte le sofferenze umane. Il peccato possiede una vastità estrema, è grandemente ramificato, colpisce ed inquina tutti gli aspetti astratti e concreti, teorici e pratici del nostro vivere quotidiano. Pervade con la sua presenza, con la sua influenza e forza tutte le espressioni della vita, si impone e si manifesta continuamente, e lo possiamo distinguere e riconoscere nella sua immensa varietà di espressioni. A differenza di tante religioni che hanno formulato minuziosi elenchi catalogando i vari peccati e determinando la loro gravità, lo Spirito Santo, ancora una volta, si indirizza all'essenziale, al sostanziale, mettendo in evidenza il peccato di fondo, rimanendo il quale rimangono inalterati tutti gli altri peccati. Sto parlando del peccato di incredulità. Infatti, non credendo in Cristo, non credendo nella sua divinità e nel valore dell'opera espiatoria compiuta davanti alla giustizia di Dio, quando Gesù ha sostituito l'uomo colpevole davanti al Padre, si finisce per rifiutare l'unica possibilità di salvezza che ci viene offerta. Si finisce per rifiutare il perdono dei nostri molti e gravi peccati. E naturalmente si rimane in una condizione di colpevolezza, di separazione dal Signore. Questa volontà di autonomia da Dio, che fu propria dei giudei contemporanei di Gesù e che ancora oggi è largamente diffusa nell'umanità, questo antico rifiuto di Dio, tipico dei nostri progenitori Adamo ed Eva, che non vollero ascoltare ed ubbidire alla voce del Signore, fornisce agli uomini l'illusione di non dover rendere conto al Creatore, oppure di essere in grado di salvarsi da se stessi attraverso una delle tante vie religiose che gli uomini hanno inventato. Lo Spirito di Dio denuncia chiaramente al cuore umano la tragica realtà in cui si trova. È un peccatore. È un peccatore colpevole davanti alla giustizia di Dio e come tale eternamente perduto, eternamente separato dal suo Creatore. L'unica possibilità di salvezza è nel ricevere per fede il dono del perdono che viene offerto da Dio tramite Gesù Cristo. Cari ascoltatori, ascoltiamo e ubbidiamo alla voce dello Spirito Divino che vuole risuonare con amore nel nostro cuore.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 33 minuti.
1: È arrivato il momento di
2: Punto e a capo,
3: in compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
5: Ciao. Secondo le statistiche, la nostra popolazione negli ultimi 10 anni è cresciuta solo dello 0,38%. In pratica, il nostro paese ha la più bassa crescita demografica mondiale, anzi è in decrescita e si avvia verso un lento e inesorabile suicidio. La popolazione del nostro paese in particolare alla fine di questo secolo scenderà da 57 milioni a 41 milioni. Insomma, l'Italia diventerà un paese con un numero elevato di anziani gestito da un numero esiguo di giovani. Come mai? Che cosa ha generato un così profondo cambiamento nel nostro paese? Un dato di fatto comune anche a molti altri paesi occidentali è che la famiglia si sta sgretolando sempre di più. La nostra società infatti produce famiglie che nascono quando nascono e si autodistruggono, e con questa visione così devastante ci si domanda come possa crescere una società sana se alla base ha delle famiglie dilaniate dai divorzi, frammentate, confuse, con valori materiali che superano quelli spirituali, dove non ci sono punti di riferimento, dove c'è un codice etico che permette il controllo delle nascite a oltranza, l'aborto, la droga, l'omosessualità, l'eutanasia. Cosa rispondere a questa domanda? Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
6: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: a Radio Logos. Sono le ore 22 e 6 minuti.
1: Dalla voce di Lidia Genta ascoltiamo il motivo In bilico, sassi e diamanti.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.
1: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo Più di qualcosa.

0: Da Paul Baloche ascoltiamo il motivo Lord, I Lift Your Name.
1: Love to sing your praises, Lord.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce dell'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene

0: come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.
1: Dal musical, dalla voce di Stefano Defenza, ascoltiamo il motivo "Non mi lascerai mai".

notte tu cammini con me. Il tuo amore mi salverà. Se mi perderò, so che

0: Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.
1: Dalla voce di Lidia Genta ascoltiamo il motivo Fratello e Amico.

A Radio Logos sono le ore 22 e 54 minuti.

0: Carissimi amici, ben ritrovati all'approfondimento della scuola del sabato. Siamo contenti che siate qui con noi per questo nuovo trimestre. Studieremo due lettere che si trovano nel Nuovo Testamento, la lettera ai Filippesi e la lettera ai Colossesi. E non siamo soli, ma abbiamo due ospiti, due nuovi volti che impareremo a conoscere di puntata in puntata, e vogliamo dare anche a loro il benvenuto. Abbiamo Nicole e George, benvenuti.
1: Grazie, grazie a te, Maria Rosa. Grazie, benvenuta anche a te.
0: Siamo molto contenti di avervi con noi. Vogliamo anche conoscervi meglio, perché tu, Giorgio Caputi, sei pastore della Chiesa Avventista e volevo chiederti di quali comunità ti occupi.
1: Sì, allora sono quattro comunità. C'è il distretto di Bergamo, c'è la Chiesa di Bergamo, Bergamo Ganese, poi Caravaggio, poi Merate Olgiate. Queste sono le mie realtà.
0: Le tue realtà. Sì. E poi io ho letto anche sul tuo profilo Instagram che c'è scritto che ami Dio, la tua famiglia, i tuoi amici, ti piace socializzare, ridere, correre, viaggiare.
1: Sì, sono cose che mi rappresentano. Mi piace anche mangiare, non l'ho scritto lì, amo mangiare. Un tempo avevo questo slogan: io corro non tanto per stare in forma, ma corro per poter mangiare.
0: Sicuramente ci sono degli aspetti che ritroveremo anche in alcune delle nostre puntate, che parleremo dei momenti in cui si sta bene insieme con gli altri, si sta bene in compagnia, quindi siamo perfettamente sul tema. E vogliamo anche conoscere Nicole, tua moglie. Quindi siete sposati da quanti anni, Nicole?
2: Noi siamo sposati da 12 anni. Ok, io avevo 20 anni, lui ne aveva 24 quando ci siamo sposati, ma siamo insieme da 16 anni.
0: Vi conoscete da tanto
2: da
0: tempo?
2: Tanto,
0: sì.
2: Da tanto, da quando io avevo 16 anni siamo insieme.
0: E tu che cosa fai nella vita? Raccontaci un po' di te.
2: Io nella vita faccio l'insegnante in una scuola primaria. E sono moglie di George, perché può sembrare banale,
0: sei
2: ma
0: accanto a lui, esatto, nelle comunità.
2: E non sono così estroversa come lui, ma mi piacciono le relazioni umane, mi piace relazionarmi con le persone e accompagnare anche queste. Amo gli animali infinitamente e, per assurdo, una mia particolarità è: posso dimenticare il nome di qualcuno ma mai il nome dell'animale di quel qualcuno.
0: Interessante. Anche a me comunque piacciono tantissimo gli animali, e purtroppo con la vita pastorale, perché anche io sono moglie di pastore, non sempre si riescono ad avere, perché però credo che voi abbiate.
1: Noi abbiamo, sì, abbiamo una gattina, una cagnolina,
0: gattina.
1: Si chiama
0: Una gattina e una cagnolina.
1: Sì, si chiamano Daghi, la gattina, e Luna, la cagnolina.
0: Bello, bello. E tu sei anche maestra, no? Nella, sì, scuola. Che età hanno i bambini di cui
2: io
0: ti occupi?
2: Io quest'anno sono in una quarta elementare, quindi hanno 9-10 anni, sì, in base un po' a quando sono nati.
0: E hai studiato anche psicologia,
2: sì,
0: mi
2: io
0: dicevi.
2: Io ho una laurea magistrale in pedagogia. E attualmente sto concludendo il percorso in psicologia dello sviluppo.
0: Quindi è anche molto bello per me di averti qui, ti voglio ringraziare insieme anche con Giorgio, perché è una prospettiva anche particolare, sia per il tuo percorso di studi e la tua passione, ma anche insieme come coppia pastorale da conoscere magari un po' meglio.
1: Tu hai rischiato, Maria Rosa, perché solitamente abbiamo pensieri opposti.
0: vabbè, ma è così, no? Anche io con mio marito siamo due pianeti diversi, però funziona, e penso che anche per voi sarà così. Allora, cari amici, quindi siamo pronti per iniziare con Nicole e George questa nuova avventura su queste epistole del Nuovo Testamento, e siamo felici di poterlo fare con voi. Prima vi invitiamo a pregare insieme, come siamo abituati a fare. Signore, ti vogliamo ringraziare perché siamo qui insieme per leggere la tua parola, per cercare anche di capire come ci può essere utile, che cosa tu ci voglia dire in questo tempo che stiamo vivendo, anche se siamo molto lontani dal tempo in cui queste lettere sono state scritte, però quando le leggiamo risuonano nel nostro cuore. Vogliamo parlare di questo anche insieme ai nostri amici che ci seguono. Rimani con noi, questo te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, andiamo subito alla prima domanda, così rompiamo il ghiaccio. Intanto, Giorgia, la prima domanda è un po' introduttiva. siccome iniziamo un nuovo trimestre, che tra l'altro è stato scritto da Clinton Wallen, questo lezionario Unire cielo e terra attraverso Cristo, no? In queste due epistole lo ha scritto questo trimestre il direttore associato dell'Istituto di Ricerca Biblica Avventista che noi abbiamo in America, e lui praticamente ha preparato questo lezionario per noi che ci accompagnerà, no? Però magari due parole per così, visto che tu preparandoti a questi video ci puoi un po' fare una piccola introduzione.
1: Allora Maria Rosa, in questo trimestre ci aspetta due avventure diverse, possiamo chiamarle così, perché noi vediamo che l'Apostolo Paolo scrive queste due lettere in modo diverso, perché i destinatari sono diversi e perché lui ha una relazione con loro diversa, ok? Con i Filippesi ha una relazione diretta, ok? Una relazione più intima, li conosce perché lui è stato uno dei fondatori della chiesa dei Filippesi, no? Invece con i Colossesi è una relazione indiretta, perché sono stati i suoi collaboratori in qualche modo che hanno avuto a che fare con loro, quindi hanno avuto una relazione con
0: li
1: loro.
0: Li conosce di meno,
1: quindi lui sa dei Colossesi perché i collaboratori li riferivano delle cose, okay, riguardo ai Colossesi, no? E noi vediamo ad esempio queste particolarità, diversità, già dall'approccio, da come si presenta Paolo nella lettera. Lui dice che lui è servo di Cristo nella lettera dei Filippesi, invece in quella di Colossesi lui dice sono apostolo di Cristo, no?
0: Usa proprio dei termini diversi.
1: Non solo. Nella lettera ai Colossesi lui dice sono ministro di Cristo, ministro della Chiesa, no? Quindi lui ci tiene a ribadire la sua autorità. Invece nei Filippesi dice io sono servo, sono collaboratore, partecipiamo insieme nel Vangelo, partecipiamo insieme nelle...
0: Già un'altra fase.
1: Sì, quindi loro, sono in un'altra fase, no? E quando comincia questa storia, no? Là intorno agli anni 50 dopo Cristo, nel secondo viaggio missionario, noi vediamo in Atti degli Apostoli in modo particolare, al capitolo 16, al versetto 6, che dice così: poi attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, perché lo Spirito Santo vietò loro di annunziare la parola in Asia. Il loro obiettivo era quello di andare in Asia, ma lo Spirito Santo glielo obiettò. E cosa è successo però? Che Paolo ebbe durante la notte una visione, al versetto 9, e dice che un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo: passa in Macedonia e soccorrici. Ecco, quella visione che è stata data dallo Spirito Santo fece capire a Paolo e ai suoi collaboratori, che c'era lì Sila, Luca, Timoteo, fece capire che loro dovevano andare in quella zona lì. E quindi per la prima volta il Vangelo entrò
0: in quella zona
1: in Europa. E meno male che lo Spirito Santo disse a Paolo questo, no? E quindi altrimenti noi saremmo fritti in questo momento, no? Grazie a Dio. Infatti,
0: che bello.
1: Atti degli Apostoli è conosciuto, più che Atti degli Apostoli, è conosciuto anche per i teologi, è conosciuto come Atti dello Spirito Santo, ok? Perché lo Spirito Santo a guidare tutto, è lo Spirito Santo a ispirare,
0: molto
1: lo Spirito
0: bello.
1: Santo a portare buone notizie, speranza, accoglienza, la verità nel mondo, no? E quindi così comincia questa storia, no? E l'Apostolo Paolo proprio, poi vedremo più avanti, no? Lui ha delle esperienze, c'è Lidia ad esempio, no? La sua famiglia, loro si incontravano lungo il fiume
0: con queste persone di quella
1: zona lì, no? E lì lui ha battezzato Lidia e la sua famiglia, quindi i primi battesimi. Poi anche lì ha vissuto una brutta esperienza, che è stato mandato in carcere, e lì praticamente anche lì il carceriere e la sua famiglia sono stati battezzati.
0: Mamma mia, quindi che emozioni!
1: È emozionante, sì. Questo. Quindi l'Apostolo Paolo, quando parla ai Filippesi,
0: c'è dietro
1: tutta una storia, tutto un ricordo, un'esperienza, e quindi lui lo vive direttamente, no? Invece vediamo con i Colossesi, come ho detto prima, no? Che sono i suoi collaboratori, in modo particolare Epafra, che viene mandato, no? E quindi lui è più teologico lì, no? Lui infatti nei suoi argomenti parla dell'inno a Cristo, la supremazia di Cristo, la grandezza di Cristo, quindi questi paroloni, queste frasi, questi concetti teologici, come che lui dovesse presentare la sua conoscenza.
0: Beh, faremo allora così anche noi, quando scriviamo magari o ci esprimiamo con qualcuno, sì, che conosciamo molto bene, sì, con qualcuno invece, mm-hmm, vogliamo bene, sì, anche, sì, a quelle persone, però abbiamo un rapporto un po', sì, sì, meno, sì, diretto. Ecco.
1: Infatti i temi che noi vedremo per i Colossesi sono più forti, diciamo cibo solido,
0: molto solido.
1: Ok? Invece con i Filippesi sono, non dico un cibo liquido, ma è comunque più relazionale, più affettivo, più caloroso.
0: Abbiamo un trimestre proprio molto appassionante.
1: Ricco. Vorrei dirti un'ultima cosa riguardo a questo. Prego. Lui praticamente, ad esempio, al versetto 7 del capitolo 1, alla lettera ai Filippesi, lui guarda come si rivolge di loro, no? Lo dice: ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore, voi tutti, che tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo siete partecipi con me della grazia. Lui dice: io vi ho nel cuore. Okay? A chi è che tu hai nel cuore? Con qualcuno che tu hai vissuto delle esperienze. C'è un detto, non so se lo dico bene questo detto, dove si mangia tanto sale, un chilo di sale insieme, 2 chili di sale insieme, no? Quando ci si conosce, quando ci si relaziona con gli altri, è che nasce l'amore, nasce l'affetto, l'apprezzamento, la gratitudine, e questo è quello che l'Apostolo Paolo vive coi Filippesi, no?
0: Bello, secondo me troveremo diversi spunti appunto durante questo trimestre, sia quindi da quello che mi è sembrato di capire la tua risposta, nella gestione delle relazioni potremo trovare ispirazione da come Paolo le vive, come le vivono i suoi collaboratori e queste comunità, ma anche degli spunti teologici importanti, quindi ti voglio ringraziare. Nel versetto 7 del capitolo 1 a cui facevi adesso riferimento, si parla di un momento comunque difficile che Paolo vive, perché è in catene, dice il versetto, no? E, tra l'altro, in uno dei versetti suggeriti, perché dico ai nostri, a chi ci segue, noi abbiamo questo supporto, che è questo sussidio, la scuola del sabato. Ogni settimana studiamo la parte di un tema, no? Questo trimestre abbiamo già detto con Giorgio di che cosa si tratta, e vengono suggerite delle letture bibliche, e una è proprio presa dagli Atti, al capitolo 9, versetto 13, dove anche lì, con una visione, il Signore aveva detto ad Anania che si sarebbe dovuto incontrare con Paolo, che a quel tempo era Saulo, un persecutore. E Anania ovviamente era perplesso, e il Signore gli dice: guarda, io ho scelto questo uomo perché porti, dice il versetto 15, il mio nome davanti ai popoli, ai re e anche ai figli di Israele, e dice il versetto 16: perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Quindi il Signore dice ad Anania: io farò vedere a Paolo anche che per la gloria di Dio, per il mio nome, vuol dire per portare avanti la buona notizia del Vangelo, ci sono delle difficoltà, ci sono delle opposizioni, non è una cosa facile, ci saranno anche momenti difficili, e la prigione è uno di questi momenti difficili. Paolo scrive questa lettera dalla prigione, quindi, perché è scritto qui in questo versetto, ed è quindi un momento difficile, perché nella prigione si è privati di quelle libertà, appunto, magari di viaggiare, di potersi muovere, e si è sotto una condanna, cioè di qualche cosa che è stato riconosciuto turbativo della quiete pubblica a quel tempo, e nonostante Paolo portasse delle cose belle, no? La situazione in carcere, sicuramente oggi si parla anche tanto, a volte nei telegiornali si parla delle carceri, del sovraffollamento, delle condizioni difficili anche psicologicamente che vivono i detenuti, al punto che si arriva a anche dei gesti estremi, no? Ecco, Paolo però, anche se in prigione, in questo versetto che tu leggevi mi ha colpito perché dice delle cose che sono colorate di gioia, di affetto, nonostante sia in un momento difficile. Come mai c'è questa capacità in Paolo di riuscire anche in questo momento di privazione della libertà, di restrizione dei suoi confini, ad avere questo spirito? Cosa ne pensi? Cos'è che fa la differenza a volte da come vediamo
1: i problemi? Tu hai detto bene, Maria Rosa, era in prigione e stiamo parlando che lui intorno agli anni 61-62 dopo Cristo, le prigioni non erano come quelle che di sono oggi. Di oggi, no?
0: Nonostante oggi non siano
1: nonostante facili, oggi non siano facili, comunque lì c'era di peggio, no? E dov'è che lui trovava questa forza? La trovava sicuramente in Cristo, che lui era un uomo resiliente, perché fin da quando ha iniziato, in realtà, no? Tu prima hai citato Atti capitolo 9, fin quando ha iniziato, quando si è convertito a Cristo, che ha trovato già dei respinti, cioè la gente aveva paura di lui, okay?
0: Diceva non ci fidiamo,
1: okay? Aveva paura di lui perché era un persecutore, era uno che andava a prendere i cristiani e li legava e li strascinava fino in prigione, no? E poi Cristo è stato sincero fin da subito con lui, no? Gli ha dato questa missione, dice: tu sarai portatore del mio Vangelo ai re, alle genti, agli israeliti, ma soffrirai. Glielo ha detto questo, no?
2: A proposito di quello che stai dicendo in questo momento, mi viene in mente una frase di Viktor Frankl che dice, parlando proprio della resilienza, e chi ha un perché può sopportare quasi ogni come. Paolo aveva il perché era portare il Vangelo in questo contesto che non veniva del tutto accolto. Lui è disposto a soffrire il come, ok? In Paolo vediamo che lui non nega la sofferenza, ok? Non è né romantizzata né ricercata neanche, ma ha uno scopo, ha un obiettivo. Quindi lui ha in mente l'obiettivo che gli viene dato da Dio, ok? E lo porta avanti. Infatti la sua resilienza potremmo dire che è fondata su tre aspetti, no? L'aspetto identitario, perché lui si definisce prigioniero di Cristo in Efesini 3:1, non di Roma, ok? Quindi la sua realtà interiore va a prevalere su quella esterna, quindi non è tanto la prigione esterna, ma bensì la libertà che lui trova nella prigionia in Cristo, no? Che sembra un po' un paradosso, no?
0: È molto profondo.
2: Poi ha un sostegno nella comunità. Quindi questa resilienza che, nella quale lui dice: ok, io sono in un momento di sofferenza, ma scrivo una lettera di incoraggiamento. Ok, quindi valuto il perché, il come mai ho questo contesto, e cerco di tirare fuori la parte migliore di tutta questa situazione. E poi lui ha questa forza che sicuramente e ci fa vedere la resilienza come una forma di fede attiva, no? Lui non si è concentrato o non ha messo la forza nella libertà fisica, ma bensì lui ha messo la sua forza nelle cose eterne. Quindi lui trova proprio un appoggio, un punto di forza a Cristo, e trasmette questo anche agli altri.
0: Stavo pensando, mi ha colpito che tu abbia usato la citazione di Viktor Frankl, perché detto da lui, che è stato anche nei campi di concentramento e che ha perso tanto nella vita, cioè una frase del genere la puoi ripetere?
2: Certo.
0: È molto bella.
2: Chi ha un perché può sopportare quasi ogni come.
0: Perché pensavo, noi adesso abbiamo parlato perché partivamo anche dall'introduzione a questa lettera, no? che è una lettera appunto scritta in un momento di prigionia, di privazione della libertà. Però pensavo che questi discorsi che stiamo facendo superano anche il confine di una prigionia fisica, sono dei consigli e degli obiettivi che possiamo dare anche a chi dovesse avere delle situazioni appunto di costrizione, che a volte poi le viviamo anche, non è che dobbiamo essere in prigione, anche in un appartamento ci può succedere di avere una vita che ci opprime e ci sentiamo soffocare, no?
2: Quindi io penso che nella nostra realtà postmoderna la prigione non è solo fisica, ma bensì molto spesso creiamo dei meccanismi di difesa che diventano la nostra prigione mentale. Tutti noi abbiamo in qualche momento della nostra vita sperimentato il sentirsi rinchiusi dentro noi stessi, no? Il non saperne come uscirne. E quindi poi se viviamo quello e in più non abbiamo un perché lo stiamo vivendo, diventa molto più difficile da superare quel contesto lì. Qui Paolo ci insegna, e io sento che veramente è molto importante evidenziare questo aspetto qua. Lui dà una motivazione al suo dolore, lui trova una motivazione per questo momento di sofferenza. Ok? E noi penso come cristiani, come persone che comunque viviamo in un mondo che è circondato da sofferenza, dobbiamo avere bene in mente qual è il nostro appoggio, dov'è la nostra forza, no? Noi crediamo in un Cristo, noi crediamo in un Dio che ci dà forza nella nostra fragilità, no? In Corinzi si parla di questi vasi d'argilla, noi siamo fragili.
0: Sì, infatti è uno anche dei versetti, sì, che erano suggeriti nelle letture, molto bello, io me lo ero segnato e lo vorrei leggere perché mi piace tanto questo versetto, quindi leggiamo da Seconda Corinzi al capitolo 4, i versetti sono tanti, magari non lo leggiamo tutto, però almeno una parte. Dice: ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, di argilla, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. E poi c'è tutta una descrizione di questa tribolazione che c'è ma non arriva fino all'estremo, no? Che non ci abbatte completamente. E quindi è molto bella questa citazione che facevi anche dal testo biblico sul tema della resilienza. Sai che mi ha colpito, perché mi piace molto questo personaggio, Viktor Frankl, ho letto diverse cose sue e ho scoperto che per esempio lui ha, adesso non c'è più, ma ha un nipote che sta continuando un po' l'opera del nonno, quindi questo uomo che sembrava non avere prospettive, che la sua vita fosse terminata nei campi di concentramento, che avesse perso tutto, in realtà poi la sua vita è continuata e ha continuato a portare paradossalmente ad un terreno veramente arido delle benedizioni che proseguono anche nei suoi discendenti, diciamo così, no?
2: Quindi anche qui potremmo evidenziare l'impatto del nostro vissuto nell'altro,
0: sì,
2: nonostante l'altro magari non abbia vissuto le stesse cose, sì, però noi lasciamo un qualcosa. E l'importante secondo me è cercare di fissare, no, quelle cose che vogliamo lasciare nelle cose che non trascendono. La resilienza è una di queste, l'esperienza di Viktor è una di queste, e ha portato e porta avanti un qualcuno che non ha vissuto questa situazione, no?
0: È bello perché anche poi quello che stai dicendo si ricollega a quanto diceva prima George. Paolo vuole lasciare qualche cosa sia delle persone a lui care, quindi scrive queste lettere, noi a volte mandiamo messaggi, no? Adesso la lettera chi la scrive più, però scriviamo anche una messaggistica più breve, ma cerchiamo di prenderci cura. E Paolo lo vuole fare con persone che conosce, ma anche con altre persone che magari non le ha mai incontrate, ma anche a loro vuole lasciare questo qualcosa, no? Un lascito anche spirituale nel futuro, quindi è bello questo discorso che magari nella resilienza questa dimensione di voler lasciare qualcosa di bello a qualcuno ci può aiutare anche a trovare uno scopo e quel qualcosa che ci aiuta a proseguire, seminare del bene là dove ci troviamo. Avete mai conosciuto qualcuno che abbia questa nella vostra vita, anche nella comunità? Avete servito diverse chiese e ne avete tante in questo momento, 4. C'è qualche persona, senza dire nomi, che vi viene in mente per questa voglia di passare ad altri qualcosa di buono?
1: Guarda Maria Rosa, quando tu dicevi che ormai oggi non si scrivono più le lettere, io pensavo a tutte le lettere che ho scritto io e alle lettere che ho ricevuto anche, no? Diciamo che sono un po' alla vecchia
0: maniera,
1: sono un po' anche un romanticone da questo punto di vista, no? Perché io ho scritto e continuo a scrivere delle lettere, no? Ho scritto da piccolo, scrivevo delle lettere a mia mamma, ad esempio, a mio papà, anche, no? Quindi anche con dei canti, ho scritto a mia sorella, ho scritto e scrivo ancora a mia moglie, scrivo anche ai giovani, a alcuni membri di chiesa, anche ho scritto, no? Ad esempio le comunità di Bolzano, di Trento, prima che noi ce ne siamo
0: fosse trasferiti
1: a Bergamo, abbiamo lasciato delle lettere ad alcuni di loro, e anche per salutare la chiesa, no? Ma non solo, le ho ricevute le lettere, no? E quindi c'è stato uno scambio, ho ricevuto le lettere un po' da alcune chiese, qualche mese fa ho ricevuto anche da alcuni giovani, ad esempio della comunità di Sciacca. Ok, l'anno scorso ho ricevuto anche dalla comunità di Santa Margherita del Belice, da qualcuno, no? Quindi qualcuno ancora ha questa abitudine di scrivere una lettera, no? Perché nella lettera alla fine tu sintetizzi in qualche modo il tuo amore, perché non siamo tutti bravi a esprimerlo a parole. Ok, quindi abbiamo bisogno di metterlo per iscritto, l'amore, la gratitudine, l'apprezzamento che abbiamo nei confronti degli altri, no? E l'Apostolo Paolo fa questo è amore. Amore scritto, questo apprezzamento e gratitudine, passione, e l'Apostolo Paolo mette tutto quello nella lettera che scrive, no? Perché poi pensare che lui ha scritto nel 61-62 dopo Cristo e ancora noi oggi possiamo leggerla e dice wow, che meraviglia questo, no? È meraviglioso. Il bene, io non sono sicuro, ma ho una certa sicurezza, l'Apostolo Paolo nel scrivere queste lettere non si immaginava quanto bene avrebbe fatto in tutte le epoche della storia dell'umanità.
0: Eppure è un vaso di terra fragile, ma c'è un tesoro, c'è un tesoro che è il Vangelo. Anche i detenuti, per esempio, so che a volte preparano anche degli oggetti, anche chi magari non ha la possibilità di comunicare o non è capace, qualche oggetto da poter fare avere in qualche modo a qualcuno che ci è caro e che fa parte della nostra vita, oppure semplicemente fare un gesto per qualcuno con cui stiamo vivendo quell'esperienza, fare qualcosa di bello che possa portare del bene. Sono tutti degli obiettivi che ci hai dato anche tu, Nicole, per cercare di uscire da un circolo di dolore che magari ci opprime, ci porta su altri piani. Allora, carissimi amici, intanto ringraziamo Giorgio e Nicole che hanno rotto il ghiaccio di questo nuovo trimestre. Vi ringraziamo tanto per essere stati con noi e vi diamo subito appuntamento alla lezione 2, non solo a voi ma anche ai nostri amici che ci seguono. Volevi dire qualcosa?
1: Sì, volentieri faremo questo percorso insieme, e anzi grazie a voi che ci avete dato questa opportunità.
2: Anche per me è veramente un onore poter condividere insieme a voi questo percorso.
0: Siamo felici anche di fare questo percorso con i nostri amici, e sappiamo che anche se non siamo insieme fisicamente, però viviamo questo percorso insieme, e quindi vi diamo appuntamento al nostro prossimo incontro. Ma prima di lasciarci, vi lasciamo un piccolo incarico di provare a pensare che cosa di buono potremmo fare, scrivere magari, potremmo pensare per dare forza a qualcuno che vive un momento di grande difficoltà, forse di prigionia di un qualche tipo, e che è proprio lì alla nostra portata, là dove viviamo. carissimi amici, un appuntamento alla prossima volta con la lezione 2. Nel frattempo, un abbraccio grandissimo nel Signore.
3: Vuoi approfondire i temi trattati? Scopri tutte le risorse, come l'approfondimento e il nocciolo della questione e altro materiale, su sdsministeripersonali.chiesaavventista.it. Se non hai ancora il quaderno di studio Scuola del Sabato, puoi acquistarlo su edizioniadvshop.it. Oppure accedi alla versione digitale su smartphone e tablet scaricando l'app Scuola del Sabato dagli store dei tuoi dispositivi.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21, versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano? Riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Un saluto a tutti voi, amici ed amiche. Siamo giunti ad un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. La meditazione di oggi è la seconda parte, intitolata Malati di nostalgia. Leggiamo il verso opportuno per oggi e per questa meditazione. Lo leggiamo dal libro del profeta Isaia, capitolo 58, il verso 8, e dice: «Allora la tua luce spunterà come l'aurora, la tua guarigione germoglierà prontamente». C'è una cura efficace per il tossicodipendente? Se stai ascoltando questa meditazione e ammetti che ci sei dentro fino al collo, fermati allora. È difficile ammetterlo, ma hai abboccato all'esca e non puoi più continuare a ingannare te stesso e gli altri. Stai perdendo la tua vita e la tua anima. Se ti piace questo tuo modo di vivere, caro amico, ok, sei libero di continuare. Ma se sei stanco di prendere droga e altre sostanze o alcol e vuoi iniziare una nuova vita, sappi che c'è una cura efficace per la tua dipendenza. Occorre però che superi tre scalini. Il primo è che devi ammettere di essere caduto nel vortice dal quale da solo è impossibile uscirne. Non importa se tu ti buchi o bevi alcol una volta al giorno o 10, ci sei dentro e non riesci a venirne fuori. La dipendenza è dipendenza, sii onesto. Finiscila di provare a smettere da solo, non ce la puoi fare. Nessuno può aiutarti se in realtà tu vuoi continuare a farti o se vuoi smettere solo per brevi periodi. Non esiste nessuna dipendenza controllata, sappilo. Ripeti a te stesso: sono stato preso da quell'esca maledetta e non posso aiutarmi da solo. E allora, se hai fatto questo, sei pronto per salire il prossimo scalino, il secondo. Smetti di cercare una via di uscita facile. Quindi non c'è una cura semplice e indolore. Non ci sono droghe sintetiche o sostanze che possono farti uscire dalla tua situazione. Non c'è clinica capace di aiutarti in modo definitivo, e lo sai bene. Forse non vuoi ammetterlo, ma è così. Un medico o un psichiatra ti potrà prescrivere dei psicofarmaci. Uno psicologo ti potrà spiegare perché ti trovi in questa situazione. Ma nessuno di loro potrà curarti definitivamente. Se sei in grado di correre avanti e indietro in cerca di soldi e droga, beh, lo sei anche per impegnarti per essere aiutato. Quindi alzati e smettila di comportarti come un bambino e corri verso il terzo scalino, che è questo: affidati a Dio. Sei sicuro che lo spacciatore ti dà
la droga e che non sia veleno per topi? Quindi ti fai senza analizzare la roba, lo fai per fede e pensi che funzioni. Se hai fiducia di uno spacciatore, non potresti avere fiducia di Dio? Provaci. Dio non te lascerà mai a terra. Dio è il solo che può aiutarti veramente. Niente è impossibile a Dio. Rivolgiti a Dio con parole tue, riconosci il tuo fallimento e chiedigli il suo aiuto. Dio non abbandona chi è sincero. Credi che la Bibbia è la parola di Dio e che essa è verità. Quando avrai conosciuto la verità ti farà libero, dice il Signore Gesù. La Bibbia appunto ti fa questa promessa: se lo confesserai come tuo Salvatore, egli farà di te una persona nuova. Ti sembrerà troppo semplice questo, vero? Beh, devo dirti che lo è. Ma credici che questo è possibile se vai a Dio. Sai, ci sono centri cristiani che aiutano prima di tutto a scoprire Gesù e poi ti aiutano a scoprire che Gesù stesso ti può guarire. Se vuoi metterti in contatto con noi, noi possiamo indicarti alcuni centri, alcune persone adatte dove appunto c'è personale altamente specializzato e desiderosi di aiutarti e quindi ti stanno aspettando. La puntata della meditazione di oggi termina qui, ma cari amici, vorrei tanto che questo tema continuasse. Se sei veramente in ricerca di aiuto, noi siamo a vostra disposizione. Bene, un grazie a tutti quanti voi, amici, e a risentirci a domani e che Dio possa benedire tutti quanti voi.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Carissimi, spero abbiate avuto un buon weekend. Ok, allora, oggi cominceremo il Vangelo di Giovanni, o Vangelo secondo Giovanni, dal versetto 1 al versetto 13. Prima che esistesse qualsiasi altra cosa, c'era Cristo. Egli era con Dio. Vive da sempre ed egli stesso è Dio. Egli ha creato tutte le cose, non c'è nulla che non sia stato fatto da Lui. In Lui c'è la vita eterna, e questa vita dà luce a tutta l'umanità. La sua vita è la luce che splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno ricevuta. Dio mandò Giovanni Battista per testimoniare che Gesù Cristo era la vera luce. Lo stesso Giovanni non era la luce, era soltanto un testimone che poteva riconoscerla e parlarne perché tutti credessero. Veniva nel mondo colui che è la vera luce per illuminare ogni essere umano. Benché fosse stato lui a creare il mondo non lo riconobbe quando venne. Non fu accettato neppure nel proprio paese, fra la sua gente, i giudei. Soltanto pochi l'avrebbero accolto e ricevuto, ma a tutti quelli che lo hanno accolto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Tutto ciò che devono fare è credere che Cristo è la loro salvezza. Chi crede in questo nasce di nuovo. Non si tratta di una rinascita fisica risultante da un progetto dell'uomo o dalla sua passione, ma di una nascita spirituale per volontà di Dio. Il Vangelo di Giovanni fu probabilmente l'ultimo dei quattro scritti, così non affronta in gran parte ciò che era stato registrato in precedenza. Giovanni si concentra maggiormente su chi è Gesù, mentre invece gli altri tre su che cosa insegnò, che cosa fece Gesù. Egli afferma alla fine del suo Vangelo che scrive affinché i lettori possano credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e credendo possano ricevere la vita nel suo nome. Credere in chi sia Gesù è necessario per avere la vita eterna. Così inizia il suo Vangelo dicendoci che all'inizio di tutto la parola era già presente. L'idea che la parola esistesse prima della creazione o addirittura del tempo stesso. Il Vangelo di Giovanni è paradossale nel senso che è semplice e profondo. Il Vangelo di Giovanni infatti è stato paragonato a una piscina dove un bambino può sguazzare e un elefante può nuotare. Gesù è con Dio e è Dio, introducendoci così alla dottrina della Trinità. Al suo battesimo Dio Padre parla dal cielo, il Figlio è sulla terra e lo Spirito Santo scende su di lui. Vediamo che egli è eterno con Dio. È colui attraverso il quale Dio ha fatto tutte le cose. Il modo in cui ha fatto tutto è attraverso la parola, cioè Logos. E i filosofi greci vedevano Logos come il potere che dà senso al mondo. Così Giovanni cosa fa? Si rivolge agli ebrei e ai greci dicendo fondamentalmente: per secoli voi avete parlato, pensato e scritto sulla parola, ora vi dirò chi egli è. E così spiega Gesù in termini che essi già comprendevano. Poi ci viene presentato un altro carattere, Giovanni il Battista. Dio lo mandò per testimoniare alla luce affinché tutti credessero attraverso di lui. E questa vera luce che apprendiamo al versetto 14 è il Dio che divenne uomo, venendo nel mondo per darci luce, dar luce a tutti. Eppur venendo del mondo che egli stesso ha fatto, e dimostrato anche attraverso molti segni miracolosi che è Dio, il mondo non lo riconosce. E il suo popolo, cioè gli ebrei,
che Dio aveva scelto come suo popolo speciale, non lo ricevettero. Però a tutti coloro che lo ricevettero, credendo nel suo nome come il Cristo e figlio di Dio, egli diede il diritto di diventare figli di Dio. L'ho detto tante volte, il nascere nella famiglia di Dio non avviene attraverso la tua discendenza, la tua volontà o la volontà degli altri, ma attraverso quella di Dio. Riflessione. Ha risposto alla sua chiamata ricevendolo? Se no, che cosa aspetti? Padre, sovente sentiamo dire che siamo tutti figli di Dio. E qui leggiamo, come in alcune altre parti, che non è per nulla vero, siamo tutte tue creature, ma per diventare figli ci deve essere questo passo di adozione, cioè tu ci dai il diritto di diventare tuoi figli una volta che ti riceviamo come Signore e Salvatore. E prego, se c'è ancora qualcuno che sta ascoltando che non ha fatto questo passo, che lo faccia, perché è l'unica cosa che possiamo fare per avere salvezza. Grazie. Nel nome di Cristo. Amen. Carissimi, un passo importantissimo, penso che la maggior parte di voi che state ascoltando l'abbia già fatto. Se non l'avete fatto, però, vi incoraggio di farlo quest'oggi. Ci sentiamo domani. Ciao.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

vorrei parlare sulla nascita di Gesù. Vediamo che per tanti credenti, diciamo che Gesù è un motivo di lode e di ringraziamento al Signore, perché non è che ci ricordiamo solo nel mese di dicembre che Gesù è nato, ma ci ricordiamo spesso, anche se per tante persone, credo per la maggior parte, almeno per il mondo, vediamo che è un periodo di regali, di addobbi nelle città, nelle case, di festività. Però diciamo che tanti festeggiano, ma non per il nascituro, che è ignorato del tutto. Se voi riflettete di quella pubblicità che c'è ogni giorno, si parla spesso di due cose: il panettone e Babbo Natale. Ma del Signore Gesù non viene menzionato mai, quasi mai. E quindi vediamo come l'uomo si è allontanato ancora di più dal Signore. Queste festività servono solo per fare soldi e per divertirsi. Si riduce così. E mi fa pensare quanto nell'Antico Testamento vi erano le sette feste dell'Eterno. Però viene ricordato in Giovanni, dice che Gesù salì alla festa dei giudei, cioè non diceva la festa dell'Eterno, ma la festa dei giudei, perché in quella festività era un tempo in cui i venditori di colombe o di pecore facevano quattrini, quindi era una festività a scopo di lucro. Per noi vediamo che, biblicamente parlando, il 25 dicembre non è la nascita di Gesù, questo è chiaro, no? Questo è secondo la tradizione. Però non possiamo neanche non credere che Gesù è venuto su questa terra, perché abbiamo anche testimonianze storiche che Gesù è venuto sulla terra. Quando è che è venuto Gesù sulla terra? Chi regnava a Roma? Chi governava Roma? A Roma governava Cesare Ottaviano Augusto, il primo imperatore, il più grande imperatore. Quindi è una data storica che Gesù è nato in quel periodo, perché non solo lo dice la storia, ma quanto più lo dice la parola di Dio che Gesù è venuto su questa terra. Ebbene, vorrei sulla nascita di Gesù menzionare sette punti che ci fanno riflettere. Il primo punto è che Gesù esisteva da ogni eternità. La Bibbia ci parla che Gesù preesisteva prima della creazione del mondo. E voglio menzionare due passi dove dice in Giovanni, capitolo 1, versetto da 1 a 3, qui si parla di Gesù come il Verbo di Dio. E dice così: nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Qui si parla di Gesù che era con Dio Padre. E all'inizio proprio della parola di Dio, nella Genesi dice: nel principio Dio creò i cieli e la terra, e lo Spirito aleggiava sulla superficie delle acque. Qui vediamo che la Trinità era operante nella creazione dell'universo. E in più ci viene detto, parlando solo di Cristo, l'Apostolo Paolo dice queste meravigliose parole in Colossesi 1, 16, 17: poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Ed egli è avanti in ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Qui ci viene detto che Gesù Cristo è il creatore di tutte le cose visibili e invisibili, gli angeli, gli arcangeli, i serafini, i cherubini,
Il mondo angelico l'ha creato Gesù. Tutte le cose visibili, le stelle, il sole, la luna, il mare, ogni cosa che noi vediamo l'ha creato Gesù. Lui è la parola che crea. Quindi Gesù, diciamo che è il creatore di tutte le cose. Però vediamo che anche la sua venuta sulla terra è stata quando? È stata preordinata prima della fondazione del mondo. Non è che con la caduta di Adamo Dio sia stato preso alla sprovvista, perché nel piano eterno di Dio già si sapeva che un giorno Gesù sarebbe venuto sulla terra. Dio aveva il quadro completo di quello che sarebbe successo negli anni o nei secoli o nei millenni futuri. Gesù è stato preordinato, e lo dice l'Apostolo Pietro in 1 Pietro 1,20, dice Gesù ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. E quant'è che Gesù è venuto sulla terra? Quant'è che Gesù è venuto sulla terra? Noi abbiamo una data, no? Tutti i calendari portano la data della nascita di Gesù, giusto? Ma quant'è che Dio mandò suo figlio sulla terra? Questa è una cosa molto interessante. In Galate 4,4 l'Apostolo Paolo scrive: ma quando giunse la pienezza dei tempi, il Dio mandò il suo figliolo nato di donna, nato sotto la legge. Che cosa vuol dire la pienezza dei tempi? La pienezza dei tempi vuole dire che la dispensazione o l'era precedente la venuta di Cristo si era completata. Qual è stata la dispensazione prima della venuta di Cristo? Come potremmo chiamarla? Il periodo della legge. Perché Dio aveva aspettato 1500 anni da quanto fu data a Mosè la legge, le famose tavole della legge, i 10 comandamenti. Ma l'uomo è capace di osservare la legge? Dio ha aspettato 1500 anni, 15 secoli, ma l'uomo si è dimostrato fallace. L'uomo si è dimostrato incapace. Perché? Perché l'uomo è incapace di osservare i 10 comandamenti? Perché la legge di Dio, i 10 comandamenti, sono lo specchio del carattere di Dio. Dimostra la giustizia e la santità di Dio, che è perfetta. E noi che siamo imperfetti per natura, non possiamo mai e poi mai adempiere la legge del Signore. La legge, i 10 comandamenti, non sono stati dati perché l'uomo possa essere salvato, perché non può mai e poi mai adempiere la legge di Dio. Allora la legge di Dio, i 10 comandamenti, perché sono stati dati? Sono stati dati per noi, sono come uno specchio dove noi ci riflettiamo. E quanto noi ci specchiamo in questo specchio che è la parola di Dio, i 10 comandamenti, noi ci vediamo sempre? Ci vediamo imperfetti, incapaci, sempre sporchi. Questo è stato dato la legge di Dio, perché Lui è perfetto, Dio è santo e giusto. Di fronte a questa legge, nessuna persona può dire io ho adempiuto la legge, neanche Mosè, che fu il legislatore del popolo di Israele. Neanche lui, se è andato in cielo, non è stato perché ha osservato la legge, ma sempre per grazia di Dio. Allora, visto che non sono bastati 1500 anni perché l'uomo potesse adempiere alla legge di Dio, cosa ha fatto Dio?
Ha chiuso questa parentesi e ne ha aperto un'altra, mediante Gesù. Inizia la dispensazione grazia di Dio. Allora, visto che non sono bastati 1500 anni perché l'uomo potesse adempiere alla legge di Dio, cosa ha fatto Dio? Ha chiuso questa parentesi e ne ha

L'uomo davanti alla legge di Dio è impotente, è incapace. Ecco perché Gesù è venuto, perché Gesù, essendo perfetto, essendo santo, essendo giusto, essendo puro, essendo immacolato, poteva adempiere la legge al posto nostro. Quando Gesù fu battezzato, e Giovanni Battista disse: io dovrei essere battezzato da te, no, che io devo battezzare te. Dice: lascia stare affinché si adempie ogni giustizia. Abbiamo letto poc'anzi che Gesù è nato da donna, nato sotto la legge. Le persone che si vogliono basare sui 10 comandamenti, pensando che possono essere salvati, dice l'Apostolo Paolo in Galati, essi sono sotto la maledizione, perché dice: maledetto l'uomo che non compie tutto quello che sta scritto. Perché l'uomo, se fallisce in un solo punto, è come se avesse fallito in tutti i punti, dice l'Apostolo Giacomo. Quindi Dio non può accettare una persona che fa il 99%, per esempio. Dio vuole il 100%. E il 100% lo poteva adempiere solo Gesù. Alleluia, lui è venuto per adempiere la legge, cosa che per noi non era possibile. Quindi ecco perché Gesù è venuto nella pienezza dei tempi, nei momenti in cui Dio aveva già decretato che Gesù sarebbe venuto sulla terra, nella pienezza dei tempi. Sapete, Dio c'ha un orologio che è migliore di quelli svizzeri. Lui va anche proprio a secondi, a secondi. Sapete quando Gesù è venuto sulla terra? Nella 77esima generazione da Adamo a lui. 77esima generazione. Significa 7-7. Gesù è venuto nel momento X, secondo il piano di Dio. E Gesù è venuto per salvarci, perché noi non potevamo salvarci né con l'osservanza dei 10 comandamenti della legge, ma siamo salvati per grazia, poiché Lui è venuto per questo motivo. Infatti, quando l'angelo parlò a Giuseppe in sogno, cosa gli disse? Cosa gli disse? In Matteo capitolo 1, versetto 21 dice: ed ella, cioè Maria, partorirà un figliuolo e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Perché gli fu posto nome Gesù? Perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Gesù vuol dire Dio salva, Dio salva. Quindi con la venuta di Cristo è iniziata l'era della grazia. E questa era della grazia dura fino ad oggi. E quanto si completerà? Quanto finirà con la venuta di Gesù, con il ritorno del Signore? Quando Gesù verrà e porterà con lui la sua Chiesa, tutti quelli che lo aspettano e che l'amano, e che sono morti in Cristo in questi 20 secoli, si chiude l'era della grazia e verrà il tempo della tribolazione, di cui l'Apocalisse ce ne parla. E verranno tempi angosciosi, tempi terribili su tutta la terra. Nella Scrittura leggiamo che Dio fece il primo annunzio del ritorno di un Salvatore. E a chi l'ha fatto questo annunzio? A chi l'ha fatto? L'ha fatto al serpente. In Genesi capitolo 3, versetto 14 e 15, dopo la caduta, vediamo che Dio dice queste parole al serpente. Genesi 3, 14 e 15 dice: allora l'Eterno, il Dio, disse al serpente: e io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferrai il calcagno.
Vedete?

Se Dio aveva promesso all'uomo che un giorno avrebbe mandato il Salvatore, che avrebbe schiacciato il capo al serpente e che il serpente gli avrebbe ferito il calcagno. Quando è che è avvenuto questo? Quando è che Cristo ha schiacciato il capo al serpente? Qui si intende ha distrutto le opere di Satana. Quant'è che ha sconfitto Satana? Dove? Alla croce Gesù ha sconfitto Satana. Perché lui con la sua morte ha portato su di sé i nostri peccati, ci ha liberato dal peccato, dalla condanna, dal giudizio eterno, che doveva cadere sull'uomo. E Gesù per amore nostro se l'ha addossato su di sé. È commovente questo qua. La condanna che doveva cadere su di noi è caduta su di lui. Il giudizio cadrà su quelli che non l'hanno accettato, ma per quelli che hanno accettato Gesù. Gesù dice: chi crede in me ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. E miliardi di persone saranno giudicati perché durante la loro vita non hanno mai accettato Cristo come Signore e come Salvatore. Tante persone non ci credano, dicono con la morte tutto finisce e non sanno che la Bibbia dice, la parola del Signore, dopo la morte vi è il giudizio. Dice la Scrittura, ci sarà la risurrezione dei giusti e la risurrezione degli ingiusti. E poi vediamo che Gesù con la sua risurrezione ha vinto la morte e ha vinto il diavolo. Quarto punto, Cristo è nato da una vergine. E questo era stato detto 750 anni prima che ciò si avverasse. In Isaia 7,14 dice: perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figliuolo e gli porrà il nome Emanuele. Questo lo predisse il profeta Isaia. Quando è che si è adempiuto? Leggiamo Matteo capitolo 1, versetto 22 e 23, dove dice: e tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. Vedete, la profezia 750 anni prima, l'adempimento tramite Maria. Dio, quello che dice, lo mantiene. La nascita di Cristo non è stata creazionale come nel caso di Adamo. Cioè Adamo fu creato dalla polvere della terra. La nascita di Cristo non è stata naturale, tramite l'unione tra uomo e donna. La nascita di Cristo non è stata strumentale, come nel caso di Eva che fu tratta dalla costola di Adamo, ma la nascita di Cristo è stata verginale perché Maria è venuta incinta per virtù dello Spirito Santo. Un quinto punto, dove che doveva nascere Gesù? Dove era scritto che Gesù doveva nascere a Betlemme. Nel libro del profeta Michea, questo profeta è stato contemporaneo del profeta Isaia e scrisse queste parole riguardo al luogo di nascita del Signore Gesù. Michea capitolo 5, versetto 1 dice: ma da te, o Betlemme, Efrata, piccola per essere tra i migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Qui vediamo che il Signore aveva scelto come luogo di nascita Betlemme. Perché Betlemme? Perché a Betlemme è nato Davide. E Davide è un avo o un antenato del Signore Gesù.
vediamo che Betlemme dice di Giudea o Betlemme d'Efrata, per distinguerla da un'altra Betlemme che si trova in Galilea, a nord di Nazareth. Ebbene, che cosa significa Betlemme? Betlemme vuol dire casa del pane e ci fa ricordare a un detto del Signore Gesù, che in Giovanni 6,51 dice: Gesù, io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che darò è la mia carne che darò per la vita del mondo. Quando Gesù dice: chi mangia di questo pane vivrà in eterno, mangiare significa credere, significa accettarlo col cuore. Significa pregarlo e dire: Signore, entra nella mia vita, entra nel mio cuore. E Gesù entra, non materialmente parlando, ma spiritualmente parlando, lui entra nella nostra vita. Questo vuol dire ricevere Gesù. Come dicevamo poc'anzi, Gesù è nato quanto regnava Giulio Cesare. È una cosa molto importante. In Luca capitolo 2, versetto 1 dice: E in quei dì avvenne che un decreto uscì da parte di Cesare Augusto che si facesse un censimento di tutto l'impero. Qui si adempie un'altra profezia riguardante il fatto che Gesù doveva nascere a Betlemme. Dove si trovava Maria e Giuseppe? Si trovavano a Nazareth, però questo decreto emanato dall'imperatore che ognuno doveva farsi registrare nella propria patria nativa ha indotto Maria e Giuseppe a scendere a Betlemme. Lì doveva nascere Gesù. E qui vediamo come Dio usa l'uomo più potente della terra, Cesare Augusto, affinché Dio potesse adempiere le sue profezie. Cesare Augusto non sapeva di questo. E questo sapete cosa mi fa pensare? Che i granti di questo mondo sembra loro di guidare il mondo e non sanno che loro sono delle pedine nelle mani di Dio per adempiere i piani di Dio. L'uomo si inorgoglisce, l'uomo dice: io ho in potere tutto, e non sa che alla fine quello che guida la sorte del mondo è Dio. Meraviglioso. Cristo è nato dalla tribù di Giuda e dalla casa reale di Davide. E qui voglio leggere un paio di versetti riguardante la regalità di Gesù, perché lui viene dalla casa di Davide. Dio l'aveva promesso a Davide negli ultimi giorni della sua vita terrena. Dice il Signore così: quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i tuoi padri, io innalzerò al tuo trono dopo di te la tua progenie, il figlio che sarà uscito dalle tue viscere, e stabilirò saldamente il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome, e io renderò stabile in perpetuo il trono del suo regno. Quindi qui vediamo che Dio aveva fatto la promessa che il regno di Davide sarebbe durato eternamente, perché dal Davide sarebbe venuto il Cristo, dalla stirpe di Davide sarebbe venuto il re di Israele. In Romani capitolo 1, versetto da 1 a 4, l'Apostolo Paolo lo menziona dicendo queste parole: Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, che egli, cioè Dio, aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture, che concerne il suo figliolo, nato dal seme di Davide, secondo la carne. Quindi vediamo che Gesù è il legittimo figlio ed erede del trono di Davide. E il suo regno, il regno di Cristo, non ha mai fine. Settimo punto, vediamo che quando Gesù è nato sono andati
dei re magi per adorarlo. L'Evangelo di Matteo, capitolo 2, versetto 1 a 2, dice: Ora essendo Gesù nato a Betlehem di Giuda, ai dì del re Erode, ecco, dei magi d'Oriente arrivarono in Gerusalemme dicendo: Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo veduto la sua stella in Oriente e siamo venute per adorarlo. I re magi erano delle persone altolocate, persone che conoscevano le scritture, persone influenti, persone ricche. E lo possiamo notare che erano persone facoltose perché hanno portato dei doni preziosi al Signore Gesù. Hanno portato oro, incenso e mirra. Vediamo che questi, sotto un certo aspetto, questi re magi sono una figura dei popoli della terra. Quello che Gesù ricevette dai re magi non è altro che un piccolo anticipo di quello che il Signore Gesù riceverà quando Lui regnerà sulla terra. E voglio leggere, questi sono passi profetici che riguardano Gesù quando verrà e regnerà su questa terra. Nel Salmo 72, il Salmo scritto da Salomone, Salomone voi sapete che è una figura di Cristo. Salmo 72 da 8 a 11 dice così: qui si sta parlando di Gesù, quanto lui regnerà sulla terra, e questo avverrà in futuro. Dice egli, cioè riferendosi al Cristo, egli signoreggerà da un mare all'altro e dal fiume fino all'estremità della terra. Davanti a lui si inchineranno gli abitanti del deserto e i suoi nemici leccheranno la polvere. Il re di Tarsi e le isole gli pagheranno il tributo, i re di Sheba e di Seba gli offriranno doni, e tutti i re gli si prosteranno dinanzi, tutte le nazioni lo serviranno. E in Isaia, capitolo 60, versetto 3 a 6, dice: E le nazioni cammineranno alla tua luce, e il re allo splendore del tuo levare. Alza gli occhi tuoi e guardati attorno, tutti s'adunano e vengono a te. I tuoi figli giungono di lontano, arrivano le tue figliole portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, il tuo cuore palpiterà forte e si allargherà, poiché l'abbondanza del mare si volgerà verso te, la ricchezza delle nazioni verrà a te. Stuole di cammelli ti copriranno, dromedari di Madian ed Efa, quelli di Sheba verranno tutti portando oro ed incenso e proclamando le lodi dell'Eterno. Qui vediamo che questo si adempirà quanto Cristo regnerà sulla terra. Verranno da Oriente, da Occidente, dal Nord e dal Sud per adorare il Signore. Quindi i re magi sono una figura dei popoli, che Gesù non è venuto soltanto per i giudei, Gesù non è venuto solo per Israele, ma è venuto per tutti gli uomini. Gesù è chiamato la luce delle nazioni e il salvatore del mondo. Quindi questo invito di salvezza è per tutti, per tutti. Quindi l'incarnazione di Cristo è un miracolo tanto grande che noi non possiamo capire con la mente, ma possiamo accettarlo con il cuore. Gesù, il Figlio di Dio, si è fatto uomo affinché noi uomini diventassimo figli di Dio. Allora facciamo come i re magi che andarono a Betlehem per adorare il Signore. Sapete, il fatto che Gesù è nato a Betlehem è relativamente importante. Che cosa è più importante? Che Gesù è nato nei nostri cuori. Quello è il vero Natale. Se Gesù non nasce nei cuori degli uomini, è un Natale che dice ben poco. E purtroppo tanti lo fanno soltanto per tradizione, ma non hanno capito il valore del Natale, che Gesù vuole entrare nel nostro cuore, nella nostra vita, e portare luce, salvezza, pace, riposo, speranza. Che il Signore ci benedica
e possiamo essere come quei re magi che adorarono Gesù bambino. Però noi non adoriamo un Gesù bambino, adoriamo un Gesù che è cresciuto, che è uomo e che siede alla destra di Dio, coronato di gloria ed onore.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane e che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 5 minuti.
1: Perché proprio a me canta Miriana e noi continuiamo con la sua riflessione. A chi crede ancora la gente? Perché proprio a me porre questa domanda? Perché va bene così, bisogna riflettere sulle cose e abbiamo provato a rifletterci insieme con una inchiesta sul Corriere della Sera di Ipsos Global Trustworthiness Index. Andremo ad analizzarla tra un po'. Intanto devo dare i numeri 800 098 650 o 348 222 72 94. Quindi mettetevi comodi, amici, che abbiate le mani sul volante, nel traffico o le cuffie nelle orecchie mentre fate la spesa, non importa. Mettetevi comodi come stato mentale. Vengo subito al punto, come annunciato, senza troppi preamboli. C'è un dato statistico freschissimo che dovrebbe farci sobbalzare sulla sedia, se siamo seduti. Viviamo infatti sommersi da parole, reel, notifiche, pareri su qualunque scibile umano, eppure c'è una fame nera di una cosa sola. Che cosa? La fiducia. Beh, questa ricerca sull'affidabilità è stata pubblicata, come dicevo, dal Corriere della Sera grazie all'Ipsos Global Trustworthiness Index, che ci consegna una fotografia spietata, però chiarissima. Se scorriamo la classifica, ce l'ho davanti, di chi gode ancora di credito in Italia, troviamo in cima gli scienziati, i medici, gli insegnanti. Gente che, bene o male, si sporca le mani con i problemi concreti, cioè la salute, la scuola, la ricerca, eccetera. Scendendo in fondo alla lista, invece, lo scenario cambia radicalmente. La politica è all'ultimo posto, arranca. Gli influencer, quelli che consideriamo essere le guide, anche, si fermano a percentuali bassissime. E, nota dolente, anche se me l'aspettavo, il mondo religioso e il clero arrancano ben al di sotto delle aspettative. La verità è che il blasone, la carica o il titolo onorifico non bastano più a nessuno, perché la gente è stanca dei ruoli istituzionali calati dall'alto e delle belle parole che però non lasciano nessun segno. Cerca vicinanza, competenza e soprattutto coerenza. E noi dove ci posizioneremmo in questa mappa, amici cari? Beh, questa fotografia della società dovrebbe farci riflettere. Noi che crediamo in una missione da raccontare, beh, per anni le chiese e i mondi confessionali hanno goduto una sorta di rispetto ereditario. Ma oggi sul podio non ci si posiziona più. Eccoci ancora in linea, amici cari, e subito prima del stacco musicale, all'inizio, mi è comparsa questa voce sul display. Ciao, rieccoci qui, spero che la canzone vi abbia ricaricato. Prima della pausa, ecco, vi parlavo di credibilità e ho ricevuto questo messaggio. Redazione, vi sto ascoltando mentre sistemo il garage. Bellissimo discorso, quello di prima sulla fiducia, sulla coerenza, però vi faccio una domanda scomoda. È facile dire siate vicini alla gente, ma la verità è che oggi la gente non ha solo fame di vicinanza, ha anche paura delle fregature. Perché tutti si spacciano per buoni, tutti ti sorridono per venderti qualcosa o per tirarti dentro. Come si fa a capire chi è davvero autentico e chi invece recita una parte anche quando indossa una veste eminente? Beh, caro Marco, grazie, perché ecco, non è una domanda la tua, ma è un'affermazione sotto forma di interrogazione. E tocca forse un nervo scoperto, la paura di essere manipolati, che è il vero anticorpo della nostra epoca. Infatti siamo diventati tutti, io compreso, soprattutto io, cinici, perché troppe volte ci siamo fidati magari del volto della porta accanto e abbiamo invece trovato una maschera di ferro. La verità è che la coerenza autentica, quella non alza la voce. Non ha bisogno di cartelloni pubblicitari o di riflettori puntati, perché se ci pensate, le persone davvero affidabili nella nostra vita, magari quel medico che si è trattenuto oltre l'orario di lavoro, quell'insegnante che ha creduto in noi quando eravamo veramente un disastro e non ci ha voltato le spalle in quel momento buio, non facevano proclami, facevano semplicemente bene il loro mestiere umano. Ecco. Il metodo che troviamo anche nelle pagine evangeliche è esattamente questa stessa cifra stilistica, ben pensarci, che potremmo riassumere in silenzio operativo. C'è un passaggio in cui si dice di non suonare la tromba davanti a sé quando si fa qualcosa di buono. Perché? Perché la bontà spettacolarizzata sa un brutto odore. La vera influenza, a proposito di influencer, quella che cambia la vita e non solo le statistiche dei social, passa attraverso la vulnerabilità, che è uno dei vocaboli, mi rendo conto, più utilizzati nel nostro appuntamento quotidiano. Una comunità credibile non è quella che ha tutte le risposte o che punta il dito contro i difetti del mondo, è una comunità invece che sa ammettere la propria fragilità, che sa accogliere senza giudicare, che sa sporcarsi le mani con i problemi concreti, magari del quartiere, dal pane da portare una famiglia in difficoltà all'ascolto di chi si sente solo magari un giorno. Bentornati amici cari nel nostro flusso di pensieri e musica, un flusso ininterrotto. Se avete seguito i passaggi di prima, stiamo smontando, ecco, stiamo cercando di smontare un po' di falsi miti, perché non servono i superpoteri, non servono i grandi palchi, serve la polvere della strada. Stiamo parlando di una classifica che è stata stilata dall'Ipsos a proposito del Global Trustworthiness Index, pubblicata dal Corriere della Sera, che vede insomma poche percentuali di gradimento, di fiducia delle istituzioni importanti, anche quelle religiose. Quindi ecco, non servono superpoteri, ma servono grandi palchi e soprattutto la polvere della strada per essere credibili. Vorrei portarvi dentro una scena che profuma di 2000 anni fa, ma che sembra scritta stamattina. C'è un uomo itinerante che cammina lungo una strada della Galilea. Intorno a lui c'è la solita folla di curiosi, come sempre, curiosi, critici, anche fan dell'ultima ora e persone disperate. A un certo punto la folla si stringe e spinge. C'è un cieco seduto sul ciglio della via, Bartimeo, cioè che vuol dire figlio di Timeo, che comincia a urlare come un matto: figlio di Davide, abbi pietà di me. Beh, gli influencer dell'epoca, cioè i ben pensanti del comitato d'affari religioso che attorni a questo signore, gli dicono di stare zitto, di non disturbare il capo, che è una persona importante, di mantenere le distanze. La religione ufficiale, posso dire così, è fatta di protocolli. Non bisogna disturbare il manovratore, non bisogna sporcare il decoro liturgico. E quel signore, quel Gesù, che cosa fa? Beh, si ferma. E quindi ecco la frattura. Si ferma. In un mondo che va a 2000 anni fa, 2000 all'ora, e che non ha tempo per le perdite di tempo, scusate il gioco di assonanze, la prima forma di autorevolezza e di fede autentica è proprio l'interruzione, click, è la capacità di dire fermiamoci perché qui c'è una persona. Il maestro di Nazareth rompe il protocollo del potere per inaugurare la rivoluzione della prossimità. Chi è il tuo prossimo? Chi è il tuo vicino? Quindi non manda un assistente a sbrigare la pratica, va direttamente. Che cosa vuoi che io ti faccia? Che è una domanda disarmante di fronte a un cieco. Questa è la sfumatura più profonda e forse meno retorica che possiamo immaginare per il nostro tempo. La fede non come dottrina da imporre, ma come attenzione radicale ai bisogni altrui. Prima di andare avanti con il nostro percorso sulla fiducia e sulle sfide del nostro tempo, voglio farvi ascoltare un altro messaggio arrivato in redazione. Ascoltarlo, leggo io. Questa volta ci scrive Sara, una ragazza di Verona. Ciao, vi sto seguendo da un po' e trovo molto lucido quello che state dicendo sulla vicinanza e sui tavoli invece dei pulpiti. Però vi faccio una constatazione amara. A volte sembra che le comunità religiose o i credenti vivano su un pianeta parallelo. Quando si prova a parlare di valori, magari in ufficio con gli amici, ti guardano come se tu fossi un reperto archeologico o un marziano, come si fa a essere credibili in un mondo che ha già etichettato il cristianesimo come roba vecchia e polverosa? Sara, la tocchi piano, ecco. L'effetto reperto archeologico mi rimane dentro, no? Che è un rischio reale e credo di capire perché. Perché troppo spesso, ecco, ci si è presentati al mondo con il vestito della festa, della tradizione, difendendo doghe e riti che fuori da quelle mura non dicono più niente a nessuno. Dentro magari prenderanno un sacco di like scambiati per amen o il contrario, ma fuori magari non toccano nessuno. Però ecco, credo che se facessimo un passo indietro alle origini, ecco, la fede cristiana non è nata per essere un museo di antiquariato sempre ripetitiva, sempre a dire le stesse cose, a fare le stesse identiche cose negli stessi tempi. È nata come un lievito, e il lievito per sua natura sparisce dentro la pasta come il sale, per farla crescere. Non si mette in vetrina a farsi ammirare, si mescola, si sporca, si fa impastare. E sai quando una comunità diventa improvvisamente credibile agli occhi di un mondo cinico e disincantato? E quando si smette di fare le difese corporative, si comincia a praticare la gentilezza radicale. Beh, nel cuore della crisi, dove nessuno più si fida dei potentati, beh, l'unica cosa forse che continua a disarmare, che costringe le persone a fermarsi e a domandarsi ma questi da dove spuntano, è la coerenza, credo io, la coerenza silenziosa e disinteressata. Siamo quasi in fondo a questo nostro viaggio radiofonico, quasi arrivati in pianura dalle montagne che siamo partiti. Siamo partiti da dove? Siamo partiti da una inchiesta fatta da Ipsos sulla fiducia globale, sull'index Trustworthiness Index Global, pubblicata dal Corriere della Sera. Ci siamo resi conto, insomma, che agli ultimi posti, oltre ai politici, si sapeva, ci sono anche i religiosi. Beh, abbiamo risposto ad alcuni messaggi che ci sono arrivati e adesso proviamo a sfidare un'autenticità ritrovata, no? Abbiamo parlato di mappe, della sfiducia, di voci scettiche, di vicinanza e di lievito, anche facendo riferimento ai Vangeli. E beh, ora facciamo un piccolo passo in più, proviamoci. Perché l'epoca nella quale ci muoviamo premia il botto mediatico. Cioè, se non fai rumore, se non gridi, se non ti inventi la polemica del giorno, non esisti proprio. Gli algoritmi dei social network sono programmati proprio per premiare la rabbia, la polarizzazione sì contro no, la contraffazione del reale. Più urli, più vali, più dividi, più ottieni visibilità. Beh, in questo scenario, come minimo isterico, un profumo potrebbe suonare come un'eresia radicale, un vero e proprio cortocircuito culturale. Pensate di nuovo all'immagine del sale e della luce che il maestro usa per descrivere chi lo segue. Non dice diventate un faro accecante, dite voi siete il sale della terra. Il sale, fateci caso, fa il suo lavoro in silenzio, non fa scena, non urla, non si mette in mostra. Se lo vedi nel piatto vuol dire che c'è un problema di dosaggio. Il sale si scioglie, scompare nella pietanza, ma se manca tutto diventa insipido, tutto diventa stupido. E quindi diventa immangiabile. Ecco la sfumatura magari più elegante e rispettosa che possiamo offrire al dibattito di oggi. La bellezza della piccolezza feconda. Ecco, non dobbiamo, credo, ecco, aspirare a occupare i primi posti o i centri del potere mediatico, a diventare i nuovi opinionisti di grido. Dobbiamo invece essere lievito, sale, nei luoghi concreti in cui la vita accade, e spesso la vita accade al di fuori delle celebrazioni, ed è lì che comincia la vera vita. Beh, allora amici cari, eccoci qui, siamo arrivati all'ultima curva di questo nostro viaggio radiofonico. Beh, insieme abbiamo smontato la classifica della fiducia e della sfiducia. Perché abbiamo provato a rispondere ai dubbi di Marco e Sara che ci hanno scritto e abbiamo provato a insistere sulle strade polverose di sguardi che salvano, di sale che si scioglie e di una rivoluzione silenziosa come il lievito che non fa rumore, però gonfia e cambia tutta la storia. Voglio lasciarvi con un'ultima immagine, forse la più semplice di tutte. Beh, se ci guardassimo intorno con attenzione, la tentazione più forte potrebbe essere quella della rassegnazione, ormai è così. E tante volte mi sento così anch'io. Sentiamo i notiziari, leggiamo le statistiche sulla desertificazione, sulla solitudine dilagante, desertificazione delle relazioni, sulla polarizzazione sociale, viene voglia di abbassare la saracinesca e dire: sai che, ormai il mondo è perduto, chiudiamoci nel nostro orticello e aspettiamo tempi migliori, se ce ne saranno. Ma se c'è una costante nella grande narrazione, è esattamente il contrario, eh? Il maestro non ha mai mandato i suoi a costruire bunker dorati per difendersi dal mondo corrotto. Li ha mandati dentro il mondo, come agnelli, o come pecore in mezzo ai lupi. Ma con un insegnamento disarmante: la mitezza, la generosità, la fiducia radicale nell'essere umano. La vera notizia, dunque, è quella che spiazza le statistiche dell'Ipsos e ribalta forse i sondaggi sulla credibilità, non è l'ennesimo manifesto dottrinale dogmatico, la conferenza stampa del leader di turno. La notizia più bella del mondo, oggi come 2000 anni fa, è un abbraccio sincero. È una comunità locale, formata da individui, che torna a essere un porto sicuro, un luogo dove non ti si chiede che tessera tu abbia in tasca o quale passato ti porti dietro, ma dove ti si offre una sedia, un piatto caldo, un ascolto senza giudizio. È una speranza che non poggia sulle forze fragili degli uomini, ma sulla roccia di un amore che non si arrende mai, come cantava prima una delle nostre cantanti, no? Your love is strong. Beh, no, non sappiamo a chi crederà la gente domani. Molti volti noti cadranno, molte maschere si spezzeranno, molti castelli di carta della retorica andranno sicuramente in frantumi, ma una cosa è certa. L'essere umano avrà sempre fame di verità, di calore e soprattutto di grazia.
2: Benvenuti qui su RVS Accendi la Speranza, Radici di Rispetto. Torniamo a parlare di rabbia che bolle. Nella puntata precedente abbiamo iniziato a capire il lavoro del CUAV di Palermo, che è un centro per uomini autori di violenza, e questi centri ci sono un po' in tutta Italia. Quindi speriamo che se ne aprano sempre di più, che ci siano più centri, no? Che siano sensibili a questo tema. E quindi andiamo a salutare i nostri ospiti, dottor Giorgio Ferrara, la dottessa Elisabetta Mura e la nostra compagna di viaggio Vera Squatrito. Benvenuti.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno, bentrovati.
5: Buongiorno.
2: Interessante che voi siete due psicoterapeuti, quindi lavorate insieme. Quindi quanto l'aspetto femminile e maschile è importante quando vi approcciate a uomini che in qualche maniera hanno agito violenza?
3: Io credo che questo sia uno degli elementi fondanti. Il percorso di rivisitazione dei modelli disfunzionali familiari di questi uomini, perché la conduzione di una coppia sicuramente offre l'opportunità di ridefinire gli stereotipi di genere, offre l'esperienza condivisa di un uomo e di una donna che condividono, che agiscono sul rispetto reciproco, che non giudicano, che accolgono, pur nella loro diversità. E questo assume sicuramente un potente valore simbolico, ma anche educativo, che a loro è mancato. Spesso noi ci sentiamo dire, troviamo dei riconoscimenti autentici da parte di questi signori, non subito, ma col tempo, perché lontano dal giudizio, questi uomini riescono finalmente ad esprimere le loro vulnerabilità, le loro difficoltà, cosa che probabilmente non hanno mai fatto.
4: La scelta di avere due psicologi co-conduttori di sesso diverso, ovviamente è una scelta che abbiamo ponderato proprio in equipe, perché ovviamente il rapporto che intercorre tra me e la dottoressa all'interno degli incontri del percorso riabilitativo psicoeducativo ha un potente valore sia simbolico che evocativo, poi, no? Come con la dottoressa diciamo troviamo i tempi nella discussione, il come ci interpelliamo, il modo in cui interagiamo a vicenda, poi questo non fa altro che creare, diciamo, un effetto, come dire, modello, no? Per questi uomini non è sempre facile poter guardare due persone in interazione per tanto tempo, per lungo tempo, settimanalmente. Questo ha un effetto potentissimo ed è una, diciamo, delle basi su cui formiamo il nostro percorso psicoterapeutico, magari più implicito che esplicito, ma anche questo è parte, no, della nostra idea poi riabilitativa per gli uomini. Quindi è assolutamente un punto centrale che hai trovato, Daniela.
2: Perché immagino che poi voi vi sentiate al di là di quello che è il momento comune con il gruppo e quindi poi vi confrontate, questo aiuta perché ognuno di voi potrà dire quello che ha sentito e quello che ha provato e anche portarlo agli uomini, alle donne che diciamo compongono la nostra società, quindi cercare di riportare anche a qualcosa che sia sempre più reale, più vero.
4: Ma assolutamente, ma anche le visioni diverse. Noi non tendiamo a rivedercele in privato per poi fare vedere necessariamente con un'unica via di fronte a questi uomini, ma molte volte, diciamo, ci esprimiamo anche su sfumature, no? O sfaccettature diverse davanti a loro, anche per poter fare vedere come la diversità non necessariamente debba scaturire in
2: una violenza,
4: un'esplosività, no? Ma possa essere una compresenza.
2: Mm-hmm. Allora, volevo chiederti, quando tu vai nelle scuole, ti confronti con ragazzi e con ragazze, cos'è che noti nel loro modo di confrontarsi con te, di condividere il discorso della violenza? Quindi vedi questa diversità nell'aspetto femminile e nell'aspetto maschile?
5: Sì, capita di avere una prospettiva diversa sia al maschile che al femminile, però è anche vero che non è sempre. Io giro tante scuole e soprattutto in contesti sociali diversi. Devo dire che spesso l'approccio con i ragazzi quando si parla di violenza è un po' di rifiuto, no? Perché si sentono quasi colpevolizzati, quando in realtà poi non è così. Si racconta un fatto, si racconta un episodio di vita di una ragazza dove c'è la figura maschile e femminile, ma loro spesso si sentono quasi coinvolti, no? Come, quindi si dissociano in certi momenti, ma è normale, una sorta di protezione. Io dico sempre loro che in realtà affrontare il problema significa parlarne e credo che la vera prevenzione sia questo, parlarne. E ognuno di loro deve manifestare anche le loro, diciamo, i loro dubbi e le loro paure. E spesso dai ragazzi riscontro la stessa cosa, no? Essere gelosi fa parte dell'amore, no? Proprio lo prendono come un sentimento primario, quando in realtà quel sentimento va equilibrato. Quel sentimento sicuramente ce l'abbiamo tutti, ma dobbiamo saperlo equilibrare nel modo, diciamo, positivo e non negativo. Sì, è vero, a volte i ragazzi si sentono colpevoli, no? Indirettamente, quando si parla di una storia tra un ragazzo e un ragazzo violenta. Però parlarne è l'unico modo che abbiamo per risolvere, diciamo, qualsiasi dubbio, e dico sempre che non bisogna sentirsi in colpa, ma serve proprio per parlare, per risolvere i problemi.
2: Riprendiamo a parlare di radici, di rispetto. progetto lo stiamo facendo con la dottoressa Elisabetta Mure e col dottor Giorgio Ferrara, che sono psicoterapeuti presso il CUA di Palermo, questo centro per uomini autori di violenze, e lo stiamo facendo anche con Vera Squatrito, che è presidente dell'associazione Io Sono Giordana. Quindi lei ha visto sulla sua pelle il dolore della morte della figlia a causa appunto dell'ex compagno che l'ha uccisa. Andiamo un po' a parlare dell'importanza del dialogo e dell'importanza di capire come manifestare la rabbia. La rabbia è un'emozione comune.
3: Questo è un tema, devo dire, molto complesso, che riguarda grande parte del lavoro. Noi aiutiamo, educhiamo gli uomini a riconoscere i segnali anticipatori e situazionali che facilitano che l'emersione proprio di questa rabbia potente, che ne so, le liti con la suocera, divento rosso in viso, mi pulsa il cuore.
2: Dove sento la rabbia? In quale
3: fisicamente,
2: parte?
3: Mm-hmm. Sì, fisicamente, cosa alla quale loro non sono abituati, alla lettura dei segnali precoci, anticipatori, che consentono di bloccare l'escalation. Mm-hmm. Quindi questo è il primo intervento che noi facciamo, e poi c'è tutto un lavoro sulle emozioni quelle che vengono definite positive culturalmente, da quelle distinte da quelle negative come la rabbia, legittimando la rabbia, ma riuscendo a trovare dei canali che non siano distruttivi, ma che consentano l'espressione senza dinamiche disfunzionali, familiari e conflittuali, cioè trovare un linguaggio alternativo alla violenza. Questo, devo dire, è un discorso molto complesso e lungo. Noi riusciamo a far gestire la rabbia a questi autori quando si frappone un pensiero tra la rabbia e il comportamento, cioè quando la rabbia viene riconosciuta fisicamente e mentalizzata, solo allora si riesce ad intervenire proprio localmente a bloccare l'escalation.
4: Proprio nell'identificazione della rabbia, un lavoro collaterale che facciamo è quello intanto di capire in che modo questa rabbia veicoli altro. La rabbia è una di quelle emozioni, possiamo chiamare un'emozione ombrello. Questo significa che se io non ho un'adeguata educazione psicoemotiva, io tendo a esprimere, grazie alla rabbia, perché la rabbia è un'emozione veicolo, tutta una serie di emotività che io ho difficoltà a riconoscere e esprimere: tristezza, impotenza, vergogna, imbarazzo. E solitamente tutte queste vengono veicolate spesso e volentieri con la rabbia, no? Quindi uno dei lavori che facciamo noi proprio con gli utenti è provare a esplorarla insieme e metterla in parole, capire cosa quella rabbia in realtà voleva farci dire. Che la rabbia, se incanalata bene, è un motore di comunicazione, non è uno spunto alla violenza. Quindi questo è poi fondamentale nel identificare cosa realmente volevo dire, mettere in atto tutte quelle strategie che accennava la mia collega, no? Per incanalarla meglio, per esprimerla diversamente. Quindi cioè, è fondamentale poi capire.
2: Volevo chiedervi, visto che appunto voi fate questo lavoro da un po' di tempo, quindi vi siete confrontati con tanti uomini che, insomma, maltrattanti, cosa la rabbia vuole dire? E quindi cosa avete fatto scoprire agli uomini? Di cosa parla la loro rabbia?
3: La rabbia è la modalità, secondo questi autori, di gestione del conflitto proprio. Diventa motore nella relazione. Cioè loro conoscono all'interno della relazione questa unica modalità di entrare in contatto con la partner. Quindi diversificare, come diceva il mio collega, e legittimare tutte le emozioni, anche quelle che loro definiscono negative, libera l'uomo e consente di adottare linguaggi comunicativi e stili alternativi alla violenza.
4: Abbiamo delle persone che non riescono a sentirsi capite. Ad esempio, confondono il fatto di aver validato il proprio punto di vista o il fatto di essere condiviso, ad esempio, no? Quindi soltanto se tu poi la pensi come me, allora il mio punto di vista è vero, e lì inizia la violenza, no? Ti obbligo a pensarla come me, così il mio punto di vista è valido, no? Quindi la sensazione di impotenza che in questo caso non riescono a vivere, molte volte è tristezza, molte volte è non sentirsi riconosciuti nella loro fatica, nel dispendio da qualche punto di vista. Veramente hai fatto una domanda passepartout, in realtà è enorme, perché poi dipende da soggetto in soggetto. Poi ovviamente abbiamo anche i casi in cui la rabbia altro non è che il veicolo per il controllo, e quindi fai come dico io, come la penso io, il mio punto di vista è giusto e deve essere l'unico. Ed ecco perché, come dicevamo in precedenza, la compresenza dei significati, la compresenza dei punti di vista, anche il mio lavoro con la collega, per far capire che si può andare avanti non essendo l'unica voce in campo.
2: Grazie per quanto ci avete detto e buona giornata. A presto.
3: Grazie, grazie a voi. Arrivederci.
6: Ricordo che siamo sempre in compagnia di Andrea Vaglini, vicepresidente dell'associazione Calcio Fair Play.
7: Allora, dopo aver parlato del calcio, del campionato di Serie A, parliamo anche invece di una bellissima manifestazione che c'è stata giovedì 17 settembre proprio al Centro Tecnico Federale di Coverciano, nell'aula Azzelio Vicini. Questo progetto, oltre il risultato, campioni in campo e fuori. Andrea, tu è un progetto a cui tieni tantissimo, ecco, raccontacelo.
8: Sì, è un progetto molto importante, appunto. E giovedì si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di quello che è un lavoro che è iniziato ormai mesi fa e che va poi ad attuarsi appunto in questa stagione calcistica. In sostanza è un progetto di educazione e di formazione civica attraverso il gioco del calcio, ovvero noi si vuole costruire all'interno della società un percorso educativo che aiuti i ragazzi e le ragazze, ovviamente, a vivere il calcio e lo sport a 360 gradi, quindi non solo come una disciplina sportiva, ma come una scuola di vita, sia dentro che fuori dagli impianti, anche perché calciatori ne diventa uno su 50.000, ma cittadini futuri appunto saranno tutti quanti coloro che frequentano gli impianti. È un progetto che è nato da Calcio Fair Play, la nostra associazione, in collaborazione con il Comitato Regionale Toscano della FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti, il settore giovanile scolastico e il patrocinio dell'ANCI Toscana, del CONI della Toscana e della Regione Toscana, quindi soggetti molto importanti hanno dato appunto in un modo o in un altro l'adesione a questo progetto, che ricordiamo c'ha Calcio Più come media partner, che appunto si occuperà della diffusione di tutto quanto. C'è stata questa conferenza stampa in aula Vicini, c'era una grande presenza istituzionale che ha dato appunto credibilità di assoluto rilievo a questa manifestazione, a questo progetto, e praticamente è un segno, possiamo dire, tangibile di come sia il Comitato Regionale sia il settore della diffusione di tutto quanto. C'è stata questa conferenza stampa in aula Vicini, c'era una grande presenza istituzionale che ha dato appunto credibilità di assoluto rilievo a questa manifestazione, a questo progetto, e praticamente

0: siamo alla scuola appunto del nostro paese.
1: Quindi un gemellaggio importantissimo, no? Tra appunto scuole calcio e associazioni.
0: Esattamente, praticamente il risultato, cioè questo che cos'è, in sintesi cerco di spiegarlo molto velocemente, praticamente è un progetto, chiamiamolo un progetto sperimentale, perché è il primo anno che proviamo a farlo, quindi anche le società che hanno aderito saranno 13, proprio per portare avanti questo progetto pilota, che appunto accompagna e supporta l'attività sportiva con iniziative concrete rivolte ad allenatori, dirigenti, genitori ed atleti. Quindi sono 9 azioni operative che ogni società che partecipa dovrà mettere in atto, che appunto promuove quelli che sono un po' i principi costituzionali dello sport appunto in Costituzione, ovvero l'educazione, la responsabilità, il rispetto delle persone, delle regole, sana competizione, quindi non dare troppo peso al risultato in certe categorie è fondamentale secondo noi, e la crescita individuale e di squadra, oltre che alla formazione appunto alla cittadinanza attraverso lo sport. Le 9 operazioni che le società dovranno mettere in atto sono alcune anche banalmente semplici, a volte quando le raccontiamo ci sentiamo dire ma come, ma non vengono fatte? No, purtroppo già a parte qualche società, qualche mosca bianca che le fa di sua iniziativa, tendenzialmente non sono propriamente attuati. Quindi faremo una serie di incontri con gli allenatori, con i responsabili, con i dirigenti accompagnatori, per sensibilizzarli sull'importante ruolo educativo che comunque hanno, avendo a che fare con dei ragazzi adolescenti o addirittura dei bambini. Faremo delle riunioni mirate con i genitori per far capire dove proietteremo il nostro pallone gonfiato, e faremo capire anche lì l'importanza di saper accompagnare una crescita sportiva adeguata da parte di un genitore. Promuoveremo le società che appunto partecipano a questo progetto, promuoveranno lo spogliatoio pulito, ovvero le squadre che fanno allenamento o partite di campionato dovranno lasciare l'ambiente pulito, questo per insegnare appunto che gli spazi comuni, che sono appunto comuni a tutti, devono essere trattati in maniera adeguata, ecco, perché appunto non sono di nostra proprietà ma sono comuni. Poi Andrea, ci sarà un modo di comunicare social adeguato, insomma. Dimmi.
2: No, era semplicemente per dire, il tempo a nostra disposizione è terminato, però ecco, ci farà piacere capire se questi obiettivi saranno stati raggiunti e ne riparleremo.
0: Non sarà semplice. Io 10 secondi mi farebbe piacere ricordare le società che hanno aderito, perché giustamente tanto sono velocissimo, saranno l'Africo, il Prato Social Club, la Collegiana, il Don Bosco Fossone di Massa, la Forgormaglia di Lucca, la Freccia Azzurra di Pisa, la Nuova San Gimignanese di Siena, Olmo Ponte di Arezzo, il Ponzano di Empoli, Pro Soccer Lab di Grosseto, San Piero Assieve, Venturina di Livorno, insomma della provincia di Livorno, e Virtus Montale per la provincia di Pistoia.
2: Allora, grazie davvero a Andrea Vaglini, vicepresidente di Calcio Fair Play, a risentirci la prossima settimana.
1: Un progetto bello che parte sperimentale.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.